0: Grazie Edo. Eh sì, effettivamente mancano un paio di settimane, tra un paio di settimane saremo in diretta proprio dal Tourmaline di Lipari. Intanto salutiamo Valeria, gli facciamo gli auguri di buon compleanno, lei a Mister Bianco, provincia di Catania, e c'è un altro compleanno di Daniele di Siracusa, quindi ovunque siate grazie per essere con noi e buon compleanno, divertitevi. Magari utilizzate la Discoteca Nazionale per fare la vostra colonna sonora della festa, diciamo.
1: Il consolto già lo sa, c'è Mr. DJ Sound of Fire.

Ah, sei in Sud America? Sei sudamericana? Ah, ecco qua. Va bene. E ciao anche a Gino e Nick, Ciccio anche, cioè con loro stanno attendendo con ansia perché ci ascoltano da Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera, sono in fibrillazione perché tra un'oretta comincia il quarto di finale contro l'Argentina, quindi che seguiremo naturalmente in Noi Dire Mondiali. È una bella lotta, eh? Anche Svizzera-Argentina, bella partita. Vedremo chi vincerà, vedremo, vedremo. Nel frattempo noi siamo qui e ce la balliamo su RTL 102.

agli amici del Bingo di Marsala. Alessandra, Enza, Vito, Graziella, Maria, Peppe, Franco e Fabietto. Ciao ragazzi, balla lì.

0: color Stephanie, I color Stephanie.
1: Vedo ancora delle immagini che arrivano dalle notti mondiali e c'era anche Mick Jagger. Wow, ancora in forma Mick Jagger. 2.13, siamo in diretta ancora per una cinquantina di minuti con il ritmo che unisce l'Italia come ogni sabato, l'appuntamento ballerino della prima radio, l'unica radio che conta, RTL 102.5. Se non l'avete ancora fatto, avete una buona occasione per farlo, è gratuita e entrerete nel mondo della prima radio nazionale. Scaricate l'app RTL 102.5 Play.
2: Vogliamo la dedica, Giussi, del bar degli Archi Poggioreale, che ha fatto il compleanno. Donna Giussi, un saluto a Donna Giussi di Poggioreale.
1: Auguri, Giussi! 378-378-1025. In console, Mr. DJ.

le serate quelle belle, quelle con RTL. Dai, salutiamo Alto Marco For, aspetta, da Certaldo Alto Marco Fore e Bola, ho capito qual è il paese, si chiama Certaldo o Certaldo Alto, oppure anche Certaldo è il nome di uno che ci scrive. Insomma, ovunque siate, grazie per essere con noi.

0: Un saluto dalla gelateria Sorriso di Mantova, a bordo di RTL stanno concludendo la serata. Balla lì, Virginia e Carmine, dai!
1: Ciao Andrea, e io Jack the Sabbath. In console, tu già lo sao, c'è Mr. DJ, sao tu fao, yes sao.

0: eccomi qua, Gianluca, la bottega del pane Monte Pulciano presente. Il ritorno con mia moglie Laura dal concerto Il Zucchero all'Umbria Jazz di Perugia. E ora ce ne andiamo a riposare.
1: Boccia, ballamo, 2:20 in diretta su RTL 102.5, è la discoteca nazionale Belli che vi accompagna come ogni sabato. Ciao anche a Bruno e Flavia che stanno parlando con noi. Sì, allora, Certaldo è un paese in Toscana. Beh, ciao Giovanni da Sambuci, provincia di Roma. E poi gli amici del forno di Rignaldello, città di Castello, Perugia. Giuseppe

Drop it. Bene, bene. Salutiamo i supereroi Gabbo e Ale. Sono sulla MRS Marigold. Se la godono al mare, beati voi. E poi a poi vediamo un po', c'è Carlo con Antonella da Santa Croce di Magliano Molise. Ovunque siate, il vostro cuore batte al nostro ritmo, quello di RTL 102.5, l'unica pista, quella della discoteca nazionale.

0: Salt of Paul.
1: Muovete, forza, balliamo. Muovete.
0: Salutiamo Marco di Recanati. E ciao anche a Turbino. Turbino, direzione Mantova.
2: Come on, nice, sweet.

0: Juve.
1: In realtà Turbino Milano, direzione Mantova, era Salvatore detto Zazza che sta viaggiando. Buona strada Salvatore.
2: Balla lì.
0: Juve.
1: Sol, Mr. DJ Sautofau.
3: In viaggio verso Salento, un saluto a tutti.
1: Ciao, ma come ti chiami? Te lo sei dimenticato? 378-378-1025.
4: Saluto da Turbigo, direzione Mantova, Salvatore, detto Zazza.
1: L'abbiamo appena letto.

buon lavoro a chi sta lavorando in questo momento. E un saluto a Giusy, lei invece balla con noi dalla Romagna, aspettando le ferie, dai che arriveranno presto.

po' di pioggia c'è e quindi chissà. Adesso non so se qua proprio sta piovendo, però insomma il tempo era, quindi mi sembra la condizione ideale per andare a pescare, no? Almeno credo, se ricordo bene, quando piove i pesci abboccano di più, dicono. Ah.

0: proprio così, veramente.
1: Biancaceri, potevi fare la battuta su De Domenica. E no, perché oggi è sabato, o meglio, già domenica, ma finché non andiamo a dormire noi della Discoteca Nazionale consideriamo questo ancora un sabato, fino a domattina alle 6 almeno rimane sabato.

0: I got you.
1: Vedi che ha piovuto? Lo sentivo, lo percepivo. Monia e Ali ci fanno sapere che a Castrocarro Terme ha piovuto, tuoni fulmini, ora però è tornato il sereno. Speriamo che

Penso che peggiorare la percezione del caldo, no? Crea solo umidità, invece ci vuole una bella strosciata senza far danni naturalmente, ma che rinfreschi davvero. Però d'altronde è estate, è giusto così, è il 12 di luglio, col bene che vi voglio, c'è South to Farm in console. E come sempre il nostro invito è quello di scaricare RTL 102.5 Play, la nostra app, per avere proprio tutta la visione completa

0: Buongiorno ragazzi, parte verso il Gargano. Un saluto da Tatiana e Mauro. Buon lavoro, ciao.
1: Ciao.
2: Okay, everybody, let's play games, huh?

0: e chi lo sa, a tutte le disco mobili sparse in lungo e largo su strade e autostrade italiane. Un saluto davvero speciale, buone vacanze.
1: Saluto da Andrea da Caserta, sto andando a sciare. Cioè, no, scusate.

Torino è ancora Stefano e Filippo che ballano con noi da Sorso in Sardegna, e gli amici del bar Veneto di Tropea. E intanto si avvicina la grande sfida tra Argentina e Svizzera. Staremo a vedere, va. Bah. Io non saprei, perché provo affetto per entrambe le squadre, quindi non so dove buttarmi. Boh.

0: scendendo in campo le squadre Svizzera e Argentina. Adesso c'è il classico rito, quello degli inni nazionali, insomma bello bello bella sfida attesissima. Da lì poi si apriranno effettivamente le fasi, quelle interessanti, no? Le fasi finali del mondiale di calcio. Salutiamo Giovanni e Alessia che sono in viaggio, disco mobile autostrada A10, e Sofia invece che balla con noi da Bologna.
1: Ciao ragazzi da Tropea, un saluto a tutti gli amici di RTL.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Siamo a Barampa da Morcone. Ciao bello, balla lì. Sono gli ultimi minuti con la Discoteca Nazionale in diretta live su RTL 102.5.

serate, quelle belle, quelle con RTL 102.5, le 2.56 in console, Mr. DJ Sauto Fao. E intanto Antonella, Gaetano se ne stanno andando al mare accompagnati dalla musica di RTL 102.5.

0: 125.
1: Ciao RTL, un saluto speciale dai Indrini di Sezze, Romano, provincia di Latina. Ciao ragazzi, siete fortissimi. Dai.
0: Sembravi un bisteccone Galeazzi.
1: Oh, dai, vai.
0: Non riesco a farlo. Grandissimo.

0: Grazie a Mr. DJ Sautufao, grazie a voi per l'ascolto, di tanti messaggi. Tra poco Andrea Tuzio con Noi Dire Mondiali, ma la notte no, chi più ne ha ne metta. Buona continuazione su RTL 102.5. Ciao. Anche a Diano Arentino, in provincia di Imperia, sono quasi le tre.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con un bersaglio in fronte. Governo e alleati, a partire dal vice premier Tajani e Salvini, esprimono solidarietà a Meloni, sottolineando che non si farà intimidire. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione IRA della Lega. Chiederemo al governo di reintegrare le risorse. La cultura italiana non si piega ai diktat di qualche burocrate a Bruxelles. Calcio, la rivoluzione azzurra di Malagò parte con un tandem di campioni. Paolo Maldini entra in squadra con il ruolo di direttore tecnico della federazione, prende anche la guida del Club Italia e Leonardo, più a sorpresa, sarà l'advisor. Scendiamo in campo ora con i mondiali di calcio. Linea a Tommaso Angelini.
3: Sì, perché sta cominciando in questo momento Argentina-Svizzera, ultimo quarto di finale di questi mondiali 2026. Dopo la grande paura nel match vinto in extremis contro l'Egitto, i campioni del mondo in carica affrontano un avversario molto ostico come la Svizzera. Scaloni sceglie Alvarez e non Lautaro come partner di Messi, per il resto formazione confermata. Yakin mescola le carte, Embolo punta centrale con Sorri, De Rendoglie alle spalle. A tra poco.
1: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Calenzane e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di stamattina. E sulla 7 Serra Valle Genova è chiuso il tratto tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano, con la riapertura prevista sempre alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: BMW vi invita all'ascolto di... Dire mondiali.
6: Amici, buonanotte e benvenuti. Questa è RTL 102.5. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, e diamo la buonanotte anche a Tommy Angelini. Ciao Tommy!
3: Ma ciao, buonanotte a tutti!
6: Buonanotte, buonanotte! Pronti per l'ultimo quarto di finale del mondiale, Argentina-Svizzera a Kansas City. Angelini, si è partiti già!
3: Si è partiti già, si gioca da 2 minuti, 0-0 tra Argentina e Svizzera. Arbitra il signor Pinheiro, portoghese, chissà che non abbia qualcosa da ridire sul fatto che il suo Portogallo è uscito e Cristiano Ronaldo insomma non ha inciso come ci si aspettava.
6: Tommy,
3: per il momento tutto a posto.
6: Senti
3: comunque,
6: una cosa, 0-0. C'è stata tanta polemica sugli arbitri, gli argentini che hanno arbitrato la Francia e adesso il portoghese che arbitra l'Argentina. Mamma mia, quanta roba. Cioè, secondo me non conta niente. Cioè, abbiamo visto anche una direzione arbitrale buona, dai.
3: Ma, sono polemiche. Sono polemiche sterili.
6: Sterili.
3: Anche se oggi la Norvegia in realtà qualcosa avrebbe da ridire sugli arbitri, visto che sembra che il gol di Bellingham, il secondo dei due gol di Bellingham, sia nato da un tocco del pallone sulla Spider-Cam.
6: Però a quanto
3: quindi,
6: pare
3: tecnicamente.
6: Esatto, dovrebbe essere annullato. Ma in realtà, a quanto pare, hanno mostrato anche il grafico, quel famoso grafico che condannò, adesso non mi ricordo chi, il grafico del tocco del pallone. Pare che non ci sia stato il tocco con la Spider-Cam perché non c'è stato il rilevamento del sensore all'interno del pallone. questo almeno c'è stato, almeno così
3: c'è stato il comunicato anche della FIFA al riguardo, vedi. Quindi sembra che sia tutto a posto. Inghilterra in semifinale, vedremo se contro l'Argentina o se invece contro la Svizzera. 4 minuti di gioco 0-0.
6: Mi vuoi fare subito un pronostico? Dato che nel GO mi hai detto che comunque è ostica la Svizzera, mi è ostica.
3: Parecchio.
6: Sì, secondo te come va a finire? Dai,
3: allora dobbiamo fare. Dai, l'Argentina ha la rosa sicuramente superiore rispetto alla Svizzera, che però è un avversario che ti può tenere insomma in difficoltà, può mettere in difficoltà. Vedi la Colombia con cui è finita, esatto, 0-0, e se la sono giocata ai calci di rigore. Speriamo, caro Andrea, di non arrivare a quel punto. Cioè, speriamo un po',
6: perché
3: prima.
6: Vuoi andare a dormire? No,
3: no, tanto comunque devo star qui, quindi.
6: Allora, dicevo già, tu non sei abituato a questi orari. Qui invece abbiamo la pellaccia dura e invece vorremmo andare ai rigori perché sai, no, no.
3: È giustamente, beh, i rigori sono sempre divertenti.
6: Infatti,
3: dai,
6: mi
3: è
6: un po' dispiaciuto nella partita tra Inghilterra e Norvegia, perché li aspettavo. Però effettivamente, se la Norvegia magari meritava nei 90 minuti, io avevo detto settimana scorsa, ma anche ieri, che la Norvegia aveva ancora 90 minuti buoni, dopodiché partiva. Ed è successo esattamente così. È uscito Haaland, ad esempio, dopo i 90 minuti.
3: Inspiegabile quel cambio, devo ancora capire. Devo parlare dopo con Solbakken.
6: Sì, sì, magari gli facciamo una telefonata, vediamo se è sveglio, se vuole parlare con noi. Io l'ho visto un po' zoppicante, Erling. Poi magari, doveva rimanere, io sono d'accordo con te. Cioè, nel senso, che fai? Togli Haaland, non mi sembra il caso. Va bene, allora, quinto minuto, ancora 0-0, Tommy.
3: Ancora 0-0 a Kansas City tra Argentina e Svizzera.
6: Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo Dai Dai di Shakira, e allora Dai Dai.

0: Shakira, 10 minuti dopo le 3 del mattino di domenica 12 luglio, noi dire mondiali, Angelini!
1: Siamo al 9 minuto di gioco, primo calcio d'angolo battuto dall'Argentina, siamo sempre 0-0 tra le due squadre, contro Argentina e Svizzera, con Messi che mette questo pallone dentro l'area di rigore, non viene toccato da giocatori dell'Argentina, ma da un giocatore, sembra, della Svizzera, quindi forse ci sarà un altro calcio d'angolo sempre per l'albiceleste, sì, sì. Vedremo adesso dall'altra parte, dalla esatto. bandiera di destra, infatti proprio in questo momento c'è il signor Messi che sta andando a prendere
0: Messi.
1: Il pallone.
0: Mi piace signor Messi. Messi, e potrebbe essere tra l'altro l'ultima partita in un mondiale di Leo Messi, ragazzi, eh?
1: Eh sì, perché non comunque ha un'età anche il buon Lionel, e quindi vedremo che cosa succederà. Lui spera che sia che l'ultima sia insomma in finale,
0: direi,
1: magari di nuovo con la coppa in mano, chi lo sa. Lionel Messi,
0: attenzione,
1: che batte adesso questo calcio d'angolo, il pallone dentro, il gol, c'è il gol da parte dell'Argentina, il colpo di testa del gringo McAllister, Argentina 1 Svizzera 0 al decimo minuto del primo tempo.
0: E vedi, allora facciamo una cosa, bravo, festeggiamo l'Argentina come si deve. Dovete sapere che i tifosi argentini, e Tommy Angelini ne saprà sicuramente, sono bravissimi a realizzare cori che diventano praticamente delle canzoni. Ok?
1: Esattamente.
0: Ricordiamo magari quella del Boca, te la ricordi? Bellissima. Quattro anni fa, ovviamente lo fanno anche in nazionale. Quattro anni fa realizzarono quella Brasile, dime che se siente. Ok. Quest'anno ne hanno fatta un'altra splendida, amici, e infatti parlandone fuori onda con Tommy, Tommy diceva: cacchio, ma la quarta estrella? Sì, signori, gli argentini hanno realizzato una canzone meravigliosa e che gli stessi calciatori cantano negli spogliatoi. Se avete Instagram, TikTok, quello che volete, se scrollate il vostro feed, la trovate al 100%. Tommy, gliela facciamo sentire?
1: Assolutamente.
0: Facciamogliela
1: sì,
0: sentire, dai.
1: Vamo. Sentiamo.

0: degli amici.
1: Bellissimo.
0: Splendida, Tommy, meravigliosa. Beh, sull'1-0 per l'Argentina sulla Svizzera ci stava.
1: Ci stava assolutamente. Beh, sì. Siamo adesso al 12° minuto di gioco, sempre Argentina 1, Svizzera 0. E adesso sono gli elvetici in possesso del pallone nella loro metà campo.
0: Si sta giocando a Kansas City, che è famosa per un film. Non so se lo sai, Tommy.
1: Qua mi
0: allora facciamo una cosa, dato che siamo al 12° detto tu, ancora 1-0, mettiamo un disco e poi raccontiamo la mossa Kansas City. Per Vamos. Te va bene?
1: Oh, me okay. gusta mucho.
0: Dai. Anche lo spagnolo, beh, giustamente, sta giocando l'Argentina, anche in vantaggio. Arriva Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Sì, maledetto me, in questo caso Fulminacci, ma io utilizzo il titolo del pezzo, appunto, di Fulminacci, perché prima a Tommy Angelini ho detto: ma sai che cos'è la mossa Kansas City? E Tommy giustamente mi ha detto: no, non lo so cos'è. Ok, quindi mi tocca raccontarlo, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Vabbè, allora arriva da un film bellissimo del 2006, si chiama Slevin Patto Criminale, ma davvero bellissimo, ragazzi, ve lo consiglio, consiglio a tutti di vederlo. Lì viene citata la mossa Kansas City, si sta giocando a Kansas City, Argentina-Svizzera, il quarto di finale. Occhio a Leo Messi, però. E
1: attenzione a Lionel Messi, che prova ad accentrarsi verso l'area di rigore della Svizzera. Pallone perso solo per un attimo, però, e riconquistato dalla Svizzera solo per un attimo, perché buono poi per l'Argentina. Spreca malamente però Enzo Fernandez, pallone adesso tra i piedi degli elvetici. 16 minuti di gioco, Argentina 1 Svizzera 0, ha segnato McAllister.
0: Dicevo, si sta giocando appunto a Kansas City. La mossa Kansas City è questa, viene descritta così, la citazione è proprio precisa: se tutti guardano a sinistra, il vero evento sta accadendo a destra. Ciò significa che cos'è? È che se tu metti tutta l'attenzione da una parte, perché da un'altra si sta svolgendo invece il fatto importante. Ti facevo l'esempio calcistico, ma anche baschettaro, del lato debole, no? Se una manovra si sta sviluppando sulla sinistra, l'inserimento a destra è più difficile da vedere.
1: Certo.
0: E la mossa Kansas City è esattamente questa qui. Eh?
1: Ma
0: quanta cultura alle 3:17?
1: Troppa cultura.
0: Troppa, effettivamente troppa. Facciamo così, 17 minuti, ancora 1-0, giusto? Sì, chi è successo lì?
1: Sempre 1-0, c'è adesso un giocatore dell'Argentina a terra che ha ricevuto un fallo, se ho visto bene, dal signor da Rodriguez, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, si trattava di De Paul. Tra l'altro informazioni al volo, perché l'Argentina gioca di Scaloni, gioca con un 4-1-3-2, con Martinez in porta, Tagliafico, Martinez, Romero e Molina in difesa, centrocampo Paredes con McAllister, Fernandez e De Paul in avanti, e poi in attacco Alvarez e Messi. Risponde Iachini invece con la Svizzera, 4-2-3-1, Cobel tra i pali, Zaccaria, Elvedia, Kanji, Rodriguez in difesa, in mediana Xhaka e Freuler, e poi Ndoye, Rieder e So dietro all'unica punta che è il signor Embolo, numero 7.
0: Ma prima ho visto un fallo su De Paul, eh?
1: Esatto.
0: E non so chi che gli dava dei bacetti, c'è della
1: Rodriguez,
0: c'è della
1: signor Rodriguez,
0: che bello.
1: Perché hanno giocato in Italia, no?
0: Sì.
1: Uno gioca nell'Udinese, l'altro giocato nel Milan. Tra l'altro Rodriguez mi sa che sta ancora in Italia perché gioca nel Toro.
0: Esatto.
1: E insomma, si sono dati un bacetto, per dire, non è successo niente, è tutto a posto.
0: Sì, è vero, si sono dati un bel bacettino, c'è della bromance, dato che la bromance è stata meravigliosa durante Norvegia. Inghilterra-Norvegia,
1: Inghilterra, sì,
0: tra Haaland e Bellingham, anche prima del rigore, non so, che poi non è stato dato, si sono abbracciati in un abbraccio bellissimo, perché loro sono stati compagni di squadra al Borussia Dortmund, che erano giovanissimi, meravigliosi tutte e due. C'è tanta bromance. Peccato che non sei qui a Milano, Tommy, avremmo avuto della bromance anche noi.
1: Facciamo della bromance a distanza,
0: facciamo la bromance così. Esatto, la facciamo un po' a distanza, io ti mando dei bacetti e tu mi rispondi così. Bene,
1: perfetto.
0: Bene amici, allora ci fermiamo, spot per noi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che è il titolo del disco di Ed Sheeran, 22 minuti dopo le 3 del mattino. Angelini, noi dire mondiali, eccoci!
1: A Kansas City siamo al 21esimo e 35 secondi, si riparte.

0: domanda. Ti darebbe più fastidio la quarta stella per l'Argentina? Tu da tifoso italiano, naturalmente, noi abbiamo quattro stelle tante e basta, perché ormai, vabbè, lasciamo perdere. Ma quello che volevo chiederti è: ti dà più fastidio la quarta stella argentina o nel caso la terza della Francia, che insomma inizierebbe a tallonare da dietro? Anche perché, voglio dire, per quella che è la formazione argentina, possono andare avanti con questa squadra per altri tre mondiali.
1: Allora, diciamo che la Francia ha fatto un mondiale meraviglioso fino a questo momento. Se lo merita, ha segnato tanto, poi i Power Rangers in campo.
0: Quindi
1: se lo meriterebbero, però dall'altro è romantico. Lionel Messi, ultimo mondiale, se la porta a casa sarebbe tanta veramente roba. Un sogno.
0: Sì.
1: Hydration Break intanto, a Kansas City.
0: Quindi ci siamo fermati un attimo. Allora, prima di andare in pubblicità, ci tenevo a ricambiare il saluto dei ragazzi di Cronaca e di Spogliatoio, Tommy.
1: Assolutamente.
0: Che ci hanno salutato durante la loro live. Bella Nando, Fernando Siani, Giuseppe Pastore, grazie raga. È bello questa joint venture, che c'è gente che va in onda di notte, che lavora di notte, che si occupa anche di calcio. È bello, loro ci hanno salutato, lo facciamo anche noi. Sono tanto amici e li abbracciamo fortissimo. Allora andiamo in pubblicità a questo punto, che dici?
1: Direi di sì, direi che mi sembra un'ottima idea. All'Hydration Break,
0: sì.
1: L'Argentina è avanti 1-0 sulla Svizzera grazie al colpo di testa del gringo McAllister.
0: Del gringo, e piace il gringo McAllister, che poi in Argentina lo pronunciano diversamente. Dopo mi vado a vedere, o più che altro a sentire la pronuncia di McAllister, perché giustamente quello è il cognome, è di origini anglosassoni, ma loro lo pronunciano diversamente, non mi ricordo adesso come, ma dopo me lo vado a sentire. Va bene amici, restate lì che torniamo tra poco con Noi Dire Mondiali Argentina Svizzera, Tuzio Angelini, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: bruciata, ma niente più fertile la cenera. Ragazzi,
1: bellissimo.
0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, noi di Remondiali, Andre Tuzio, Tommy Angelini.
1: E siamo al 29esimo minuto in questo momento a Kansas City, sempre con l'Argentina avanti 1-0 sulla Svizzera. E svizzeri che insomma stanno facendo un po' di fatica per cercare di farsi vedere dalle parti del Dibu Martinez. Ora Ricardo Rodriguez nella propria metà campo va a scambiare con un compagno di squadra, in questo caso si tratta di Elvedi, però insomma Argentina schierata che al momento non fa passare nulla.
0: Argentina blocco basso se ce n'è uno, perché evidentemente devono necessariamente giocare in questo modo. Ho visto, questo forse è un po' noioso, ma lo lancio lì, ho visto una disamina tattica dell'Argentina meravigliosa. Di solito in questo calcio contemporaneo, moderno, no? Proiettato nel futuro, qual è la chiave? Sono le ali in alto per allargare appunto le difese. Giusto Tommy? Tu mi
1: giustissimo.
0: Segui? Perfetto. L'Argentina sta facendo esattamente il contrario. Non ha ali che saltano l'uomo, perché c'era tutta in panchina Nico Gonzalez o chi per lui, ma fanno tantissima densità in mezzo al campo per avere la possibilità di passarci in mezzo alle linee strette delle difese grazie ai passaggi nello stretto, perché ha gente incredibile: De Paul, Enzo Fernandez, Messi. E tra l'altro Messi, ricordiamo, cammina in mezzo al campo, cammina, non corre mai, e bisogna difenderlo, e quello è l'unico modo per farlo. Ed è
1: e
0: una
1: tra l'altro, sì, se ci pensi, è un po' particolare, perché tecnicamente l'Argentina al mondiale, almeno negli ultimi mondiali, ce la siamo sempre ricordata con un 4-3-3.
0: Beh,
1: con
0: verissimo.
1: O il Pipita Higuaín come punta centrale, Messi e Di Maria agli esterni, oppure proprio nell'ultimo mondiale, quello in Qatar, dove giocava con Lautaro Martinez punta e sempre Messi e Di Maria ai lati. È vero, è molto particolare in questo momento,
0: esatto,
1: l'Argentina
0: è diverso. Attenzione,
1: attenzione ad Embolo che entra dentro l'area di rigore, va giù dopo il tocco del Dibu Martinez, però l'arbitro Pinheiro per il momento non sembra segnalare nulla. Al 31esimo minuto di gioco, Argentina 1 Svizzera 0, ancora
0: occhio!
1: Un pallone perso da Ndoye e poi Lisandro Martinez che spazza via il pallone, ma c'era fallo ai danni di De Paul. Tutta la partita De Paul che sta prendendo botte a destra,
0: sì,
1: e manca dagli elvetici, ma comunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore dell'Argentina.
0: Quello che abbiamo descritto prima è la scaloneta, così si chiama il modo di giocare che l'Argentina ha necessariamente dovuto mettere in campo, perché ha un uomo di 39 anni, un alieno di 39 anni che cammina in campo, ma riesce ancora a fare la differenza grazie proprio a questo modo di giocare, appunto la scaloneta di Lionel Scaloni. Che ne pensi, Tommy, se mettiamo, dato che stiamo parlando di stelle, di Leo Messi,
1: sì,
0: mettiamo i Simply Red con Stars?
1: Che ottima
0: Mamma
1: cosa mettere
0: mia, ragazzi,
1: Stars!
0: Ragazzi, qua di notte non devi sapere che mettiamo della musica di un certo livello, non che le altre
1: me gusta.
0: Momenti.

0: Stars, Simply Red. Di stelle ce ne sono in questo quarto di finale tra Argentina e Svizzera, l'ultimo quarto di finale del mondiale. Angelini.
1: Siamo al 36esimo minuto a Kansas City, Argentina sempre avanti 1-0 sulla Svizzera, con gli elvetici che adesso provano a manovrare nella metà campo dell'albiceleste sulla sinistra con il granitico Xhaka, che è costretto però a tornare indietro da Akanji. Non riescono a trovare spazio in questo momento i giocatori della Svizzera. Adesso un cross dentro l'area di rigore, pallone che però termina direttamente sul fondo, e quindi si ripartirà con una rimessa del Dibu Martinez.
0: Un cross che definire osceno sarebbe fare un complimento al cross stesso. Mi hai definito granitico, Xhaka, che è il quarto mondiale che fa? Mi ricordo.
1: Lo sai che comunque credo che più o meno stiamo lì. O tre o quattro mondiali il granitico Xhaka se li è fatti.
0: Ce l'ha l'età il buon Xhaka. Sì. Senti, c'ho un vocale, lo sentiamo.
2: Un saluto agli amici di RTL, il ritorno da Otranto.
0: Bene.
2: Ciao. Speriamo che l'Argentina perda.
0: Ma no, ma perché?
1: Bene. Molto bene.
0: Ma scusami, perché tu giustamente fuori onda hai detto perché c'è questo un po' di odio nei confronti dell'Argentina? Secondo te perché? Perché sono i favoriti. Ma non lo so, allora, i favoriti.
1: Innanzitutto salutiamo gli amici di Buenos Aires che magari in questo momento ci stanno sentendo.
0: Guarda, a proposito di questo, io devo ringraziare ancora Nando Siani, perché grazie a lui ci siamo noi inventati, ma più che altro abbiamo pensato e abbiamo riscontrato il

0: fatto che c'è un very normal people in ogni città del mondo, e sicuramente ci sarà anche a Buenos Aires.
1: Sicuramente.
0: Città dove mi hai detto che sei stato, mi hai raccontato le cose bellissime, dopo magari lo facciamo, lo diciamo un paio
1: assolutamente
0: di cose.
1: Sì, l'estate scorsa un viaggio meraviglioso. Comunque credo che ci sia un po' questo sentiment, vedono l'Argentina molto favorita da Infantino e dalla FIFA. Io vorrei chiedere in che senso, visto che ieri comunque anche la Spagna tecnicamente è stata leggermente favorita. Guardatevi la partita e non rompete, non andate a vedere queste cose che sono inutili, perché sono, se andiamo d'accordo, a vedere ogni mondiale, no, qualcuno è sempre stato un pochino favorito. Anche noi, il mondiale del 2006, il rigore su Grosso tecnicamente non c'è.
0: No, proprio è inventato di sana pianta.
1: Però quanto abbiamo goduto?
0: Ma tantissimo.
1: E allora va bene così, signora mia, va bene così.
0: Certo, va bene, amici. 37esimo minuto, quasi 38, ancora Argentina 1-0. La partita si è un po' addormentata, non so se sei d'accordo.
1: Sì, perché la Svizzera fa una gran fatica a trovare degli spazi per provare a far male alla squadra di Scaloni, e adesso c'è una rimessa laterale con Riccardo Rodriguez che batte proprio in questo momento, ma gli svizzeri non riescono a penetrare. C'è stata quell'occasione prima di Embolo, che però è andato a sbattere contro il Dibu Martinez. Per il resto veramente poco dalla squadra di Iachin.
0: Va bene, facciamo una cosa, mettiamo il New Hit e torniamo tra poco.
2: Encore un dimanche.

0: Giselle meravigliosa su RTL 102.5. Argentina-Svizzera, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Angelini.
1: Esattamente, sempre Argentina avanti 1-0 sulla Svizzera a Kansas City. Poco fa nel periodo non collegato c'era stato un tentativo di ripartenza da parte della scaloneta con Lionel Messi, che ha provato poi a mettere un filtrante dentro per Alvarez, il pallone che però è andato a sbattere su un giocatore della Svizzera e poi tra le braccia del portiere elvetico Kobel. Svizzera adesso è in avanti con Ricardo Rodriguez sulla sinistra.
2: Occhio.
1: Prova il passaggio per un compagno di squadra, So, che però va a terra dal limite dell'area di rigore. Rischiosissimo questo intervento da parte di ho visto bene il numero 5 Leandro Paredes, insomma ha rischiato qualcosa, si ripartirà con un calcio di punizione per la Svizzera.
2: Ma lo sai che in Argentina c'è un ragazzo che si è fatto tatuare l'intervento di Paredes all'ultimo minuto?
1: Sì, sì, contro... con l'Egitto.
2: Esatto, si è fatto tatuare sulla coscia. Chi è questo inquadrato?
1: È il signor Patrick Mahomes.
2: Bravo!
1: Nonché quarterback dei Kansas City Chiefs. Squadra che, per chi magari è più fan di Taylor Swift, ricorda, perché il fidanzato, anzi marito ormai, di Taylor Swift, Travis Kelce,
2: esatto,
1: gioca proprio con quella squadra.
2: Eh sì.
1: Allora, 42 minuti di gioco.
2: Io la seguirei.
1: C'è adesso questo calcio di punizione, sì, per la Svizzera. Svizzeri che provano a fare una Viking Row rivedibile,
2: sì,
1: comunque, con questi applausi.
2: Ma lasciate stare, non copiate.

0: E fate delle cose agli svizzeri.
1: Fate le cose vostre.
0: Per bene.
1: Allora, calcio di punizione verrà battuto sulla sinistra all'ingresso dell'area di rigore. C'è anche il Reader sul punto di battuta, occhio, insieme a Xhaka. Finta di Reader, Xhaka mette il pallone dentro. Pallone che però esce fuori sul fondo. E quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Non si è capito se il granitico Xhaka voleva mettere il pallone dentro oppure se volesse fare se volesse tirare in porta.
0: Secondo
1: lo
0: me
1: scopriremo solo vivendo.
0: Sì, voleva tirare in porta, ma ha tirato una schifezza inenarrabile. Soprattutto da lì fregare il Dybu mi sembra difficile. Che sta succedendo? Perché litigano?
1: Allora, c'è una chiacchierata tra Lionel Messi e Pinheiro. Credo che si stesse lamentando di qualcosa che è successo all'interno dell'area di rigore dell'Argentina. Forse c'era stata qualche trattenuta di troppo e la Pulce giustamente non ha gradito questo tipo di trattamento.
0: Sei d'accordo che, come si chiama l'allenatore della Svizzera? Yakin
1: sì,
0: assomiglia clamorosamente a un DJ techno?
1: Sì, assomiglia anche tu che sei cinefilo, perché l'ho capita questa cosa.
0: Parecchio.
1: Assomiglia anche a Mads Mikkelsen.
0: Bah, grandissimo attore, ragazzi, per chi non sapesse, danese, bravissimo, è vero.
1: Hannibal.
0: È vero, assomiglia a tanti. Ma ragazzi, finalmente. Allora, Tommy, che cosa sta succedendo?
1: Allora, c'è un po' di bagarre perché c'è stato un fallo ai danni di Paredes da parte di un giocatore della Svizzera all'altezza del cerchio di centrocampo ed è partita subito bagarre tra i giocatori argentini e gli svizzeri. C'è stato Embolo che adesso viene ammonito, il primo ammonito della partita, che ha fatto questo intervento ai danni di Paredes, che è andato a terra. Adesso vedremo se credo che debbano entrare i medici per
0: giallo.
1: Vedere un attimo. Primo giallo della partita, c'era stato il passaggio di Paredes, Embolo che è arrivato in ritardissimo ai danni del centrocampista argentino, e insomma fallo in ritardo da parte del signor Embolo, e quindi calcio di punizione per l'Argentina. Bagarre che si poteva evitare.
0: Senti una cosa, a me dispiace una cosa, io l'unico modo che ha l'Argentina per perderla è buttarla in caciara, anche se loro sono abituati. Io però sono un po' arrabbiato con la Svizzera che ha eliminato la Colombia, perché ci ha tolto il quarto di finale Argentina-Colombia che sarebbero scesi in campo, che ne so, con le mollette, hai presente quelle? Sarebbe stato con dei coltellacci grossi così, sarebbe stato
1: divertente.
0: Mamma
1: diciamo
0: mia,
1: che
0: avrebbero
1: per
0: finito...
1: vincere devi fare rigori, devi segnare i rigori, sì, e loro ne hanno sbagliati tanti.
0: Esatto, però sarebbe stato bellissimo vedere un quarto di finale con il coltello tra i denti e non metaforicamente parlando, perché Argentina e Colombia se le sarebbero date. Va bene, allora 1-0 sta per fine primo tempo, mettiamo un disco così poi diamo la fine del primo tempo, va bene?
1: Perfetto.
0: Dai, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che evidentemente stanno intonando i tifosi argentini sugli spalti. Caro Tommy, 1-0 Argentina.
2: Esatto, 4 minuti di recupero che sono stati assegnati a Kansas City, 3 se ne sono già andati, c'è solo da giocare quest'ultimo minuto con l'Argentina in possesso del pallone. Ma è diventata una partita un po' fisica dopo quell'intervento di Embolo su Paredes, perché insomma Embolo è stato ammonito, poi c'è stato un altro intervento di Zaccaria ai danni di Tagliafico su un calcio, su un colpo di testa, secondo me non c'era fallo, ma l'arbitro ha detto che c'era, e poi ai danni di
1: Tagliafico, di
2: sempre
1: nuovo.
2: Tagliafico, sempre lui, forse era però l'argentino che ha messo il piede e so che insomma gli è andato addosso e ha preso tutto quello che c'era, che era possibile prendere.
1: Vedi, ancora un po' di maretta, perché
2: perché Ndoia a terra adesso dopo un colpo di testa con Molina.
1: Vediamolo
2: Molina, io avrei paura a incontrarlo di notte.
1: Ma io avrei paura di incontrare chiunque degli 11 argentini. Fai dei 26 argentini.
2: Ma no, dai, ce ne sono tanti ragazzi, sono tranquillissimi. Però Molina ha questa faccia molto, molto particolare. Ha un viso che insomma ti incute, secondo me, un pochino di timore. E adesso c'è il Pinheiro che sta parlando sia con Xhaka che con Messi su insomma questi ultimi interventi che ha visto. Insomma, ha detto state bravi.
1: State bravi, che
2: calma, come dice Allegri.
1: Il mio allenatore. Ah, che felicità! Vedi, mi dovrò abituare a questo calma.
2: Perché senti l'editore di Ippica.
1: Perché c'è un problema: che io a casa starò tutto tranne che calmo durante le partite, soprattutto se il Napoli giocherà come ha giocato Milan quest'anno. Angelini, è finito il primo tempo.
2: È finito il primo tempo a Kansas City, Argentina 1, Svizzera 0. Al momento la decide la rete di McAllister.
1: E allora io direi di mettere comuni immortali di Achille Lauro. Che ne pensi, Diego? Ci sta bene?
2: Perfetto.
1: Perfetto, dai. Comuni immortali Achille Lauro alle 3:50.
3: E ciao, ho

0: Uprising, il disco dei Muse su RTL 102.5. Si sta giocando il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale del mondiale tra Argentina e Svizzera. Siamo alla fine del primo tempo, 1-0, gol di McAllister. Tommy, che ci aspettiamo? 0-0. Un gol della Svizzera almeno.
1: Vediamo se la Svizzera riuscirà a fare un gol o se invece l'Argentina riuscirà a raddoppiare. Secondo me più la seconda che la prima.
0: Dai, speriamo. Anche io lo spero. Forza Argentina, tra poco!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
0: Anche ad Adro, in provincia di Brescia, sono le 4 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura le minacce di vendetta iraniane ai leader occidentali, nel mirino anche la premier Meloni, alla quale sono subito arrivati messaggi di solidarietà e vicinanza dal presidente del Senato La Russa, ai vice premier Tajani e Salvini, al leader di Azione Calenda. È in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione risolta per oltre 30 anni. Stop a 850 dispositivi non omologati. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti, scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri. Il popolare cantautore si è spento nella sua casa sull'isola Campana. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Tra i maggiori successi, Roberta e Champagne, alle 17 a Capri, i funerali. E chiudiamo con un aggiornamento sui mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
1: Sì, perché siamo all'intervallo a Kansas City.

0: Con l'Argentina che è avanti 1-0 sulla Svizzera, la sbloccata al decimo minuto McAllister con un colpo di testa su corner battuto da Lionel Messi. La Svizzera fa la partita con il possesso palla, ma l'Argentina è più pericolosa. Tra poco la ripresa, ricordiamo che chi vince affronterà l'Inghilterra che ha battuto per 2-1 la Norvegia. Per il momento è tutto, ora è il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri, il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Carenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di stamattina, e sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, con la riapertura prevista sempre alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Amici, buonanotte, 4.04, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Tommy Angelini. Tommy, come siamo messi?
0: Siamo messi che le squadre stanno percorrendo il lungo tunnel del Kansas City Stadium e tra poco poi rientreranno in campo, ancora qualche minuto e poi dopo ci sarà il secondo tempo di Argentina-Svizzera, 1-0 per l'Albiceleste.
4: E allora facciamo una cosa, mettiamo il nostro power hit e torniamo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola, siempre toca llega.
1: Viajando por el mundo, Karol G, e insieme a Manu Chao, e viaggiando per il mondo andiamo a Kansas City con Tommy Angelini. Tommy!
2: Sì, perché si gioca da due minuti, sempre Argentina 1, Svizzera 0. Adesso un calcio di punizione per la Svizzera nella metà campo dell'Argentina, un fallo conquistato da Zaccaria. Si ripartirà quindi con un calcio da fermo. Allora, non sono cambiati, non ci sono stati cambi, quindi si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo. Argentina con il Dibu Martinez in porta, Tagliafico, Martinez, Romero e Molina in difesa nel 4-1-3-2, Paredes in mediana, McAllister, Fernandez e De Paul dietro le due punte, Alvarez e Messi.
1: Sì.
2: 4-2-3-1 invece per gli elvetici di Yakin, Kobel, Tripali, Zaccaria, Elvedia, Kanji e Rodriguez in difesa, Froiler e Xhaka in mediana, in avanti Sou, Rieder e Ndoye dietro all'unica punta che è Embolo. E proprio sul punto di battuta c'è Rieder, uno schema, il pallone che viene messo dentro l'area di rigore, presa del Dibu Martinez senza troppe difficoltà per il portiere argentino.
1: La punizione è venuta fuori dopo un intervento tagliagambe di Tagliafico, in questo caso niente fico ma gambe. Per fortuna non c'è stato un giallo, nulla, buon per lui. E poi, scusami Tommy,
2: attenzione adesso perché occhio, c'è l'Argentina in avanti con Molina che perde però, con Enzo Fernandez che perde però il pallone, facile preda degli elvetici.
1: Dicevo, io ho le mie fonti. Sono riuscito a scoprire cosa stava dicendo Messi all'arbitro quando si è un po' incazzato. Allora, è vero, non mi sto inventando. Le parole sono, ve le dico in inglese: talk to me properly, please. Cioè, parlami in maniera appropriata. Gli dice: don't disrespect me. Non mancarmi di rispetto. I talk to you respectfully. Io sto parlando con te in maniera rispettosa. Queste sono le parole che Messi ha detto all'arbitro. Evidentemente l'avevamo visto l'arbitro, vero Tommy? Un po' con una faccia incazzosa.
2: Sì, il signor Pignero è andato insomma a parlare con me. Anzi, in realtà non ha parlato con Messi. Ha prima parlato con i giocatori svizzeri e poi è andato da Lionel Messi. Attenzione adesso però con l'Argentina che prova ad avanzare sulla destra all'ingresso dell'area di rigore. Molina tenta la botta dalla distanza. Era molto difficile da quella posizione, il vertice alto di destra dell'area di rigore. Pallone che però esce alla destra del portiere svizzero Kobel. Sempre 1-0 Argentina.
1: Ok, e al volo l'ultima cosa. Mi ha sorpreso vedere Julian Alvarez titolare al posto di Lautaro. Lautaro aveva fatto quel cross meraviglioso contro l'Egitto, giocando una partita pazzesca. Vabbè, molto probabilmente entrerà più tardi, forse. Attenzione, occhio!
2: Attenzione però, perché c'è Embolo tutto solo dentro l'area di rigore della Svizzera. Prova a mettere il pallone sulla sinistra per Ndoye. Il tiro! La parata da parte del numero 6 dell'Argentina, Lisandro Martinez, che si immola per bloccare la conclusione dell'ex Bologna. Era battuto il Dibu Martinez al 50° minuto. Brivido quindi per l'Argentina. Sempre avanti 1-0 sulla Svizzera.
1: Ma era fuori gioco?
2: Non mi sembra, sembra regolare, perché c'era il giocatore, c'era, mi sa, proprio Lisandro Martinez che teneva in gioco Embolo. Che lì, voglio dire, sei attaccante, provaci.
1: Dai, tira. Invece no, però. Vedi, ha alzato la mano l'arbitro. Forse era.
2: Forse era fuori gioco, forse l'avrebbero rivalutato dopo, magari dopo il gol avrebbero visto se c'era fuori gioco.
1: Che chiusura ha fatto Lisandro Martinez?
2: Bellissimo, un po' killer, però come piace a noi.
1: Sì, meravigliosa, davvero meravigliosa. Mettiamo un altro disco pazzesco. Due tonight, sì, abbiamo bisogno di voi stanotte, abbiamo bisogno di Argentina-Svizzera.

0: Need You Tonight su RTL 102.5 Argentina-Svizzera. Angelini, subito!
1: 54esimo minuto di gioco, il cross dentro da parte di McAllister, viene di De Polo, scusate, viene fatto proprio dal portiere svizzero Kobel, ma lasciatemi dire il rilancio meraviglioso da parte del Dibu Martinez, che va a pescare proprio sulla fascia destra, vertice alto di destra dell'area di rigore della Svizzera, Molina, pallone perfetto sui piedi del numero 26 argentino, che poi ha dovuto semplicemente sistemarsi e passare il pallone a De Polo. Svizzera che comunque è partita bene in questo secondo tempo, anche se adesso il possesso è tutto dell'Argentina, che comunque dopo il brivido con Ndoye, dopo la salvata, dopo il salvataggio di Lisandro Martinez, adesso ha capito che deve amministrare.
0: Sì, e una curiosità ulteriore: se dovesse passare l'Argentina, sarebbe in semifinale, ci sarebbero le prime quattro del ranking FIFA. Argentina, Francia, Inghilterra, credo che non sia mai successo, è la prima volta, e avrebbe, come hai detto tu prima, le quattro squadre hanno vinto comunque il mondiale, vanno alle semifinali, ha senso, così come ha senso che le quattro semifinaliste siano le prime quattro del ranking mondiale. Noi italiani soprattutto ci siamo tanto lamentati di come vengono realizzate le qualificazioni al mondiale, per come vengono strutturate, cioè evidentemente c'è un problema in Sud America, dove ne passano 6 su 8, c'è un problema, così come ce n'è un altro in Asia, secondo me, e in Europa alla fine sono tutte europee.
1: Pallone dentro per Ndoye, Xhaka scambia nuovamente con il numero 11, il pallone dentro respinto però dalla difesa argentina.
0: Alla fine, no? Ci siamo lamentati noi italiani, noi non ci andiamo, poi c'è l'Uzbekistan, poi c'è quello. Ragazzi, alla fine dei conti non ci siamo andati perché non abbiamo vinto delle partite, e non parlo di quelli con la Norvegia, parlo di quelle addirittura in Nations League che ci avrebbero dato un percorso migliore. Ma io ho dimmi cosa ne pensi, ho un consiglio, non lo so, lancio lì una possibilità. Ma perché non togliamo di mezzo le orribili qualificazioni e lasciamo le amichevoli che danno un punteggio, che è quello del ranking, e alla fine ci vanno le prime 48 del ranking?
1: Però rischi, perché poi dopo ci sono tante squadre come Curaçao e lo stesso Capoverde che non sarebbero mai potuti entrare al mondiale, che poi sono delle belle storie.
0: Però
1: sei lì, tu non sei andato al mondiale perché
0: hai fatto,
1: tralasciando il girone dove c'era una Norvegia che ha spremuto qualsiasi avversario avesse davanti, tu dovevi arrivare alla partita con la Bosnia con un altro, con un altro feeling, e dovevi sfruttare le occasioni che non hai avuto. Noi le occasioni non le abbiamo avute. Il mondiale, secondo me, così alla fine l'idea dell'allargamento a 48 squadre è un'idea che ci poteva stare obiettivamente. Il fatto è che
0: ne passano oggi troppe, Tommy.
1: Ma non solo, mi dici oggi chi adesso in semifinale, no? Anzi, guardiamo ai quarti.

0: Quante squadre dell'Europa c'erano?
1: Tutte, 6 su 8.
0: Praticamente. C'erano, l'uniche che non erano dell'Europa erano il Marocco
1: e l'Argentina.
0: E l'Argentina.
1: Sì, sì, sì.
0: Ora, obiettivamente, ragazzi, il calcio è sempre un affare europeo. Le squadre, i giocatori di queste squadre, dove giocano
1: tutti
0: per la maggior
1: in
0: parte?
1: Europa, tutti in Europa.
0: Cioè, allora, bisognerebbe magari rivalutare un po' questo. Ma tanto ci sarà il mondiale, guarda. Tu
1: a 64 adesso.
0: Esatto. 2030 o 2034, vedrai che secondo me a 64 squadre ci arriviamo.
2: Anche secondo me.
0: Ma non credo che aumenteranno più di tanto i posti
2: per
0: l'Unione Europea.
1: Va
0: per l'Europa.
1: Bene. C'è calcio d'angolo per la Svizzera, sì, lo seguiamo.
0: C'è un calcio
1: poi
0: d'angolo per la Svizzera, siamo al 57esimo minuto, tra 10 minuti ci sarà un nuovo hydration break.
1: Esatto, che ci ha proprio spaccato.
0: C'è un po' rotto, leggermente. No,
1: ma
0: niente calcio d'angolo invece, perché l'ultimo tocco era di un giocatore della Svizzera e quindi si riparte sempre con una rimessa dal fondo già battuta dal Dibu Martinez. 57 minuti, Argentina 1, Svizzera 0.
1: E noi mettiamo Harry Styles, come dicevo, questa è una bellissima canzone, As It Was.

0: Harry Styles, As It Was, su RTL 102.5, 4 e 21 di domenica 12 luglio. Stiamo seguendo l'ultimo quarto di finale del mondiale tra Argentina e Svizzera. Tommy.
1: E abbiamo raggiunto l'ora di gioco e la Svizzera ha provato a farsi vedere nuovamente, stavolta con un colpo di testa di Embolo, troppo debole però il colpo di testa del numero 7, quindi nulla da fare, palla presa dal Dibu Martinez. Ricordiamo, siamo al 60° minuto a Kansas City, Argentina 1, Svizzera 0.
0: Intanto ti dico che ci sono ascoltatori che vorrebbero i tuoi capelli, mi accodo perché ormai non mi sono rimasti e mi piacerebbe avere un bel

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi

0: limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio Antonacci su RTL 102.5, noi dire mondiali 28 minuti dopo le 4. Tommy,
2: siamo al 66esimo minuto, quasi 67esimo, quindi tra poco ci sarà la Direction Break Argentina 1 Svizzera 0. Poco fa però

0: C'è stata la conclusione dalla distanza di Ndoye. Occhio. Attenzione adesso anche a questo momento Ndoye mette il pallone dentro, il gol della Svizzera, Ndoye 1-1 tra Argentina e Svizzera. Ndoye si era già fatto trovare prima con un, cioè aveva già provato prima con un tiro dalla distanza parato bene dal Dibu Martinez. Stavolta grande azione del giocatore del Nottingham Forest che entra sulla sinistra dentro l'area di rigore, smarca la difesa e poi fa partire il destro sul quale non poteva arrivarci il Dibu Martinez. Argentina 1 Svizzera 0 al 67esimo minuto.
1: Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Il buon Tommy Angelini fuori onda, se ci seguite sulla social TV potete verificarlo, non soltanto potete godere di anticipazioni quasi da pendolino di Mosca. Pace all'anima di Maurizio ovunque sia. Stavamo parlando e Tommy mi diceva: se l'Argentina non fa il secondo, secondo me la Svizzera può fargli male, può farle male. E io ho detto: ma sai, la vedo un po' ferma, signore e signori, Tommy Angelini! Chi ne capisce e chi non capisce una fava. È facile, non ci vuole tanto. 1-1, ragazzi!
0: E tra l'altro pallone che è passato proprio sotto le gambe del Dibu Martinez, quindi un po' sfortunato anche in questa occasione il portiere argentino, però grandissima azione da parte di Ndoye che quindi pareggia i conti con con l'Argentina per la Svizzera.
1: Vedi, una partita che sembrava un pochino essere diventata soporifera.
0: Eh sì, invece... perché poi l'Argentina non è riuscita a chiuderla. La Svizzera si vedeva che comunque nella ripresa era partita bene, aveva avuto delle chance con Embolo, proprio con Doio in più occasioni. E alla fine, dai e dai, eppure le cipolle diventano aglio. E infatti, così è stato.
1: Grande Tommy, va bene, facciamo una cosa: mettiamo un disco, Diego. Così poi riprendiamo. Stiamo seguendo Argentina-Svizzera, ultimo quarto di finale del mondiale. Intanto, Bon Jovi, questa è It's My Life.

0: It's My Life, Bon Jovi. È appena successa una cosa che, caro Tommy, l'ho rivista. No, è una stupidata. Una stupidata.
1: Allora. Attenzione, perché cambia tutto a Kansas City. Embolo esce in lacrime dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo al 72esimo minuto. Piange perché sa che lascerà i suoi compagni in 10 uomini contro l'Argentina. Argentina-Svizzera 1-1. Che cosa è successo? C'era stato un calcio di punizione sotto la panchina degli svizzeri per proprio gli elvetici, con Embolo che sembrava aver subito un fallo da Paredes. Ammonizione per Paredes. Poi dal VAR viene richiamato l'arbitro Pinheiro a rivedere, perché probabilmente c'è stato un errore, e infatti l'errore l'abbiamo visto, perché Embolo tecnicamente non subisce alcun tipo di fallo, cade da solo dopo aver cercato un contatto con Paredes, e dato che era già stato ammonito proprio per un fallo sempre sullo stesso Paredes, riceve il secondo giallo e quindi cartellino rosso per il giocatore svizzero. Quindi elvetici che rimarranno in 10 uomini, diciamo, da questo mondiale vengono rivisti al VAR anche i cartellini gialli, e per un caso anche lo scambio di identità viene anche rivisto per quanto riguarda lo scambio di identità, e in questo caso c'è stato il check del VAR e quindi rosso dopo doppia ammonizione per Embolo.
2: Io, allora, partiamo da una cosa: se non ci fosse stato il giallo a Paredes sbagliato, non ci sarebbe stata la revisione VAR molto probabilmente, perché non era stato assegnato nessun tipo di cartellino e quindi non c'era, e la partita sarebbe rimasta così. Rivedendo l'intervento, però, da un'angolazione sembra proprio che Embolo, giusto, sì, vada a cercare la gamba, ma se tu lo vedi dal davanti, Embolo corre, cerca di prendere il pallone, viene anticipato da Paredes sul pallone e nella corsa prende la gamba di Paredes. E
1: però
2: cade,
1: la prende
2: si
1: quando
2: fa
1: si
2: male.
1: È già lanciato.
2: Sì, ma perché sta correndo? Almeno questa è la sensazione che ho avuto. Poi, ragazzi, cioè, chi se ne... Però è un dispiacere che in una partita come questa debba essere in un certo qual modo non indirizzata da una parte o dall'altra, ma comunque un po' ci toglie un po' qualcosa, perché in 11 contro 10
1: lo so, però il regolamento da questo punto di vista è chiaro che se in caso di simulazione c'è l'ammonizione, scatta l'ammonizione, sì. E quindi Embolo, secondo me, è stato un po' ingenuo su questa situazione con Paredes, perché nel momento in cui tu sei in possesso del pallone, c'è l'avversario che ti viene a pressare, non ti puoi lanciare come Tania Cagnotto, cioè devi cercare di comunque mantenere il possesso del pallone. Salutiamo anche Tania Cagnotto, grandissima olimpionica, però nel senso non ti puoi lanciare in quel modo, e quindi è giusto che ci sia il cartellino giallo. Comunque, hydration break, 1-1 Argentina-Svizzera quando siamo al 75esimo minuto,
2: e noi mettiamo il nostro new hit.

0: Wide Awake, Katy Perry, 43 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, Tommy.
1: Siamo all'82esimo minuto di gioco a Kansas City con sempre pareggio tra Argentina e Svizzera 1-1, Svizzera che ricordiamo gioca con un uomo in meno per la doppia ammonizione di Embolo e ovviamente conseguente espulsione del giocatore della Svizzera. È entrato Nico Gonzalez nelle fila albiceleste, è uscito invece Tagliafico.
0: Eccolo qua, subito Nico che ci prova. Io sono un po' triste, non perché non sia giusta ammonizione, questo non voglio entrare in questa discussione, semplicemente mi dispiace che ci abbiano tolto volendo una partita vera, perché 10 contro 11 è molto difficile per la Svizzera.
1: È molto difficile, infatti adesso da quello che ho visto in campo sono con un 5-3-1, ho visto bene, 5-4-1 scusami, sì. Forse se ho visto bene, e insomma fanno fatica con il solo Ndoye che adesso è unica punta,
0: sì.
1: Quindi fanno sicuramente tanta fatica. Peccato. E devono cercare di rimettersi un attimo in sesto visto che giocano con un uomo con un 5-3-1 comunque, scusami, avevo detto bene,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: prima.
0: Sì, esatto. Quanto manca?
1: Mancano 6 minuti più recupero, vedremo quanto sarà. Secondo me di recupero qua viaggiamo sui 7-8 minuti almeno.
0: Minimo. Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo Bruno Mars e poi torniamo, perché ci sono un po' di messaggi degli ascoltatori che si sono arrabbiati con l'arbitro. Più che altro ce l'hanno con l'Argentina, come dicevamo all'inizio.

0: Bruno Mars, My Soul su RTL 102.5. Tommy, mancano pochi minuti, ci sono state le sostituzioni nelle fila svizzere.
1: Eh sì, ce ne sono state parecchie. Allora, partiamo dalla Svizzera, perché sono entrati Amduni, Widmer e Mueim, sono usciti Ndoye, So e Rider, mentre invece nell'Argentina sono entrati Lautaro Martinez e Gonzalo Montiel, usciti invece Rodrigo De Paul e Molina. Attenzione però adesso,
0: occhio
1: alla Svizzera che avanza con Zaccaria, prova a mettere il pallone dentro proprio per Amduni. Pallone però recuperato da McAllister, argentino, che quindi può ripartire in contropiede. Siamo all'87esimo minuto di gioco, Argentina 1, Svizzera 1. Ricordiamo che nelle fila degli elvetici è stato espulso per doppia ammonizione Embolo, e quindi la Svizzera in questo momento gioca in 10 uomini.
0: Proprio a proposito dell'espulsione di Embolo, i nostri very normal people si sono fatti sentire. Diego, mi fai sentire un attimo come hanno preso l'espulsione di Embolo?
2: Perché... Argentina ladrona! No. Sono i soliti raccomandati.
0: Vabbè,
2: un saluto da Alessio, siete migliori.
0: Grazie Alessio, vabbè, non esagererei, dai. Vabbè, ma questo è Vox Populi, quindi va bene, dai, va bene. Poi ce n'è un altro, mi sa, Diego.
3: Ciao a tutti, Giacomo da Cremona. Ho sentito adesso quello che è successo a Embolo o Embolo della Svizzera. Per carità, il regolamento è il regolamento, è giusto così, però io dico che tra un po' il VAR lo utilizzeranno anche nei divorzi e cose del genere. Giacomo da Cremona, RTL.
1: Giacomo, non dare strane idee, perché guarda, è possibile che prima o poi succederà.
0: Sì, attenzione. Sì, però poi potrebbe arrivare una telefonata e tutto va in vacca. Come
1: non so di cosa tu stia parlando.
0: È vero o no?
1: Non ho idea, perché per il momento io ho visto un mondiale
0: pulitissimo,
1: pulito, non ho visto interventi parte di...
0: Scusate un attimo, butta giù un attimo la base, grazie. Però
1: non
0: me lo...
1: No, non si può dire, perché se poi lo dici che è lui...
0: Ah, beh, arriva fino a qua?
1: E poi dopo, già non gli stiamo simpaticissimi ultimamente, meglio evitare che poi...
0: Hai ragione, va bene, quanto manca?
1: Mancano un minuto e mezzo all'incirca, più recupero, vedremo poi quanto sarà l'entità del recupero.
0: Occhio!
1: Attenzione, cross dentro, pallone che però supera tutto, ci prova ad arrivare comunque Nico Gonzalez, il colpo di testa poi di McAllister nuovamente, pallone che però termina alto sopra la traversa. Nico Gonzalez voleva anche un corner, ma mi sembra che l'ultimo tocco sia proprio di McAllister del Liverpool, e quindi nulla da fare, rimessa dal fondo.
0: Se l'è magnato un pochino, vediamo.
1: Oddio, era difficile, Nico Gonzalez si è rimesso una bella palla, però sì, era un po', non era facilissimo per il buon McAllister.
0: Vediamo, sì, ma anche
1: forse
0: prima...
1: c'era stato l'ultimo tocco di un calciatore della Svizzera. Mi sa del numero 4 il Vedi.
0: Sì, può darsi, però non gli ha dato comunque l'angolo, mi sa. No, per niente. E poi dobbiamo segnalare un pallonetto sbagliato di Lionel Messi.
1: Eh sì, perché era stato servito proprio da McAllister dentro l'area di rigore a tu per tu con Cobel, un po' defilato sulla destra, ha provato il pallonetto, ma poi c'era anche posizione di fuorigioco segnalata dal guardalinee. Rivedendolo non c'era nulla.
0: No, se in sottofondo sentite l'intro, a mio modesto parere, più bello della musica contemporanea. Cioè, non c'è niente da fare, sta roba è incredibile. E solo i Red Hot potevano farla. Sentite qua, alzate il volume. Alzate un po' il volume, alzate di più. Ancora
1: un poco.
0: Can't Stop Red Hot Chili Peppers, un po' di rock and roll.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Che sta, Red Hot Chili Peppers? Allora, facciamo così, Tommy, che cosa ne pensi? Mancano quanti minuti alla fine del recupero?
2: 5 minuti più o meno.
1: Allora, quindi Argentina 1, Svizzera 1, la Svizzera in 10 uomini. Ah, Valon Berami anche inquadrato sugli spalti. Grande Valon, molto simpatico. Lo sto guardando spesso su RSI, la TV svizzera. È molto molto simpatico, molto bravo. Abbiamo visto anche qui in Italia commentare il campionato, se non sbaglio.
2: Sì,
1: Tom,
2: sì, assolutamente,
1: bravissimo.
2: Assolutamente sì. Insomma, questa partita 1-1 tra Argentina e Svizzera, dirò la frase tipica, quella che si dice sempre: aleggia lo spettro dei supplementari. E attenzione,
1: sì,
2: che c'è,
1: no,
2: un altro cambio.
1: Mi esce Rodriguez.
2: Esce Rodriguez, devo capire chi entra perché non si è capito. Il Comer, tipico cognome della Svizzera francese.
1: Tra l'altro, Comer significa mangiare in spagnolo.
2: Esatto, quindi tra l'altro svincolato, quindi ci sarà sicuramente qualcuno interessato.
1: Come no?
2: Magari.
1: Una squadra italiana 100%, perché comunque i soldi dov'è che non ci sono? Esattamente, tranne il Milan che spende e espande. L'ha preso,
2: sta spendendo,
1: l'ha preso,
2: sta
1: Ghila,
2: spendendo,
1: che tu sappia?
2: E si è fatto, ha effettuato,
1: occhio,
2: le visite mediche. Attenzione, adesso il cross dentro l'area, yeah, di rigore, il pallone che però supera tutti e termina fuori, quindi ci sarà la rimessa dal fondo. 5 minuti e 25 secondi se ne sono andati dei 9 minuti di recupero, sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera.
1: Sì, facciamo una cosa, mettiamo subito Docci, così poi arriviamo fino alla fine e vediamo se, come dicevi tu, lo spettro dei supplementari diventerà poi reale oppure no. C'è secondo te un po' di ansia, come canta Docci, in campo?
2: In realtà sì, ma secondo me in questo momento c'è più ansia per l'Argentina, che comunque è abituata. L'Argentina è una squadra che ha fatto più supplementari nella storia dei mondiali fino a questo momento.
1: Ma figurati un po', ansia ci sarà.

0: Anxiety, doci subito da Tommy Angelini.
1: Sì, perché siamo negli ultimi 30 secondi di questa partita tra Argentina e Svizzera. Poco fa, occasionissima per l'Argentina, che poteva andare sul 2-1, un colpo di tacco all'interno dell'area di rigore, se ho visto bene, di Lautaro Martinez, pallone che però è stato parato da Kobel. Ancora Argentina che prova a manovrare sulla destra, Montiel mette il cross dentro, pallone che viene respinto, ancora un giocatore di testa a rimettere il pallone dentro, che però viene allontanato dai giocatori della Svizzera, solo per poco però, perché c'è ancora l'Argentina con Paredes, allarga nuovamente sulla destra per Montiel, prova a mettere il cross dentro, ma c'è un fallo ai danni di un giocatore della Svizzera e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per gli svizzeri. Mueim era caduto a terra e quindi si ripartirà con un calcio da fermo. Sono finiti 9 minuti di recupero e quindi questi supplementari sono realtà. Era proprio Lautaro Martinez che è andato con il colpo di tacco a botta sicura, pallone parato da Kobel, veramente grande gesto tecnico da parte del
0: prima
1: portiere
0: e
1: svizzero.
0: Dopo è finita. Dai, finita, sono finiti
1: i supplementari.
0: Sì. Allora noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese. LDL 102.5 Time.
0: Anche a Cherasco, in provincia di Cuneo, sono le 5 e 3 minuti.
13: RTL 102.5 Giornale Orario.
14: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione IRA della Lega. Chiederemo al governo di reintegrare le risorse. La cultura italiana non si piega ai diktat di qualche burocrate a Bruxelles. Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Governo e alleati, a partire dal vice premier Tajani e Salvini, esprimono solidarietà a Meloni, sottolineando che non si farà intimidire. Siamo al calcio, la rivoluzione azzurra di Malagò parte con un tandem di campioni, Paolo Maldini entra in squadra con il ruolo di direttore tecnico della federazione e prende anche la guida del Club Italia e Leonardo, più a sorpresa, sarà l'advisor. Scendiamo in campo ora con i mondiali di calcio, linea a Tommaso Angelini.
1: Finisce 1-1 nei 90 minuti tra Kansas City, tra Argentina e Svizzera. Primo tempo a ritmi non elevatissimi tra le due squadre. La squadra di Scaloni ci prova ripetutamente a inizio gara. McAllister al terzo tentativo la mette dentro di testa. Nella ripresa arriva il pari di Ndoye, ma poi Embolo simula un fallo e viene espulso per doppio giallo. Supplementari che stanno per cominciare. Chi vince affronterà in semifinale l'Inghilterra, che ha battuto la Norvegia. È tutto.
13: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Carenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di stamattina. E sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Buzzalla verso Milano, con la riapertura prevista sempre alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci tornati, noi dire mondiali, non è finita per niente, caro Tommy Angelini.
1: No, non è finita finché non è finita, sì. Cioè sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera, mai capita sta frase, comunque vabbè, sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera. È cominciato il primo tempo supplementare tra le due squadre, con l'Argentina subito in avanti. Ricordiamo che la Svizzera è in 10 uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione di Embolo, e ci sono stati, ricordiamo, anche i cambi. Nell'Argentina sono entrati Nico Gonzalez, Montiel, Lautaro Martinez e Thiago Almada. Attenzione adesso all'Argentina, proprio con Lautaro Martinez, il pallone ancora buono al via, viene calciato e finisce poi in out, ma c'è un calcio d'angolo per l'Argentina. Il tiro era stato di Nico Gonzalez. Nella Svizzera sono entrati Widmer, Amdouni, Mueim e Comer al posto di Sow, Ndoye, Rieder e Ricardo Rodriguez.
0: Allora facciamo una cosa, noi mettiamo il nostro power hit, torniamo tra

0: White Girl Wasted, Anna su RTL 102.5. Buongiorno a tutti, buona domenica, sono le 5:09 minuti e si sta giocando il supplementare, il primo tempo supplementare dell'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. Tommy,
1: siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare. Argentina ancora in avanti con Nico Gonzalez. Scambia con Thiago Almada, vertice alto di sinistra all'area di rigore. Almada sterzata per cercare un compagno, poi torna da Nico Gonzalez. Si viaggia insomma su quella fascia sinistra.
2: Si è costretti
1: a tornare indietro perché, ovviamente, la Svizzera, essendo in 10 uomini, è tutta dietro nella roccata, nella propria area di rigore, pronta insomma a subire qualsiasi angheria da parte dell'Argentina. Ma deve resistere.
0: Sì, ci deve provare almeno all'ultimo minuto all'ultimo secondo dei regolamentari. C'è stato quel colpo di tacco, come dicevi tu, di Lautaro, ma prima c'era stata una mezza rovesciata al volo di Lisandro Martinez, meravigliosa, straordinaria.
1: Che poi è sembrata un assist
0: esatto, però ma veramente molto bello. Io non la vedo bene per i nostri amici svizzeri, troppo bassi, e tu mi insegni, Tommy, che se sei troppo basso, perché la vita è una tempesta, ma prenderlo lì è un lampo.
1: E attenzione adesso il tiro di Thiago Almada dalla distanza, pallone che ci ha dato l'illusione del gol, perché è andato alla destra del portiere Kobel, aveva toccato la rete ma il pallone è fuori. Quindi sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera, 5 minuti del primo tempo supplementare se ne sono andati.
0: Eh sì, allora noi facciamo una cosa, mettiamo nata l'imbruglia, Diego? Ma sì, un po' di musica, dai,
1: così.
0: Un po' di moseca. Cioè, bellissima nel video, non so se ve lo ricordate, tanto lo vedete sul canale 36 del Digitale Terrestre se state guardando lì. Torna Natalie Imbruglia.

0: Siamo tornati, era Natalie Imbruglia con Torn. Prima, per dire Natalie Imbruglia e Torn, mi si è arrotolata la lingua nella bocca, non riuscivo in nessun modo a dirlo, ma sono le 5:14 per tutti, anche per te Tommy, giusto?
1: Anche per me, mentre invece in questo momento a Kansas City non so quanto sia il fuso orario, forse siamo sulle 6-7 ore pure lì. Comunque, Svizzera, attenzione pericolosa adesso con il granitico Xhaka, il pallone che viene calciato dal numero 10 svizzero, termina però alto sopra la traversa. Siamo al nono minuto di gioco nel primo tempo supplementare, sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera. Svizzera che, lo ricordiamo, gioca con un uomo in meno, gioca in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Embolo.
0: Ricordiamo anche un'altra cosa, che queste partite qui a quest'ora sono la morte interiore di tutti i giornalisti sportivi, nonché del nostro Tommy Angelini, perché giustamente Tommy è dall'inizio della partita che sta spingendo fortissimo perché la partita si concluda. Prima speravi nei regolamentari,
1: esatto.
0: Ora stai sperando che non vadano ai rigori, perché
1: esatto,
0: c'hai da fare.
1: No, perché sfociamo in non stop news.
0: Esatto, è un attimo. Poi c'è
1: ed
0: da fare.
1: Ed è veramente un attimo.
0: C'hai no, da fare.
1: C'è da fare. Cioè,
0: devi allora, scrivere il pezzo. Hai un
1: cioè,
0: po' di
1: sicuramente
0: cose da fare.
1: Lei che ci sta ascoltando, perché sta venendo qua in radio, Ludovica Marafini.
0: Che salutiamo. Meravigliosa, la mia preferita della radio.
1: Che deve fare non stop news, che sicuramente starà arrivando in macchina. Io sono sulla sua postazione in questo momento, giù in redazione.
0: Aia.
1: Dove ho scritto tutto e scientemente non ho salvato nulla. Quindi devo sbrigarmi dopo per cercare di sistemare un po' le carte e quindi insomma qui ci sono le solite cose che vanno lasciate tra articoli e chi più ne ha più ne metta. Vedremo insomma che cosa succederà, se racconteremo di un'Argentina che vola in semifinale e ci sarà la gara della vendetta contro l'Inghilterra in questi mondiali, o se invece clamorosamente la Svizzera passa,
0: esatto,
1: e andrà a giocarsi la semifinale con l'Inghilterra. Tra l'altro
0: sì,
1: mi faceva notare il buon Paolo Pacchioni
0: che salutiamo
1: che ci sono due monarchie in questo momento che sono andate in semifinale. Si tratta dell'Inghilterra e della Spagna.
0: Ah, è vero. Ha ragione, ma bello, 2 su 4 evidentemente. Va bene, allora
1: vedremo se ci sarà un'altra squadra repubblicana, perché la Francia insomma c'è la Repubblica.
0: Direi di sì. Attenzione a Lionel, occhio.
1: Lionel Messi che allarga tutto sulla sinistra per Thiago Almada, vertice alto di sinistra dell'area di rigore. Almada, serie di finte, deve provare a mettere un cross dentro, lo vedo molto in difficoltà il numero 16 dell'Atletico Madrid,
0: quasi
1: allunga troppo il pallone.
0: Vedo in difficoltà dall'inizio del mondiale veramente. Almada ha fatto un mondiale orribile. Va bene, facciamo una cosa però, mettiamo una canzone che è anche un consiglio a Ludovica che sta venendo in radio.
1: Esatto.
0: Perché c'è Robbie Williams con Go Gentle. Vai piano, piano piano, eh? Piano piano.

0: Speriamo che Ludovica abbia ascoltato il suggerimento di Robbie Williams, Go Gentle. 20 minuti dopo le 5 del mattino, siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare, Tommy.
1: Eh sì, siamo al 15esimo minuto che scocca in questo momento. Hanno avuto il coraggio di dare anche il recupero, che è qualcosa di sensazionale. Un minuto di recupero, quindi a Kansas City, sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera. Lionel Messi prova a mettere adesso un cross dentro l'area di rigore per Nico Gonzalez, la sponda di testa da parte del giocatore della Juventus dentro l'area di rigore, non ci arriva nessuno, ci arrivano i giocatori svizzeri che mandano in fallo laterale. Ma... tra l'altro Nico Gonzalez che zoppica,
0: sì, perché è appena entrato, è già distrutto.
1: Ah, ha ricevuto, vedi, un colpo prima, una tacchettata sulla caviglia.
0: Brutto.
1: E insomma, non ha, sicuramente non fa bene.
0: No, no, direi di no. Io poi non ho mai giocato con le tacchette, quindi non so proprio che cosa vuol dire. Tu sì, Tommy?
1: Io no, però avevo amici che a calcetto ogni tanto si riportavano, non era una bella sensazione.
0: Occhio!
1: Attenzione, il tiro dalla distanza respinto però da un compagno di squadra di Paredes, ancora Almada che prova a mettere il cross dentro,
0: lo fa battere,
1: respinto, calcio d'angolo, lo fa battere signor Pinheiro dalla Federazione Portoghese.
0: Sì. Che
1: vediamo
0: adesso.
1: Chi ci va? Chi sei tu? Come ti
0: credo
1: chiami?
0: Perché... Lionel?
1: Sì, Lionello. Sempre Lionello, dalla bandierina di sinistra, pronto a battere questo calcio d'angolo. Siamo ben oltre il minuto di recupero che è stato assegnato in questo primo tempo supplementare. Il pallone dentro, il colpo di testa da parte del Cuti Romero. Pallone che però finisce alto sopra la traversa. E quindi nulla da fare, stiamo aspettando il fischio del signor Pinheiro. Tra l'altro c'è stato un bel
0: che abbraccio
1: da parte di...
0: sì, vedi che c'è della bromance. Ma cos'è? Hit the driver del calcio,
1: no? Tra l'altro si sono dati pure una bella capocciata uno contro l'altro.
0: Finito primo tempo, dai.
1: Fine primo tempo supplementare, e quindi direi che noi ci andiamo ad abbeverare.
0: Sì, anche noi facciamo
1: e
0: così. Un caffettino è arrivato. Ne ho già presi tre, che faccio? Ne prendo un altro. Ma sì, ormai, raga, dobbiamo tirare avanti. Che qui c'è puzza di rigori e sarà contento Angelini.
1: Siamo felicissimi, saranno contenti il nostro news.
0: Tantissimo, ma sai che secondo me riusciamo a chiuderla prima anche in caso di rigori?
1: Io non lo credo.
0: Vediamo. Va bene amici, noi ci fermiamo per l'appunto, torniamo tra poco con il secondo tempo supplementare dell'ultimo quarto di finale del mondiale tra Argentina e Svizzera. Voi restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: U2 Street of Dreams. Chi è che la prenderà questa strada dei sogni che porta in semifinale, Tommy?
1: La vedo dura in questo momento, perché l'Argentina tecnicamente dovrebbe sfruttare questa superiorità numerica, ma è bravissima la Svizzera a difendersi. C'è stato anche un calcio di punizione battuto dagli elvetici, messo dentro l'area di rigore argentina, respinto però dai difensori. Adesso Thiago Almada, siamo nella metà campo.
0: Almada, fai qualcosa, hai presente?

0: qualcosa. Fai qualcosa.
1: Cioè, veramente un mondiale osceno di Almada.
0: Poverino, ma, deve cercare anche lui in qualche modo di far qualcosa. Eccolo qua adesso, Thiago Almada, dai, vertice alto di sinistra dell'area di rigore. Prova a servire per Lionel Messi dal limite dell'area di rigore. Poi Nico Gonzalez di nuovo per Montiel. Occhio, poi Almada prova a mettere un cross basso dentro l'area di rigore verso nessuno.
1: Ma scusami, ma per nessuno. Chi? Ma se
0: lo andiamo a chiedere dopo verso chi era questo passaggio.
1: Ma tu dici che si sta puntando direttamente ai rigori? Anche l'Argentina lo sta facendo.
0: Mi sa. No, io credo che l'Argentina voglia chiuderla prima, ma non riesce a trovare uno spazio per andare a segnare, per andare a concludere in rete. Fanno veramente fatica.
1: C'è stato un bellissimo doppio Axel di Lautaro Martinez. Un colpo di danza, un gesto davvero bello.
0: Ma un bel avvitamento.
1: Sì, sì, sì. Ma Lautaro fa anche il difensore. È stato anche ammonito, mi sbaglio, Lisandro Martinez.
0: Lisandro Martinez.
1: Scusatemi, sono tutti Martinez.
0: Ma è stato ammonito. No, scusami, è stato ammonito Lautaro.
1: Lisandro allora,
0: non è stato ammonito.
1: Ci ho preso.
0: C'è stato anche l'ultimo cambio per l'Argentina. È entrato Otamendi.
1: Anche lui.
0: Al posto di Romero. E Lopez al posto di Paredes.
1: Mancano 10 minuti alla fine.
0: Manca poco.
1: Manca molto poco. Chi è che sta morendo a terra lì? Lautaro?
0: No, il numero 22. Lautaro. Si tratta proprio di Lautaro Martinez. Non so perché sono sempre convinto che abbia il 9 come nell'Inter. No.
1: Ma tra l'altro nell'Inter non ha il 10 Lautaro?
0: E tu c'hai ragione.
1: Ma sono le 5 e mezza per tutti, Tommy.
0: Benissimo.
1: Stai sereno. Qua, in questo programma siamo abituati a certi svarioni.
0: Abbiate pietà di me.
1: Ma non preoccuparti, abbiamo tutta la pietà del mondo.
0: Attenzione, cross dentro, ottima presa però da parte di Kobel. Siamo a 5 minuti, se ne sono andati in questo secondo tempo supplementare. Argentina 1, Svizzera 1.
1: Quindi noi mettiamo un bel disco, Bettina Turner alle 5 e mezza del mattino, diamo il buongiorno. Buongiorno però con un bel po' di tensione, perché ancora 1-1 tra Argentina e Svizzera, come diceva il nostro buon Tommy Angelini. Andremo avanti naturalmente fino alla fine della partita. Intanto, come dicevo, Tina Turner con Open Arms.

0: subito, Tommy!
1: C'è il 2-1 dell'Argentina contro la Svizzera. Il golasso della ragna Julian Alvarez dal vertice alto di sinistra dell'area di rigore fa partire questo tiro a giro sul quale non può arrivarci Kobel. Argentina 2, Svizzera 1. Siamo al 114esimo minuto, mancano ancora circa 6 minuti prima della fine del secondo tempo supplementare, ma l'Argentina è avanti.
2: Ah, ragazzi, io lo dicevo prima, parlavo anche del Cholo Simeone, no, che Julian Alvarez ce l'ha all'Atletico Madrid. Spesso gli hanno chiesto: Cholo, ma tra questo e questo, ma magari era Lautaro oppure c'era Haaland. No, io scelgo sempre e comunque Julian Alvarez. Ragazzi,
1: e abbiamo capito il perché. Attenzione adesso però la Svizzera, un cross dentro l'area di rigore respinto però dalla difesa argentina, che deve resistere adesso in questi ultimi minuti per portare a casa la vittoria, che significherebbe semifinale. Ancora la Svizzera, Xhaka prova a mettere un pallone dentro, uscita del Dibu Martinez che fa solo il pallone e cade anche a terra, forse si è fatto leggermente male. È entrato Vargas al posto di Remo Freuler.
2: Sì, ma ragazzi, secondo me cioè il grande Dibu Martinez, meraviglioso, ma purtroppo antipatico come pochissimi. Se ce lo ritroviamo in Italia ci facciamo tante di quelle risate col Dibu.
1: Beh, è un giocatore clamoroso.
2: Sì, sì, sì, sì. Non mi piace la bandiera dell'Argentina messa qui, però io farei una cosa, non so se sei d'accordo, dato che abbiamo fatto sentire la canzone che in questo momento stanno cantando tutti al Kansas City Stadium, cantiamola anche noi, facciamola sentire per l'Argentina.

0: Olè.
1: Direi che c'è la possibilità per adesso di vedere l'Argentina bicampione, perché la partita si sta per chiudere. Facciamo una cosa, Tommy, mettiamo il new hit e poi torniamo e vediamo come va a finire questo ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera.

0: 102.5. Tommy, manca pochissimo.
1: Manca veramente pochissimo, 30 secondi, arriveremo al 120esimo e poi scopriremo anche se ci saranno minuti di recupero. Credo proprio di sì, ma comunque Argentina 2, Svizzera 1. Ricordiamo la Svizzera che gioca con un uomo in meno dopo l'espulsione di Embolo nei 90 minuti. Svizzera che comunque ci sta provando per trovare il gol del pareggio e portarla ai rigori.
2: Sì, però sai che anche qui l'epica del calcio ha le sue regole e queste regole alla fine in un modo o nell'altro vengono sempre rispettate. Cioè l'Argentina riesce a metterla su un piano dell'anima, mi verrebbe da dire, che nessun'altra squadra in questo momento al mondiale riesce a fare.
1: Sono quattro i minuti di recupero, attenzione, quattro minuti di sofferenza per tutta l'Argentina per vedere se riusciranno a tornare in semifinale, dove li attende l'Inghilterra che ha battuto oggi la Norvegia per 2-1. Cross spiovente dentro l'area di rigore, non ci arriva nessuno alla fine, poi prende il pallone Nico Gonzalez che adesso fa il terzino sinistro aggiunto per la scaloneta. Ancora il pallone tra i piedi della Svizzera con Xhaka che prova ad avanzare davanti a sé a un avversario, deve superarlo
0: Julian.
1: Bravissimo Julian Alvarez, e attenzione adesso all'Argentina perché c'è un 2 contro 1. Avanza dentro l'area di rigore Thiago Almada, ancora lui, il pallone respinto e poi Lautaro Martinez. Argentina 3, Svizzera 1. Ci pensa Lautaro Martinez a chiudere il gioco per gli svizzeri. C'era stato il tentativo di tiro da parte di Thiago Almada, che è bravissimo Kobel a respingere il pallone, poi arriva a rimorchio Lautaro Martinez che col piattone spiazza tutti e così segna il gol del 3-1 contro la Svizzera.
2: Almada si conferma giocatore in questo mondiale almeno davvero davvero poca cosa. E ti dico una cosa, sai perché ha sbagliato? Sai
1: come
2: chi c'era sulla sua destra? Lionel.
1: Ah, dici
2: che... No, voleva darla lui. Per un attimo è stato indeciso se tirare oppure passarla a Messi per farlo segnare un altro gol. Guarda, stiamo guardando il replay, ragazzi. C'è il contropiede dell'Argentina con Almada praticamente.
1: Ha tentato il dribbling. Vedi? Forse un tentativo per passargli il pallone c'è stato.
2: Però.
1: Certo, ha tirato addosso ad Almada.
2: Comunque poi.
1: Lautaro Martinez sistema tutto e segna il gol del 3-1, che significa Inghilterra in semifinale.
2: Bellissimo! Ma che bella semifinale! Allora, ragazzi, lo ribadiamo, dato che lo abbiamo detto all'inizio, lo diciamo anche adesso, che i giochi sono praticamente fatti, manca veramente pochi secondi alla fine della partita. Le quattro semifinaliste sono le prime quattro del ranking. Nelle semifinali ci sono quattro squadre che hanno già vinto il mondiale. Tanta roba, davvero tanta roba.
1: Tabellone di sinistra si affronteranno Francia e Spagna in semifinale, mentre tabellone di destra c'è l'Inghilterra e c'è adesso anche l'Argentina, perché meno di miracoli, perché deve succedere veramente un miracolo per la Svizzera di riuscire a riprendere questa partita, l'Argentina andrà ad affrontare la nazionale di Tuchel. Allora, 2 minuti e 40 se ne sono andati. Manca poco alla fine dei 4 minuti di recupero. Attenzione adesso però alla Svizzera, ma c'era un fallo ai danni di un giocatore dell'Argentina. Anzi, credo che abbia fischiato fuori gioco, non tanto fallo. Si è alzata tutta la panchina della Svizzera in piedi.
2: Sì, sì.
1: Perché dicevano che non c'era assolutamente nulla. È dovuto intervenire adesso il quarto uomo per sistemare tutto. Si canta Kansas City, almeno dal lato dei tifosi argentini.
2: Eccoli.
1: Si canta Quarta Estrella, che noi abbiamo sentito in più occasioni. Nel programma Tutto Tuzio minuto per minuto
2: che è un bellissimo programma, solo che non esisterà mai. Eccola qua, sentiamola sotto. E corazon con Lionel. Bellissima, ragazzi, è stupenda, ma sentirla allo stadio, Tommy, poi è

0: pazzesco, o solo gli argentini. Io devo essere onesto, lo sento molto vicino, perché argentini e napoletani sono praticamente la stessa pasta, no?
1: È vero.
0: Un po' facciamo queste cose.
2: Argentina e Italia, c'è un sodalizio che ormai, insomma, dura da tantissimi anni.
0: Tra l'altro, di immigrati. Tra l'altro,
2: chi più ne
0: ho visto un reel simpaticissimo di un ragazzo argentino di origine italiana che chiede a sua nonna, no? Che è italianissima, ma che ormai vive lì da tanti anni. Dice: nonna, ma sono tutti italiani questi argentini? E gli dice, va e fa un elenco di tutti i nomi. È finita, Angelini!
2: È finita Kansas City. L'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera per 3-1 e si regala la semifinale, dove affronterà l'Inghilterra. Onore comunque alla Svizzera,
0: sì,
2: che ha saputo reggere anche nei tempi supplementari. Poi è uscita fuori la grande Argentina. Andrea, io direi spot per noi.
0: Via!
3: Questo appuntamento è stato presentato da BMW Serie 1.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Eccoci qui, amici, è finita la partita, quindi grazie mille Tommy, è stato bello.
2: Grazie a te Andrea, è stato veramente bellissimo raccontare quest'ultimo quarto di finale insieme. Una partita emozionante quella tra Argentina e Svizzera, e ve l'abbiamo raccontata su RTL 102.5.
0: Fantastico, quella che poteva essere l'ultima partita di Lionel Messi non lo è stata. Lo aspettiamo in semifinale quando mercoledì alle 21 Inghilterra-Argentina. Partitazzo davvero, grazie mille Tommy.
2: Noi grazie a te Andrea,
0: ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it. Mi manchi ma
6: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

White Knuckle Ride, i Jamiroquai, la voce di Jason Kay alle 5:54 minuti domenica 12 luglio, e mentre l'Argentina continua a festeggiare, stiamo guardando le immagini anche dell'intervista a Lionel Scaloni.

0: l'allenatore della nazionale argentina, tanta roba, complimenti. Allora, facciamo un piccolo recap al volo. Martedì 14 alle 21, la prima semifinale di questo mondiale, Francia-Spagna, altissimo lignaggio, ragazzi, in queste due semifinali. L'altra mercoledì, il giorno dopo, quindi mercoledì 15, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina. Tutte squadre con il DNA mondiale, quello vero. E a proposito, Gabri Ponte e Jovanotti, questa è proprio DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

puntata piena di emozioni, almeno per chi aveva la camisetta bianco-celeste, ovvero quella dell'Argentina. Facciamo una cosa, chiudiamo in bellezza, come facciamo sempre del resto. Questo è il nostro Millennium Meet, Foxy Lady, Jimi Hendrix.

0: E meglio di così non potevamo chiudere. Jimi Hendrix con Foxy Lady. Amici, abbiamo finito. Grazie mille a Diego. Grazie Diego, grazie mille a Manuel. Dopo
1: Welcome.
0: Di noi, dopo di noi una nuova, un nuovo appuntamento con il giornale orario con il nostro Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Max.
2: Ce la facciamo, welcome, eccoci, lo dico welcome. Anche io, buongiorno.
0: Poi una nuova puntata di Non Stop News. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani notte alle 3. Ciao, buona domenica. Anche a Valle Corsa, in provincia di Frosinone, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È domenica 12 luglio, ben ritrovati da Max Vigiani. Non ci lasciate perché tra brevissimo parleremo anche dei mondiali di calcio. Come saprete, qualche istante fa l'Argentina ha guadagnato la semifinale dei mondiali dopo aver battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari. Adesso incontrerà l'Inghilterra, ma in primo piano in questa edizione ci sono le minacce di vendetta iraniane ai leader occidentali. Nel mirino anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Nel giorno in cui è stato diffuso il messaggio scritto dal figlio di Ali Khamenei, Mojitaba, in cui dichiara vendetta contro gli assassini del padre, il quotidiano Amshari, di proprietà del comune di Teheran, ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte della guida suprema. Una lista in cui troviamo la premier Giorgia Meloni ritratta come gli altri in un uniforme arancione da carcerata. Nell'immagine compaiono anche altri leader tra cui Trump, Starmer, Merz, Macron e il premier israeliano Netanyahu. In serata massima solidarietà a Giorgia Meloni è stata espressa dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha sottolineato: certamente non si farà intimidire.
2: Ora il caso biennale. La Commissione europea ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito alla vicenda legata alla riapertura del padiglione russo. La Lega ha annunciato che chiederà al governo di integrare le risorse tolte alla Commissione. Cambiamo ancora argomento. Con la rivoluzione che riguarda gli autovelox, sono operative dalla scorsa mezzanotte le nuove regole per tutta Italia, che comportano da subito una tagliola, diciamo così, per gli apparecchi non omologati, che sono circa 850. Lo sport, il calcio, la rivoluzione legata all'Italia di Malagò parte con una coppia di campioni. Paolo Maldini entra in squadra con il ruolo di direttore tecnico della federazione e prende anche la guida del Club Italia. E poi ci sarà anche Leonardo come advisor.

0: Advisor. E come anticipato in apertura, i mondiali di calcio, abbiamo detto l'Argentina si è qualificata per le semifinali. Andiamo subito da Tommaso Angelini. Buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno a te Max. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino a oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e, come ricordavi, si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa, poi la Svizzera spinge nel secondo tempo e Ndoye trova il pari al 67esimo. Una manciata di minuti più tardi viene anche espulso Embolo per doppia ammonizione. Il secondo giallo arriva dopo una simulazione controllata al VAR. Nei supplementari l'Argentina spinge e trova il gol del 2-1 con la cannonata dalla distanza di Julian Alvarez. Nel recupero Lautaro fissa il risultato sul 3-1, come detto Argentina che affronterà l'Inghilterra che ha battuto la Norvegia per 2-1. A te.
0: Grazie, bene così, tra qualche istante inizierà, come sapete, Non Stop News. Allora ben ritrovata Barbara Sala.
2: Eccoci qui amici, e allora pronti per le vacanze? Magari le avete progettate, magari state partendo in questo weekend, magari siete già partiti. Come vi siete organizzati con i vostri animali domestici? Cani, gatti sono venuti con voi, oppure avete trovato qualcuno che magari li potesse accogliere in casa, li avete lasciati magari in casa con qualcuno che va un paio di volte al giorno, insomma, a fargli compagnia, dare da mangiare, e avete trovato, nel caso ve li foste portati con voi, delle strutture e delle zone accoglienti anche per loro? 02 25 15 15, in vacanza con i nostri animali, anche via sms al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia, il tempo generalmente stabile, cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento dappertutto entro il pomeriggio, con temperature in molte aree che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Solo nel corso del pomeriggio qualche breve temporale di calore possibile sull'Appennino centro-meridionale. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno e una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, con assenza di disagi per chi è in viaggio. L'unica segnalazione interessa la 14 Bologna-Taranto, dove per la presenza di vento tra Cattolica e Poggio Imperiale raccomandiamo molta prudenza. In questi casi fate attenzione in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amici dell'undicesima ondata di calore, buongiorno!
6: Ci siamo, sì sì, siamo proprio noi, stai parlando di noi.
2: Oh sì, buongiorno. Sì, ormai io ho perso il conto, credo di essere davvero ormai alla undicesima, dodicesima ondata di calore su questa terra, ormai alla fine, credo.
6: Siamo a soffriggere.
2: Sì, siamo a soffriggere.
6: Si soffrigge.
7: Ma cosa state dicendo?
2: Niente,
7: non ho,
2: signora mia, fa caldo. Buongiorno, comincia Non Stop News, buona domenica, è il 12 di luglio. Beati quelli che sono già in vacanza, ma non Ludovica Marafini, perché è in studio a Roma.
7: Ah, che bello, grazie, buongiorno. Questa era proprio l'accoglienza che volevo e che meritavo in questa domenica 12 luglio 2026. Sono molto felice di essere qui, perché facciamo compagnia invece a tanti very normal people che in questi giorni ci stanno raccontando che se ne stanno andando già in vacanza, e non da soli. Tra poco ci arriviamo. Barbara Sala, buongiorno, freschezza.
2: No,

0: No, niente freschezza.
1: No. Sudore?
2: Ho frainteso.
1: Lacrime?
0: Sofferenza.
1: Sofferenza, anche qualche irritazione ormai, sai, sì, col sudore.
0: Da sfregamento.
1: Da sfregamento, esatto. Dario Vanacore, buongiorno.
0: E il buongiorno va anche alla nostra regia e a tutti coloro che già sono svegli in questa domenica 12 luglio, magari perché sono in partenza o sono già partiti, saranno in movimento da nord a sud, da sud a nord. Insomma, vi state spostando, ma vi state spostando da soli oppure avete una compagnia speciale con voi in auto o in qualsiasi mezzo avete scelto?
1: Non parliamo di mogli o mariti, ma parliamo di cani e gatti. Come gestite l'estate con i vostri animali domestici? Li portate con voi? Avete scelto magari un appartamento? Avete una seconda casa? Oppure avete trovato un albergo che è assolutamente così favorevole e disposto ad accettare gli amici a quattro zampe? Molte spiagge adesso si sono attrezzate, altre no, e questa è una questione che fa arrabbiare tantissimo chi ha un animale in casa. Oppure avete deciso, siccome il vostro gatto è molto schizzinoso, in vacanza con voi non ci vuole venire, preferisce stare a casa sua con le sue comodità.
2: Vedi, è un po' come il gatto di Barbara Sala, insomma, da un certo punto di vista. Beh, raccontateci anche come vi siete organizzati, magari per insegnare all'animale domestico a stare nel trasportino, se riesce a sopportare un lungo viaggio, perché poi non è detto che sia proprio possibile portarli sempre insieme a noi. Insomma, oggi cerchiamo di entrare anche, diciamo, sempre nelle vostre case, in questo caso nelle cucce anche dei vostri animali domestici.
1: L'ha detto veramente?
2: L'ho detto. Cioè,
1: ha detto,
2: l'ho detto.
1: Entriamo nelle vostre cucce.
0: Me ne te l'aspettavi la da me e invece l'ha fatto Ludovica, hai visto?
2: Siamo troppo vicini in questo studio. 02 25 15 15 è il numero per le chiamate in diretta.
0: E anche per i vostri messaggi abbiamo il 378 378 1025, anche vocali. Noi intanto partiamo subito con la musica, il power hit di Emma e Fabri Fibra, e si intitola Antidroga.

0: Apri Fibra insieme ad Emma con Antidroga qui su RTL 102.5, 6 e 14. Buona domenica, è il 12 di luglio. Ci mandano delle foto, però sono dei cani. No, perché sì, sono sul monitor piccolino, non capivo. Poteva essere gatti, tigri addirittura, sì, o cani. Sono cani in montagna. Credo che se la stiano godendo alla stragrande, perché c'è un panorama meraviglioso, beati loro.
1: Sì, diciamo che per una questione di probabilità era più semplice che fossero cani. Dici? Che non tigri, però la tua fantasia mi piace molto. Qualcuno direbbe che c'è di bene al simbolico.
0: Esattamente.
1: E allora si sta parlando questa mattina di vacanze con i vostri animali domestici. Tutto nasce da una ricerca. Ci sono una serie di dati che ci raccontano che 6 milioni e mezzo di italiani scelgono di partire portando cani e gatti insieme a loro. Poi ovviamente ci sono anche altre specie, conigli, pappagalli, però nello specifico considerate che il 57% degli animali domestici sono cani, il 32% sono gatti.
0: Sentiamo Tiziana, a che partito appartiene. Buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno, buongiorno. Io appartengo al partito cane. Cane, siamo appena partite da un 45 minuti, io e la mia bicchiettina di 16 anni, stiamo andando al mare, a Lignano Sabbie d'Oro, e prendiamo la nostra casina e poi andiamo alla spiaggia libera, alla spiaggia privata, i cani sono ben accetti, possono fare il bagnetto dalla mattina alla sera senza limiti di orario, possono entrare nei ristoranti, nei supermercati, nei bar, ovunque. Per cui noi da 12 anni andiamo lì.
1: Ok, mi trovi molto bene, quindi continuate a partire tu e lei. Lei che si chiama?
2: Alba.
1: Alba. E senti, tu quindi non hai mai fatto una vacanza senza portarla con te?
2: Mai, mai, mai. Guarda, sono andata quest'anno via una settimana, ma l'ho lasciata a casa con un mio amico e io dovevo prendere l'aereo, per cui lei non poteva venire. Altrimenti lei, ma che sia mare, montagna o lago, è sempre con me. Prima erano in due, adesso c'è solo lei.
0: Ok, ti è mai capitato di trovare...
2: La vacanza è anche per loro, non è solo per me, anche perché non sarebbe vacanza andare via senza di lei.
0: Ti è mai capitato di trovare strutture che ti dicessero no, non accettiamo i cani?
2: Sì, cambio posto. Okay. Non ci vado.
0: Ok.
2: Non ci vado assolutamente.
0: Ma percentualmente quante sono?
2: Sono poche. In realtà se cerchi... Ormai i cani li accettano praticamente ovunque. C'è un po' più di difficoltà con le spiagge perché ci sono i limiti, quindi possono entrare prima delle 7 e dopo le 8 di sera, però ce ne sono anche tante dove puoi andare tranquillamente, puoi portarli e farli giocare, okay. Perché poi il bello di chi va in giro in vacanza col proprio cane è il divertimento proprio di vederli in acqua tutti insieme che giocano senza chiaramente litigare. Il cane socializzato può giocare libero tranquillamente.
0: Dai, allora buon viaggio. Quanto vi manca ancora, Tiziana?
2: Ma guarda, in teoria in viaggio di 3 ore e mezzo ce ne metteremo almeno 5, okay, perché devo fare più fermate, certo, per lei. Però vabbè, andiamo pianino pianino.
0: Va bene, dai, allora buon viaggio e godetevi questa vacanza. Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15. Il calcio in primo piano, la rivoluzione azzurra di Malagò parte con un tandem di campioni, Paolo Maldini e Leonardo sono i primi due grandi acquisti del neo presidente della FIGC. Il primo corteggiato a lungo entra in squadra con il ruolo di direttore tecnico della federazione, prende anche la guida del club Italia, il brasiliano più a sorpresa sarà l'advisor. Intanto per quanto riguarda i mondiali, da pochi minuti si è conclusa la partita Argentina-Svizzera 3-1 il risultato.
1: Cambiamo argomento. Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu con un bersaglio in fronte, governo e alleati a partire dal vice premier Tajani e da Salvini esprimono solidarietà a Meloni.

0: sottolineando che non si farà intimidire. Era l'ultima notizia, arriva la viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie Ludovica, di nuovo una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Nelle prime ore di questa domenica mattina la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita dal nord al sud della penisola, con assenza di disagi per chi è in viaggio. Vi informiamo soltanto che per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di questa mattina resta chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, guidate con prudenza e soprattutto poi chiederemo consigli ad un esperto, però ci sono anche delle regole per far viaggiare in sicurezza i nostri animali, i nostri amici a quattro zampe nelle nostre auto, quindi attenzione, mi raccomando, anche loro devono essere assolutamente messi in sicurezza quando sono nella nostra auto.
0: Eh sì, tra poco continuiamo a parlare insieme a voi dei viaggi insieme ai nostri animali, 02 25 15 15, ma intanto segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
3: Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ma ci saranno anche Tony Pitoni di Tonella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont.
3: E ancora la combo LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: E allora i biglietti per Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, andate subito a dare un'occhiata.
3: E tra pochissimo ancora voi in diretta 02 25 15 15.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 26 minuti in Non Stop News RTL 102.5 è un po' il ritmo giusto per una vacanza, possiamo dirlo, una di quelle canzoni che ci accompagnano anche nel corso dei nostri viaggi, magari verso una bella meta di mare, come più di qualche amico ci sta scrivendo al 378 378 102.5.
1: Vedi, diverse organizzazioni, adesso anche qua io so che poi ci sono molti estremisti quando si parla di animali, però accettate che ognuno abbia trovato il proprio equilibrio domestico. E va bene così, perché ad esempio Giovanni dice: buongiorno, portiamo il cane al mare, a Lignano Sabbiadoro, in albergo con noi, spiaggia dedicata. Per i gatti, finché siamo via, viene a stare da noi nostra nipote per accudirli. Quindi gatto schizzinoso, rompino, che resta a casa e viene la nipote. Poi qualcuno dice: non è vero che li accettano ovunque, dipende dal cane. Io ho fatto fatica a trovare il mio simil pitbull Amstaff. Può essere che per motivi di sicurezza, perché poi voi dite che il vostro cane è bravo, bravissimo, non ha mai attaccato, verissimo, però mettetevi anche nei panni dell'albergatore, per sicurezza magari dice: no, qui è pieno di bambini, non voglio problemi, questo cane no. Senza offesa però, perché anche qui c'è gente che si arrabbia. Poi Luciano dice: a gennaio ho prenotato una crociera, a febbraio abbiamo preso un cane, rimarrà a casa in città in una struttura per animali, ci sono dei posti molto accoglienti che si fanno anche pagare parecchio. Anzi, se qualcuno ha idea di queste cifre ce le dice, perché vorremmo capire un pochino quanto si spende a mettere a pensione un cane o un gatto. Quindi Luciano ha deciso di organizzarsi così.
0: Sì, sarebbe interessante capire anche le differenze, perché da una parte c'è magari la struttura proprio organizzata e poi c'è il pet sitter, quindi insomma sai, anche queste nuove professioni che si creano per qualche ragazzo spesso è un lavoretto estivo finita la scuola. Insomma, ci torniamo tra poco con voi allo 02 25 15 15 dove troviamo Carmelo. Buongiorno.
2: Ciao Barbara.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Da Palermo.
0: Vai, dici la tua.
2: No, niente, io adesso lunedì parto per 5 giorni, io ho un bel mare in mano che è abbastanza grande. È in viaggio, diciamo che non è gestibile abbastanza, però io ho una struttura dove lo accogliono e lo tengono per bene e cose varie. E niente,
0: ok, Carmelo, sei il candidato giusto per rispondere al quesito che lanciavamo proprio poco fa.
2: Io pago 20 euro a notte.
1: Beh, non è tanto, io sento dei prezzi decisamente più alti, quindi 20 certo. euro a notte in questa struttura, sì. Certo, dove dorme, dove passa la notte, ma dove suppongo mangi e faccia anche delle cose.
2: Io gli porto il mangiare, gli devo lasciare il mangiare, i medicinali, perché il mio cane ha delle crisi e allora sta facendo delle cure da una vita, poi perché c'ha 13 anni e niente. Dico solo: non lasciateli e non li abbandonate, i cani, gli animali in generale in questo caso.
1: Assolutamente, è ancora assurdo, no, che siamo qui a dire non abbandonate gli animali in estate quando ci sono tantissime soluzioni.

0: per
1: ce ne sono un macello.
0: Primo fra tutte, non prenderlo se si sa di non essere in grado di accudirlo, molto banalmente, certo. Cioè non è obbligatorio prendersi in casa un cane, un gatto. Nel momento delle vacanze si possono trovare tantissime soluzioni. Va bene, Carmelo, io non ho capito dove andrai però tu in ferie.
1: Allora, in ferie vado per 5 giorni, vado a trovare mio figlio a Bari. Da Palermo vado a Bari.
0: Mm-hmm, ok, quindi insomma è una visita, più che una vacanza, vai a sistemare casa tuo figlio.
1: No, non penso proprio.
0: No?
2: Ah, quindi no, è lui che deve accudire te e tu ti riposi.
1: Sì, certo.
2: Beh, mi sembra un bel programma. Carmelo, allora buone vacanze, buon divertimento.
1: Anche a voi, siete in gamba tutti, siete fantastici.
0: Grazie. Grazie. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu con un bersaglio in fronte. Governo e alleati, a partire dal vice premier Tajani e Salvini, esprimono solidarietà a Meloni, sottolineando che non si farà intimidire.
2: Cambiamo argomento. È in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, questione irrisolta per più di 30 anni. Stop a 850 dispositivi non omologati. Basta autovelox fantasma, erano una tassa occulta per milioni di lavoratori. Dalle parole ai fatti, scrive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini.
0: Il calcio ai mondiali, le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi, che supplementari hanno eliminato la Norvegia, e i sudamericani, che anche qui in extra time hanno avuto la meglio sulla Svizzera.

0: non è estate se non c'è Fabio Rovazzi, anche se in realtà un po' di estati le aveva bucate, eh? Era stato latitante, ma adesso è tornato con questa formazione decisamente divertente, Nino D'Angelo e Arisa, il suo tormentone estivo. Sono le 6.34, amici che state andando in vacanza con i vostri amici a quattro zampe o anche amici pennuti, squamati, come si fa coi pesci rossi?
1: Eh sì, in effetti ci sono una serie di complicazioni che poi possono venire fuori e quindi vi stiamo chiedendo le vostre esperienze allo 02 25 15 15. Al momento devo dire ho letto per chi se li porta dietro principalmente cani. Ad esempio c'è chi dice stiamo andando in Romagna con il nostro cane Oliver, noi stiamo andando al mare direzione San Mauro Romagna, insomma sono tutti cani per il momento. Però magari raccontateci se avete invece dei metodi diversi che avete trovato. Credo che alla fine ancora anche il buon vecchio vicino di casa o magari parente che passa, che ha le chiavi, entra e di tanto in tanto insomma va a fare un saluto all'animale domestico, così porta da mangiare, ma soprattutto gli fa compagnia, e poi c'è la dimensione sociale.
0: Eh sì, e poi la passeggiata, soprattutto il cane ha bisogno di muoversi, non in orari caldissimi, magari se le distanze appunto non sono grandi, un amico, il vicino di casa, un parente può farti questo tipo di servizio, se no come dicevi tu ci sono i dog sitter, che poi sono quelli che nelle grandi città vanno per la maggiore, perché magari chi vive non ha i parenti vicini. Jerry, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Barbara. Ciao.
0: Buongiorno, togli il viva voce l'auricolare se per caso ce l'hai, che sentiamo un ritorno strano.
2: Allora aspetta che ci provo, perché sto guidando, sono in autostrada, mia moglie magari mi dà una mano.
0: Dovresti fermarti, il consiglio sì, che vi diamo quando volete chiamare la radio, fermatevi un attimino, così siete anche più concentrati, come posso dire, sulla chiacchierata e non vi distraete, togliete tutto, auricolare viva voce e vi sentiamo meglio. Dov'è che state andando?
2: Stiamo rientrando a casa, siamo andati in vacanza e che niente, siamo andati. Mi senti?
1: Ti sentiamo, sì.
0: Un po' meccanico, okay. Con un ritorno, perché il viva voce mi sa che non l'hai tolto. Ma
2: non riesco a...
0: Va bene, ok, vai.
2: Praticamente stiamo tornando dalle vacanze adesso, abbiamo fatto una settimana a Porto San Giorgio, lì, da quelle parti lì. Devo dire che abbiamo portato Maya con noi, dicevo al tuo collega, che è il primo anno, lei ha 10 mesi, quindi è la sua prima vacanza. Devo dire che ci siamo trovati bene, siamo stati in un villaggio e bene, insomma ci siamo trovati bene, hanno accolto bene i cani, ce ne va bene, a parte che era proprio diciamo appositamente per i cani, quindi devo dire che ci siamo trovati veramente bene. In spiaggia andavano tranquillamente, potevano fare il bagnetto e tutto quanto, insomma erano accettati un po'.
0: Dai, direi che allora è andato tutto a posto. Ci ripeti il posto, perché non ho capito.
2: Porto San Giorgio nelle Marche.
0: Porto San Giorgio nelle Marche, sì. Amici con cani al seguito, sappiate che lì c'è possibilità. Esatto, è un campeggio. Ecco, magari i campeggi effettivamente hanno una dimensione un pochino più a misura di amico a quattro zampe. Va bene,
2: sì,
0: Jerry, dai.
2: Bene.
0: Perfetto, Figa. Dai. Ciao Jerry, buon viaggio.
2: Ciao.
0: Riprendi il viaggio.
1: Vai. E c'è più di qualcuno che parla anche di qualche piccola preoccupazione. Giada scrive: io avevo paura che il cane potesse non ambientarsi, invece si è trovato bene. Ci torniamo.

0: Crash Crazy Love, le 6:40 minuti, non stop news, RTL 102.5, domenica 12 luglio 2026, e ci facciamo compagnia mentre qualcuno di voi sta andando magari verso una località di vacanza insieme a un animale domestico.
1: Allora, i problemi io credo che nascano con animali più difficili da trasportare. Tipo, io conoscevo, adesso non ricordo più se era un geco, era un lucertolone.
0: Iguana.
1: Non so se fosse un iguana, sono quelli che poi cambiavano anche colore in base un po' all'umore.
0: Il drago di qualcosa.
1: Sì. E era un'amica che aveva questo drago di qualche cosa. Conoscevo anche una persona, la conoscevo di vista, non è che mi stesse particolarmente simpatica, a maggior ragione quando poi mi ha detto che aveva tipo un pitone in casa. No, il serpentone, sai, quelli che poi devi andare a prendere le cavie vive da buttargli dentro per dargli da mangiare.
0: Basilisco di Harry Potter.
1: Guarda, io vorrei capire, adesso anche qua non offendete, come si fa ad avere come animale domestico un serpente a cui devi dare coniglietti e topolini vivi. Non offendetevi, opinione personale. Dicevo, il problema è quando hai il pesce rosso o magari un cocorito o un pappagallino, magari è più complicato portarselo in viaggio, no?
0: I criceti, sì, no, in effetti tutti gli animali che magari hanno delle gabbie che sono anche un po' ingombranti potrebbero essere complicati, non lo so perché francamente non mi è mai capitato, ma siamo qui proprio per sentire le vostre storie, per farcele raccontare allo 02 25 15 15.
2: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia. A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
3: Resorts. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno a Wimbledon per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis di Wimbledon è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Nelle scorse ore l'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Disperso un membro dell'equipaggio, gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono.
1: Cambiamo argomento. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, chiederemo al governo di reintegrare le risorse. La cultura italiana non si piega ai diktat di Bruxelles. Attendiamo note formali dell'UE, pronti a far valere le nostre ragioni, replica la Biennale.
0: Il mondo della musica piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola. Aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. L'apice negli anni 60 con alcuni grandi successi come Champagne e Roberta. Tantissimi messaggi ai colleghi e amici da Massimo Ranieri e Tullio De Piscopo. L'ultimo saluto oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano nella piazzetta di Capri.
2: 6:48 minuti in Non Stop News, linea diretta di quest'oggi che fa il punto sulle vostre vacanze, vostre e dei vostri amici a quattro zampe. Abbiamo lo 02 25 15 15 Eleonora che ci ha raggiunto. Buongiorno Eleonora, buona domenica.
3: Buongiorno a voi, RTL anche mia.
2: Bravissima. Allora, raccontaci un po' come sono organizzate queste vacanze con gli amici a quattro e a due zampe, se non sbaglio, giusto?
3: E a due ali, sì. Io allora partirò tra 3 settimane, andrò in un campeggio a Caorle che mi permetterà di portare con me il mio cane. Mm-hmm. E mentre il mio pappagallo lo lascerò all'allevatore da cui l'ho preso. Fa anche servizio pensione, perché ultimamente mi sto rendendo conto che pur essendo un pappagallo piccolo, perché ho l'orecchietto arcobaleno, ma è molto difficile con gli animali non convenzionali poter viaggiare.
0: In che senso? Cioè, perché non viene magari accettato, le strutture
3: perché
0: non sono...
3: non vengono accettati, sì, perché comunque, vabbè, io quando viaggio con lui ho la sua gabbietta, il trasportino e tutto, ma non vengono ancora accettati.
1: Ma Eleonora, sai che stavo leggendo questa famosa ricerca che citavamo questa mattina, che dice che circa 6 milioni di italiani portano con sé durante una vacanza un animale domestico, e sono state raccolte anche alcune delle principali preoccupazioni. Leggo che il timore più diffuso è quello di smarrire l'animale domestico. Con il pappagallo forse questa paura c'è?
3: Sì, bisogna avere un sacco di accorgimenti. Innanzitutto non lasciarlo libero se non si è sicuri che la stanza comunque non è chiusa, perché loro sono facili alla fuga, perché sono animali molto curiosi. Io quando viaggio con lui, ripeto, ho il suo trasportino e l'ho abituato alla pettorina, che è un guinzaglio per volatili. Okay. Lui riesce a volare tranquillamente in un raggio di un metro e mezzo. Ed
0: adesso
3: è legato.
0: Arriveranno tanti messaggi su questo guinzaglietto per pappagalli.
3: Lo dico, però capisco che
0: è l'unico modo per non. No, lo dico perché quando si parla di animali, veramente poi ogni cosa fai, ogni cosa dici, ogni cosa racconti.
2: Io la faccio meglio.
0: No, è sbagliata. No, cioè viene proprio una pioggia di critiche.
3: La soluzione è o insegnargli il volo libero, che richiede tempo, soldi e impegno, come per qualsiasi altro animale, oppure è la pettorina.
0: Certo.
3: Per poterlo far volare.
0: Ma il tuo pappagallo, ci ripeti come si chiama sto pappagallo? Cioè il tipo di
3: Lorichetto arcobaleno.
0: Lorichetto arcobaleno.
3: Sì.
0: Ma scusa,
3: sì.
0: Parla, canta, che fa il tuo
3: pappagallo? Parla, canta, urla, fischia.
0: Urla.
3: Sì.
1: Saranno felici vicini di stanza.
0: Appunto. E cosa dice questo pappagallo? Ripete tutto?
3: Allora, ripete quasi tutto. Lui ha imparato a chiamare il cane, a dire vieni qui, guarda qui, chiama me, si autochiama, risponde al telefono.
2: Cioè, in pratica sei diventata tu il suo animale domestico.
0: Fa partire anche Alexa, non lo so, fa quella roba lì.
3: Cioè, se dei cani e dei gatti noi siamo i padroni, bisogna entrare nell'ottica che con un pappagallo è lui il padrone.
0: Non
3: di
0: dire
3: casa,
0: padrone, non dire padrone, che adesso arrivano 50 messaggi.
2: Genitori dei nostri animali domestici.
0: Ok. Va bene. Allora, senti, buona vacanza a questo punto.
3: Grazie.
0: E divertitevi, fate poi mandateci qualche foto, ok? Quando siete là.
3: Assolutamente sì, va benissimo.
1: Grazie Eleonora, ciao buona giornata.
3: Ciao, buon lavoro.
0: Severo, velocissimi, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao Severo, di dove sei?
4: Ah, io siamo quasi in partenza, in mattinata si va via.
0: Ah, e dove
4: con
0: andate?
4: I nostri animali.
0: E dove andate?
4: Andiamo qui a Torre Pedrera, qui vicino.
0: Ah, quindi sei sulla Riviera Romagnola?
4: Sì, sulla Romagna, sì.
0: Sai
4: sì.
0: Che io adoro tutta quella zona lì, la trovo perfetta per i bambini, per le famiglie.
4: Sì, infatti andiamo anche per i ragazzini, per i nipotini e sì. Tutto. E noi abbiamo con noi un cane e un gatto. Uno di mia figlia e l'altro dell'altra figlia. Sempre con noi a mare. Il gatto ovviamente rimane in albergo, il cane ce lo portiamo con noi in spiaggia. C'è la spiaggia adibita anche ai cani, quindi va benissimo, vai lasciato a casa gli animali.
1: Bene, bene Severo, grazie per averci raccontato la tua esperienza e buone vacanze.
4: Buone vacanze anche a voi.
2: Belle le vostre testimonianze allo 02 25 15 15. Andiamo avanti noi con la musica, c'è Phil Collins con la sua One More Night.

0: Torniamo indietro nel tempo con Phil Collins e la sua One More Night, quasi in chiusura della nostra linea diretta su RTL 102.5 in Non Stop News. Continuiamo però ad alzare la cornetta del nostro telefono, dall'altra parte c'è Serena. Serena, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, RTL anche mia.
2: Grazie, benvenuta,
1: da dove
2: chiami? Mi seguo
1: tutti i giorni, da Verona Centro.
2: Bene, a Verona Centro hai animali domestici?
1: Sì. Un Labrador incrocio con Border Collie, la nostra stella bellissima, e poi anche una gattina. Dunque io sono sposata da 14 anni che non andiamo neanche al lago di Garda qua vicino, perché mio marito neanche un'ora non si sposta e dice il cane non può restare solo.
3: E non può venire con voi?
1: No, perché non sale più in macchina, una tragedia, cioè sale raramente, l'abbiamo portata al veterinario perché è stata operata a maggio e aveva i legamenti crociati, è una tragedia, io continuavo a telefonare al dottore con l'ansia e avevano anche il telefono rotto tra l'altro. Okay,
3: ma io non ho capito perché non sale più in macchina, cioè dopo l'operazione non è più salita in macchina?
1: No, anche prima. Cioè, allora onde evitare, dunque io mi sono sorbita tutto il caldo qua di Verona a parte
3: cioè, non uscite perché la cagnolina... Non...
1: No, perché mio marito dice
3: sì, certo,
1: no, perché
3: la
1: sai, mi porti un attimo a mangiare una pia, no, non può restare da sola. Ma come? Cioè, perché in macchina non sa, deve andare qua vicino.
0: Come si chiama il marito? Facciamo un appello, Serena, come si chiama il marito?
1: Lucio, esce fuori con la nostra bambina che si chiama Stella.
0: Okay, Lucio, se ci senti, che ci abbiamo anche là per TL 102.5 Play, puoi ascoltarci anche quando sei fuori casa, mi raccomando. Serena, una pizza ha chiesto. Un'ora e mezza, si accendono i cartoni animati, ce ne sono anche alcuni, se non sbaglio, che stuzzicano le percezioni dei cani, quindi ci prendiamo un po' di tempo e poi si torna, va bene? Perché si può fare, un'oretta si può fare, oppure, Serena, troviamo una modalità ibrida, la pizza da sport.
1: Due volte in tutto, ma raramente, no. Davvero con velocità, con ansia, perché dopo, giustamente, però no.
3: Ci sarebbe però, se mi posso permettere, da lavorare un pochino su questa cosa, perché se per avere un animale domestico poi c'è questa ansia e quindi non

0: si può più uscire di casa, io non so se proprio questa convivenza con l'animale domestico faccia bene a, a, a tutti, capito? Però è proprio così una sensazione da psicologa di Facebook. Grazie Serena, buona giornata. Chiudiamo con questo messaggio: due porcellini d'India non li porto in vacanza, sono animaletti sensibili, troppo paurosi, li lascio a mia madre con tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno. Vero, facevo anch'io così con la coniglia nana, la sconsi.
1: giusto così. Massimo, piccolo break per noi, arriva la redazione con le ultime notizie e poi ripartiamo con la rassegna stampa in Non Stop News.
0: Anche a Villanova del Gebbio, in provincia di Rovigo, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 12 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Nelle ultime ore è tornata altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Lo stretto di Hormuz è stato di nuovo chiuso nel mirino della stampa del regime di Teheran, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Teheran ha chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz e colpito con un missile una nave portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo. L'attacco ha provocato un incendio a bordo ed è stata abbandonata dall'equipaggio. I Pasdaran iraniani hanno poi annunciato di aver colpito anche una seconda imbarcazione nello stretto. Washington ha risposto con una terza ondata di raid per questa settimana contro l'Iran. L'esercito statunitense ha riferito di aver colpito 140 obiettivi militari. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha scritto sui social il capo del Pentagono Pete Hegseth. Immediata la replica dei Pasdaran, missili contro gli Emirati Arabi Uniti, colpito una base americana in Bahrain, e in Qatar sono state udite esplosioni a Doha. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
5: Cambiamo argomento. Oggi pomeriggio alle 17 a Capri si svolgeranno i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: La sua isola si stringerà nel ricordo. L'addio di Capri al suo ambasciatore si celebrerà nella chiesa di Santo Stefano alle 17. La scomparsa di Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, ha addolorato il mondo della musica italiana, dello spettacolo, ma non solo. Anche di chi, sulle note di Champagne, Un grande amore e niente più, Saint-Tropez Twist, si è innamorato o ha visto i genitori ricordare l'amore. Come pochi, Peppino Di Capri ha saputo innovare, alleggerendo i toni della canzone napoletana con lo swing e il rock. Lo ha fatto così bene che nel 1965 aprì con il suo gruppo i concerti italiani dei Beatles. Peppino Di Capri ha vinto due Festival di Sanremo e ha cantato per 60 anni, fino all'anno scorso quando nella sua Capri ancora una volta intonò Champagne.
3: Passiamo ai mondiali di calcio. Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina sono le due semifinali che si giocheranno settimana prossima. Tommaso Angelini.
7: Gli ultimi due quarti di finale regalano spettacolo e definiscono la seconda semifinale del mondiale. L'Inghilterra piega 2-1 la Norvegia ai supplementari, dopo il vantaggio di Schelderup al 36esimo, Jude Bellingham firma il pari allo scadere del primo tempo e nell'extra time completa la rimonta con la seconda doppietta consecutiva, nonostante i norvegesi sfiorino il colpo con la traversa di Ayer. A raggiungere i tre leoni è l'Argentina, che supera 3-1 la Svizzera sempre dopo i supplementari. McAllister apre di testa su assist di Messi, Ndoye ristabilisce l'equilibrio e l'espulsione per doppio giallo di Embolo per simulazione lascia gli elvetici in 10. Nell'extra time Julian Alvarez trova il gol decisivo da fuori area prima del sigillo finale di Lautaro Martinez. Mercoledì 15 luglio alle 21 sarà dunque Inghilterra-Argentina per un posto in finale.
5: E prima di chiudere c'è spazio anche per il tennis. Alle 17 l'inizio della finale del torneo di Wimbledon, si affrontano Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Ovviamente tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta qui su RTL 102.5.
3: Non ci sono altre notizie dalle nostre agenzie, ascoltiamo le previsioni del tempo e naturalmente la viabilità.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime stabili o in lieve ripresa di qualche grado, con punte che specie al centro-sud saranno anche prossime 36-37 gradi. Caldo che ancora una volta sarà intenso. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Di nuovo una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Il traffico è scorrevole sull'intera rete autostradale, complice lo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. L'unica segnalazione al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito dello sbandamento di un'auto si sono formate code di un chilometro in aumento tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Qui si viaggia su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Amici della quindicesima ondata di calore,
1: aumentano a vista d'occhio.
0: Sì, di ora in ora aumentano le ondate. Buongiorno amici, buona domenica, il 12 di luglio, siete su RTL 102.5.
5: Dai, che ci siamo noi a rinfrescarvi fino alle 9, ma ci dove? Facciamo compagnia. Ma come, ma non senti questo fresco quando parla Dario Vanacore? No, non ti arriva forte?
0: L'unico fresco quando c'ho il ventilatore, che adesso è ancora imbustato perché stamattina sto bene, penso.
5: Ma le batterie tutto a posto?
0: Sì,
5: tutto
0: ho ricaricato tutto.
1: Bene, tra poco rassegna stampa, prima però arriva la musica come sempre, la buona domenica ve la danno Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore, ma anche Safe con la sua canzone.

0: domenica.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Puntuale anche in questa domenica mattina. 7.09, non stop news, la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
3: Buongiorno, buona domenica.
4: Buona domenica. Allora, subito gli esteri, la prima del Corriere della Sera. Iran, Khamenei minaccia vendetta. Su un giornale di Teheran pubblicata la lista nera dei leader occidentali, c'è anche Meloni. La guida suprema dice: pagheranno per mio padre. Il presidente americano replica: ho 1000 missili pronti a distruggerli, ma in Oman si tratta. E ancora l'apertura della Repubblica, l'Iran, Meloni nel mirino. Sui media di Teheran compaiono le foto in tuta arancione di 13 governanti, tra i quali la premier. Stessa lettura sulla stampa: minacce di Khamenei, anche Meloni nel mirino.
3: Allora, sono per l'appunto 13 governanti, si tratta di un giornale. In Iran non c'è libertà di stampa, non c'è manco libertà di parola, quindi i quotidiani, i giornali esistenti devono essere presi anche come voce del regime. E indicano questi 13 bersagli, diciamo così, piuttosto generici, e dove ci sono i leader occidentali. C'è Meloni per l'Italia, ma c'è Merz, c'è Starmer, c'è Macron. L'unica cosa che emerge da questo è il racconto opposto rispetto a quello che fa Trump, cioè il rimprovero, diciamo così, l'accusa che viene da parte dell'Iran è quella che questi paesi, secondo me poi loro in realtà intendono tutti i paesi della NATO e tutti i paesi europei, e diciamo che per ragioni, diciamo, di sintesi grafica, ne hanno messo i leader dei paesi più grandi, e infatti coincidono perfettamente con i paesi più grandi e quindi anche in forze più influenti d'Europa. Ma quello che rimproverano al nostro mondo è quello di non avere fermato, anzi di avere collaborato con Trump e l'attacco statunitense. La rimprovero che viene mosso, questo sì, è un rimprovero, un rimbrotto, uno smodato e sgarbato modo di procedere da parte della Casa Bianca di Donald Trump, rimprovera al nostro mondo di non avere collaborato. Ora, la parte più drammatica di questo consiste nel fatto che la propaganda più priva di senso della realtà e anche della vergogna è quella statunitense. Questo è il dato drammatico che secondo me supera la pericolosità della minaccia, perché la minaccia più grossa al nostro mondo è proprio quel modo di procedere della Casa Bianca.
2: Davide, cambiamo decisamente argomento. Entriamo in casa nostra con questa notizia che farà sorridere e gioire molti automobilisti. Autovelox, truffa finita, scrive il giornale. Rivoluzione sulle strade, basta multe selvagge. Da oggi spento un apparecchio su 4. Salvini soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. E poi il commento: così come i comuni si sono arricchiti a spese dei cittadini al volante, i furbetti della contravvenzione. Un po' più moderato il Sole 24 Ore, che scrive: autovelox alla svolta, nuove regole al via da oggi. Dopo 34 anni saranno valide soltanto 3.150 apparecchiature.
3: Allora, ieri evidentemente non deve essere stato diffuso un comunicato con una contabilità unica, che tu hai letto 1 su 4. Corriere della Sera: il decreto ne spegne 1 su 5, che a mio paese 1 su 5 fa il 20%. Repubblica: continuano a funzionare gli altri 850, che sono il 26%. Sulla stampa: rivoluzione autovelox, se il decreto ne spegne 1200, erano 850. Il giornale ne spegne 910. Diciamo che c'è una quantità di autovelox che dovrebbero essere spenti. Ora, il problema qual è? Il problema è che gli autovelox entrano in Italia nel 1993 e ovviamente la legge del 93 prevedeva che gli apparecchi che sarebbero stati messi a presidio degli eccessi di velocità dovessero essere omologati. È ovvio questo, eh? Cioè, qualsiasi cosa voi utilizziate, cioè, non è che uno può andare in giro con un telefono non omologato perché scassa la rete, quindi crea dei problemi. però le modalità di omologazione non sono mai arrivate, per cui è successo di tutto nel frattempo. Adesso, dopo 36 anni, arriva il decreto, finalmente, bravi, complimenti. Il guaio è che in quel decreto non c'è scritto cosa succede di tutte le cause che sono state avviate con, relativamente a apparecchi che adesso escono fuori uso. Quanti sono non lo sappiamo, nel senso che vi ho letto prima la contabilità piuttosto ballerina, ma insomma quelli che sono, ma la multa che mi avete messo a me con uno di quegli apparecchi è valida o non è valida? Non c'è scritto. Che significa che i tribunali andranno avanti a dover discutere questa roba e anche dei soldi, del tempo che verranno spesi. Secondo elemento, divide il decreto, cioè è noiosissimo, sarà noioso, però poi quando fra qualche mese leggerete che ha funzionato o non ha funzionato, la ragione è questa: il decreto divide gli autovelox che rimarranno accesi in tre diverse categorie, stabilisce, perché lo ha già stabilito una sentenza della Cassazione, quindi lì c'è poco da fare, che non è più vero che una cosa può essere omologata o autorizzata. Adesso tutte le domande di autorizzazione devono diventare domande di omologazione, con le regole per l'omologazione. Ma c'è una categoria di questi autovelox in cui l'autorizzazione già data diventa omologazione. Questo è un passaggio che il primo che fa un ricorso a un tribunale, vedrete che leggerete il titolo, cioè no, al decreto smentito dal giudice tal d'età, poi diranno il giudice ce l'ha con me, no, cioè, magari vanno scritte bene queste cose, se no finisce con... Quindi questa è la situazione, andate piano, questo comunque, rispettiamo tutti i limiti di velocità. Ho visto che il comune di Fiumicino fa le stesse multe per eccesso di velocità che fa il comune di Milano, gli abitanti sono un po' diversi, però il problema è che nel primo c'è l'aeroporto di Fiumicino, cioè quando arrivi alla fine c'è uno stradone grande con un limite di velocità bassa, risultato che fanno la multa praticamente a tutti quelli che passano, quindi cerchiamo di essere ragionevoli nelle cose. Nel frattempo vi segnalo una cosa che secondo me vi emoziona, che fra 4 giorni entra in vigore l'obbligo della assicurazione sui monopattini, che io vedo continuare ad andare in giro senza targa, senza casco e in due, ma sicuramente fra 5 giorni li fermo dicendo: ma lei ce l'ha l'assicurazione?
4: E lo vedremo. A proposito di strade, arriva la viabilità.
0: Via Radio.
5: Grazie per la linea, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi scorrevoli sull'intera rete autostradale, complice lo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. L'unica eccezione è sulla 1 Milano-Napoli, dove per lo sbandamento di un furgone si sono formate code di 1 chilometro in aumento tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Qui si viaggia su una sola corsia, mentre i soccorsi sono sul posto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
4: Grazie e buon viaggio anche da noi, le 7:17 minuti, non stop news, RTL 102.5, la rassegna stampa di Davide Giacalone. Dobbiamo tornare negli Stati Uniti, siamo sulla prima della stampa, il bavaglio di Trump denunciati i reporter, segue nelle pagine interne la crociata di Trump contro i reporter convocati in tribunale per uno scoop, nel mirino gli articoli del New York Times sui problemi all'Air Force One, ma è solo l'ultima tappa dell'escalation.
3: Ma allora, Trump ha solamente bisogno di trovarsi dei nemici quotidiani per in modo da far vedere che fa qualche cosa. Questa roba qui è ridicola, cioè perché? Allora, gli arabi che gli hanno regalato un aeroplanone che fa, diciamo, che serve per portare in giro il presidente degli Stati Uniti, come gli altri, ma questo è più lussuoso. Le foto che sono girate sull'interno di un pacchiano che fa terribile, cioè uno, diciamo, piuttosto che, sapete quelle mascherine che si mettono sugli occhi? Se sali su quello, dice: datemi quella, perché sennò non riesco neanche a riposare. Però vabbè, insomma, se gli piace, beh, bontà sua. Il problema è che questo aereo non è dotato di alcuni sistemi di sicurezza, come per esempio gli antimissile. Quindi, quando è tornato da Ankara, per esempio, dal vertice NATO di Ankara, l'hanno fatto fare un primo pezzo del viaggio con un Air Force One, diciamo, vecchio, insomma, di quelli fatti negli Stati Uniti, dotato di tutti gli strumenti di sicurezza. Chiunque si procuri una cartina geografica potrà vedere che per volare da Ankara, quando ti alzi in volo, sei sopra un territorio piuttosto complesso, diciamo così, dove ci sono varie elementi di guerra. Poi l'hanno fatto atterrare da un'altra parte, l'hanno rimesso sul nuovo aereo e con quello è arrivato alla Casa Bianca, è tutto felice. Il New York Times ha pubblicato questa notizia. Chi ve l'ha detto? Non è il problema chi ve l'ha detto, è che è un fatto reale, è successo. Però perché Trump lo fa? Perché Trump è per la censura. Trump deve trovarsi ogni giorno un modo di dire al più imbufalito degli americani che sta bevendo la birra in un luogo, diciamo, polveroso da film western: io la sto suonando agli intellettuali di sinistra che stanno a New York e che minacciano gli Stati Uniti, raccontando che l'aereo che mi hanno regalato non ha il sistema antimissile, che sarebbe quella la minaccia, per la verità, nel caso in cui qualcuno l'attaccasse.
2: Comunque la tua è solo invidia, perché il Qatar a te non ha regalato uno scooter placato.
3: Non mi ha regalato neanche un, diciamo, una bicicletta.
2: Neanche la penna. Sei quella col logo e la scritta ente del turismo del Qatar. Esatto. Manco quella ti ha regalato. Senti, parliamo di Russia, di Bruxelles e di Venezia. Si fonde tutto in una notizia, perché parliamo di Biennale. Pagina interna del Corriere. Biennale, la scelta di Bruxelles, ha aperto alla Russia via i fondi. La Commissione dell'Unione Europea raccomanda il taglio di 2 milioni di euro, l'ente dice ci faremo valere. Dalla prima della Repubblica, Biennale, stop ai fondi della Commissione Europea. Che cosa è successo?
3: Sì, ma questo si era detto all'inizio, era aperto il padiglione russo, hanno voluto aprire il padiglione russo durante l'embargo, la cosa era sempre la stessa, la cultura non deve avere, diciamo, i limiti né frontiere, ma certo che non deve avere, è ovvio che non deve avere, ma dentro il padiglione russo ci porti quelli che in Russia non possono parlare, ci porti la cultura che viene carcerata in Russia, non ci porti gli amici di Putin. Questa è la sottile differenza. Devi fare un'operazione culturale. Adesso la cosa torna sui giornali, perché la Commissione toglie i finanziamenti, fa bene, però il problema qual è? Ma ha aperto il 9 luglio quel padiglione e la Biennale, cioè è il 9 maggio, chiedo scusa, siamo a luglio, aperto il 9 maggio. Qualcuno ha notizia di qualche evento culturale che ci hanno fatto? Cioè, qualcuno, diciamo, è successo qualcosa? Cioè, oltre ad aver aperto le porte e far entrare, che è capito? No, ho detto, perché un minimo di fantasia. È uscito un bel libro per Raffaele Cortina di Tore, scritto da un italiano, Piretto, che è stato per anni professore di cultura russa a Milano, all'Università di Milano, innamoratissimo ovviamente della cultura russa, che ha insegnato. Beh, è interessante, perché in quel libro, per esempio, ci sono 20 parole russe che servono a capire anche quello che succede in Russia, comunque a capire la Russia dal prostor, diciamo, lo spazio infinito, alla cosa importante, la smirenie, cioè la remissività. C'è un capitolo bellissimo sulla Tosca, e cioè la malinconia, che chiunque abbia avuto in mano un romanzo, ma anche visto un film, Dottor Zhivago, per la miseria, queste cose le ha colte. Fate 20 parole, va risolto 20 giorni, ci andate avanti, ci fate. È successo qualcosa in quel padiglione, oltre ad averlo aperto per far vedere che lo si apriva? Questo è il problema culturale.
6: Diamo così la nostra consueta rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, grazie, ti auguriamo buona domenica, un buon lavoro e ci diamo appuntamento a domani.
3: Grazie a voi e intanto buona radiovisione a tutti.
6: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi. La Gazzetta Sportiva quest'oggi è tricolore e titola Maldini sì, parte la rifondazione della nazionale, Malagò centra il primo obiettivo, la leggenda azzurra, nuovo direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, firmato un contratto di 4 anni, in una settimana nominato il commissario tecnico. Su Tutto Sport invece protagonista il tennis, Sinner, il nostro mondiale, Wimbledon ore 17 anche in chiaro su TV8, Jannik contro Zverev, cerca il bis di fila e ne parliamo tra pochissimo, state lì.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stronger.

0: Oh, la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno a Wimbledon per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis di Wimbledon è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e colpito due navi. Una è una portacontainer cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono.
1: L'AFA non darà tregua all'Italia con un weekend da bollino rosso. I roghi non risparmiano la penisola. In Piemonte sono andati in fumo oltre 800 ettari di bosco. Fiamme anche in Sardegna. Nelle prossime ore allerta arancione per il maltempo in Lombardia. Temporali attesi in gran parte delle regioni del nord e delle Marche.
0: Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto a 86 anni. I funerali si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati da istituzioni, colleghi e amici come ad esempio Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Orietta Berti. È tutto per questa edizione, l'informazione su RTL 102.5 torna più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, sentite un certo bisogno di connettervi alle persone, forse per condividere idee e soluzioni, sicuramente per non rimanere troppo a lungo da soli, per divertirvi. Cari Toro, usate il tempo libero per inventarvi qualcosa di diverso, per immaginare cosa fare per riempire il presente. Siete alla ricerca di spunti e di stimoli, divertitevi. Cari Gemelli, la luna di passaggio nel vostro segno amplifica certe energie e una certa insofferenza. Per questo sarà difficile vedervi immobili, indifferenti rispetto a certe realtà. Cancro, usate il tempo attuale per riflettere meglio rispetto a certi messaggi o ad alcune idee che meritano di essere capite meglio. Analizzate quanto basta per non sbagliare. Leone, Giove è ancora sulla soglia del vostro segno e già voi sentite il bisogno di fare progetti e programmi, di dare un senso e un percorso al futuro. Bello essere motivati. Cari Vergine, nonostante le insicurezze di Mercurio che ora vi appaiono particolarmente evidenti, difficilmente saprete rimandare idee e propositi. Vi si chiede uno sforzo di attenzione. Bilancia, al centro del tutto vi è da parte vostra il bisogno di capire meglio qualcosa di non chiaro, qualcosa che è stato detto o fatto in modo decisamente sbagliato. Cari Scorpione, in vista di programmi e di progetti resi attuali da Giove, vi chiederete se davvero potrete contare su qualcuno e se siete invece da soli in una impresa. Sagittario, vi verrà spontaneo andare verso gli altri, fare cose condivise per sentirvi sempre coinvolti con le persone a cui tenete, quelle a cui volete bene. Un momento intenso. Capricorno, qualcosa sta per venire a galla, sta per essere chiarito e capito anche da certe persone. Non abbiate quindi fretta di puntualizzare perché presto tutto sarà evidente. Cari Acquario, sembrate essere mossi dalle migliori intenzioni, da una sincera voglia di condividere entusiasmi e idee per non lasciare che il presente sia troppo silenzioso. Infine, amici dei Pesci, forse per mettere a tacere certe paure intime cercherete l'appoggio e la complicità delle persone vicine. Sarete particolarmente gentili per non sentirvi mai davvero soli.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica e benvenuti nello spazio dedicato alle eccellenze nazionali. Oggi, mai come oggi, effettivamente facciamo un viaggio nei luoghi straordinari del nostro paese, perché oggi ci rechiamo in Campania, andiamo in provincia di Salerno a scoprire un parco archeologico veramente molto speciale. Si tratta di Pestum e facciamo questo viaggio insieme alla direttrice del parco, che è Tiziana D'Angelo, che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno Tiziana, grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno e saluti insomma a tutti quelli che ci ascoltano.
2: Allora Tiziana, facciamo un viaggio per l'appunto nella Magna Grecia, quindi andiamo indietro nel tempo di millenni, e io direi di partire da una cartolina. Quando arriviamo a Pestum, che cosa ci troviamo davanti?
3: Allora, Pestum è una sorta di visione davvero quasi sacra, nel senso che si arriva e ci si trova di fronte tre maestosi templi greci. Si ritrova la Grecia in Italia, dicevi bene, è un viaggio che ci riporta a 2600 anni fa, quindi vediamo spettare queste colonne alte una decina di metri, vediamo dei templi che sono appunto 25 metri per 60, che ci raccontano di una città abbracciata da una cinta muraria di 5 chilometri, una città che ha visto prima una popolazione greca, poi ha visto appunto imporsi anche delle popolazioni italiche, poi che è diventata una meravigliosa città romana.
2: Tiziana, quello che impressiona veramente è la magnificenza e soprattutto la grandezza di questi templi. Quando io sono venuta mi ha colpito molto, per esempio, il diametro delle colonne, che è veramente molto molto grande, cioè è un posto davvero imponente, è così?
3: Sì, assolutamente. Da una parte ovviamente è un testamento all'abilità degli architetti e degli ingegneri, ma anche insomma di tutti coloro che hanno costruito questi templi nel giro di pochissimi decenni. E poi se si pensa che sono sopravvissuti così, appunto, senza sono sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale, appunto, completamente intatti. Devo dire che noi vantiamo un patrimonio

0: che è appunto tra i meglio conservati non in Italia ma in tutto il Mediterraneo. Abbiamo dei templi greci che sono tra i più belli di tutto il mondo greco.
1: Peraltro, Tiziana, questi templi 2000 e rotti anni fa erano completamente dipinti. Oggi chiaramente il tempo ha lavorato e oggi sono grezzi, per così dire, ma un tempo erano anche coloratissimi.
0: Un tempo appunto tutto il mondo antico era virtualmente a colori, quindi dobbiamo immaginarsi i templi, le statue, appunto le pareti delle botteghe del foro e ancora le case, tutto era dipinto, ma appunto la pittura è estremamente fragile, allora il tempo, la pioggia, il vento ovviamente hanno agito, ma adesso ancora si conservano tracce, queste pitture si conservano sui templi, appunto noi abbiamo delle analisi che confermano che erano dipinti con dei colori molto vivaci, dal blu al rosso al giallo. E poi appunto siamo fortunati perché abbiamo una collezione incredibile di pitture parietali, quindi tombe dipinte, quindi centinaia e centinaia di lastre dipinte che ci raccontano appunto di una tradizione pittorica, di una tradizione artistica prima greca e poi appunto che continuano i secoli.
1: E Pestum, ricordiamo, è naturalmente stata una città dove c'era la parte centrale, per dire l'agorà, dove si svolgeva la vita politica e sociale, ed era anche avvolta da una cinta muraria. Quindi, insomma, tutti gli effetti, un ricordo concreto di quei tempi e soprattutto una città che è visitabile in tutti i suoi spazi.
0: Perché appunto a Pestum non troviamo solamente dei templi che sopravvivono come cattedrali nel deserto, come dicevo prima è una città che è abbracciata da 5 chilometri di cinta muraria, ma è una città dove sopravvive l'agora greca, dove sopravvive appunto la piazza, il foro romano, dove sopravvivono i quartieri residenziali, quindi le case sia dei greci sia dei romani. Si può davvero fare una passeggiata attraverso la città che ci riporta veramente indietro nel tempo e ci restituisce in un certo senso appunto la vita quotidiana degli antichi greci e degli antichi romani. E poi all'esterno delle mura questa cintura di necropoli, quindi la città dei morti. Ovviamente tra le tombe più famose ricordiamo la meravigliosa tomba del Tuffatore, la tomba del Tuffatore che prende proprio il nome dalla lastra di copertura dipinta, una tomba dipinta al suo interno con una scena di tuffo appunto sulla lastra di copertura e un banchetto sui lati, ed è assolutamente una testimonianza unica della pittura di epoca greca. In tutta la Grecia non sopravvive nessun esempio praticamente di pittura varietale greca. Bisogna venire in Mancia Grecia, in una colonia nel sud Italia, per trovare appunto una testimonianza talmente straordinaria.
1: Ecco, venire a Pestum è effettivamente a tutti gli effetti un viaggio nello spazio e nel tempo, perché ci consente per l'appunto di fare un tuffo in quest'epoca straordinaria che è appunto il periodo della Magna Grecia. Noi ringraziamo Tiziana D'Angelo, la direttrice del sito del Parco Archeologico di Pestum. Grazie Tiziana per il tuo racconto.
0: Grazie a tutti voi e vi aspetto a Pestum.
1: E noi ci sentiamo domenica prossima per un altro viaggio con Eccellenze Nazionali. Ciao!
2: Grazie Valentina Iannicelli per le vostre segnalazioni, perché di Eccellenze Nazionali ce ne sono tante. Eccellenze Nazionali @rtl.it, la nostra mail.
3: Eccellenze Nazionali, di cui in qualche modo parleremo tra poco, perché oggi c'è la finale di Wimbledon e in finale, guardate un po', quale eccellenza c'è il nostro Jannik Sinner.
4: Eh sì, che cercherà di bissare il successo dello scorso anno, appuntamento alle 17 contro Zverev, ma ne parleremo tra poco con i colleghi di Sky Sport Tennis. L'appuntamento alle 14 anche con la MotoGP e di questo parleremo con il nostro Max Biaggi. State lì, torniamo tra poco.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo

0: 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Yippee-yay-yo, però anche no, come dice J-Ax, dal momento che Yippee-yay-yo lo diremmo nel momento in cui parliamo di mondiali che si giocano negli Stati Uniti. Si farà, ma più avanti, perché ora ci concentriamo sul tennis. Oggi pomeriggio la finale di Wimbledon.

0: Jannik Sinner, che già vinse la finale dello scorso anno contro Alcaraz, ci riproverà quest'anno affrontando il tedesco Alexander Zverev. Facciamo il punto della situazione con Paolo Bertolucci di Sky Sports Tennis. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Paolo, facciamo subito il punto con te su chi scenderà in campo oggi per la finale di Wimbledon.
1: Beh, Sinner ha di fronte il numero due del mondo, recente vincitore a Parigi, Zverev è un giocatore sicuramente esperto, maturo, che grazie alla vittoria proprio a Parigi ha trovato quella serenità, quella tranquillità, quella fiducia in se stesso che prima evidentemente non aveva.
2: Paolo, però diciamo che la domanda oggi per noi è una sola: riuscirà Sinner a vincere anche quest'anno?
1: Ma se la qualità del gioco che ha espresso contro Djokovic in semifinale sarà la stessa, non vedo come Zverev possa uscire vincitore dal campo. Certo, ha bisogno in ogni caso di una buona prestazione, ma sono fiducioso perché Sinner è abituato ormai a frequentare abitualmente questi palcoscenici, a giocare un tennis molto, molto solido, concreto, violento, ed ha più attitudine rispetto al tedesco su questi campi in erba.
3: Appuntamento oggi pomeriggio, quindi alle 17 la finale di Wimbledon. Zverev, Sinner, chi è più in forma fisicamente per questa finale secondo te?
1: Ma quando arrivi in finale significa che si affrontano due giocatori in forma. Sicuramente il test contro Djokovic ci ha confortato, Sinner è sicuramente a posto, Zverev ha avuto un tabellone invece abbastanza agevole, non ha mai avuto in effetti un avversario di alto livello, però l'ho visto giocare, sta servendo molto bene ed è in fiducia.
0: E noi attenderemo il verdetto del campo, chiaramente incrociando le dita per Jannik Sinner. Intanto grazie a Paolo Bertolucci, a te e a tutta la redazione di Sky Sport Tennis, un buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille, grazie a voi.
2: Ovviamente è una gara che seguiremo, questa del tennis, lo abbiamo detto, appuntamento alle 17. Alle 14 invece dobbiamo spostarci in Germania perché si corre il Moto Mondiale, MotoGP. Allora torniamo a collegarci con il nostro inviato speciale Max Biaggi, buongiorno.
4: Eccomi qua, il vostro, sono qua, comunque come va?
2: Bene, bene, tu come stai? Com'è il meteo oggi?
4: Ah, bello, bello, qui in questo momento sono 18 gradi, dunque si sta molto bene, però il sole è forte, arriveranno i soliti 26-27, comunque condizioni stabili.
2: Bene, quindi potremmo dire quasi meteo ideale. Senti, ieri perfetto. La sprint, com'è andata?
4: Abbiamo visto che è tornato il cannibale Marquez. Su questo tracciato ha vinto tantissime volte, il più vittorioso di tutti, e non ha fatto fatica a vincere una gara, sembrava anche un po' in scioltezza, e secondo il suo fratello che gli ha fatto un po' da scudiero, e terzo un costante di Gian Antonio, che comunque con questo podio lui si sposta nella zona alta della classifica ed è un pilota che può dire la sua a fine campionato. E dietro ci sono le tre Aprilia, Joaquim Trakaus, Jorge Martin e Pecco in settima posizione.
3: Senti, cos'è successo a Bezzecchi? Oggi la Gazzetta scrive: mese orribile, 4 gare senza punti, oggi verrà operato.
4: Eh sì, purtroppo durante le prove ha avuto una caduta brutta alla curva 7, molto veloce, purtroppo si è rotto la clavicola. Questa mattina verrà operato, ieri è stato trasferito da qui direttamente in Italia e ci vorrà almeno 2 settimane, se non 3. Però spero che per il prossimo almeno evento, quello di Silverstone, che possa essere almeno all'80-90%.
0: Questo cosa vuol dire, Max, per quanto riguarda la classifica mondiale? In che modo si riaprono i giochi o sì, magari si chiudono per Bezzecchi?
4: Hai detto bene, purtroppo per la classifica è un brutto colpo. Bezzecchi è ancora secondo in classifica, salterà la gara di oggi, è saltato quella di ieri. E sicuramente Marquez, che è il più temibile, salirà in classifica e dopo lo stop estivo, quello appunto fino a Silverstone, secondo me si ripartirà da un foglio di carta bianca. Non ci sarà vantaggio purtroppo di Aprilia con Martin e Bezzecchi, e si ripartirà quasi da zero, appunto da metà campionato sarà quella di Silverstone fino alla fine. Sarà una corsa al titolo, purtroppo si inizierà tutto da capo.

0: Ricapitolando, alle 14 oggi il via della gara in Germania, prima fila Marc Marquez, di fianco il fratello Alex Marquez, di Gian Antonio, seconda fila per Fernandez, Ogura e Quartararo. Che tipo di percorso è questo?
1: Ah, questo è un percorso eccezionale, perché purtroppo in televisione schiaccia molto l'obiettivo e non si capisce, ma è molto discesa e salita, curva in contropendenza, molto challenge, devo dire. È un circuito molto tecnico, però è abbastanza corto, i rettilinei non ci sono, qui non si va più di 290-300 orari, siamo abituati al Mugello e a Barcellona dove si superano i 360, però è tecnico e io vedo bene, oltre Marquez che comunque qui è un fenomeno, Ogura con la Aprilia lo vedo che può fare una gara sulla lunga distanza, quella di oggi, può fare un po' di differenza, dunque lo vedo, può giocarsi una posizione importante.
2: Diciamo torna anche dopo una vittoria che ha ottenuto ad Assen, quindi l'appetito l'ha stuzzicato adeguatamente, quarta posizione anche nel mondiale, quindi anche le motivazioni per spingere le avrà sicuramente il giapponese Ogura. Intanto grazie Max Biaggi, il nostro inviato speciale, appuntamento a domani per il consueto commento della gara.
1: La domanda tecnica la farò domani, Barbara, tieniti pronta?
0: Assolutamente sì, non vedo l'ora. Ciao Max!
1: Ciao!

0: Per quelli giovani come me si ricordano la versione delle Bananarama di questa, è l'originale. Shocking Blue Venus a chiudere la seconda ora di Non Stop News.
1: Sì, ma state tranquilli perché ce n'è una terza, perché so che poi chi è all'ascolto
0: piangono,
1: inizia ad allarmarsi, sì. State tranquilli, anche perché in realtà sarà un'ora molto densa con tanti ospiti che arrivano. Si parla ovviamente dei mondiali di calcio, ma non solo, perché insomma ci sono novità anche nella nazionale.
2: Nazionale che poco fa, cioè nella giornata, nella serata di ieri, ha annunciato Maldini e Leonardo sotto diversi aspetti, direttore tecnico e advisor. Ne parliamo tra pochissimo, linea alla redazione.
0: Anche a Gemonio, in provincia di Varese, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 12 luglio, buona giornata dalla redazione, da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, la tensione è tornata altissima con raid americani su obiettivi di Teheran e lo stretto di Hormuz, che è stato chiuso anche

0: Ancora una volta, Massimiliano Mantiloni.
1: I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito una seconda imbarcazione commerciale nello stretto di Hormuz dopo il precedente attacco a una nave porta container cipriota sulla quale è scoppiato un incendio a bordo che ha costretto l'equipaggio ad abbandonarla. Teheran ha chiuso nuovamente lo stretto fino a nuovo ordine colpendo due navi che cercavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro l'Iran, colpiti almeno 140 obiettivi militari. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha scritto sui social il capo del Pentagono Pete Hegseth, mentre Teheran ha lanciato missili su basi statunitensi in Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrain, attacchi anche al Kuwait. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
2: Cambiamo argomento e parliamo di autovelox, perché ve lo abbiamo anticipato, ci sono novità importanti. Allora sentiamo Raffaella Coppola.
3: La rivoluzione è scattata dalla mezzanotte. Il decreto del Ministero dei Trasporti chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione risolta per oltre 30 anni. Il provvedimento convalida d'ufficio 3 autovelox su 5 già in funzione, ovvero 3.150, mentre gli altri 850 saranno spenti fino a quando non passeranno l'esame. Basta il caos, le multe a pioggia, gli apparecchi installati senza criteri, ha rivendicato la Lega. Siamo all'inizio dell'esodo estivo, speriamo non passi il messaggio che si può correre, dice al Corriere della Sera Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI. Soddisfatto il ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini.
0: Oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I suoi funerali si svolgeranno alle 17 proprio a Capri, dove viveva.
2: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Inghilterra e Argentina hanno raggiunto Francia e Spagna in semifinale. Sentiamo Tommaso Angelini.
4: L'Argentina soffre ma alla fine supera la Svizzera e conquista la semifinale del mondiale contro l'Inghilterra. L'albiceleste parte forte e trova il vantaggio con McAllister di testa su assist di Messi, ma gli elvetici reagiscono e pareggiano con Doie. L'espulsione di Embolo nei minuti finali dei tempi regolamentari cambia l'inerzia della gara e nei supplementari la squadra di Scaloni trova il guizzo decisivo. Alvarez firma il 2-1 con una grande conclusione dalla distanza, poi Lautaro chiude i conti sul 3-1. In semifinale l'Argentina se la vedrà con l'Inghilterra, che ha eliminato la Norvegia 2-1 ai supplementari, dopo il vantaggio di Schelderup e la rimonta firmata da Bellingham, autore di una doppietta per la seconda gara consecutiva. Sarà quindi Argentina e Inghilterra in semifinale, una sfida dal fascino storico enorme. Il ricordo va al mondiale del 1986, quando Maradona decise il confronto con la celebre mano de Dios e il gol del secolo, e noi ve la racconteremo mercoledì 15 luglio alle 21 con noi dire mondiali.
0: Per il tennis oggi alle 17 la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev.
2: Era l'ultima notizia, adesso il meteo, poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone a interessare tutta Italia. Tempo stabile, cielo sereno, poco nuvoloso entro il pomeriggio. Solo qualche locale disturbo in montagna sull'Appennino centro-meridionale, brevi temporali di calore. Altrove sole e caldo intenso, nuovamente molte aree del nostro paese vedranno massime tra 30 e 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buongiorno e una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi scorrevoli sull'intera rete autostradale, complice anche lo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di questa sera. L'unica segnalazione al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove raccomandiamo molta prudenza per la presenza di vento forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. In questi casi vi ricordiamo di fare attenzione in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Amici della 27esima ondata di calore di quest'estate, bentrovati, terza

0: l'ultima ora di Non Stop News, sono le 8.05, buona domenica.
1: Buona domenica, anche se queste ondate qui si dice che crescono sempre di più, in realtà ve l'abbiamo detto, noi siamo il vostro ventilatore tascabile e tra poco c'è spazio anche per tanta cultura.
2: Eh sì, ci spostiamo tra gli scaffali delle librerie perché ci sono tante novità che meritano attenzione. Prima però spazio alla musica, il nostro power hit è di Samurai J.

0: Si intitola così Flamenco Paranoia, Samurai J che apre la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5 e come anticipato arriva il momento dedicato alla cultura e quindi ci spostiamo in libreria dove troviamo un libro dal titolo Un tè con Leopardi, 55 autori classici che avevano già capito tutto di noi, firmato da Alessia Giandomenico e pubblicato da De Agostini. Alessia Giandomenico ci ha raggiunto in collegamento per raccontarci un po' di dietro le quinte. Buongiorno e ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, io lascio subito a te la parola, Alessia, per le presentazioni. Cosa troviamo all'interno di Un tè con Leopardi?
1: Allora, Un tè con Leopardi è un libro di letteratura diverso da qualsiasi altro libro di letteratura, direi, perché non si pone a chi lo legge come un manuale classico, ma per la prima volta gli autori vengono messi a confronto con i problemi contemporanei che siamo abituati ad affrontare ogni giorno. In che senso? Leopardi diventa un esperto di FOMO, Dante diventa un esperto di resilienza, Petrarca di friendzone e così via. Quindi tutto ciò che siamo abituati a affrontare ogni giorno viene affrontato dai grandi classici. Voi vi chiederete come sia possibile una cosa del genere, ma è possibilissima perché ogni grande autore nelle sue opere, nelle sue poesie, ha sempre affrontato questi argomenti e non ce ne siamo mai resi conto perché una volta non si chiamavano così. Quindi semplicemente cambiava il nome, ma la sostanza è sempre la stessa. I grandi autori erano persone come noi che hanno affrontato i nostri stessi problemi.
2: Ecco, allora, a parte la bellezza, insomma, di questo lato umano in qualche modo della cultura,

0: e che quindi immagino possa arrivare in maniera un po' più semplice anche ai tuoi studenti, perché insomma, diciamolo, tu sei anche una docente, immagino che questo sia stato uno spunto importante per te poi per farti venire l'idea di scrivere questo libro. Ma prima di tutto chiariscici alcune parole che hai nominato, cioè FOMO e friendzone, al di là dei tuoi studenti in classe, magari qualche ascoltatore non sa che cosa significhi.
1: Infatti nel libro ogni parola inglese, e poi ci tengo a precisare che io utilizzo queste parole semplicemente perché nell'uso quotidiano, soprattutto dai giovani, certo, sono tanto utilizzate. E queste parole che cosa significano? La FOMO, ad esempio, è la paura della solitudine, quindi Leopardi, chi più di lui è un esperto in questo, il poeta che ha vissuto in solitudine per buona parte della sua vita, relegato in casa. Invece la friendzone, vabbè, è molto più conosciuta probabilmente, è quando una persona è innamorata di un'altra e l'altra persona ci tiene a specificare che non potranno essere nulla se non amici. Quindi tutto ciò è spiegato perfettamente nel libro ed è spiegato anche in maniera simpatica, se vogliamo. Quindi non dobbiamo immaginare il solito manuale anche da questo punto di vista. Cerco di avvicinarmi alle persone rendendo il tutto molto scorrevole e appunto simpatico e alla portata di chiunque, anche i non addetti ai lavori, quindi non esperti in letteratura che semplicemente vogliono leggere questo libro per rispolverare vecchie conoscenze, diciamo.
2: Ecco, Alessia, allora ad esempio quello della friendzone abbiamo detto che era Boccaccio?
1: Petrarca? Sì, no, Petrarca,
2: Petrarca, Petrarca. Boccaccio invece che cosa ci insegna? Sarebbe l'amico perfetto per...
1: Boccaccio purtroppo l'ho collegato a una tematica non troppo simpatica, cioè quella della pandemia.
2: Perché, è vero, sì.
1: Perché lui nel Decameron sembra parlare perfettamente di ciò che sarebbe poi accaduto a noi nel 2020, perché sappiamo che nel 300, quando scrive questo Decameron, scoppiò la peste e tutti si rinchiusero in una villa raccontandosi delle storie, ed era un po' quello che facevamo noi dai balconi, vi ricordate le dirette sui social, le canzoni cantate?
0: Sì. È vero.
1: Quindi un po' come noi pubblicavamo, ecco, delle storie magari sui social, ecco, ai tempi di Boccaccio invece le storie se le raccontavano.
3: Sì, le novelle, le famose novelle che poi ritroviamo nel Decamerone. Insomma, tanti autori che abbiamo conosciuto sui banchi di scuola che rivivono all'interno di questo libro, Un tè con Leopardi, 55 autori classici che avevano già capito tutto di noi, edito da De Agostini, una bella lettura come compito per le vacanze, anche per rispolverarli. Intanto, grazie ad Alessia Giandomenico, anche docente e content creator culturale, oltre che autrice di questo libro. Buona domenica e buona estate.
1: Anche a voi, grazie.
2: Un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto di quelli che Teheran considera presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre a Trump e Netanyahu c'è anche la presidente del Consiglio italiana Meloni. Solidarietà da maggioranza e opposizione.
0: Cambiamo argomento. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del noto cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana dove viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati nelle scorse ore da istituzioni, amici e tanti colleghi.
2: La fanonda tregua all'Italia con un weekend da Bolino Rosso. I roghi non risparmiano la penisola. In Piemonte sono andati in fumo oltre 800 ettari di bosco. Fiamme anche in Sardegna. Nelle prossime ore allerta arancione per il maltempo in Lombardia, temporali attesi in gran parte delle regioni del nord e delle Marche.
0: Infine un flash di tennis, la finale di Wimbledon alle 17 tra Sinner e Zverev, la seguiremo. Ora la viabilità.
4: Via Radio.
5: Grazie Ludovica, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Viabilità fluida sull'intera rete autostradale, complice anche lo stop ai camion, è in vigore fino alle ore 22 di questa sera. L'unica segnalazione al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove raccomandiamo molta prudenza per la presenza di vento forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. In questi casi naturalmente vi ricordiamo di fare attenzione in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
3: Grazie Angelica Marcantoni, grazie Autostrade per l'Italia. Le ondate di calore, no? Mi sento un po' Leopardi in questo momento.
2: Le sudate carte, guardale lì. Avessimo giocato al mimo, quando ha preso la scaletta di Non Stop News, su cui io lavoro mezza giornata, per asciugarsi il sudore della fronte, ho capito.
0: Veramente vi faccio i

complimenti, perché immagino che soprattutto gli amici al 36, la radiovisione, si siano davvero divertiti molti. Che bello, perché non rifarlo? Poi sentite un po' ASMR per chi ci segue solo in radio, invece. Anche questo è No Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Mi manchi ma domani torno...
2: Niente più bello che tornare a casa! E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più! Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna! Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
14: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Anxiety Doici alle 8:23 che scoccano in questo istante su RTL 102.5 in Non Stop News. Guardiamo alle prossime settimane, ma facendo un passo indietro anche alla nostra linea diretta di quest'oggi.
1: Eh sì, è stato l'argomento di questa mattina, viaggi che facciamo insieme ai nostri animali domestici. Abbiamo letto una recente ricerca che dice che sono più di 6 milioni gli italiani che scelgono poi di portare anche il proprio animale nelle sue vacanze. Insomma, abbiamo un ospite che ci raggiunge, bene, e allora insomma dobbiamo cercare di capire anche come regolarci, cioè come farli stare al meglio poi questi animali. E allora le domande le rivolgiamo direttamente al dottor Marco Melosi, veterinario, presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno dottore, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: E allora partiamo dalle temperature impegnative dell'ultimo periodo. Come possiamo fare a rinfrescare i nostri animali?
2: Ma dunque, per rinfrescare i nostri animali è bene ovviamente cercare di tenerli il più possibile in una situazione ovviamente non al sole, quindi di tenerli in un ambiente più fresco. Alcuni animali, come per esempio alcuni cani, come i braticefalici o i cani anziani, hanno ancora più bisogno di attenzione. Addirittura i soggetti braticefalici durante l'estate rimangono in casa anche con l'aria condizionata, quindi bisogna fare molta attenzione, perché il colpo di calore è sempre all'orizzonte, quindi attenzione, perché è una situazione molto grave per il cane, lo può portare anche alla morte. Quindi mai in macchina ovviamente, ma questo lo sappiamo, ma nemmeno nelle zone in cui c'è molto caldo con poca ventilazione. Quindi anche un giardino in

0: soprattutto come soprattutto in viaggio, ecco, magari fare un po' d'attenzione durante il viaggio, sì, cercando di farli partire con un passo leggero, questo è importante, però non ci sono grosse variazioni per quanto riguarda l'alimentazione tra l'estate e l'inverno.
1: Dottore, a proposito di viaggi, ora andiamo proprio sul pratico. Immagino per portare un cane o un gatto magari devo utilizzare un trasportino. Allora, come faccio ad abituare il mio animale a quel tipo di situazione e poi devo prevedere delle pause?
0: Allora, dunque, sì, ovviamente i cani, per quanto riguarda i cani, soprattutto se viaggiamo in macchina, ecco, prendiamo l'esempio più comune, devono essere assicurati in qualche modo, non possono stare liberi all'interno dell'abitacolo, quindi o nella parte posteriore della macchina diviso con una rete, oppure in qualche modo bloccati attraverso un collarino o una pettorina all'auto. Questo è importante. E per quanto riguarda gli animali, i gatti per esempio, assolutamente è opportuno portarli con il trasportino, perché potrebbero spaventarsi e quindi creare dei problemi all'interno dell'abitacolo. È bene fare delle soste abbastanza frequenti, quindi ogni 2 o 3 ore fermarci, ogni 2 ore direi, soste che sono importanti sia per fare una piccola passeggiata e per fare i bisogni dell'animale, ma è positivo anche per il conducente, quindi è bene non fare dei tratti troppo lunghi senza fermarci.
2: In 30 secondi, prima di salutarci, dottor Melosi, cani a pelo lungo, c'è ancora qualcuno che, non dico che li vuole tosare del tutto, però dice è estate, accorciamo il pelo, va bene oppure no?
0: Ma dipende un po' dalle razze, nel senso alcune razze sono predisposti e appunto la lunghezza del pelo, diciamo, non è così importante, anzi in alcune situazioni fa anche un po' da isolante, no? Quindi non è così determinante, anche se sembrerebbe. Cioè, una razza nordica, magari uno pensa che la tosatura possa in qualche modo
1: essere utile,
0: essere di beneficio. Ricordiamoci che il cane non suda attraverso la pelle come noi, ma elimina il calore solo attraverso la respirazione e attraverso cuscinetti plantari, e quindi la pelle non è così importante come organo di scambio di calore, così come invece lo è nell'uomo.
1: E soprattutto quando abbiamo dei dubbi rivolgiamoci a degli esperti invece poi di fare da soli, perché rischiamo di far danno. Grazie al dottor Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi.
0: Anche a lei. Arrivederci e buona giornata.
2: L'Iran ha richiuso lo stretto di Hormuz e ha colpito 2 navi, una è una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono.
1: Il quotidiano iraniano Amshari intanto ha pubblicato le foto di quelli che Teheran considera come presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre a Donald Trump e Benjamin Netanyahu c'è anche la presidente del Consiglio Meloni. Solidarietà è arrivata da maggioranza e opposizione.
2: Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, che si è spento, avrebbe compiuto 87 anni tra poco dopo una lunga malattia. I funerali del notissimo cantautore si svolgeranno dalle 17 in poi proprio sull'isola Campana dove viveva. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati da istituzioni, amici e molti colleghi.
1: Infine i mondiali di calcio, le semifinali Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio entrambe alle 21. È tutto.

0: speciale mondiale.
1: Arriva il momento di fare il punto della situazione su questi mondiali 2026 che sono alle fasi conclusive, stanno arrivando gli ultimi verdetti, nella notte è arrivato quello che ha dato il nome dell'ultima semifinalista e allora con i nostri cronisti facciamo il punto della situazione, partiamo con Tommaso Angelini per la sintesi legata ad Argentina-Svizzera. Buongiorno Tommy.
2: Buongiorno a tutti, è stata una battaglia vera quella di Kansas City con l'Argentina costretta a sudare fino ai supplementari per piegare una Svizzera coraggiosa. L'albiceleste l'ha sbloccata presto grazie all'asse Messi McAllister, con il capitano ancora decisivo stavolta in versione assistman. Gli elvetici però non hanno mai smesso di crederci, infatti Ndoye ha firmato il meritato pareggio e la gara è cambiata nuovamente con l'espulsione di Embolo, che ha lasciato i suoi in 10 dopo aver subito una seconda ammonizione, stavolta per simulazione. Nemmeno la superiorità numerica però è bastata agli argentini nei 90 minuti. A risolvere tutto quando le energie stavano finendo ci ha pensato Julian Alvarez con uno splendido destro a giro nel primo tempo supplementare, prima del sigillo finale di Lautaro Martinez. Una vittoria sofferta, forse la più complicata del cammino della selezione, che conferma però il carattere della squadra di Scaloni e vale soprattutto la semifinale contro l'Inghilterra che si giocherà mercoledì 15 luglio alle 21 e come al solito ve la racconteremo su RTL 102.5 nel nostro show Noi Dire Mondiali. Buona giornata e buona domenica.
3: Grazie al nostro Tommaso Angelini, insomma è stato qui fino alle 6 praticamente per raccontarci quello che stava accadendo. Le seguiamo davvero tutte queste partite, ieri c'è stata anche la sfida tra Inghilterra e Norvegia, allora la riviviamo con il nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, ci sono voluti i tempi supplementari per spezzare l'equilibrio fra Norvegia e Inghilterra, alla fine hanno vinto gli inglesi 2-1, finisce la favola della Norvegia che comunque ha giocato un ottimo mondiale. L'Inghilterra avanti nel segno di Bellingham, ieri si atteneva la sfida del gol fra Haaland e Harry Kane, non ha segnato né l'uno né l'altro, l'uomo decisivo appunto è stato Bellingham che con la sua doppietta ha ribaltato l'iniziale vantaggio dei norvegesi con Schindlerup. È stata una partita da più volti, la prima mezz'ora ha attaccato l'Inghilterra senza mai pungere, poi è cresciuta la Norvegia che è andata in vantaggio e ha avuto una clamorosa occasione per il raddoppio, non l'ha sfruttata, l'ha pagata perché poco dopo, prima dell'intervallo, ha pareggiato Bellingham. C'è stato un altro momento in cui la Norvegia ha preso in mano la partita. All'inizio del secondo tempo, per 20 minuti, ha schiacciato gli inglesi. C'è stato un gol annullato a Eggen, una traversa colpita da Møller-Wølf. Lì si è capito che, insomma, la serata non era proprio fortunata per i norvegesi. Dall'ottantesimo minuto è cresciuta l'Inghilterra, che poi, all'inizio dei supplementari, ha trovato il gol della vittoria ancora con Bellingham, con un tap-in facile su un pallone non trattenuto da Nyland. E in questo caso, come è successo anche in altre partite, anche qui sono forti le responsabilità del portiere. L'Inghilterra dunque torna in una semifinale mondiale, torna a casa la Norvegia, però ripetiamo, applausi per la nazionale scandinava che ha giocato un ottimo mondiale, non soltanto con Haaland.
5: Grazie Paolo Pacchioni. Fin qui il calcio giocato con i risultati delle gare del mondiale in corso, ma ieri in serata sono arrivate anche delle importanti novità che riguardano la nazionale italiana e ce ne parla Nicolò Pompei. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Sì, una bellissima notizia questa, possiamo gridarlo a gran voce. Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, al suo fianco c'è Leonardo, un altro ex Milan, nel ruolo di advisor, ed è una scelta totalmente comprensibile perché è un uomo di fiducia di Maldini, un suo amico, uno con cui ha condiviso tanti anni di carriera. Ed è veramente un bel segnale questo, ci aveva provato Malagò nelle scorse settimane, inizialmente sembrava un'idea naufragata, poi Paolo Maldini si è convinto e quindi le chiavi della rivoluzione italiana andranno a lui, che avrà un potere decisionale enorme. Insieme a Malagò dovrà scegliere il CT, questo è il prossimo passo, se vogliamo, ma tra virgolette anche il passo minore che l'Italia come federazione deve fare. Perché? Perché qualcosa deve cambiare dalle retrovie, dalle giovanili, dal coltivare talenti italiani che sono mancati in questi anni. E comunque, se vogliamo, ieri era anche una giornata importante per l'Italia in generale, perché l'11 luglio dell'82 vincemmo i mondiali, perché l'11 luglio del 2021 vincemmo l'europeo, è stata forse una vittoria che ci ha fatto illudere un po' a tutti. Da lì il declino declino letteralmente della nostra nazionale. Quindi sì, partiamo, ripartiamo da Maldini, un uomo con coscienza, un uomo pieno di storia che ha fatto la storia della nostra nazionale nonostante non abbia vinto nulla in maglia azzurra, ma direi che per tutti i nomi che giravano Maldini è davvero la scelta che mette d'accordo tutti quanti. E bisogna fare complimenti anche a Malagò, che ha convinto Maldini, che inizialmente appunto non era per niente convinto di accettare questo ruolo.
0: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: E grazie ai nostri giornalisti che stanno seguendo in questi giorni, in queste settimane, i mondiali. Andrea Salvatti, Tommaso Angelini, Paolo Pacchioni, Nicolò Pompei, appena sentiti qui in Non Stop News.
1: Quattro partite alla fine, perché ci sono le due semifinali e poi le finali, quella per il terzo e quarto posto e per la Coppa del Mondo, chiaramente. Le semifinali, martedì 14 alle 21 Francia-Spagna, mercoledì 15, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina.
3: E le seguiremo qui su RTL 100. 2:05, le 8 e 39 minuti, Non Stop News torna tra poco.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Beve pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Beve pesto, lavorato...
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco!
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: L'Iran ha richiuso nuovamente lo stretto di Hormuz e ha colpito due navi. Una è una porta container cipriota che aveva provato ad attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto attaccando obiettivi di Teheran. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha detto il capo del Pentagono.
1: Cambiamo argomento. La Commissione dell'Unione Europea ha raccomandato ufficialmente di bloccare 2 milioni di euro destinati alla Fondazione Biennale di Venezia. La decisione è la conseguenza della chiusura del padiglione russo. Attendiamo note formali, siamo pronti a far valere le nostre ragioni, la replica della Biennale.
0: È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla procedura di omologazione degli autovelox. Dalla scorsa mezzanotte stop a 850 dispositivi considerati non regolari. Basta autovelox fantasma che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori, ha detto il ministro dei trasporti Salvini.
1: Prima di chiudere, un flash sul tennis. La finale del torneo di Wimbledon in programma alle 17 tra Sinner e Zverev. La seguiremo qui su RTL.
2: 8:47 minuti, entriamo nell'ultimo quarto d'ora e prima di salutarci c'è sempre lo spazio dedicato all'attualità che ci permette di approfondire tematiche strettamente contemporanee.
0: E oggi commentiamo le notizie insieme a Massimo Giletti. Buongiorno Massimo, ciao!
3: Buongiorno.
0: Come stai?
3: Bene. Orfano, ma va bene.
0: Orfano della radio, vabbè, siamo in vacanza,
3: orfano,
0: poi torniamo. Anche di me, certo, ma hai visto che ti ho scritto, abbiamo chattato, quindi siamo amici, ok?
3: Brava.
1: E ci fa sempre tanto piacere sentirti, anche perché tu non lasci mai.
3: C'è anche lei.
0: C'è anche la Ludo.
1: Ma c'è anche Dario Vanacore.
2: Ciao Massimo.
1: Siamo qua tutti per te. Ovviamente tu insomma non sei in questi giorni in radio, ma segui sempre l'attualità e oggi ti chiediamo di aiutarci a leggere un po' di notizie. Non possiamo non partire ovviamente da questa foto pubblicata su un quotidiano iraniano. 13 leader occidentali con la tuta arancione finiscono in qualche modo metaforicamente nel mirino, e vediamo anche la presidenza del Consiglio Giorgia Meloni. Ora, questa foto arriva nei giorni in cui Mossadegh Khamenei giura vendetta per il padre Ali. Allora, come va letta? È solo propaganda? È una provocazione?
3: Sì, non è che dobbiamo fermare il mondo perché un giornale iraniano che fa solo propaganda mette la fotografia dei principali personaggi che gestiscono la politica nel mondo occidentale. Serve anche alla politica vedere che sono martiri e quant'altro, ipotetici, ma è una roba sulla quale io non mi soffermerei. Io mi soffermerei piuttosto sul continuo gioco d'azzardo di Trump, che passa dai dazi alla guerra in modo irresponsabile, ecco. Perché se oggi siamo a questa fotografia, per me lo siamo proprio per quello che è la politica, senza un minimo piano di visione globale che ha messo in piedi Trump da quando è arrivato. Adesso abbiamo addirittura un maccartismo fuori tempo, lo definirei, no? I comunisti, tutti i comunisti, cioè una roba, mi sembra questo del rispetto. E anche quello che è successo ad Ankara sulla conferenza NATO, ecco, la domanda che io mi farei: può sopravvivere un'alleanza militare appoggiata a delle sabbie mobili che dipendono dall'umore di Trump? Questo è un grande problema. Ci tratta quei personaggi che vedete in quella foto, no? Da Macron a Merz alla Meloni, con un'aria di totale forza. Tratta meglio Putin e Xi Jinping Trump. Questo è il vero problema.
0: È vero, è una considerazione assolutamente legittima. E Massimo, rientriamo in Italia. C'è una questione che sta movimentando un po' i giornali in questi giorni. Dobbiamo fare un passo indietro. 16 ottobre 2025, l'attentato o l'avvertimento, non saprei come chiamarlo, a Sigfrido Ranucci, conduttore giornalista di Report, a trasmissione Rai. Questa bomba, insomma, che questo ordigno che esplode davanti a casa sua e distrugge due auto. La Rai adesso ha deciso di non mandare in onda le repliche. Il quadro lascia dubbi, scrive oggi il Corriere, sulle fonti di Ranucci. L'alta le repliche era necessario e poi si continua a indagare su chi sia il mandante di questo attentato.
3: Ma io ho parlato con Ranucci, ma quello che ci siamo detti ce lo teniamo. È stata una lunga telefonata nella quale io ho espresso quello che è il mio pensiero. C'è qualcosa che mi interessa ancora di più del caso, che è clamoroso, no? Di questa storia, è proprio il retroscena della stessa inchiesta, cioè questo fraterno amico, il rapporto fraterno tra il conduttore di Report e l'uomo che possiamo dire delle ombre più misteriose della storia degli ultimi anni della Repubblica. Che cosa diavolo, vi ho detto anche io in questa telefonata, che cosa può unirti, cosa può unire due persone che appartengono a due mondi completamente lontani? Il faccendiere che sguazza nei meandri più schifosi del potere è miglior amico di Marcello Dell'Utri, con l'uomo che è un paladino della difesa del sistema. Ecco, questa è la domanda a cui io non riesco e comunque non riuscirò, temo, mai a darmi una risposta. È un'inchiesta pesante, pesantissima secondo me. Ripeto, io non dico che Ranucci, quando venne chiuso Non era Arena dal presidente Gaio, fu uno dei pochi a fare un'inchiesta dove dimostrò tante cose. Questo va ricordato in un momento di difficoltà. Però questa domanda, che è chiave nel corso di questa inchiesta, bisogna dare una risposta. Io spero che arrivi presto e che dimostri quello che ancora oggi penso, che comunque lui sia vittima e sia stato fregato dal fratello.
0: Certo. E stiamo parlando di Walter Lavitola, imprenditore, ex editore, al momento indagato come mandante dell'attentato. Massimo Giletti, ci dobbiamo salutare, però è stato un piacere risentirti. La prendiamo, dai, come una piccola anteprima poi della ripresa in autunno di Giletti 102.5 il venerdì mattina. Grazie Massimo, buona estate.
3: Ciao a tutti, ciao Barbara, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao.
4: Presto.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quasi il momento di salutarsi, ma ovviamente non possiamo arrivare ai saluti se prima non ci concediamo una coccola musicale. Quella di oggi è di Riccardo Cocciante e Mina.

0: 1985 per questa canzone, Mina, Cocciante, questione di feeling, è il nostro Millennium Hit per chiudere Non Stop News di questa domenica 12 luglio.
1: Grazie per averci seguito anche oggi, tutti voi che siete stati qui anche in radiovisione, che continuerete a starci per i prossimi programmi, gli amici della social radio che oggi hanno dato davvero tutto, i nostri registi a Milano Fabio Romano e Enrico Aristarco, a Roma Andy Ceccarelli, grazie Barbara Sala.
0: Grazie Ludovica Marafini.
1: Grazie Dario Vanacore.
2: E grazie a voi Very Normal People, vi lasciamo con il pensiero della domenica.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Il seminatore è il Signore, il seme è la sua parola. Ma chi è il terreno sul quale il seme viene gettato? La risposta più immediata è l'umanità stessa, cioè la natura umana. Gregorio Nazianzeno, parlando della creazione dell'uomo, afferma che l'essere umano è il terreno sul quale Dio soffia il suo spirito e rivolge la sua parola. La nostra natura vive dunque della parola personale che riceve da Dio. Tuttavia, questa umanità può essere abitata anche da parole strane, persino da parole del nemico. Per questo è fondamentale accogliere la parola autentica e non una parola falsa. San Pietro, nella sua prima lettera, ricorda: siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. La rinascita dell'uomo avviene proprio attraverso questo seme che cade nel terreno e lo coinvolge in una vita nuova. La nostra umanità diventa così il corpo stesso della parola, il luogo in cui si manifesta la vita di Dio. San Paolo scrive: Dio dà a ciascun seme il proprio corpo. Il seminatore, vedete, sparge il seme ovunque, in ogni terreno, tuttavia il frutto dipende da cosa? Dipende dalla libera collaborazione della persona. Chi accoglie la parola si lascia abitare da Dio, chi la rifiuta rimane chiuso in se stesso, addirittura rimane esposto all'azione del nemico. Cristo è nello stesso tempo il seminatore, il seme e il terreno. Perché? Perché nella sua divina umanità, vero Dio e vero uomo, egli ha vissuto una perfetta adesione al Padre. La sua natura umana non ha mai prevalso sulla sua identità filiale. Non si è mai lasciato guidare dalla paura di sé, non si è mai sottratto alla volontà del Padre. Gesù si è sempre consegnato con totale fiducia. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.
0: Anche a Rocca d'Arce, in provincia di Frosinone, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 12 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di aggiornarvi ancora su quello che sta succedendo di nuovo tra Stati Uniti ed Iran e sulla situazione nello stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
6: Si infiamma nuovamente la situazione ad Hormuz. Teheran ha richiuso lo stretto e ha colpito due navi commerciali che cercavano di attraversarlo. Washington ha lanciato una terza ondata di raid contro l'Iran, colpiti almeno 140 obiettivi militari, 300 in tre notti, presi di mira siti missilistici e di droni iraniani, mezzi navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha scritto sui social il capo del Pentagono Pete Hegseth. Il regime iraniano ha risposto con missili sui Emirati, Qatar e Bahrain. L'era degli accordi unilaterali è finita, ha mandato a dire il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione, quella in uso al carcere di Guantanamo, assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
5: La Commissione dell'Unione Europea ha raccomandato ufficialmente di bloccare i 2 milioni di euro destinati alla Fondazione Biennale di Venezia. La decisione è la conseguenza della chiusura del padiglione russo. Attendiamo note formali, siamo pronti a far valere le nostre ragioni. La replica della Biennale. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina e si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 prossimi, entrambe alle 21. Qualificati per ultimi gli inglesi, che ai supplementari hanno eliminato ieri la Norvegia, e i sudamericani, che sempre in extra time, nella notte, hanno battuto la Svizzera. Infine il motomondiale con il Gran Premio di Germania classe MotoGP in programma dalle 14. Enzo Tamborra.
7: Marc Marquez può completare l'opera. Lo spagnolo della Ducati, perfetto ieri nella sprint race, è grande favorito anche per la gara lunga. Dovesse vincere anche oggi, rientrerebbe in pieno nella corsa per il titolo piloti, ora che ha meno 32 dal leader Jorge Martin. Per l'Aprilia non è un momento fortunato. Con la tegola dell'incidente occorso in qualifica a Marco Bezzecchi, che ha riportato la frattura scomposta e completa della clavicola sinistra. Nelle prossime ore verrà sottoposto a intervento chirurgico. Tra gli italiani promette bene Di Gianantonio, ieri terzo alle spalle di Alex Marquez.
5: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Inizierà a rimontare l'anticiclone di matrice subtropicale, con ampi spazi di cielo sereno, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Clima caldo ed estivo, con temperature massime anche prossime ai 36-37 gradi, e specie sul versante tirrenico. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buongiorno e buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Viabilità fluida sull'intera rete autostradale, complice il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga, in vigore fino alle 22 di questa sera. Poche sono le eccezioni. Partiamo dalla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove a seguito di un tamponamento tra due auto segnaliamo code di un chilometro tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 2 chilometri in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Ed infine raccomandiamo molta prudenza sulla 14 Bologna-Taranto per la presenza di vento forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Attenzione dunque in prossimità di ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Ed è tutto, buon viaggio a te Max.
5: Grazie, buon lavoro, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ole! Le 9 e 5 minuti, buona domenica, 12 luglio 2026, signore e signori, un allegrissimo, un bello, fresco.
10: Dai.
5: Paolo Cavallone!
10: Veglio, sembrava la fiera della domenica, allora ci siamo fino alle 11. Signore e signori, da Roma c'è sì. Armandillo, la crasi esatto. Del tuo nome, Armando sì. Piccolillo.
5: Bene. Grazie, buongiorno, che bella la domenica, no? Le sagre, le bancarelle, la festa.
10: Sì.
5: Oh bella discoteca, dai spacchiamo.
10: Fammi salutare quelli che fanno sempre l'attività quelli che vanno a correre la mattina, che incrocio
5: i runner.
10: Poverini.
5: Ma la domenica, ma non potete stare a casa a mangiarvi una brioche, un cornetto?
10: Ma chi ve lo fa fare? Ma chi esatto. Ve lo fa? Ma state tranquilli a casa vostra, dai.
5: Tanto ingrasserete tutti
10: tanto. Non è che sono andato a correre stamattina, adesso ho messo il giorno bagno e sono bella. Dove vai? Stai tranquillo a casa, dai
5: metti una canzone, vai.
10: Metto Bruno Mars. Oh my soul.

0: No, that's not bad. No.
1: Bravo.
0: Eminem, Rihanna, The Monster. Te l'hanno dedicata questa, The Monster.
1: The Monsterino. Non proprio The Monsterino.
0: The Monster Lillo. Le 9.14 RTL 102.5. A proposito di gente che corre, sentite questo vocale.
1: Ce l'ha con te.
0: Sì.
2: No, beh, allora, quindi dovrei tornarmene a casa.
0: Sì.
2: Ma neanche morto.
0: No,
2: a
0: vai.
2: Correre fa bene, sì. Assolutamente fa bene. Francesco, dalla provincia di Piacenza.
0: Dai. Francesco, siamo...
1: Lo senti che sei distrutto, Francesco? Lo senti che ti devi fermare, devi respirare?
0: Ti rendi conto in che condizioni sei? Ma stai tranquillo. Ma non potevi stare a casa tua, bello, rilassato, esatto, sul divano, no? Fai come noi, lo sport fa male.
1: Oggi dovrai mangiare, recupererai quello che hai perso. Stasera dovrai cenare. Li prendi, dai.
0: Allora, stiamo ovviamente scherzando, sappiamo tutti che lo sport è salute, ma ce la prendiamo con quelli che la domenica mattina ci fanno un po' di invidia e sono in giro a farsi il fisico. E noi
1: fatelo stasera quando non vi vede nessuno. Non fatevi vedere da noi, insomma.
0: Ecco, c'è un altro vocale, lo sentiamo?
3: Vai. Wow, che bello! Anche oggi!
0: Sta calmo,
3: cavallone nazionale e coccodrillo piccolino. Un abbraccio fortissimo, Marcello da Melilli, from Sicily.
0: Va bene, Marcello. Allora, grazie. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Cosa facciamo noi di bello in queste due ore?
1: Un panino, scherzo. Dai. Allora, cosa facciamo? Raccogliamo i disservizi, le furbate, le fregature di tutti gli italiani, anche degli stranieri che sono in Italia e anche degli italiani che sono all'estero. Tutti, Poi voi lasciate il numero e se in giro c'è qualcuno che ha risolto il vostro problema, o l'azienda stessa o i call center sparsi per l'Italia, vi richiamano lasciando il vostro numero in diretta qui su RTL 102.5, ecco. E chiamateci quindi 02 25 15 15. Sono stato bravissimo,
0: sì. Comunque diciamo che abbiamo risolto veramente un sacco di casi. Siamo cintura nera di caldaie e di compagnie telefoniche,
1: okay? E non solo, anche di friggitrici alcune volte.

0: 9:21 minuti RTL 102.5, 4,5 centilitri di vodka.
1: Eccoci.
0: Succo di pomodoro.
1: Sì.
0: Succo di limone fresco.
1: Sì.
0: Salsa Worcestershire.
1: Cosa?
0: Worcestershire. Allora, della salsa.
1: Noi la chiamiamo Worcester in italiano, ma in inglese è una roba stranissima.
0: Poi tabasco, sale e pepe nero.
1: Sì.
0: Ecco.
1: E poi balli come Lady Gaga dopo che l'hai bevuti a stomaco vuoto. Sei lì che ti muovi le mani e non sai perché.
0: Era il cocktail Bloody Mary. Ma attenzione, amici, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
1: Allora partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
0: E quindi un cast pazzesco, amici, e la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremmo, Tuela.
1: E ancora il duo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neighbor.
0: Esatto, i biglietti per il Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Torniamo fra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile

0: Tempo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Babbo Dondè, Ramazzotti, vita ce n'è. Stessa età di Paolo Cavallone.
1: Sì, ma non stare...
0: Stessa fortuna, sì, stessi beh, capelli.
1: Magari sulla stessa fortuna, ma lasciamo perdere. Senti.
0: Scusami, ma quanta vita c'è in questi runner che la mattina ogni domenica vanno a correre?
1: Stai a sentire un amico che ha mandato un messaggino vocale. Senti.
2: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
2: Correre fa benissimo. Infatti io questa mattina avevo una mezza idea di andare a correre. Ha vinto l'altra mezza idea.
0: È bello.
1: Benvenuto nel club di quelli che hanno grandi iniziative e poi dopo aver preso il caffè dicono: ma sai che c'è? Che intanto leggo un po' il giornale. Poi
0: vediamo.
1: C'è tempo. Allora, chi c'è, chi non c'è non parla. Problemi di servizi, situazioni. Diteci la vostra. Chiamateci, chi abbiamo?
0: Allora andiamo da Salvatore. Problema con una friggitrice. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, spiega Salvatore.
1: Che succede?
3: Allora, il 18 di marzo ho comprato una friggitrice a Lidl e pagata circa una settantina di euro.
1: Sì.
3: Allora, la marca è la Silverpress, la friggitrice aria calda. E praticamente dopo nemmeno una settimana non funzionava più. Allora, ho fatto reclamo, mi hanno mandato uno sportellino. Bala dice cambia questo sportellino e funziona. Effettivamente è durato 2-3 volte e poi non funzionava più.
0: Addio, allora, toast, addio robe fritte, insomma.
3: Addio roba fritta, oddio mio. Allora, poi sono dovuto andare via io e quindi sono stato fuori un po' di mesi. Sono rientrato sabato e praticamente venerdì, scusa, accendo la friggitrice. Non funziona più, non funziona per niente, non si accende, non fa niente. Allora, io dico, fregatura, costa,
1: può esserci che un pezzo può essere difettoso, magari di fabbrica, non se ne sono accorti nel momento, ma qualcuno potrà provvedere. Sei andato a chi?
3: Ma io gli ho detto, cambiate sto cavolo di roba qua e niente, praticamente mi hanno detto, beh, poi si vedrà.
0: Allora, Salvatore, non è che le aziende, l'azienda non è che ti costruisce la friggitrice elettrica per fregarti i soldi. È capitato magari un modello difettoso. Ripeti il nome dell'azienda e ti assumi la responsabilità, allora, e lascia il numero in onda.
3: Allora, l'azienda è la Silverpress, questa friggitrice aria calda, e io l'ho comprato.
1: Va bene, dai
3: il tuo numero. Può essere che a un certo momento che

0: ci siano degli
1: effetti. Salvatore, o tu lasci il tuo numero.
0: Oh, caro, 347.
2: Aspetta, allora, 347-33-63-95-104.
1: Bene.
2: Bene, vedremo se qualcuno insomma riuscirà a darti una mano con lo sportellino della friggitrice che non funziona. Noi ci dedichiamo alla musica e mettiamo un fantastico New It.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Alanis Morissette con Everything. Le 9.43, avete scelto la radio giusta, RTL 102.5, la musica vi accompagna, i conduttori insomma cercano di fare...
1: Alleluia!
0: Cercano di fare il loro meglio, ma questi siamo, Armando Piccolillo, Paolo Cavallone e tanti veri normal people che però ci sostengono e ci vengono incontro.
1: E tanti corridori.
0: Sì, aspetta un attimo, prima di tornare ai corridori. C'è un amico che dà un suggerimento alla persona di prima della friggitrice.
1: Sì.
0: Paolo da Roma dice che con la temperatura che c'è fuori a che serve la friggitrice? Stai tranquillo. Hai mai cucinato le uova su una lamiera? Oggi si può fare. Oggi
1: sul
0: si può
1: cofano
0: fare.
1: Della macchina. Sul cofano di...
0: Dai una lavatina prima.
1: Esatto.
0: Almeno.
1: Ci sono quelli di buon mattino, parlavamo prima dei corridori, insomma quelli che fanno sport, che vogliono sentirsi meglio. Ma io ho una domanda da farvi.
0: Aiuto,
1: voi.
0: Armando.
1: Cioè, perché quando vado a fare la camminata io mi porto il telefono, porto le chiavi dello scooter, le chiavi di casa.
0: Diciamo che sono degli oggetti che hai bisogno di portare con te. Ecco.
1: E mi dà un fastidio tremendo sia nelle tasche oppure non voglio portare un marsupio o qualcosa. Voi, soprattutto voi, dico, dove le mettete le chiavi di casa? Le lasciate sotto il tappeto, vi svaligiano la casa, poi chiamate chi c'è?
0: Effettivamente hai sollevato un quesito interessante, perché ci sono degli oggetti che devono stare insomma a tuo stretto contatto, a meno che tu non li nasconda di fronte a casa.
1: Come dicevi tu, cioè il telefonino, ci sono questi aggeggi adesso che ti aiutano, ti danno la possibilità
0: di
1: leggerlo.
0: Te lo leghi al braccio, braccio eccetera.
1: Ma le chiavi dove le metti?
0: Ecco, diteci la vostra. Se avete dei suggerimenti, noi intanto sentiamo Mark and Cremant.

The Weeknd, Save Your Tears su RTL 102.5. Alle 9.51 minuti, Paolo e Armando fino alle 11. Chi c'è, chi non c'è, non parla, con moltissimi runner che sono all'ascolto. E la soluzione sembrerebbe essere quella di indossare quei gilettini, no? Adesso le tutine sportive che hanno milioni di tasche, sì, e quant'altro.

0: Ma stai, poi stai parlando della soluzione ad avere tutti questi oggetti che normalmente fanno parte ormai della nostra vita e che, dei quali devono sempre stare a nostro contatto. Beh, chiavi della macchina, telefonini, eccetera, e suppellettili vari ed eventuali. Qualcuno dice, ma i pantaloni di Eta Beta li fanno ancora? Ecco, per i più giovani Eta Beta era quel personaggio del fumetti di Topolino che aveva la capacità di avere nelle tasche di tutto. Tu leggevi Topolino tu?
1: Sì, qualche volta, però non mi ricordo di Eta Beta.
0: Mamma, so, allora non lo leggevi.
1: Non legge.
0: Ma va là, no, neanche Topolino. Ma come sei cresciuto?
1: Ormai dicono, sempre al 378-378-1025, bisogna indossare pantaloni con 6-8 tasche e camicie con una o due taschine. Beh, a meno che non si passi al cilindro da prestigiatore, si dice Mario Dannucetto.
0: Esatto. Vabbè, cilindro da prestigiatore per mettere tutte le cose sulla testa e continuare a correre. Amici, diteci la vostra di servizi, problemi, vari ed eventuali, no?
1: Chiamateci adesso, prima di subito, allo 02 25 15 15, va bene?
0: Noi adesso sentiamo un'altra bella canzone, Alessandra Moroso e Gianni Morandi.
1: Hit Parade!
0: Gridava il grande Lelio Luttazzi.

0: Son falco, ma solo a metà, non sì. ti dico qual è l'altra metà, ma Gianluca Grignani lo sa.
1: Lo sa.
0: È grande pezzo, abbiamo ritrovato su RTL 102.5. Armando, vogliamo sentire un amico che ci dà una soluzione? Lui è un ciclista più che un runner, sentiamo.
2: Dai. Ciao RTL, sono Mauro. Io espro sempre in bici, col mio zainetto, sì. anche se i miei colleghi ciclisti mi dicono che sono antiestetico, ma con dentro la pompa cavara d'aria, tutti di riparazione, a schiuma, smaglia a catena,
0: cosa c'ha l'officina?
2: Bisogna sempre tornare a casa con le proprie
0: ruote e con un furgone dietro con tutta quella roba che c'hai dentro. Ma miseria, vabbè.
1: Sì, perché i ciclisti come i runner insomma ci tengono anche all'abbigliamento, bello il colore, il giocchettino e quant'altro.
0: Fino alle 11 chi c'è, chi non c'è non parla. Armando Piccolillo, Paolo Cavallone, diamo la linea alle ultime notizie, c'è il Max Viggiani.
1: Anche a Napoli in questo istante sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È domenica 12 luglio, ben ritrovati dalla redazione. Nelle ultime ore, se è possibile, la tensione tra Stati Uniti ed Iran ha raggiunto un nuovo punto di crisi. Sentiamo perché da Massimiliano Mantiloni.
5: I raid statunitensi sono scattati dopo che Pasdaran hanno colpito due navi commerciali nello stretto di Hormuz, in particolare su una porta container cipriota è divampato un incendio che ha costretto l'equipaggio ad abbandonarla. Washington ha lanciato una terza ondata di attacchi contro l'Iran, 140 gli obiettivi militari centrati, 300 in tre notti. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne paga le conseguenze, ha scritto sui social il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Il regime iraniano ha risposto con missili su Emirati, Qatar e Bahrain. L'esercito giordano ha riferito che tre missili iraniani sono caduti all'interno del paese. Siamo noi i responsabili dei movimenti nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti farebbero meglio a cessare le interferenze, hanno avvertito i Pasdaran. La guida suprema Mojtabah Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier italiana in tenuta arancione da detenuta, assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
4: Restiamo all'est.

0: Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri in serata in Gran Bretagna con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata Anne Widdecombe. Il sospettato, come ha reso noto la CNN, è un cittadino britannico che al momento si trova in stato di fermo. Cambiamo ancora argomento. Oggi pomeriggio dalle 17 i funerali di Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni. La cerimonia si svolgerà proprio a Capri, dove viveva. Infine lo sport, il tennis, conto alla rovescia per la finale maschile di Wimbledon. Alle 17 il match tra Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev. Enzo Tamborra.
1: Nelle ultime 9 sfide non c'è stata storia, ha vinto sempre Jannik Sinner, a volte anche in modo schiacciante, ma il successo a Roland Garros, il primo in uno slam, sembra aver dato nuova consapevolezza ad Alexander Zverev, che non a caso, dopo i risultati ottenuti sull'erba londinese, diventerà il nuovo numero 2 del mondo. Ma il Sinner, visto in semifinale contro Djokovic, difficilmente sfuggirebbe il secondo titolo consecutivo a Wimbledon, il quinto in uno slam, in primo in questa stagione, dopo i passi falsi allo Stadium per Roland Garros. Ieri intanto il titolo femminile è andato alla ceca Noskova, che ha sconfitto in finale la connazionale Mukova.
0: C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Max, ben ritrovati, ancora una buona domenica da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in graduale aumento sull'intera rete autostradale, seppur agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga, in vigore fino alle ore 22 di questa sera. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ora risolto ci sono code di 4 km tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nel corso della prossima mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove il traffico intenso genera code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, il doppio del normale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie Angelica, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Hopla! 10:04, ci siamo. Beh, chi c'è, chi non c'è non parla, e dobbiamo dire una cosa importante: siamo tutti sportivi, ma tanti ciclisti.
6: Hai voglia? E poi c'è da dire una cosa: che come tocchi l'argomento ciclista, c'è dall'altro campo, dall'altro lato, l'automobilista che, diciamo, ha poca simpatia verso quelli che vanno in bicicletta e diciamo che non occupano mai la fila indiana, si chiacchiera, si è in due o tre e tante volte è bene avere un po' di tolleranza anche per chi fa lo sport, no?
5: Esatto, esatto. Poi non è che le nostre piste ciclabili in Italia, soprattutto qui a Roma, sono nelle migliori condizioni, lo vediamo tutti i giorni, c'è l'albero in mezzo. Com'è possibile che un albero sia in mezzo alla pista ciclabile o ci sia una voragine?
6: Armando, quando abbiamo fatto la ciclabile l'albero non c'era, se è cresciuto dopo, non è colpa nostra adesso, sta lì a guardare tutto, su, con calma.
5: Però c'è un numero, se volete lamentarvi, 02 25 15 15, metti un disco!
6: Noi accogliamo tutti! Oila, ripartiamo con un grande Power Hits.

0: Show. Questa è RTL 1025, queste sono le nostre belle canzoni Of Monster and Man, Little Talks, il chiacchiericcio, le voci di corridoio. Sai cosa dicono le voci di corridoio su di te, Armando?
1: Sì, vai in bici che perdi qualche grammo,
0: no,
1: qualche chilo, no?
0: Dicono altro.
1: Meglio di no.
0: Dicono che non sei raccomandato.
1: Assolutamente no. E si sente. Voilà. Senti, allora al 378-378-1025 sì. Si è scatenato l'inferno, ma sì. Si sa, quando si toccano, in questo periodo, soprattutto le belle giornate, il sole, uno vuole mettersi in forma, prendi la tua bici pagata più di 600-700 euro e ti credi di essere Moser e sulle strade fai quella piramide allora. Lì. E quindi si scatena il putiferio sia da una parte.
0: Che dall'altra. Allora, leggiamo alcuni messaggi.
1: Dai.
0: E ci siamo resi
1: non
0: conto.
1: Tutti, no, no, non no, tutti, non tutti.
0: Quelli che si possono leggere. Ma sì, ci siamo resi conto che la presenza femminile è quella che odia maggiormente il ciclista. Allora,
1: beh, certo.
0: Un'amica dice: se venite in Val Bisenzio, terra del leone e delle fiandre, vi rendereste conto perché i ciclisti sono odiati. Un altro dice: ciclisti, tolleranza zero.
1: No,
0: un altro perché? Dice: ho appena fatto una suonata di clacson a tre ciclisti che pedalavano uno a fianco all'altro, li odio.
1: No.
0: Adesso io vorrei dire: siete ciclisti all'ascolto? Allora diteci la vostra, perché siete così odiati? Vi comportate male? Non usate i metodi giusti? State sempre in grupponi? Perché siete così odiati? È una bella domanda, no?
1: Esatto, ottima domanda. Ma poi quando andate sul sellino non vi fa male? Perché potrebbe anche infiammarsi la prostata per noi uomini.
0: Uomini, come fate con quel sellino lì? C'avete l'imbottitura? Io ho visto, ci sono dei sellini con dell'imbottitura, l'ho comprato per la cicletta, ma non...
1: Marisa, proprio in questo momento ha scritto: la bici costa 6K, non certo 600 euro.
0: Sì,
1: zio.
0: Ma 600 euro è una barbonata.
1: Anche lì comunque devi avere l'abbigliamento giusto, le scarpe giuste, il colore giusto, va.
0: Allora, accettiamo difesa da parte dei ciclisti, chiamateci 02 25 15 15 oppure un vocale al 378-378-1025.
1: Esatto, adesso mettiamo la canzone, questa è molto bella, Harry Styles, si intitola Dance No More.

0: Un panino al salame che non può mangiare chi va a fare corsa in questo momento e non può mangiare chi va in bici. Tutte calorie. Sono le 13 buone ragioni di zucchero. E chi cosa?
1: E chi come noi è in diretta non può mangiare un panino al salame, che lo mangerei volentieri, no?
0: Anche io. Metà io, metà tu, dai.
1: Però so che Giorgia è pronta a tornare dal vivo, lo sapevi tu?
0: No, pensavo che facesse un panino al salame.
1: No, ci farà anche il panino al salame, ma sì. Dal 17 settembre con G Last Call Giorgia torna dal vivo. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggia di Caserta, a Roma, all'Arena.

0: di Verona e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milan.
1: Acquistate ragazzi subito il vostro biglietto su ticketone.it e se posso dire Paolo, evviva i ciclisti!
0: Tra poco torniamo sull'argomento, mi raccomando state Mamma con mia. Noi, state qui.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

0: Ci sono canzoni come queste che se hai la fortuna di riascoltarle tra 20 anni, non so se
1: se hai 80 anni e dici no, fra 20 anni ne avrò 100 e

0: arrivi, perché oggi l'età si è allungata.
1: Vabbè,
0: Paolo,
1: metto le mani in tasca, Imagine Dragons Next to Me alle 10.32 qui su RTL 102.5. Allora,
0: si evince una cosa molto importante. Dilla. Al 378 378 102.5, anche con le telefonate,
1: sì,
0: cioè che sono più tolleranti verso i runner, verso quelli che fanno la corsettina. Anche loro si sentono di essere Mennea in mezzo alla strada, sulla linea, che verso i ciclisti.
1: E i ciclisti sono un po' vogliamo sentire.
0: Sì, ma non possiamo farvi sentire.
1: No, qualcuno. No, no, qualcosa lo vogliamo far sentire, perché. Dai, sentiamo.
0: Dai.
2: Abitiamo in una zona del Friuli molto frequentata dai ciclisti.
1: Sì, sì.
2: Soprattutto quelli della domenica.
1: Ecco.
2: Quelli che pedalano con le gambe larghe, perché in mezzo c'è la pancia. Che anche 3-4 sì, in fila.
1: Sì.
2: Ti occupano tutta la carreggiata. Tante volte suono per avvisare che sto arrivando, sì, giusto per non tirarli sotto, per
1: bravo,
2: non asfaltarli.
1: No.
2: Ma questi di tutta risposta ti insultano.
1: Allora,
2: esiste un codice stradale. Rispettatelo, ragazzi, io non ce l'ho con voi ciclisti, ce l'ho con gli ignoranti che girano in bicicletta.
1: Bravo.
2: Ciao, sono Roberto da Pordenone.
1: Roberto, ciao. Da Pordenone ha dato la sua definizione. Lui, sì, suona arrivando da lontano, ma immediatamente scatta il dito medio.
0: Sì, fai gli scongiuri, Domenico, perché sai quante te ne tirano dietro adesso.
1: Dai che c'è un altro, sentiamo.
3: Ciao ragazzi di RTL, vi seguo e vi stimo tantissimo, ma non è vero che non si può mangiare il panino in bicicletta, perché prima della salita devi mangiare, altrimenti non sali.
0: Hai ragione.
3: 90 RPM solo per oggi. Ciao ragazzi,
1: sì,
3: e correte e fate sport. Saluti da Paolo Petruccelli e San Marco in Lamis.
1: Ciao. Ciao Paolo, ti salutiamo di cuore. C'è un new hit bellissimo.

0: Che bella, Living New York, Never Reason, il REM su RTL 102.5. Vi do una bella notizia, amici. Spento da mezzanotte un autovelox su 5, quelli che sono irregolari nelle strade e autostrade. Visto che stiamo parlando di ciclisti,
1: certo,
0: no?
1: Certo, ma bisogna però c'è una cosa che non dicono, quali sono quelli spenti.
0: Vabbè,
1: quindi, quindi valgono tutti.
0: Non è che ti dicono bello, qui vai a 300 che è spento, allora, no?
1: Intanto rispettate il codice della strada a prescindere, poi dopo l'autovelox vi punisce se non lo fate, quindi iniziamo a dare con ordine, dai.
0: A quanto pare, da quello che scrivete nei messaggi, insomma, sono indisciplinati i nostri amici ciclisti. Ma sarà vero?
1: Ne abbiamo uno, Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei ciclista?
2: Certo, convinto.
1: Attento, che c'hai una serie di automobilisti pronti fuori lì ad aspettarti con l'acceleratore
2: no,
1: schiacciato.
2: Ma sono anche automobilista.

0: automobilista.
1: Allora, dici la tua in merito.
0: Siamo anche automobilisti, per lo più.
1: Dai, dici la tua.
0: Ma dico la mia, che l'indisciplina sono degli automobilisti, perché ti sfiorano. Su 10 automobilisti, 7 ti sfiorano perché non vogliono scalare la marcia, perché non vogliono rallentare, allora provano il sorpasso e ti sfiorano. Uno su 10 forse mette la frenza e si sposta, va bene? E questo è il panorama che ci sono sulle strade per noi ciclisti. Siamo sempre lì sul chi va là, perché ogni volta che passa qualcuno, chissà se ti butta anche per terra.
2: Vabbè, ecco, si rischia la vita, questo lo sappiamo. Allora, Alessandro, però è anche colpa, tra virgolette, alcune volte si trova un gruppo di ciclisti.
1: Sono un po' disciplinati,
2: come se fossero in gara e occupano. Capito?
0: Ma non è vero.
1: Ma dove
0: noi
1: vivi?
0: Dai, lo spazio, noi occupiamo il nostro spazio, che da codice della strada noi siamo dei velocipedi.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo le stesse regole, ma anche dobbiamo essere rispettati come allo stremo degli altri.
1: C'è da dire una cosa, che se però andiamo non si va in fila indiana, la cosa non è bellissima, o sbaglio?
2: È un po', Alessandro, è un 50%, ma rispondi sì o no, c'hai la bici da 15K o da 500 euro?
0: Da 7K. Da 7K, quei barboni che mi suonano.
1: C'ho la bici costosa io, ma che vuoi da me?

0: Maroon 5 insieme a Kendrick con Lamar, Don't Wanna Know su RTL 102.5. Sono le 10:49 minuti. Paolo Cavallone, Armando Piccolillo, 10 minuti alle 11.
1: Allora abbiamo un amico che d'altro canto vuole rispondere ad Alessandro, il ciclista che è venuto in diretta, un amico che ha la sua da dire in merito. Chi è? Come si chiama?
0: Paolo,
1: buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
1: Dica.
0: Sei un ciclista tu?
2: Assolutamente no, io sono un camionista e un utente delle automobili, perché io vivo la mia vita a vivere sul camion e sulla macchina.
1: Bene, cosa gli vuoi dire ai velocipedi?
2: Visto che Alessandro tira fuori il codice della strada recita anche che loro devono andare in fila indiana.
1: Si pestano.
2: Non in quattro, cinque, perché devono chiacchierare, raccontarsi i loro fatti.
0: Vabbè, ma che ne sai tu che hai
2: visto che hanno...
1: Vai, li avrai incontrati.
2: Visto che hanno rotto i...
0: No.
2: In mezzo alla strada, purtroppo col camion, sai quanti ne incontro?
1: Bene, però comportati bene, mi raccomando.
2: Porta pazienza. Qualcuno c'ha intenzione di sparmarlo.
0: No. Ti salutiamo,
1: fai bravo,
0: Paolo.
1: Fai bravo, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, c'è dell'ironia, amici.
1: Certo, stiamo ovviamente parlando in simpatia e in divertimento. Allora, un consiglio a tutti i ciclisti.
0: Ma vi odiano tutti, però.
1: Fate la Coppa Cobram, il mitico film Fantozzi contro tutti. Sai che ci sono un sacco di ricelebrazioni in Italia?
0: Come no?
1: Organizzano regolarmente queste rievocazioni in stile megaditta a Roma, lo fanno sul Garda, lo fanno a Firenze, e come sempre ricordiamo che nel film la cosa più divertente di tutta la gara era la partenza di Fantozzi che gridava alla bersagliera, alla bersagliera, e il Sellino saltava via e lui olè, evviva la festa. Eccoci
0: ma
1: qua.
0: Scrivono ancora al 378 378 1025, ma quante falsità, ha detto il nostro amico. non prendetevela, noi siamo con voi. Evviva i ciclisti sempre, tenetevi però strettamente a destra.
1: Esatto, rispettate il codice della strada, quando vi fermate a chiacchierare fate il gruppetto, ma state fermi in un'area, e se pedalate in fila indiana, parlatevi ormai con la tecnologia, abbiamo tutti questi strumenti per potersi parlare l'un l'altro anche in fila indiana, no?
0: Bagnatevi la testa!
1: E così gira! Hola! Yeah.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sblocca, sblocca. Scrivono, Paolo, che ci vorrebbe un segno di riconoscimento per i ciclisti, anche una piccola targa, qualcosina, per identificarli.
3: Per denunciarli dopo, tu dici. Col tempo. No, vabbè, dai. Tralasciamo discorsi ciclisti e automobilisti, sì. Questa diatriba ormai infinita, e dedichiamoci alla musica con un fantastico Millennium. Oggi chiudiamo con Pink Floyd.

0: Sai che lei prima di entrare in studio ha ricevuto il testo scritto? No?
1: Sì, allora il testo era...
2: Ha preso le
1: royalty, eh?
0: Sì, c'erano un po' di vocali in mezzo al testo, però direi che l'ha fatta bene.
1: Gli hanno dato $700 e poi lei ha avuto le royalty perché ha detto: bello, avete fatto grande successo, mi dovete l'argent. Allora, si evince una cosa tra i ciclisti.
0: E gli automobilisti.
1: Non è il fatto che, capito, del codice della strada, no, è il fatto che si odiano tra di loro. Cioè, uè, barbone, se non c'hai la bici da 3K, dove vai?
0: 3K sei quasi barbonello, adesso vanno dai 10 ai 15. Grazie dai. Fabio Romano, grazie Enrico Ristarco per aver curato la parte tecnica, aver sopportato Armando Piccolillo e Paolo Cavallone. Grazie,
1: esatto.
0: grazie.
1: Se Dio vuole, torniamo sabato prossimo tra le 9 e le 11. Non buona domenica.
0: Bugiardo, tu non ci sei sabato prossimo, ma scalzone che non sei altro.
1: Ciao. Anche a Caiazzo, in provincia di Caserta, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 12 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Emirati Arabi, Qatar, Giordania e Bahrain nel mirino dell'Iran, che nelle scorse ore ha ripreso lo scontro con gli Stati Uniti. Massimiliano Mantiloni.
5: La rappresaglia iraniana si è scatenata con missili e droni contro la base di Amir Hussein in Giordania e la base aerea di Al Adid in Qatar, il porto di Al-Sheikh in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain, il porto di Al-Dakam in Oman, e questo mentre la nuova ondata di raid americani ha colpito 140 obiettivi iraniani. Tutto ruota attorno al controllo dello stretto di Hormuz. Abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, ha mandato a dire un funzionario iraniano. I Pasdaran hanno colpito due navi commerciali che tentavano di attraversare Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier italiana in tenuta arancione da detenuta, assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
4: Sull'Italia è presente una nuova ondata di caldo intenso. Le temperature sono tornate a salire sopra le medie del periodo. In alcuni casi, complice l'umidità, la percezione del calore sarà vicina ai 40 gradi. In Piemonte e Sardegna è scattata l'emergenza incendi. Oggi allerta gialla per il maltempo, invece, in Trentino. Cambiamo ancora argomento e occupiamoci delle novità sugli autovelox considerati non regolari. Raffaella Coppola.
6: La rivoluzione è scattata dalla mezzanotte. Il decreto del Ministero dei Trasporti chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox.

0: Velox, una questione risolta per oltre 30 anni. Il provvedimento convalida d'ufficio 3 auto Velox su 5 già in funzione, ovvero 3.150, mentre gli altri 850 saranno spenti fino a quando non passeranno l'esame. Basta il caos, le multe a pioggia, gli apparecchi installati senza criteri, ha rivendicato la Lega. Siamo all'inizio dell'esodo estivo, speriamo non passi il messaggio che si può correre, dice al Corriere della Sera Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI. Soddisfatto il ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini.
1: Infine, i mondiali di calcio, le semifinali saranno Francia-Spagna ed Inghilterra-Argentina. È davvero tutto, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di mezz'ora, 15 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 45 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo sulla A7 Serravalle-Genova per segnalare un chilometro di coda per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo a mezzogiorno.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Domenica 12 di luglio, 11:04, siamo pronti, altra puntata, nuova puntata di No Problem, viva l'Italia. Facciamo subito come al solito l'appello. Ciao le gnocchi,
6: Caloelli
5: e Carolina, che arriva direttamente dal mare.
7: Esatto, oggi sono stile da spiaggia, anche perché voglio dire 12 luglio
5: da spiaggia potresti essere una fantastica bagnina.
6: Voglio collegarmi stile Saint-Tropez, proprio per ricordare Peppino
5: a
6: di
5: Saint-Tropez.
6: La gente si chiede perché.
7: Perché?
6: La Carolina si mette questa maglia, t-shirt.
7: Sì, sono vestita da spiaggia, ma il 12 luglio uno deve essere vestito da spiaggia.
5: Dici?
7: Tra l'altro, vi devo lanciare questa provocazione.
6: Ieri
7: ero al mare con il costume.
5: Si vede.
7: Poi avevo dimenticato la maglietta e sono dovuta entrare in farmacia.
5: Sì. Mi
7: sono
5: comprare la maglietta.
7: A comprare, sì, una cosa.
6: Quindi le farmacie stanno sulla spiaggia.
7: No, e mi sono sentita un po' a disagio. E allora volevo riproporvi questo tema. Cioè, andare in giro in costume in nei farmacia. Paesini di mare si può fare o no?
5: Beh, quando andiamo in giro e a disagio sono le altre persone.
6: È un tema estivo di cui parleremo, ragazzi.
7: Quella roba tipo decoro urbano, quelle cose lì, tu ti sentiresti a disagio ad andare in giro in costume, Charlie?
6: Io sempre desto scandalo a Fidenza e anche nelle parti di mare che mi vedono protagonista.
5: Guarda, io ho delle foto di Charlie in spiaggia e
7: in bikini?
5: In bikini. No, topless.
6: Dopo, ragazzi, vi dirò che ho visto Norvegia e Inghilterra e devo dire che i norvegesi sono degli scarpaccioni. Ci dovevamo essere noi. Viva l'Italia!
5: Pensa un po', se i norvegesi sono degli scarponi, pensa noi.
6: Vabbè, ma Haaland non ha fatto niente.
7: Dai, c'è la musica.
5: Beh sì, esatto. Partiamo come al solito con il nostro Power Hit. Eccolo, Dracula.

0: Vorrei, ma non posto. J-Ax e Fedez su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia. Allora potremmo trasformare questo titolo in Vorrei, ma non posso.
1: Alcuni, sì, esatto.
0: Ad alcuni piacerebbe andare in giro per le città, soprattutto quelle di mare, ovviamente anche a torso nudo piuttosto che in bikini. E però ci sono delle città che giustamente, secondo me, vietano la possibilità di girare non con una maglietta.
2: Scateniamo il dibattito, perché Carolina è andata in farmacia come?
1: Con i pantaloncini, sì, e il pezzo sopra del costume.
2: Però ti sei sentita a disagio?
1: C'è da dire che nessuno mi ha detto nulla.
0: No,
1: solo
0: uno ha detto Carolina.
1: Anche perché ormai mi chiamano solo così, certo, anche per scritto i miei amici.
0: Tu firmi
1: privato
0: così?
1: Carolina! Con 15A. In ogni caso, stavo dicendo che nessuno mi ha detto nulla, sì, ma io mi sono sentita fuori luogo. A disagio, perché non avevo la maglietta. E
2: solo
1: ho chiesto
2: in farmacia,
1: scusa al farmacista.
2: Solo in farmacia o magari in un bar o in un locale pubblico saresti sentita più a tuo agio?
1: No, è che ti senti
2: farmacia,
1: a disagio col pezzo di sopra del costume, anche se sei in una località di mare.
0: Ti senti comunque a disagio.
2: Ma a me sembra strano. Io ti dico, in una località di mare d'estate, soprattutto liberi, bisogna essere liberi. Sono contrario a quelli che dicono
0: tu
2: no.
0: Giri in costume da bagno, allora, in una località
2: Lascia stare me, che io ho i peli anche nella schiena e devo coprire.
1: È una brutta immagine.
2: Io ho una brutta immagine.
0: Lo so,
2: comunque,
0: ho visto.
2: Quindi io sono uno che si deve coprire, questo lo ammetto. Ma io dico, almeno d'estate uno potrà essere libero di girare, non so, sul lungomare, sulla spiaggia,
1: in tantissimi paesini di mare, anche in tante città, però hanno proprio adottato un dress code che vale, e che ci sono delle multe per questo decoro urbano.
2: Io sentivo Gallipoli.
1: Ad esempio Gallipoli o Portofino. A Portofino c'è il dress code: vietato girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno, pena multe. Allora 378 378 1025, i vostri vocali per dirci la vostra, cosa fate, se siete d'accordo,
0: favorevoli,
1: se invece volete girare tutti i nudi.
2: Dopo facciamo il domandone, dai.
0: Giovanotti Alfa.

0: I lived One Republic su RTL 102.5. Allora, a proposito di decoro, sì, comunque di buon gusto, girare o meno per le città, non solo quelle di mare, con costume da bagno oppure con una maglietta, sentiamo un vocale, dai.
1: Ai. Ma io credo che nelle località di mare si possa andare in giro come si vuole.
0: Bravo.
1: Soprattutto io, che ho quei costumi con i cocchi guardabili.
2: Con i cocchi. Diciamo che la scelta ricade sul costume. Sì, se il costume, sì, è carino, lo puoi fare, certo, se no no.
3: Cocco, e comunque, non cocco. Oh, ragazzi, una volta facevano schifo anche i sandali da frate,
2: No, adesso invece sono
3: invece
2: carini.
3: Sono di moda. Dicevo, ma di moda, anche con le calze, che sa po'.
2: C'è un amico, aspetta, che scrive: Luca, Charlie, anche gli uomini possono fare la ceretta alla schiena.
0: Ecco, sì, ma lì ci vuole il raserba. Allora, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la line-up è super.
2: Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, sì, Tommaso Paradiso, vai, i The Colors, Gaia.
0: Insomma, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck and Crabbock.
2: E ancora LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, sì, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
3: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma.

Emma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità,

0: Promises, Calvin Harris e Sam Smith su RTL 102.5. No problem, o meglio, c'è problema o non problema girare per le strade, soprattutto per quelle località di mare, con il bikini oppure a torso nudo?
1: Ti voglio dire una cosa, io fino all'anno scorso giravo con i pantaloni, con le pants e con i mocassini.
2: Sì.
1: Anche in spiaggia, sempre mocassini.
0: Sempre. E fai camicia... il bagno con i mocassini.
1: No, e camicia azzurra, io ero sempre per l'eleganza.
2: Però...
1: poi ho detto, perché fare questo? Quindi
2: però,
1: mi sono liberato.
2: Tu
1: però,
2: che sei un fautore dell'infradito, che hai dedicato parte della tua carriera,
0: sì,
2: a questo gesto
0: c'è
2: così elegante,
0: c'è una canzone particolare,
2: anche
0: grande
2: una canzone
0: successo,
2: non per nulla didascalica,
1: sì,
2: che
1: no,
2: si chiama,
1: no,
2: infradito,
1: no, no, no.
2: Come mi commenti che alle Cinque Terre non si può andare in infradito perché ti fanno la multa fino a 2500 euro?
1: Te lo dico,
2: euro?
1: Siccome li conosco quelli lì delle Cinque Terre, la Spezia, tutto il circo d'Italia, molto probabilmente nei sentieri che vanno alle Cinque Terre bisogna stare attenti, perché
0: l'infradito è pericoloso.
1: È pericoloso, potrebbero avere dei problemi quelli che vanno a camminare, come quelli che andavano in montagna, quelli che andavano sulle Dolomiti con le cinque
2: con
1: le cinque
2: con terre,
1: con le,
0: con le cinque dita.
1: Con le cinque terre ci vogliono le cinque
2: però,
1: dita.
2: Però scusa, dedichiamo un pensiero alle povere infradito demonizzate.
1: No, ma io
0: diciamo, spiaggia,
1: se tu vai in montagna andare con le infradito, io dico, secondo me è a tuo rischio pericolo. Poi dopo
0: ci
1: le
0: sono
1: guide,
0: delle infradito da montagna.
2: Scusa, in tutto questo non abbiamo ancora fatto il domandone, prego.
0: Dai.
1: Allora, secondo voi al 378-378-1025, questa è la mia domanda. Secondo voi bisogna essere liberi d'estate, liberi, oppure bisogna essere comunque contenuti?
0: Un po' di decoro.
1: E decendo, un po' di decoro.
2: Io posso dare una risposta? Liberi con dignità.
0: Liberi con dignità cosa vuol dire? Col costume da bagno che sei dignitoso.
2: E che se c'hai il pelazzo di fuori non ce lo fai vedere.
0: Charlie, per cui tu sei fuori da questa storia.
1: Piantala.
0: Vabbè, dai che c'è rasa erba comunque. Novità, New It, eccolo.

0: È la nuova di Blanco, si intitola Los Angeles, New It su RTL 102.5.
1: E mi piace tantissimo il video in cui ci sono due cani liberi che giocano e non c'è niente di più bello che vedere i cani liberi giocare.
0: Esatto, esatto. A proposito di libertà.
1: A proposito di cani.
0: No, no, di libertà, di avere la possibilità o meno di andare in giro senza la maglietta, insomma, il decoro, il buon gusto, eccetera, eccetera. Tanti messaggi dei nostri veri normal people al 378-378-1025. Ma prima senti questo vocale.
2: Vai, sentiamo. Vai,
3: sentiamo. Carolina, io sento la domenica mattina, nel giardino a casa mia, sul lettino al sole. Carolina, Carolina del mio cuore.
2: Olè. Ma neanche mia mamma mi ha mai dedicato qualcosa di così carino. Ma grazie.
0: Che bello. Torniamo invece all'argomento e sentiamo un altro vocale.
4: Io sono d'accordo sul fatto di vietare al mare, in località di mare, di andare in giro in costume o comunque con un abbigliamento che non sia adatto
0: al mare,
4: alla passeggiata o quando cammini in città. Ma questo dress code io lo imporrei anche nelle città, dove adesso si vede un sacco di gente che va in giro in mutande e reggiseno praticamente.
2: Vabbè, perché
4: non soltanto al mare, ma anche in città io lo metterei.
0: Mutande firmate, però, mutande firmate.
2: Il costume al supermercato?
0: Beh, ho letto anche prima di abbigliamenti un po' particolari da spiaggia in sala d'attesa dal dentista.
2: Raccontateceli 378-378-1025 con un vocale sintetico possibilmente.
1: Sì,
2: eh?
1: Esatto, viva la libertà, egalite, fraternite.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Last on You LP su RTL 102.5, già le 11:51 minuti di questa domenica 12 di luglio con Charlie Gnocchi,
1: Caloelli
2: e Carolina.
0: Allora, abbiamo i nostri veri normal people che ci mandano sempre i messaggi, anche vocali, a 378-378-1025. Ne sentiamo uno?
3: Sì, dai,
4: dai, sentiamolo.
3: Dai,
0: volentieri.
5: Ciao, sono Federica da Novara.
0: Ciao.
5: Io
0: ciao,
5: direi
0: Federica.
5: Liberi, ma con decenza, perché davvero c'è certe cose non si possono vedere.
0: No. Dai. C'hai ragione.
5: Ciao.
0: Dai. Ciao.
1: Vabbè, ma se quando vai al mare sono tutti nudi, tutti svestiti, devi fartene anche una ragione.
0: Al mare, ma al mare, in spiaggia.
1: Io Novara lo conosco. Novara si sta
0: Novara Lido.
1: A Novara si sta abbastanza abbottonati, eh?
4: Valutiamo il maglioncino anche in spiaggia.
0: Ma, sì, al supermercato sicuramente.
1: Ragazzi, vi voglio dire che un ascoltatore ha lanciato questa nuova specialità olimpica.
4: No, aspetta,
0: sentiamo il vocale, dai, sentiamolo.
4: Mannaggia.
6: Insieme anche mia, Cristina da Modena. Allora, io non sopporto le persone che camminano addosso nudo, ma non si tratta di persone adulte, ma anche ragazzi. Vanno a correre addosso nudo, vanno in bicicletta addosso nudo, vanno a
1: nuotare,
6: sono stata al mare. No. Il dorso nudo è fatto per la spiaggia.
0: Il dorso nudo.
1: Un nuovo stile.
4: Posso dirvi, allora, a dorso nudo no, a stile libero sì.
0: Anche a rana.
1: Allora,
0: anche a rana.
1: Se esiste questa specialità, mi iscrivo, perché nuotare a dorso nudi è fantastico.
0: No, guarda, c'è da stare attenti. Devi essere uno spettacolo, guarda.
1: Mentre nelle altre specialità si coprono le pudenda, a dorso purtroppo si vede tutto.
0: Almeno stile libero rana, delfino va bene.
4: Scusa, aspetta, cos'è che si coprono le
1: pudenda?
0: Le pudenda, e poi un attimo da pudenda mutanda.
4: Voglio lanciare lo slogan: mai più pudenda coperte, tutti a dorso
0: Mi raccomando, siate pudendi. Ok, musica, Amelie.

0: Meraviglioso Negramaro su RTL 102.5. Si chiude così la prima ora di No Problem, viva l'Italia. Però torniamo ai nostri veri normal people. Tanti Vai. Messaggi al 378-378-1025, no?
1: Sì, c'è un amico, il nostro amico Giancarlo, che ormai è sempre partecipe nel nostro programma, che scrive: se uno è a dorso nudo, il petto è coperto?
0: E il petto, se è a dorso nudo, se nuota a dorso nudo,
1: il petto è coperto.
0: Si nuota.
1: Comunque, ragazzi, la conclusione di quest'ora è che uno può andare come vuole al mare,
0: torso
1: anche,
0: dorso,
1: anche nudo. L'importante è che sotto il braccio
0: abbia
1: come,
0: un libro,
1: come i francesi la baguette, abbia un libro, quello giusto.
2: È l'occasione buona per ricordare che Carolina Rei, oltre a essere conduttrice, cantante, mamma, scrittrice,
0: amica
2: e anche, devo dire, sottona, ha scritto questo bellissimo libro di cui non possiamo dirvi il nome.
1: No.
2: Però diciamo che però è già un capolavoro che sta andando per la maggiore.
0: Non sappiamo quante pagine abbia il libro, ma sappiamo che la copertina è lunga perché c'è scritto Carolina. Dai, ci sentiamo dopo l'informazione e le ultime notizie. Il nostro giornale orario. Anche a Colonia Veneta, in provincia di Verona. Mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 12 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Lo stretto di Hormuz è stato di nuovo chiuso alla navigazione dall'Iran dopo l'accentuarsi delle tensioni con gli Stati Uniti. Quella delle ultime ore è quindi una cronaca di ulteriori attacchi su obiettivi reciproci in Medio Oriente. Massimiliano Mantiloni.
5: Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz colpendo due navi commerciali che tentavano di attraversarlo e dopo una nuova ondata di raid americani su 140 obiettivi militari iraniani, Teheran ha attaccato il quartier generale statunitense in Bahrain e la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e a depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti in diverse località del regno e reso noto all'esercito della Giordania. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in Qatar a causa delle schegge di missili. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, ha mandato a dire un funzionario iraniano. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione da detenuta, assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Andria, dove sta partecipando alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016 avvenuta sul binario unico alternato nel tratto Andria-Corato. In quella tragedia, lo ricordiamo, morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. Passiamo alla cronaca. Un 19enne egiziano è morto in ospedale a Crema dopo essere stato accoltellato al torace la scorsa notte nel parcheggio di un supermercato. Nessuna notizia di omicida. È movente. Adesso lo sport e il calcio con le novità legate alla nazionale italiana. Nicolò Pompei.
6: Nella testa del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, c'è sempre stato solo il suo nome, Paolo Maldini, un'ipotesi che inizialmente sembrava essere naufragata subito proprio per i dubbi dell'ex capitano del Milan. Poi però Malagò ce l'ha fatta, l'ha convinto e quindi sarà Maldini il nuovo direttore tecnico della Nazionale, sarà anche presidente del Club Italia. Al suo fianco ci sarà un altro ex Milan, Leonardo, nel ruolo di advisor. Proprio Leonardo aveva riportato Paolo Maldini al Milan in dirigenza nel 2018, 8 anni più tardi, e Maldini a ricambiare il favore portando con sé Leonardo in nazionale. Adesso l'argomento caldo diventa il futuro CT. Maldini arriva in azzurro con un ruolo fortemente decisionale, dunque sarà proprio lui a scegliere il nome dell'allenatore. Una scelta che al momento non è ancora stata presa.
4: È tutto, c'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A8 Milano Varese ci sono 3 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese per un incidente. Il traffico transita su 2 corsie. Sulla A1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora, il doppio rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna Taranto Taranto, tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di attraversamento di 30 minuti, e tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si percorre in un'ora, anche qui il doppio rispetto alla norma. Infine, sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, troviamo 4 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: No problem!
1: Viva l'Italia! Scusa, c'era un tempo di reazione figurati. Un po' lento
0: lo so,
1: oggi.
0: È il satellite questo, è ritardo. Allora, ci siamo pronti per la seconda ora di No Problem, Viva l'Italia. Charlie Gnocchi!
2: Caroelli!
0: E Carolina!
1: Ecco, Carolina che è qui, attenta, pronta ad andare al mare.
0: Sì, lo so, ti sei vestita proprio da bagnina. Sì, sì. A proposito di decoro, parlavamo appunto di costume da bagno, di girare per strada con una magliettina, almeno soprattutto c'è chi dice al supermercato, al di là della magliettina serve una felpa, perché con tutta l'aria condizionata che c'è.
1: E anche nel discorso di qui sopra un libro. Ma, torniamo ai nostri very normal people, perché è una giornata di grandi spostamenti.
0: Sì.
1: Quante macchine ci sono? Quanto dice la questura, Charlie?
2: Beh, no, le macchine di questo piccolo rientro sono 10 milioni, sì. Ma la questura dice 2. Però mi ricordo una cosa, che c'è
0: il braccino corto sembra questo.
2: C'è la MotoGP e c'è Sinner,
0: c'è il Powerade.

0: Break My Heart, Dua Lipa su RTL 102.5. A proposito, sono ancora in corso i festeggiamenti del matrimonio di Dua Lipa. Ma tu che sai tutto, Charlie?
1: Io penso che abbia finito, insomma, è già una settimana.
0: È già un mesetto.
1: È già un mese. Ci sono quelli, però.
0: Sarà tornata a lavorare.
1: Ci sono quelli della Ramazzotti. Salutiamo la Ramazzotti, anche la Unzi, che è anche.
2: Basta, sono finiti anche quelli. Ci saranno altri matrimoni e soprattutto ci saranno da smaltire i banchetti. Perché comunque ai matrimoni si mangia tanto. E come si smaltisce?
1: Allora vi faccio un esempio. Carlo, tu sei in grande forma, ma quanti chili vorresti perdere?
0: Ancora?
1: Sì.
0: Due chili, due o tre, dai.
1: Allora io ti do il segreto per perdere in una giornata.
0: Cioè, tu?
1: Io.
0: Cioè basta guardarti e tu mi dai il segreto.
1: Io ho provato, vuoi perdere due chili?
2: No, lui ti dice cosa fare per non farlo funzionare.
1: Siccome sto guardando tantissimi tutorial sui social, io sono un fanatico di queste cose.
0: Dimmi.
1: Allora vai al supermercato, compri due confezioni
0: da sei?
1: Di acqua minerale da 6 da 2 litri l'una.
0: E questo sono 12.
1: 12. A che piano abiti?
0: Al primo.
1: Devi andare al quinto piano. Devi andare al quinto piano. Al quinto piano sulle scale, portando a mano queste due confezioni. Due volte.
0: Cioè, due volte vuol dire che 5 piani.
2: La seconda non è
0: due,
2: detto che tu ce la faccia da arrivare.
0: No, per questo
2: a
0: stavo dicendo. Secondo te io perdo 2 chili così.
1: Sì,
0: io perdo la vita.
1: Allora, lo fai a pranzo e a cena, a digiuno.
0: Ah, bene.
1: Tu stasera vai 2 chili in meno.
0: Cioè mi vuoi proprio male.
2: Posso dirvi che se faceste questa cosa in Romania probabilmente vi darebbero un servizio gratuito. Perché per fare sport ad esempio c'è una società in Romania che se fai 20 squat in 2 minuti ti offre un passaggio gratis in autobus.
0: Ah, che bello. Se ce la fai in autobus e sopravvivi.
2: Esatto, fai il domandone.
1: Adesso lo facciamo.
2: Farlo adesso.
1: Allora, 378-378-1025, il metodo veloce per mettervi in forma subito per la prova costume.
2: Sopravvivendo.
0: Dai che c'è Baby K.

0: AKA Water Life, Noel Gallagher su RTL 102.5, mezzogiorno e 21 minuti. Buona domenica a tutti. No problem, viva l'Italia fino alle 13. Torniamo ai nostri veri normal people, che sono sempre molto attenti e reattivi quando lanciamo un argomento. In questo caso si parla di perdita di peso.
1: Come perché i social sono infestati di questi post che ti dicono: dai, ti faccio perdere 2 chili in un giorno.
2: Esatto.
0: In un giorno la vedo dura.
2: Ci sono quelli attenti alla prova costume dell'ultima ora, perché c'è chi si è preparato tutto l'inverno, chi magari ha iniziato a maggio e chi invece si è reso conto adesso che siamo al 12
0: luglio. L'ultima ora è perché alle 13:30 vai al mare.
2: Esatto. Okay. E dicevo: sono le 13:30, cosa posso fare per dimagrire?
1: Tutti vogliono avere il sistema, vogliono avere la magia. Oggi con i social c'è la magia.
0: C'è la magia. C'è la magia. Un vocale,
1: sentiamo.
0: Se si suggerisce magari una
3: buongiorno
0: magia.
3: Tutti ciao. Il metodo per perdere dei chili è andare in spiaggia la mattina alle 8 e ritirarsi la sera alle 8 senza mangiare.
1: Bravo. Senza mangiare,
0: cioè sotto il sole dalle 8 del mattino alle 8 di sera.
2: Però
0: bello.
2: Non mi è chiaro se non devi mangiare di notte o di giorno.
0: No, non mangerà mai più, non secondo me. Se sta 12 ore sotto il sole.
2: Scusa, Charlie, fallo un domandone, però.
1: Io ve l'ho
2: detto. Non essere timido.
1: Ve l'ho chiesto.
0: Dici il tuo segreto. Per perdere i chili.
1: Vi ho detto, prendete.
0: La parte delle bottiglie.
1: La parte delle bottiglie, tenete la bocca chiusa con un lucchetto. Andate in un ferramenta, prendete un lucchetto e tenete la bocca chiusa.
2: No, però il domandone può essere anche: se non siete pronti, come affrontate questi giorni? Cioè, come si fa a imbastirla, a imbrogliarla un po' così?
1: Ti voglio dire solo
0: per coprire un po' i difetti.
1: Ieri sono andato a vedere, ho provato il costume, sai quella è la mia taglia?
0: Non lo voglio neanche sapere.
1: XXXL
2: 378-378-1025, i vostri vocali, aiutateci a sopravvivere, pigroni dell'ultima ora.
0: Vabbè.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027, si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
6: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Non avere paura, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. Allora torniamo ai veri normal people, a come poter perdere qualche chilo. Prova costume, c'è qualcuno che dice insomma siamo un po' in ritardo, perché in realtà però se chi va in vacanza allora, in agosto c'è ancora un po' di settimane.
1: Chiediamo, dai, caro Carlo Elli, rimedi magici, cioè rimedi veramente.

0: The last minute.
1: Sì, magari naturali.
0: È naturale.
1: Sì, sì. Sentiamo un vocale, dai. Sì. Vai.
2: L'unico modo per dimagrire è comprare l'acqua, ma non per salire dal quinto piano, ma berla. Bere tanta acqua perdere peso, ed è vero, io l'ho provato su me stesso, ho perso 3 kg bevendo comunque almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno.
3: Comunque
2: funziona. Un saluto dalla calorosa Sicilia. Oggi
1: ciao, un saluto. 35 gradi, insomma,
3: se bevi magari non mangi.
1: No, bevi tant'acqua, soprattutto in questo periodo dicono almeno 2 litri al giorno di acqua.
0: Io invece insisto sul fatto che tu vai al quinto piano per 2 volte senza mangiare mattino e sera e ti ritroverai stanotte.
3: Quanto perdi?
0: 2 chili.
3: No, quanto perdi? Dovevi rispondere? Dovevi rispondere tempo.
1: Bella vita, salute.
3: Cosa perdi?
0: Fidatevi, tempo. Fatelo.
1: Allora, visto che siamo nel pieno dell'estate, poi sentiremo ancora qualche messaggio a proposito di come perdere chili in modo naturale. Ma siamo in estate, e poi in estate che si fa? Si va in vacanza, ma si canticchia anche le canzoni, quelle di successo.
0: E si gioca con la radio, si gioca con RTL 102.5, con il Tale Quale Male Show.
1: In questo caso?
3: Tema estivo, canzoncine d'estate cantate male da voi.
0: E la canzone deve contenere male, mare, sole,
1: adesso,
0: spiaggia.
1: Dai, complicato. Fammi un esempio, dai, una canzone estiva di grande successo, anche degli anni 60.
0: Bronzatissima.
3: Io ti amo e tu lo sai.
1: Luglio col vedi che si capisce la differenza d'età.
0: Ci resta la stagione, dai.
3: 378-378-1025, vostri vocali, canticchiate male quello che volete.
1: Novità, New Hit.

Chris Sarandi, Good Old Days, va bene così. Novità, New It su RTL 102.5. Allora, già tanti vocali a proposito del tale quale Male Show. State mandando i vostri vocali cantando canzoni

0: successo di male. Parecchie estati fa, male, molto male.
1: Si vincono delle zucchine fredde gratinate, che è il piatto ideale,
0: cioè,
1: per l'estate.
0: Sono quelle che hai fatto 4 mesi fa, che sono rimaste,
1: sì,
0: lì.
1: Sono rimaste in frigo. Fredde sono,
2: sì,
1: molto buone.
2: Sì, ma ne vogliamo sentire uno? Così per aprire la sequenza. Sì.
1: Sentiamolo.
3: No, ciao, ragazzi, ormai siete in ritardo, mi spiace. Quindi l'unica cosa è andare in spiaggia, vi abbronzate un po' e diventate un po' più scuri, così sembrate un po' tutti più snelli.
0: Beh, giusto. Perché comunque il tema è aperto. È ancora aperto il tema, a proposito di quanto o come perdere chili in modo naturale. Sentiamo invece un vocale a proposito del tale quale male show.
4: Andrea Pasticcioli di Venezia. Non tengo di nero.
1: Non tengo di nero.
0: Però ha cantato bene.
2: Bravissimo, bravissimo. Non tanto quanto Giorgia, che è pronta a tornare dal vivo dal 17 settembre con G Last Call. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Regia di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona e lo show speciale di chiusura all'Ampoldome di Milano.
0: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it e continuate a mandare i vostri vocali al 378-378-1025. Insomma, proponeteci una bella canzone estiva.
1: Dai, fatelo!
0: Cantando male.
2: Mare, profumo di mare.
0: Dai, era
2: sulla
0: la botte.
2: Pelle io voglio nadare.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno a Wimbledon per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis di Wimbledon è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. RTL 102.5. Very normal people.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.

0: Senti chi canta bene.
1: Mamma
0: Charlie,
1: mia, come canta bene, ma sai che tu canti
2: Carolina
1: bene.
2: Ma no, io volevo fare il tale quale male show delle canzoni estive.
0: Ma così non vinci, però,
1: tu così non vinci, perché bisogna cantare male.
0: Fai sentire un po', Charlie.
1: No, no, lascia stare, lascia stare.
2: No.
0: Vabbè,
2: dai.
0: Dopo Some Nights e Fun su RTL 102.5, torniamo ai nostri veri normal people e parliamo proprio di tale quale male show. Oggi vi abbiamo chiesto di cantare i successi dell'estate.
1: Ok, dai.
0: Sentiamo. Primo vocale.
1: Vai.
3: Mare, voglio negare. Portami con Carolina a tragare.
0: State bene però.
1: Questo mi piace, questo vince.
0: Sentiamo un altro, dai.
4: Il sale, sapore di mare.
0: Sì. Mare.
4: Che hai sulla pelle. Che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua,
0: fermatela,
4: ti stai a guardare vicino a me.
1: Questa è brava,
0: questa proprio
2: a me. Lei è bravissima,
0: candidata.
1: Questa
0: è
1: candidata alla vittoria. Come?
0: Ciao, grazie. Ciao. Tu sei candidata. Sentiamo,
1: un altro,
0: vediamo un po'
1: dai,
0: se qualcuno ti batte.
3: Oddio,
0: anche lei, però.
3: Ci
0: avete dei problemi.
3: Per guardare da lontano gli ombrelloni,
1: questo.
0: Abbiamo gli ascoltatori che ci meritiamo.
2: Ma
1: siamo,
2: sono proprio in linea con noi.
0: Ma assolutamente
1: le
0: sì.
1: Le zucchine trifolate. Senti, e gratinate sono per voi.
0: Posso
1: sbilanciarmi?
0: Io premierei quest'ultima.
2: Oni. Io invece vorrei premiare quella che mi ha tirato in ballo, che ha detto con Carolina in Riva al Mare.
0: Vabbè, ma lei era fuori concorso.
1: Ragazzi, lasciamo fare una canzone, poi alla fine decretiamo.
2: Ma c'è ancora un vocale, li abbiamo sentiti tutti.
0: No,
2: i
0: l'abbiamo sentiti
2: finalisti.
0: Per il momento l'abbiamo sentiti, poi vediamo magari. Dai, prima della chiusura. Intanto musica su RTL 102.5, arriva anche Levante.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
2: La più
0: e
2: bella.
0: Adesso ti sblocca un
3: ricordo.
2: E aspetta un attimo.
3: E?
2: Sa dove vai adesso?
3: E adesso vado a portare di su delle casse d'acqua.
2: Ah sì? Ma vai anche al mare con questa maglietta,
3: sì,
2: però.
3: Vado al mare.
2: Va bene, abbiamo un bel Millennium Meet prima di chiudere questa puntata di No Problem Viva l'Italia e salutarci. E qui andiamo sul romantico andante. Just the way you are, Billy Joel.
4: La più bella di Billy.

0: Romanticismo andante, eh? Just the way you are, bella, la versione bella di Billy Joel, c'è anche quella di Barry White, ovviamente. Il nostro Millennium Meet a chiudere l'appuntamento, ma prima di chiudere abbiamo ancora un vocale a proposito del tale quale Male Show, i successi dell'estate cantati male.
1: Sentiamo
0: un attimo.
2: Gabbani, dove siete? Che cosa fate?
1: Sì.
2: State bene, estate.
1: Brava.
0: Sì, basta anche.
3: Posso dire, oggi pari merito hanno vinto tutti.
0: Sono stati talmente
3: bravi che dobbiamo riproporlo prossima settimana.
0: Zucchine gratinate per tutti.
1: Allora, zucchine gratinate per la vincitrice, fredde, venite a ritirare a casa mia. Sono gratinate, fredde, dietetiche.
3: Esatto, e soprattutto ammuffite. C'è un'amica a proposito di zucchine che ci scrive: grazie, mi avete salvata. Mi sono ricordata ora che dovevo preparare anche le zucchine per pranzo.
0: Servizio utile.
3: Siamo veramente pubblica utilità.
0: Allora ringraziamo Ricky Aristarco e Fabio Romano per la parte tecnica e ovviamente un grazie enorme come al solito a Charlie Gnocchi,
1: a Carlo Elli
0: e a lei soprattutto Carolina.
3: Ciao a tutti ragazzi, noi ci ritroviamo il prossimo weekend, ovviamente a partire dal venerdì con il buon Cavallone.
0: Esatto,
1: sì.
0: Buona domenica.
1: Ciao.
0: Anche a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, alle 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 12 luglio, ben ritrovati e buona giornata da Max Viggiani. Stati Uniti ed Iran nelle scorse ore hanno ripreso gli attacchi reciproci. Teheran ha deciso di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz, nodo fondamentale per la navigazione in zona e non solo. Ricostruiamo tutto con Massimiliano Mantiloni.
6: Il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezaei, ex capo delle guardie rivoluzionarie, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran lo proteggerà, ha affermato Rezaei. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz colpendo due navi commerciali che tentavano di attraversarlo e dopo una nuova ondata di raid americani su 140 obiettivi militari iraniani, Teheran ha attaccato il quartier generale statunitense in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e a depositi di carburante statunitensi nella stessa area. Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti in diverse località del regno, ha reso noto l'esercito della Giordania. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di obiettivi per la rappresaglia. Oltre a Trump e Netanyahu c'è anche la premier italiana Meloni.
5: Adesso andiamo in Puglia per il decennale della tragedia di Andria, in cui morirono, lo ricordiamo, 23 persone. Questa mattina la commemorazione, c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
7: Un minuto di silenzio seguito da rintocchi delle campane, uno per ognuna delle 23 vittime, quello scattato alle 11:05, l'orario in cui oggi, esattamente 10 anni fa, si scontravano i due treni sulla tratta Andria-Corato, allora binario unico, un impatto violentissimo, frontale ad alta velocità che sbriciolò i convogli. Oggi alla commemorazione ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i parenti delle vittime e dei 51 feriti di quel giorno, che ha avuto un peso importante per tutti, come ha ricordato il governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro.
8: Quel sacrificio ha cambiato anche la storia dell'infrastruttura ferroviaria nel nostro paese, sono cambiati gli standard di sicurezza, è nata un'agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria.
7: La linea in concessione a Ferrotranviaria all'epoca era gestita con il sistema del blocco telefonico, l'incidente fu provocato da un errore umano, come stabilito finora dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno condannato a 6 anni un capo stazione e un capotreno.
5: Voltiamo ancora a pagina, oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto venerdì notte a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali del notissimo cantautore si svolgeranno alle 17 proprio sull'isola Campana dove viveva. Siamo allo sport, tra breve parleremo ovviamente dei mondiali di calcio, ma subito tennis e motomondiale con Enzo Tamborra.
9: In apertura il tennis può essere il grande giorno del bis di Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore del titolo affronterà in finale a partire dalle ore 17 il tedesco Alexander Zverev, sempre sconfitto dal numero uno del mondo negli ultimi 9 precedenti.

0: ma Zverev è apparso rinfrancato dal recente successo a Roland Garros, che ha sfatato il tabù degli slam. Sinner è però apparso pressoché ingiocabile nella semifinale vinta contro Djokovic. Dal tennis alla MotoGP, alle 14 il via al Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Favori del pronostico tutti per Marc Marquez, che ieri ha dominato la sprint race chiusa davanti al fratello Alex e a Di Gian Antonio. Ricordiamo che al via non ci sarà Bezzecchi, che durante le qualifiche si è procurato una frattura alla clavicola sinistra. Ed è tutto per il momento, linea allo studio.
1: Naturalmente aggiornamenti su tennis e motomondiale qui in diretta su RTL 102.5. Ora, come anticipato, il nostro speciale mondiale.
2: Speciale mondiale.
1: Sono state definite, come saprete, le due semifinali di queste edizioni, di questa edizione 2026. Tommaso Angelini.
3: In semifinale sarà Argentina e Inghilterra, una rivalità storica che richiama il mondiale del 1986, quando Maradona regalò alla selezione la vittoria ai quarti con la mano di Dios e il leggendario gol del secolo. L'Argentina soffre contro la Svizzera, ma alla fine stacca il pass per la semifinale vincendo per 3-1. Dopo il vantaggio firmato McAllister su assist di Messi, gli elvetici trovano il pari con Ndoye e resistono fino ai supplementari. Nel finale però l'albiceleste accelera, Alvarez segna il 2-1 con una grande conclusione dalla distanza, poi Lautaro chiude la sfida sul 3-1. Dall'altra parte ci sarà la squadra di Tuchel, che ha superato la Norvegia 2-1 ai supplementari grazie alla doppietta di Bellingham dopo il vantaggio di Schelderup.
1: Tutto questo mentre l'Italia, assente dai mondiali, come sapete, sta costruendo il futuro. Paolo Pacchioni.
4: Ora che Paolo Maldini ha sciolto la riserva e ha accettato di essere il direttore tecnico della Federcalcio, può partire la caccia al commissario tecnico. Alla decisione parteciperà anche Leonardo, uomo intelligente che Maldini ha voluto come braccio destro. Da settimane circolano due nomi: Antonio Conte, sponsorizzato dalla Lega Serie A, che ama l'usato sicuro, e Roberto Mancini, che vanta un legame forte con il presidente federale Malagò. Ma Maldini e Leonardo sembrano tiepidi di fronte alla minestra riscaldata. Vorrebbero dare l'idea della svolta con un nome nuovo. La suggestione è Guardiola, ma circolano anche le ipotesi Pioli e Pirlo.
1: Si chiude così il nostro speciale mondiale. Ora meteo e traffico in via radio.
2: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola questo pomeriggio. Temperature massime in rialzo di qualche grado con clima caldo ed estivo, specialmente lungo il versante tirrenico. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via radio.
6: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Valvibrata. Verso Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla Adriatica troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona e tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Il tratto si attraversa in un'ora, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora, anche qui il doppio rispetto alla media. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio rileviamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
1: Grazie, buon pomeriggio ancora da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Weekend, ma buongiorno, le 13.08 su RTL 102.5 con Mauro Corvino da Milano.
1: Buongiorno ad Amelia Villano in diretta dalla sede romana di RTL 102.5. Senti, stavamo parlando fuori onda proprio prima di cominciare, che sono due giorni, a detta tua, che non trovi il make-up giusto.
0: No, guarda, è incredibile. Io sembra che non mi ricordi più come si fa. Perché alla fine fa caldo, per cui ti metti un fondotinta troppo pesante. Ah. Vai allora di correttore, magari per coprire un po', sai, le macchioline così.
1: Sì.
0: O per dare luce, un tocco di luce. Niente, poi troppo pesante.
1: Ma non è che ti stai facendo troppe paranoie, vai benissimo così come sei?
0: No, è anche.
1: No,
0: sicuramente, però sai, comunque ti devi aggiustare, dai, cioè, su. Allora, 378-378-1025, consigliatemi il make-up giusto, no scherzo.
1: No, lo fate, per favore. Cominciamo con il nostro Power Hit, Madame, Mama, non Mama.

0: Star, pinguini tattici nucleari su RTL 102.5.
1: Sì,
0: Mauro.
1: Sì, no, Amelia, però avevamo detto che non avremmo parlato di trucco, invece al 378-378-1025 ci scrivono. Amelia, io ho smesso da giugno di truccarmi, il mio problema sono le occhiaie, ma tengo gli occhiali da sole tutto il giorno, tanto fa buio tardi.
0: Praticamente quello che sto facendo anche io, che non so se sai se ho spalmato bene, ma il problema è che non dura più di veramente un'oretta, inizia a fare caldo, per cui ti si scioglie tutto. Allora tanto, cioè, tanto vale che uno non si trucca tantissimo.
1: Tralasciamo il fatto che noi abbiamo a disposizione la radiovisione, le cose si possono anche vedere, però sarebbe curioso e particolare fare un tutorial in diretta radiofonica di make up, dico.
0: Ma anche no, ma piuttosto te cosa hai fatto nel fuori onda?
1: Io io prima di andare in onda, devi sapere che qualcuno mi ha guardato un po' male qui negli studi di Cologno, RTL 102.5, perché mi sono incipriato prima di andare in onda.
0: Ma di le cose, hai messo la cipria.
1: Sono incipriato perché se no sembra una lampadina, ci sono tanti faretti qui, perché
0: ma guarda,
1: io sono
0: ma
1: un material lover, capisci?
0: Ma nemmeno fossi sia Nasquaro.

0: nonostante tutto, Cesare Cremonini ed Elisa su RTL 102.5 in Hello Weekend, tra l'altro sonorità che richiamano un po' i Subsonica dei primi anni 2000, forse proprio per questo mi piace tantissimo questo disco. Ma amici, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super!
1: Sì, e partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, The Gaia.
0: Un cast pazzesco!

0: La lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck e Cremont.
1: E ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticket.one.it ed è aperta anche la parentesi sul make-up. Non so perché abbiamo cominciato così, siete in tanti che ci state scrivendo al 378 378 1025, ma vorrei sapere da te, Amelia.
1: Sì.
0: Tu sei una di quelle che vanno sui social alla ricerca di tutorial di make-up?
1: Allora, sì, sicuramente sì, magari di qualcosa appunto easy, ma soprattutto skincare, sai?
0: Skincare, mi va tanto la skincare, è il fenomeno del momento. Io dovrei cominciare a farla, secondo me, perché sai, 43 anni comincia a cadere tutta la pelle.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Buongiorno. Sono Zari da Milano. Ciao. Amelia, il segreto è partire dalla skin care. Una skin care corretta ti permette di avere una pelle bellissima. E te lo dico io che ho delle occhiaie scurissime, ma adesso con il prodotto giusto si sono schiarite tantissimo e posso usare meno correttore. Poi vabbè, utilizza comunque trucchi che siano waterproof, resistenti all'acqua, al sudore, così evita di sciogliersi il trucco. Per la base, quindi fondotinta, BB cream, lascia perdere.
1: Non lo so, ma
2: Però ha detto una cosa molto giusta, ovvero dedicarsi alla skin care prima di truccarsi, ma anche prima di andare a letto. Mi raccomando, struccarsi sempre, non facciamo le pigre.
1: Sì, però io vorrei capire, siccome sembrava così ferrata sull'argomento, se magari lei fosse una makeup artist, no? Perché ha dato delle specifiche tecniche precise. Sai che mia moglie è un ex makeup artist, quindi queste cose le sa, parla in questo modo.
2: Sì, ma ha ricordato anche dei prodotti appunto waterproof, non da sottovalutare in questo periodo.
1: Assolutamente.

0: 21 Guns, Green Day su RTL 102.5, sono le 13.43 con Mauro Corvino e Amelia Villano.
1: Ma mi dicevi allora, fuori onda che questo è uno dei tuoi dischi preferiti dei Green Day?
0: Sì, mi sono fatta il. Sono tornata indietro nel tempo. Vabbè, lasciamo perdere ai miei
1: ammazza con la lacrimuccia.
0: Ai miei ricordi, no, ai miei allora, ricordi con la lacrima.
1: No, allora si stenda sul lettino, comincia la terapia. No,
0: a proposito di lacrima.
1: Guarda com'è evita, guarda com'è.
0: A proposito
1: evita.
0: Di lacrima che ti scioglie se tu piangi poi inizi a colarti il trucco. E tornando appunto sul trucco e ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 378-378-1025 ci dicono assolutamente libertà di truccarsi come gli pare, però più specchi in giro anche. Perché guarda che ci sono alcune persone, bisogna dirlo, persone che esagerano effettivamente con il trucco pensando che sia ancora inverno e poi non si rendono conto magari di avere veramente il make-up che li cola sul viso.
1: Comunque di base c'è differenza tra un make-up estivo e quello invernale come tonalità? Sì,
0: certo, okay, bene, certo, bene. Magari poi dopo diamo qualche appunto, dai.
1: Bossa nostra, Gaia nel pomeriggio di RTL 102.5.

0: vedi. Era il 2023 quando l'abbiamo vista e si è ascoltata la prima volta sul palco di Sanremo, questa di Tananai Tango, e mi sono chiesta proprio questa mattina Tananai cosa avesse più fatto uscire, e ti dirò, sta lavorando, perché pensavo appunto, ho detto quanto tempo ci mette, però effettivamente un artista comunque ci mette veramente tanto tempo, soprattutto se sta cucinando bene, uso questo termine che tanto piace
1: ai giovani,
0: esatto,
1: quindi non a me, ai giovani.
0: Comunque dice che sta lavorando a cose nuove, per cui noi aspettiamo, lo aspettiamo veramente a braccia
1: aperte. Però Amelia, io voglio sapere da te, visto che eravamo in chiusura dell'intervento prima, che differenza sostanziale c'è tra un make-up invernale e quello estivo? Perché io devo imparare, quando corteggio le donne, devo conoscere appieno la magia e i trucchi del make-up. Vai!
0: No, allora la differenza è semplice, nel senso che d'inverno il trucco deve essere deve resistere al freddo, no?
1: Sì.
0: Mentre d'estate appunto è meglio utilizzare prodotti waterproof, spray fissante. Lo spray fissante lo conosci?
1: Sì, lo conosco, però dico, conosci? Le tonalità sono le stesse sia d'inverno che d'estate?
0: Ma, no, vabbè, quello dipende poi dal colore della pelle, se prendi la bronzatura o meno.
1: Quindi quello rimane rimane uguale.
0: No, rimane uguale se non prendi la tintarella, se prendi la tintarella cambi fondotinta.

0: Milano, mi raccomando, purtroppo spesso e volentieri ultimamente vedo dei video di persone che addirittura in autostrada si ritrovano contromano. Ora, io non riesco a capire il perché, cioè come fa uno a non rendersi conto di essere contromano in autostrada?
1: Ma non lo so, magari è l'età, magari...
0: Dici? Ammazza, io l'altro giorno ho visto...
1: Non lo so, comunque è pericoloso, non lo fate.
0: Molto pericoloso, fate attenzione, siate molto vigili, attenti alla guida, sì, perché è una cosa importante, è una responsabilità
1: vostra. E leviamo
0: vostra.
1: I cellulari, per favore,
0: certo,
1: per favore. Io viaggio spesso in autostrada, scusami se te lo dico.
0: Sì.
1: E appunto mi ritrovo macchine che barcollano a destra e a sinistra, poi vai a vedere quando li passi accanto hanno il cellulare in mano. Per favore, sì, levate i cellulari anche adesso che siete alla guida.
0: Ricordate che non è solo per voi stessi ma anche per gli altri, perché se non ci tenete la vostra vita almeno ci dovete tenere a quella degli altri. Torniamo tra poco.
1: Anche a Rocca Romana in provincia di Caserta sono le 14.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, una base aerea in Qatar, due porti in Kuwait e Oman. L'esercito giordano segnala che 3 missili sono caduti in diverse località del paese, ma senza provocare vittime. E dei conflitti nel mondo è tornato a parlare anche Papa Leone nel corso dell'Angelus a Castel Gandolfo. Ascoltiamo l'appello del pontefice.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
3: Ora la cronaca. Si chiamava Youssef Rahm Abdelaziz, il ragazzo egiziano di 19 anni ucciso a coltellate nella notte a Crema nel parcheggio di un supermercato. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'ipotesi al momento è che si sia trattato di una resa dei conti fra bande di stranieri che si contenderebbero il controllo del territorio. Cambiamo argomento. Nel municipio di Capri è stata aperta la camera ardente di Peppino Di Capri, morto a 86 anni. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso. I funerali si terranno alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. E siamo allo sport, la MotoGP, perché parte in questi minuti il Gran Premio di Germania. Enzo Tamborra.
5: Mi dà la linea proprio mentre partita la gara con Marc Marquez, che cerca di mantenere la leadership che gli era data dalla pole position. Alle sue spalle il fratello Alex, va molto largo di Gian Antonio che perde la terza posizione, allunga Marc Marquez. Ricordiamo che sulla griglia di partenza non c'era Marco Bezzecchi, che ieri ha avuto un brutto incidente, una frattura scomposta della clavicola. Il pilota dell'Aprilia è stato operato nelle scorse ore con successo presso l'ospedale universitario di Sassuolo. È tutto per il momento, linea allo studio.
3: Grazie, allora torneremo anche su questa notizia. Per il momento c'è la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni che interessano soprattutto i valichi di frontiera. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna troviamo 1 chilometro di coda a seguito di un tamponamento tra 4 auto. Il traffico transita su una sola corsia. Nella stessa direzione, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro. La situazione è analoga anche sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Ed è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi e buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Avviso a tutti i bagnanti di RTL 102.5, un'altra ora con i due bagnini di Hello Weekend, Amelia Villano, Mauro Corvino, fino alle 15, pensate, un bagnino con la panza e l'altra che non sa nuotare, siamo veramente a posto.
1: Ma l'importante è che tu sappia farle, cioè almeno nuotare,
0: nuotare,
1: io non ti preoccupare, poi ti aiuto comunque in qualche modo.
0: Mi devi spingere perché sono lento, ho tutto il peso da portare, capito, mentre nuoto, poi faremo degli esercizi quest'estate.
1: Mi raccomando. Con la musica.

0: Quando manifesti nel modo giusto, sì. Ecco, dobbiamo imparare da Billie Eilish, perché comunque lei, devi sapere che era una grandissima, tuttora anche fan di Justin Bieber. E lei è proprio diventata cantante perché voleva incontrare Justin Bieber. Sì. E poi alla fine c'è riuscita
1: al Coachella, l'ultima edizione del Coachella. Lei è salita sul palco, hanno cantato insieme, insomma, un bel momento.
0: Non solo, anche perché poi c'è finita anche a fare un featuring, appunto. Sì. Abbiamo ascoltato adesso Bad Guy.
1: Sì, però il momento, quello emotivo, quello veramente emozionale, è stato proprio sul palco del Coachella, al di là che avessero già collaborato in precedenza,
0: molto.
1: Tipo con questo disco. Allora, devi sapere che io sono arrivato proprio all'ultimo secondo qui in diretta perché ho avuto dei problemi con la macchinetta. Sai quell'imprevisto che non avevi calcolato? Sì, il caffè. Cioè, è uscito il caffè, è uscito lo zucchero, è uscita la paletta, ma non c'era il bicchiere.
0: No.
1: E quindi.
0: Come si fa?
1: Sarei dovuto mettere come se io volessi bere da rubinetto, capito?
0: Tipo,
1: solo che il caffè mi è bollente, quindi ho evitato. Però.
0: Hai perso il caffè.
1: No, però devi sapere che correndo ho fatto già richiesta di rimborso alla società della macchinetta.
0: Mamma mia, che sarà?
1: No, 50 centesimi, però. Buttali via.
0: No, non si butta niente.

0: Ligabue su RTL 102.5, il sale della terra. Informazione di servizio, ci scrivono al 378-378-1025 sull'A14 da Castel San Pietro Terme fino a Bologna, traffico completamente bloccato, quindi fate attenzione.
1: Allora, invece, a proposito dell'imprevisto dell'ultimo secondo, sì, di cui hai parlato prima, sì, la macchinetta del caffè,
0: certo,
1: i nostri amici ascoltatori ti prendono in giro.
0: Bene, grazie.
1: Al 378-378-1025 hanno detto: Mauro, praticamente la macchinetta ti ha detto oggi nemmeno il caffè ti vuole.
0: Niente, niente.
1: Una però riprova, ritenta. Esatto, sì, esatto. E beh, quando poi non viene giù il caffè, è lì che si è messa modalità difficile la giornata.
0: Ma per fortuna che io poi bevo solo decaffeinato, sennò mi sarei innervosito ulteriormente,
1: no, vabbè,
0: capito?
1: Lascia stare,
0: caffeina,
1: allora, lascia stare, non lo prendere,
0: va
1: dai.
0: Va bene.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Ancora per oggi ci porteranno a Wimbledon per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis di Wimbledon è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. RTL 102.5. Very normal people.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
15: La Piadineria,
14: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Tiziano Ferro, Cuore Rotto, sono le 14.26, siamo su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Amelia Villano.
1: Sì, grande domenica di sport, ricordiamo che alle 17 ci sarà la finale di Wimbledon con Sinner protagonista, ma a proposito di sport c'è anche la MotoGP e abbiamo in onda con noi in collegamento Enzo Tamborra. Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio a voi, stiamo seguendo il Gran Premio di Germania, MotoGP, si corre sul circuito del Sachsenring e va detto che c'è un uomo solo al comando, 19 giri su 30, Marc Márquez partito in pole position, ha preso il volo a 2 secondi di vantaggio fra Raul Fernandez, in terza posizione c'è Ogura, va detto che chi era partito con lui in prima fila, cioè Alex Márquez e di Gian Antonio, è caduto, dunque questo ha semplificato ulteriormente il compito dello spagnolo della Ducati, va detto ancora una volta che via non c'è Bezzecchi, ieri caduta in qualifica, frattura scomposta per lui della scapola, dunque oggi l'intervento chirurgico all'ospedale universitario di Sassuolo. È tutto lì nello studio.
1: Grazie, grazie mille. Adesso una bella novità su RTL 102.5.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: finalmente faremo l'amore, Amelia Villano. No?
1: No, non così.
0: No, in generale. Comunque, solo una volta di Alex Britti, che di solito è una delle canzoni più cantate ai Falò.
1: Sì, ti posso accompagnare con la chitarra? No, quello possiamo farlo.
0: Meno male, almeno quello.
1: Nel momento allora in cui capisci che la giornata comunque ha scelto di prendere una modalità difficile, ecco, cosa si fa per reagire al resto della giornata? Cioè, ti lasci trasportare da quella negatività? Oppure, che ne so, magari te ne accorgi che sei in quel mood negativo e dici: ok, adesso devo fare qualcosa per riprendere la mia giornata, perché così altrimenti vado a fondo.
0: Esatto, devi switchare. Però dirlo è semplice, farlo è difficilissimo.
1: È difficile.
0: Perché una lotta con te stesso continua, no? Perché ci sono delle cose che ti possono

0: demoralizzare e poi dire vabbè dai, non prenderla così, vai avanti, è stato un momento, però poi ritorna quel momento.
1: Sai che ho letto una cosa da una parte che diceva nel momento in cui tu ridi, inizi a ridere, inganni il fatto di essere triste e quindi inizi a ridere anche se sei triste, tu ridi così almeno.
0: Oppure potrebbe essere una risata isterica, no? Cioè, perché sei quasi arrivato a dei livelli di follia incredibili.

0: Get Lucky, il bellissimo disco dei Daft Punk insieme a Nile Rodgers e Pharrell Williams. Get Lucky, cioè uno deve andare anche un po' alla ricerca della fortuna, no? Perché ti può capitare anche la giornata sfortunata. Sì. E quindi proprio per questo, casomai voi aveste avuto una giornata sfortunata, abbiamo la pillola motivazionale di Amelia Villano. Prego, vai!
1: No, allora, sicuramente voglio dire a tutti di prenderla con filosofia.
0: Sì.
1: Anche perché lì capisce che serve più pazienza che fortuna.
0: Allora, aspetta, scusa Amelia, ti devo interrompere perché c'è l'ultimo giro della MotoGP. Andiamo da Enzo Tamborra al volo. Enzo.
2: Proprio così, al Sachsenring sta per completare l'opera Marc Marquez, che ieri ha vinto anche la gara breve e che oggi sta dominando la gara lunga. Marc Marquez precede il giapponese Ogura in seconda posizione, poi c'è Raul Fernandez in terza. Per quel che riguarda gli italiani, il migliore al momento è Pecco Bagnaia, che è sesto. Ricordiamo che non era presente in questa gara dopo l'incidente di ieri. Bezzecchi in questo momento, Marc Marquez taglia il traguardo, una vittoria importante perché lo spagnolo rientra ufficialmente in corsa per il titolo piloti. A voi la linea.
0: Grazie mille Enzo Tamborra. Allora, scusa il disturbo, ma naturalmente
1: torneremo dopo con la fase motivazionale. Non
0: io
1: c'è
0: voglio
1: problema.
0: Sentire la tua pillola motivazionale, non me
1: lo
0: la
1: farò.
0: Devi lasciare lì, anzi dilla adesso, vai, che abbiamo un po' di tempo, dilla adesso, vai.
1: Ma no, guarda, è troppo lunga, fidati, diciamola dopo. Però sicuramente vabbè, voglio dire a Rossi,
0: sì,
1: che quando appunto la giornata non è sempre positiva,
0: sì,
1: di guardare sempre un piano A, un piano B, ma anche un piano C, perché serve.
0: Ma pure D, E, F, G, cioè quanti ne avete?
1: Non arrendersi.
0: Mazza, il condominio. L'ultima canzone, Giuli Biagio Antonacci su RTL 102.5.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: in drive-by su RTL 102.5 è lo weekend, Amelia Villano, Mauro Corvino, ma applausi per Amelia per le sue pillole motivazionali, brava!
1: Innanzitutto non le ho dette, nel fuori onda forse qualcosa ti ho detto, mi raccomando tu prendi appunti,
0: sì,
1: non dimenticare
0: certo.
1: Quello che dico.
0: Assolutamente.
1: Ecco, allora no, detto ciò, a proposito del piano A, prendere un piano B, C, D e tutti i piani, cioè, insomma, che vogliamo.
0: Sì, a proposito dello switchare una situazione negativa, una giornata negativa in positivo.
1: Sì, quindi, esatto. Che si fa? Che si fa? Bisogna uscire. Bisogna uscire. Ti prepari, ok? Ti prepari, ti fai bello, sì. Ti fai come ti piaci, insomma.
0: Sì.
1: Ed esci. Esci da solo, ti vai a una cena da solo.
0: Sì.
1: Anche in compagnia, ovviamente.
0: Sì.
1: E però bisogna uscire, perché poi se uno si chiude in una stanza, non va bene, non va bene.
0: E cos'è che non può
1: anche
0: risolvere...
1: Anche se vuoi leggere un libro, aspetta, sì. Anche per leggere un libro, però bisogna uscire, anche nel parco, va bene, prendiamo un libro, andiamo a leggerlo nel parco però.
0: Secondo me stai leggendo troppo ultimamente, perché parli solo di libri.
1: Vabbè, dai, sì.
0: Ma che ragazza acculturata che abbiamo qui. Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Moroso, alle 14:51 su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

dell'appuntamento di domenica 12 luglio di Yellow Weekend. Naturalmente chiudiamo con una grandissima perla della musica, in questo caso internazionale, direi autobiografico se leggi il titolo a media. Sì. James Brown

0: ti stavo chiedendo di farmi l'acuto.
1: Che disco, ragazzi. Get Up and Feel Like Bang, Sex Machine, James Brown, il nostro Millennium Meet. Lo so, gli acuti.
0: Siamo rifatti alla fine.
1: Sì, ma i miei acuti non potranno mai raggiungere nemmeno i tuoi, Amelia. Quindi voglio dire, io ci provo, ma mi fai spezzare la voce.
0: Me lo rifai? Bravo, però.
1: Ecco,
0: dai,
1: adesso
0: dai.
1: Per due giorni non posso parlare più. Quindi, grazie mille ad Amelia Villano.
0: Grazie mille a Mauro Corvino. E noi torniamo settimana prossima. Buona domenica!
1: Ciao a tutti!

0: Anche a Pila, in provincia di Vercelli, sono le 15.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. L'anticiclone africano per la terza volta invade il Mediterraneo. Le temperature si infiammano. In Italia si attende il picco a metà della prossima settimana. In Europa non va meglio. Ascoltiamo Mario Vai.
3: L'Europa intera è alle prese con la nuova ondata di caldo estremo che in alcuni paesi si accompagna al rischio di incendi, come in Spagna. La Francia affronta oggi il picco, con oltre un terzo della popolazione sottoposto al livello massimo di allerta e un rischio crescente di incendi. A Parigi saranno chiusi in anticipo gli ingressi al Louvre, Tour Eiffel e Museo d'Orsay. E la nona tappa del Tour de France, che si corre oggi, è stata accorciata di 30 km. In Italia la fiammata si fa sentire soprattutto nell'Italia settentrionale, centrale e in Sardegna. Gli incrementi saranno meno consistenti al sud. Oggi due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia. Il picco di questa nuova ondata è previsto tra mercoledì e venerdì prossimi, quando il termometro potrà anche superare i 40 gradi.
2: Tensione molto alta tra Stati Uniti e Iran dopo il terzo round di attacchi americani sull'Iran. In queste ore Teheran ha colpito obiettivi americani in Bahrain, ha condotto raid in Oman e ha annunciato di avere richiuso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ribattono, l'Iran non lo controlla, lo stretto è aperto. Siamo allo sport. Motociclismo è terminato dopo quel Gran Premio di Germania di MotoGP vinto da Marc Marquez. La linea Enzo Tamborra.
4: E sì, lo spagnolo si conferma il re del Sachsenring, per lui decima vittoria sulla pista tedesca, ha dominato la gara dal primo all'ultimo metro, alle sue spalle Ogura, giapponese, e Fernandez, anche lui spagnolo. Va detto che con questa vittoria Marc Marquez si avvicina sensibilmente alla vetta della classifica, meno 18 da Jorge Martin, terzo Ogura e secondo. Ricordiamo che non era in pista Bezzecchi, che ieri è caduto procurandosi una frattura alla clavicola, oggi è stato operato. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie Enzo, noi restiamo nell'argomento perché c'è stato un tragico incidente, ma a Brno in Repubblica Ceca, durante il campionato motociclistico Alpe Adria. Philipp Steinmeier, 32enne austriaco, Adrian Rus, 43enne romeno, sono rimasti gravemente feriti nella gara e poi sono deceduti. Annullato il programma rimanente del fine settimana del torneo e tutto viabilità.
1: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni che interessano soprattutto i valichi di frontiera. Partiamo dunque dalla 23 Udine Tarvisio, dove segnaliamo una coda per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Sulla 9 Lanate Chiasso, per il traffico in uscita dall'Italia, Italia, troviamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Rimini Nord e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Il tratto si percorre in 1 ora e mezza. E sulla 1, per un veicolo in panne, segnaliamo 2 km di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Non c'è altro al momento, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Anche voi state gridando, sentiamo la regia?

Non si sente. Ok, se non urlate non si sente. Amici, buon pomeriggio. Buona domenica, ben trovati. Sono le 15:04 minuti, domenica 12 di luglio 2026. Parte un nuovo appuntamento, quello diciamo importante perché è la continuazione di quello di ieri della Power Hits Estate 2026, settimana numero 6, quindi vuol dire che oggi ascolteremo le canzoni dalla numero 25 fino alla scoperta della numero 1, che vi ricordo sempre riguarda i voti di questa settimana. Poi ogni settimana si rinnova l'appuntamento. Già domani Erwan ci fornirà una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico che risultano essere più programmate dalle radio d'Italia. Quindi si parte con la posizione numero 25. Tra l'altro lui, dopo svariate settimane al numero 2 della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia, è diventato il nuovo numero 1, quindi il singolo in assoluto più venduto in Italia. Qui guadagna 2 posti, Fred De Palma al numero 25.

posizione numero 25 ad aprire il nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026 per questa domenica 12 di luglio 2026. Come dicevo, fresco sabato è stato incoronato il re della classifica dei singoli più venduti in Italia, naturalmente secondo i dati della FIMI. Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla, La testa gira, due posti in più rispetto a 7 giorni fa in questo aggiornamento, che come vi dicevo appartiene alla 6ª settimana. In totale sono 13 settimane, quindi è un percorso quest'anno più lungo del solito. Perché? Perché abbiamo voluto aprire l'estate un po' prima, il 31 di maggio, quando a Roma abbiamo creato questa festa straordinaria che avrà il suo culmine ovviamente in un'altra festa il 1° di settembre. Posizione numero 24, l'avete riconosciuta, è Dito nella piaga con Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga, 4 posti in più rispetto a 7 giorni fa. L'avevamo lasciata infatti la settimana scorsa alla posizione numero 28, la ritroviamo alla numero 24 dell'aggiornamento di questa domenica con la Power Hits Estate 2026. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo anche da TikTok, da Twitch, dalla social TV, dalla radiovisione sul 36 del televisore, o anche ci stanno ascoltando normalmente dalla radio, magari stanno facendo una doccia rinfrescante o stanno lavorando. Comunque sia, restate con noi, perché da qui fino alle ore 17 ascolteremo le canzoni più forti di questa settimana. Alla numero 23 c'è Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, la canzone che troviamo alla posizione numero 23 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, settimana numero 6, tra l'altro canzone che era nuova entrata la settimana scorsa e rispetto alla settimana scorsa ha perso due posizioni, quindi un momento di indecisione. Vi ricordo che siete voi però a determinare questa classifica di settimana in settimana iscrivendovi alla community su RTL 102.5 Play ogni giorno, fornendo il vostro voto su quella che è la vostra canzone preferita, magari ogni giorno una canzone diversa.

0: esattamente come 7 giorni fa Annalisa alla posizione numero 22 con la sua canzone estiva. Ricordiamo che Annalisa in queste 10 edizioni del Power Hits Estate è sempre stata molto molto presente, per questo la ringraziamo, e ha vinto anche l'edizione 2024 insieme a Tananai, quindi insomma è sicuramente nell'albo d'oro di questo appuntamento ormai storico con la Power Hits Estate. Il tuo appuntamento finale quest'anno sarà il 1° di settembre come sempre all'Arena di Verona. 15:20 su RTL 102.5, tra poco c'è l'ultima più alta nuova entrata di questa settimana, l'ascoltiamo tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!

0: Grande momento di festeggiamenti per Gianna Nannini, che farà tra l'altro un concerto super celebrativo il 19 di settembre a Berlino e entra a far parte della Power Hits Estate, quindi c'è anche la quota rock all'interno di questa classifica, che direi a livello di gusti musicali e di generi musicali li abbiamo praticamente quasi tutti, forse manca ancora qualcosina. Gianna Nannini con Marrakesh, dicevo, più alta nuova entrata della settimana, posizione numero 21. Ma adesso basta, esaurite le 4 nuove entrate, 3 le abbiamo ascoltate ieri, una oggi, adesso alla 20 Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G insieme a Manu Chao, posizione numero 20, due posti meno rispetto a 7 giorni fa. In questa settimana numero 6 di Power Hits estate 2026, la classifica che praticamente si basa sui vostri voti, quelli che arrivano durante la settimana da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno su RTL 102.5 Play. Dovete essere iscritti alla nostra community per poter essere protagonisti anche voi dell'edizione numero 10 della classifica dell'estate, la classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits estate edizione 2026. Alla 19 ritroviamo Achille Lauro con Comuni Immortali.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, stabile, bello, fermo lì alla posizione numero 19, nulla può turbarlo, almeno per questa settimana, settimana che è cominciata lunedì a mezzogiorno ed è finita venerdì a mezzogiorno per quanto riguarda il tempo necessario per i vostri voti per formare questa classifica. Da domani si riparte con una nuova settimana, già a mezzogiorno, con una nuova lista che ci viene fornita da Erwan. Trovate tutto su RTL 102.5 Play, ma anche oggi che è domenica, in qualsiasi momento potete continuare a votare, perché questi voti servono per la classifica finale, mi raccomando. Posizione numero 18, in leggera flessione rispetto a 7 giorni fa, e sì che la canzone numero 1 nella Global Dance Radio Chart, cioè il pezzo dance più suonato nelle radio.

0: settimana scorsa alla posizione numero 16, due posti meno alla 18 per Another con 54 Ultra, la canzone Talk to You su RTL 102.5 presente in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Tra pochissimo ascolteremo insieme la posizione numero 17 che devo dire segue un po' il trend almeno delle ultime canzoni che abbiamo ascoltato, cioè perde due posti rispetto a sette giorni fa. L'avevamo lasciato alla numero 15, ma lo ritroviamo e riascoltiamo volentieri tra pochissimo. E si tratta di Fulminacci con Maledetto Me, sempre qui nella Power Hits estate 2026. Restate con noi.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
8: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
12: E tu ce l'hai?
11: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.

Fantacci con Maledetto Me, posizione numero 17, due posti meno rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento con la Poweriz estate 2026, settimana numero 6 di un totale di 13, quindi insomma il nostro percorso è quasi a metà del cammino, quello che ci porterà il 1° di settembre all'Arena di Verona per la serata finale dove leggeremo naturalmente il tormentone di quest'anno e molto di più. Ma attenzione, la vera protagonista della settimana, nonostante perda qui in questo caso 6 posizioni, quindi scende al podio, ma è giustificato dall'uscita del nuovo singolo, è Madonna.

0: something I want to talk about.
1: In questi giorni stiamo ascoltando il nuovo singolo, si intitola Danceteria. Staremo a vedere se sarà già tra le nuove entrate di domani, ma intanto Madonna, complimenti a lei, numero uno nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia, numero uno negli album in Inghilterra, numero uno su Spotify Global, quindi è sicuramente Madge tornata in grande stile. La canzone con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, si trova alla posizione numero 16 e, come dicevo prima, è scesa dal podio, quindi ha perso 6 posti, sì, dal podio, dalle prime 10 posizioni, dalla 10 è scesa alla 16. Alla 15 c'è Anna.

Rihanna è tornata con la sua White Girl Wasted, è tornata anche con l'album nuovo, si intitola Million Dollar Baby. Qui nella Power Hits estate 2026, leggera flessione, scesa dalla 13 di settimana scorsa alla numero 15 di questa settimana, dicevo settimana numero 6, ma domani già si parte con un nuovo appuntamento a mezzogiorno, la lista nuova di Erwan, quindi magari ci saranno delle nuove entrate o forse no, e poi cominceremo naturalmente ogni giorno, ogni pomeriggio a dare uno sguardo e vedere che succede. Alla 14 c'è Safe.

0: domenica.
1: Safe con una buona domenica, 3 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Dalla numero 11 lo ritroviamo alla posizione numero 14 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate. È ufficiale perché la fate voi.

Aiutate moltissimo con i vostri voti ogni giorno, anche adesso se avete voglia di votare potete farlo assolutamente, solo che i voti che vengono espressi dopo venerdì a mezzogiorno e prima di lunedì a mezzogiorno sono tutti voti che vanno direttamente alla classifica finale, quella che ci permetterà di individuare qual è il tormentone dell'estate 2026. Scusate, rido perché in regia mi ricordano una cosa molto importante, cioè di dirvi di votare su RTL 102 5 Play. Una delle canzoni protagoniste di questa estate 2026, anche se in realtà è iniziato già da ottobre dell'anno scorso, però insomma meglio tardi che mai, un progetto che arriva dall'Australia, Kevin Parker aka Tame Impala insieme a Jenny, e la versione remix che guadagna tra l'altro 7 posizioni questa settimana, quindi ha avuto uno slancio notevole questa settimana, si intitola Dracula.

0: Tame Impala featuring Jenny, la canzone si intitola Dracula, la versione remix che ha dato nuova vita a questa canzone che ha cominciato veramente a dominare tutte le classifiche. Per esempio in questo momento, questa settimana, si è piazzato nella posizione numero 8 negli Stati Uniti ed è un risultato veramente incredibile, numero 6 nella World Chart, comunque va ancora fortissimo, guadagna 7 posti all'interno delle vostre preferenze nella Power Hits Estate, passando dalla posizione numero 20 della settimana scorsa alla numero 13 di questa settimana. Restate con noi, tra pochissimo le news e poi ci ritroviamo. Anche a Sonnino, provincia di Latina, sono le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nulla resta più della fragile tregua. Raid incrociati tra Washington e Teheran, dichiarazioni contrastanti sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: Lo stretto è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, così poco fa Donald Trump, sulla scia dell'annuncio ieri sera di Teheran della chiusura di Hormuz, il cui controllo con l'uso della forza per lo Stato Islamico è più importante del suo programma nucleare, secondo quanto riferito dal consigliere della guida suprema Mujtaba Khamenei. L'Iran non controlla Hormuz, si legge anche in una nota del comando centrale americano in cui si sottolinea che le forze statunitensi sono pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante aggressioni, minacce e dichiarazioni arbitrarie del regime. La terza ondata di raid americani della notte scorsa contro oltre 140 obiettivi militari iraniani è scattata, lo ricordiamo, dopo l'attacco a un cargo cipriota nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran, raid americani a cui ha fatto seguito una pioggia di droni e missili verso basi e infrastrutture logistiche USA nei paesi del Golfo e in Giordania, attacchi questi ultimi condannati dal Qatar che li ha definiti una pericolosa escalation.
2: E durante l'Angelus a Castel Gandolfo, dove si trova per un periodo di riposo, Papa Leone XIV si è soffermato sui conflitti in corso. Ascoltiamo.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Ultima pagina, il caso report dalle indagini sull'attentato al conduttore Sigfrido Ranucci è sconfinato, minaccia l'esistenza stessa del programma giornalistico di Rai 3. La redazione ha annunciato un'iniziativa di protesta contro la decisione della Rai di sospendere le repliche estive e chiede ai telespettatori di guardare comunque il programma sulla piattaforma Rai Play. Intanto Ranucci nega che vi siano state inchieste giornalistiche condizionate da Walter Lavitola, l'ex editore indagato dalla Procura di Roma come mandante dell'attentato al giornalista, che ha parlato di lui come di un amico. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
1: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il Bivio con la 1 a Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima e tra Parma e Piacenza Sud, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Rapallo e il Bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova, mentre sulla vicina A7 per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Non c'è altro, ci fermiamo qui.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Ci mette proprio la carica giusta, ci dà la carica giusta per affrontare questa nuova settimana di Power Hits Estate, settimana che si è conclusa e si conclude proprio oggi con l'ascolto delle posizioni dalla 25 fino alla numero 1 o in quest'ora dalla numero 12 fino alla numero 1. Allora buon pomeriggio, ancora buona domenica a tutti, ben ritrovati, è il 12 di luglio 2026, io sono la Zacca e saremo insieme fino alle 17 appunto per ascoltare tutte le canzoni, le più votate della settimana, le più votate da voi su RTL 102.5 Play, perché proprio questo è il meccanismo che fa di questa classifica qualcosa di vincente, perché siete voi ad essere i protagonisti a decidere se le canzoni devono salire, scendere e soprattutto quale sarà il tormentone dell'estate. Intanto scopriremo la numero uno di questa settimana, poi si vedrà. Andiamo?

12 Emma insieme a Fabri Fibra, la canzone antidroga su RTL 102.5 all'interno della Power Hits Estate 2026, settimana numero 6 di un totale di 13. Questo vuol dire che domani a mezzogiorno comincia ufficialmente la settimana numero 7, quindi saremo abbastanza a metà del percorso, quindi insomma andremo veramente verso la fase clou di questa classifica, quindi ancora di più sono importantissimi i vostri voti su RTL 102.5 Play. Il cammino è ancora lungo, sta andando velocemente, ma è ancora lungo. Rimane ancora tanto tempo a disposizione per individuare il vincitore della Power Hits Estate 2026. Numero 11, in salita di tre posti, c'è Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola guadagna 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa, passa infatti dalla numero 14 alla numero 11. Attenzione amici, siamo arrivati alla top 10 di questa settimana, la settimana numero 6 di Power Hits estate 2026, quindi insomma siamo per entrare nella fase clou di tutte e 50 le posizioni, che comunque sono tutte importanti, tutte e 50 vanno valorizzate come noi facciamo, non a caso dedichiamo questa classifica il sabato e la domenica. Al numero 10 c'è Noemi.

Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 10 della Power Hits Estate 2026, tra l'altro ha perso 3 posti rispetto a 7 giorni fa, era infatti alla numero 7, ma ormai siamo verso la fine del nostro appuntamento, perché ormai abbiamo varcato la soglia delle prime 10 posizioni, ci avvicineremo al podio della settimana e scopriremo chi c'è al numero 1. Vi ricordo che insomma nella prima settimana c'era Serena Brancale, la seconda c'era Francesco Gabbani, poi nelle ultime i Pinguini Tattici. Sarà così? Lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo oggi tra non molto. Tra l'altro, numero 9, stabile, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Vito Salamanca va fortissimo, prima l'abbiamo ascoltato come produttore della canzone di Noemi e adesso ovviamente il grande collaboratore di Samurai J per Flamenco Paranoia, posizione numero 9, esattamente come 7 giorni fa. Restate con noi perché tra poco andremo ad ascoltare la posizione numero 8, che è tra l'altro la nuova numero 1 di Erwan, quindi in pratica è la canzone più suonata da tutte le radio d'Italia, ma come detto voi fate la differenza con i vostri voti nella Power Hits Estate 2026, si trova alla numero 8, tra poco J-Ax.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
14: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
13: Lavorato fresco.
15: Ufficio Case Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
18: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
17: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
18: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
17: Aperti anche domenica 12.
18: Dettagli in negozi su demenego.it.
19: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027, si torna a ballare.
8: Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

È stata un'ottima settimana questa per J-Ax, l'abbiamo visto nel corso proprio dell'aggiornamento del pomeriggio, la canzone continuava a macinare posizioni e tra l'altro è diventata anche la nuova numero uno della classifica Dear One di questa settimana, quindi è la canzone più suonata da tutte le radio italiane. Per quanto riguarda la Power Hits estate, ha guadagnato 9 posizioni dalla numero 17 alla numero 8 di questo nuovo aggiornamento, appunto con la classifica vostra di RTL 102.5, la classifica dell'estate, la Power Hits estate 2026.

Buon vento, Jovanotti featuring Alfa all'interno della Power Hits Estate 2026 di questa settimana. Ha guadagnato una posizione portandosi dalla numero 8 alla numero 7, ma vorrei sottolineare il fatto che Jovanotti è presente in ben tre canzoni delle 50 che fanno parte di questa classifica, quella con Alfa naturalmente, quella con Gabri Ponte ed è coautore della canzone di Gianni Morandi, quindi insomma è veramente un periodo speciale anche per lui. La prossima canzone invece leggerissima flessione, un posto in meno per Irama, la posizione numero 6 con Cabana.

Mama con Cabana in leggera flessione, scende dalla numero 5 alla numero 6, ma ancora piazzato in maniera egregia, direi. È stata anche una bella settimana per lui all'interno dei vostri voti qui su Power Hits Estate 2026. Siamo vicinissimi al podio di questa settimana, ma facciamo un riepilogo di quelli che sono stati i vincitori di tutte queste 9 edizioni di Power Hits Estate. Il primo anno a debuttare è stato nel 2017 Francesco Gabbani, e poi nelle 3 edizioni successive hanno vinto sempre i Bundabash con Loredana Bertè, ma anche con Alessandra Moroso, poi Marco Mengoni nel 2021, Fedez, Mara Sate, Tananai nel 22, nel 2023 The Colors, 2024 Annalisa con Tananai e 2025 Alfa. Chi sarà il vincitore di quest'anno? Quale sarà la canzone tormentone dell'estate 2026? Siete voi a deciderlo votando su RTL 102.5 Play. Lui è stato il vincitore non soltanto della prima Power Hits Estate, ma anche della seconda settimana dell'edizione di quest'anno. La prima era di Serena Brancale. Eccolo qua, Francesco Gabbani, numero 5.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani perde 3 posti, quindi di fatto scende dal podio, ma non è detto, può succedere veramente di tutto da qui fino alla fine del nostro appuntamento. Vi ricordo anche che è stato numero 1 nella Power Hits Estate nella seconda settimana. La prima settimana dicevo Serena Brancale, la seconda Francesco Gabbani, poi la terza, la quarta e la quinta i Pinguini Tattici Nucleari. Staremo a vedere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi della settimana numero 6, chi sarà il numero 1, ma è importante anche scoprire il podio della settimana che ci farà capire un po' di cose. Intanto alla posizione numero 4 tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da

0: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, posizione numero 4 in questo aggiornamento numero 6 della Powerhits estate 2026. Settimana scorsa erano alla posizione numero 6, quindi hanno guadagnato due posizioni, quindi vuol dire che è una canzone che sta spingendo per entrare sul podio di questa settimana. Non ce l'ha fatta, però magari ce la farà settimana prossima. Poi settimana prossima, lunedì, domani, quindi a mezzogiorno, Year One ci fornirà, Year One si occupa di monitorare tutte le radio italiane, ci fornirà una lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane. Naturalmente voi e solo voi ascoltatori di RTL 102.5 iscritti alla nostra community su RTL 102.5 Play potete votare e sostenere le vostre canzoni preferite, quindi facendo sì che in quest'altra settimana si crei un po' di scompiglio, come è già successo. Insomma, abbiamo già sentito tante nuove entrate, abbiamo sentito tante canzoni in salita e altre in discesa. Ma sul podio chi c'è? Alla numero 3 la stessa canzone della settimana scorsa, quindi non si è mosso nulla. Tra l'altro stanno per arrivare 5 nuovi remix di Partenope, Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Partenope insieme a Serena Brancale, The Colors. Come vi dicevo, sono in arrivo dei nuovi remix, quindi chissà, magari daranno un impulso ancora maggiore a questa canzone, staremo a vedere. Intanto questa settimana, in questa che è la settimana numero 6 di Power Hits Estate, la canzone non si è mossa, è di fatto alla posizione numero 3, quindi siamo ufficialmente sul podio di questa settimana, una settimana che, per chi ci segue nell'appuntamento del pomeriggio, dove tra le 16 e le 17 semplicemente andiamo a prendere così a caso random delle canzoni tra le 50 che ci sono state fornite da Air One, le ascoltiamo e le seguiamo nel loro percorso, perché abbiamo a disposizione un programma proprio specifico, un link che ci permette di vedere proprio le canzoni in tempo reale nel momento in cui vengono votate. E tra le canzoni che almeno nell'ultima settimana, ma anche in quella precedente devo dire, ha avuto degli sbalzi d'umore incredibili, e non a caso poi nella somma dei voti la troviamo questa settimana

E brava Gaia con la sua Bossa Nostra, ha guadagnato 2 posti questa settimana, quindi sul podio dalla numero 4 alla numero 2. Ma prima di ascoltare la numero 1, che se avete seguito gli appuntamenti precedenti e siete stati attenti dovreste aver già capito, vi ricordo però che al numero 25 oggi abbiamo ascoltato Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla con La Testa Gira, Dito nella Piaga con Businessman, occupava la posizione numero 24. Alla 23 Gabri Ponte con Giovanotti e la loro DNA, alla 22 Annalisa con Canzone Estiva, Gianna Nannini con Marrakesh, America Incorporated, possiamo chiamarlo così, America Inc., è alla posizione numero 21 ed è rappresenta la più alta ultima nuova entrata della settimana, un totale di 4, 3 le abbiamo ascoltate ieri, oggi appunto l'ultima, la più alta, alla numero 21. Alla 20 Karol G e Manu Chao con Bajando por el Mundo, Achille Lauro con Comuni Immortali alla posizione numero 19, la 18 Another 54 Ultra con Talk to You, Maledetto Me di Fulminacci alla numero 17, alla 16 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Anna con White Girl Wasted al numero 15, alla 14 Safe con Buona Domenica, Tame Impala Jenny Remix di Dracula alla numero 13, alla 12 Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso era a ridosso della top 10, esattamente alla posizione numero 11. In top 10 invece al numero 10 Noemi, Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia alla numero 9, J-Ax, EPIO però anche no alla posizione numero 8, la numero 7 Giovanotti questa volta con Alfa, la canzone Buon Vento, alla 6 Irama con Cabana, Francesco Gabbani vincitore della prima settimana di questa nuova tornata di Power Hits Estate, questa volta però la numero 5 con Summer Funk, alla 4 Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto

More numero 3, Merck & Cremont con Partenope, alla 2 Gaia con Bossa Nostra, e chi c'è alla posizione numero 1? L'avrete indovinata sicuramente, l'ascoltiamo. Eccola qua, la numero 1 di questa settimana e anche quella della settimana prima e della settimana prima ancora, quindi 4 settimane consecutive al numero 1 per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: quarta settimana consecutiva al numero uno della Power Hits Estate 2026, la settimana numero 6. Tra l'altro credo sia la prima volta che due canzoni di Riccardo Zanotti sono così vicine sul podio, perché la canzone di Gaia è, viene come coautore proprio Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che vincono anche questa sesta settimana con Sorry Scusa Lo Siento, e questo chiude l'appuntamento con la Power Hits Estate. Quindi io ringrazio gli amici che ci hanno seguito ovunque, saluto la regia e noi ci sentiamo domani con The Flight. Non mancate, ciao. Anche a Matino, provincia di Lecce, sono quasi le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Subito le ultime notizie dall'Iran con la nuova escalation con gli Stati Uniti. Il nodo resta sempre Hormuz. La riapertura è infatti oggetto di versioni contrastanti tra Stati Uniti e Iran. E allora ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: Avevamo un accordo ieri sera prima dell'attacco. Teheran stava cedendo su tutto e due ore dopo ha colpito una nave a Hormuz. C'è qualcosa che non va in loro, è quanto ha detto Donald Trump, confermando che lo stretto è aperto sulla scia dei bombardamenti americani della notte scorsa, scattati dopo i danni subiti da un mercantile preso di mira dai Pasdaran. Li abbiamo colpiti pesantemente, ha aggiunto il presidente, mentre in una nota il comando centrale militare americano sottolinea: le forze statunitensi sono pronte a garantire la libertà di navigazione.

0: A Hormuz, nonostante aggressioni, minacce e dichiarazioni arbitrarie dello Stato islamico. L'Iran, dopo l'annuncio di ieri sera della chiusura dello stretto, il cui controllo per il regime è cruciale, però insiste: è impossibile attraversarlo a causa delle recenti manovre legali USA, così l'autorità iraniana che gestisce il traffico nello snodo. Alla terza ondata di raid americani della notte scorsa, lo ricordiamo, ha fatto seguito una pioggia di droni e missili verso basi e infrastrutture logistiche USA nei paesi del Golfo e in Giordania. Il Qatar ha parlato di una pericolosa escalation.
1: Cambiamo decisamente argomento. L'ultimo abbraccio a Peppino Di Capi da parte della sua isola. Si celebrano infatti in questi minuti nella chiesa di Santo Stefano le esequie del cantante scomparso ieri a 86 anni. I suoi successi risuonano nelle strade capresi. Da questa mattina nel municipio è stata aperta fino a poco fa la camera ardente. Ora siamo al tennis. Tra pochissimo, pochi istanti, la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Allora la linea a Tommaso Gelini.
2: Sì, buon pomeriggio Maria Paola. Con i tennisti che hanno percorso adesso la lunga hall dell'All England Club e sono entrati in questo momento sul terreno di gioco del centrale di Wimbledon, presente anche la famiglia reale che è arrivata poco fa al Royal Box accolta dagli applausi. Per Sinner si tratta della possibilità di rivincere Wimbledon dopo che l'anno scorso aveva vinto in finale contro Carlos Alcaraz davanti uno Zverev con cui ha vinto tutti i precedenti, gli ultimi precedenti, avanti 10-4, ma soprattutto ha imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Alle 17, come detto, dopo il riscaldamento inizierà la partita. Per il momento è tutto, a te.
1: Grazie, ora linea alla viabilità.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico da rientro del weekend segnaliamo code a tratti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Situazione simile sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in entrambi i casi in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso che ritroviamo anche sulla 12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova e sulla vicina 7 per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Non c'è altro al momento, grazie per averci seguito.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Come? E allora, buona domenica, benvenuti in diretta pure a voi. E lo so, mi devo sempre inventare qualcosa di nuovo da aggiungere, ma non ho avuto tempo, scusate perché l'influenza mi ha messo KO. Ciò nonostante, oggi in diretta devo esserci perché una donna tra le palline gialle del tennis, quella della finale del Wimbledon, ma chi è che se la vuole perdere? È vero, Tobi Angelini?
2: Assolutamente nessuno. Qua passiamo da calcio a tennis veramente con una facilità e una serenità che non ti dico. Ci sono Sinner e Zverev in questo momento sul centrale dell'All England Club, il tipico lancio della monetina, e poi ci sarà il riscaldamento tra i due giocatori.
5: Allora, posso già dire che un colpo d'occhio mi fa apprezzare particolarmente, allora Sinner lo dico da patriota, però Zverev è tanta roba.
2: Ti piace Alex?
5: Posso dire, porca miseria. Ma quanti anni hai, ragazzuolo?
2: Zverev mi sa che ci siamo sui 30, mi sa che su Zverev più o meno
5: Ma sono io che ce l'ho 25 in più e non va bene. Dai che si parte, nuovo singolo degli Ozuno, facciamo commenti, Tommy.

0: E ogni volta il desiderio di guardare Again and Again Twin Peaks si fa vivo dentro di me. D'altronde con Laura Palmer in Bastiglia non può non succedere. 17:11, benvenuti in diretta su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Io sono la Mario, non sono da sola in generale nell'universo ma anche nel multiverso, ma proprio in studio qua a Roma non sono da sola, perché Tommy Angelini è pronto, prontissimo a commentare la finale di Wimbledon.
1: Prontissimi con Sinner alla battuta in questo primo game del primo set, ha già conquistato il primo 15 ed è si appresta a servire per la seconda volta.
0: Arrivano fragole fresche tutti i giorni a Wimbledon, 190.000 fragole, ci si può permettere che la fragola sopravviva di un giorno, ogni giorno sono fresche, la sapevi questa cosa?
1: No, mi stupisce questa cosa, non avevo idea di Wimbledon.
0: E invece sì, l'ho scoperto stamattina, mentre cercavo novità da raccontare e condividere con tutti i nostri veri normal people.
1: Però la domanda sorge spontanea a questo punto, perché tu l'hai tirata in ballo.
0: Ma la fragola, sac, sì.
1: Noi ce la mangiamo così semplice con un po' di zucchero sopra, oppure dai e fragole e panna?
0: No, credo che sia fragola normale lì sugli spalti, smangiucchiata. Ma è un po' di zuccheri per rimanere, capito, tutto il tempo in ostaggio del game.
1: No.

0: Una delle voci più interessanti del momento, Alex Warren con Ordinary, adesso su RTL 102.5. Very Normal People del nostro cuore, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
1: E partiamo con la special guest di questa edizione che sarà Tedua, però non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
0: Questo è un cast davvero pazzesco, comunque la lista è ancora lunghissima perché ci saranno anche Tony Pitoni, Tito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremon, per esempio.
1: E ancora la Convelle di IH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvette, i Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Mineiro.
0: Capito, i biglietti per Future It's Live 2026, quello del 2 settembre all'Arena di Verona, volano, sbrigatevi, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Comunque a conti fatti, Tommy, manchiamo solo io e te con un singolo dell'estate, poi per il resto ci sono tutti.
1: C'è sempre una prima volta, lo possiamo sempre provare. Magari qualcosa legato a Wimbledon con Sinner che in questo momento è 1-1 contro Zverev nel primo set. Faccio sognare.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.

0: aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su domenico.it.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Let There Go Passenger, bello questo singolo, mi piaceva anni fa, mi continua a piacere oggi domenica 12 luglio alle 17:28 mentre sono in diretta con voi su RTL 102.5. Se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, perché RTL è la radiovisione e non sono da sola, c'è il Tommy Angelini con me,
1: sempre al tuo fianco. Stiamo seguendo la finale di Wimbledon, quella tra il nostro Jannik Sinner e Alexander, detto Sasha, Zverev, 2-2 fino a questo momento, regna grande equilibrio. Sinner adesso è alla battuta e sta perdendo però per 0-30 contro il tedesco che tra l'altro tra poco, nella prossima settimana, sì, sarà numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz,
0: che l'anno scorso tra l'altro era la finale che abbiamo seguito insieme, quella Sinner-Alcaraz, giusto?
1: Esattamente.
0: È vero, e questa credo sia forse è la prima volta che loro si scontrano sul verde?
1: Sul verde, sì, verde, sì, è la prima volta. Ragazzi, attenzione, che qua veramente, cioè non pensavo che sapessi questa cosa.
0: Ma in realtà non le so, però è un po' come quando vai alle feste già mangiata, sono venuto in diretta già preparata, perché volevo fare uno scambio di battute anche con te.
1: Complimenti, vivissimo.
0: Grazie.

0: Dai tutti in coro, soprattutto se siamo fermi al semaforo rosso con i finestrini abbassati, il gomito magari fuori, tutti lì a fare hello, hello, hello. Ce l'abbiamo se adesso su RTL 102.5, tra l'altro non so se l'avete visto, Tommy, te l'hai visto il video che ormai ha fatto il giro del mondo di lei che allo Yankee Stadium taglia i capelli di Jay-Z e in attesa che poi il marito salga sul palco per l'apertura della residency.
1: Non sapevo, però avevo visto, perché Jay-Z è stato allo stadio a vedere i mondiali, una delle partite dei mondiali di New York.
0: E non ha più le trecine.
1: Abbiamo detto
0: è stata lei la

0: L'ha rasato in diretta, ne è venuto fuori un video che poi è venuto è stato mandato sui maxi schermi ed è diventato super virale. Troppo carina come
1: vedi,
0: cosa.
1: Vedi, pensare che magari Mauro German Camoranesi ai mondiali del 2006 sarebbe diventato ancora più virale se con i social magari oggi, perché si fece tagliare i capelli dopo la finale mondiale del 2006 vinta dall'Italia.
0: Non ci hanno pensato invece Sinner e Zverev?
1: No, per il momento, no, anche se vorrei vederlo uno Zverev con i capelli ancora più corti. Siamo al settimo game, 3-3 con Sinner alla battuta, che adesso si porta a casa il 40-0.
0: Non ho mica capito però se c'è, non so se c'è adrenalina in questo scambio tra loro, mi sembra tutto un po' moscetto
1: per
0: però...
1: il momento è fagaldo.
0: Fagaldo
1: andò fagaldo.
0: Arriva Baby K con il suo

0: Lei, la DJ del Kentucky, che in un sacco di occasioni ha detto voglio più DJ donne headliner perché non è giusto che ci siano sempre solo i maschi. Effettivamente devo dire che è stato un bel esempio quello di Blessed Madonna con Mercy, adesso riascoltata su RTL 102.5. Tu vorresti più donne forti, fortissime nel mondo del tennis? Vabbè che ce ne sono abbastanza, però magari ancora di più, a me frega però... nulla, però...
1: Serena Williams e Venus mancano, mancano due
0: dici
1: giocatori.
0: Dici che come
1: così.
0: Loro non ci abbiamo esempi.
1: Due giocatrici giovani, così, giovani. No, quella che oggi si avvicina di più, se vogliamo, è Coco Gauff, però comunque io la metto un gradino sotto.
0: E l'abbiamo commentata insieme,
1: esatto,
0: Coco Gauff, eravamo a Roma. Sì, sì.
1: Internazionale
0: BNL
1: d'Italia.
0: Internazionali. Vabbè, intanto i nostri due ragazzacci che fanno a Wimbledon?
1: Che fanno? In questo momento Zverev sta vincendo per 40-30 nell'ottavo game, ma attenzione a Sinner perché si sta avvicinando e potrebbe essere buono il momento per un bel break.
0: Si scorge molta tensione negli occhi sotto gli occhiali da sole della mamma di Sinner, che è stata inquadrata in più di un'occasione.
1: È preoccupata.
0: Vabbè, diciamo che è legittima la preoccupazione di mamma.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: È vero che è bella l'atmosfera di Wimbledon, lo stavamo dicendo con Tommy mentre ascoltavamo appunto i Good Times di Gali qua su RTL 102.5. Tra l'altro Tommy mi ha detto adesso ti faccio la lista, Tommy Angelini ovviamente, ti faccio la lista di tutti i VIP che si trovano lì in questo momento. Chi ha inquadrato? Fammi capire.
1: Allora intanto ti dico che siamo 5-4 per Sinner nel primo set, se dovesse breccare nel prossimo Zverev si porterebbe a casa il primo set. Comunque oltre alla famiglia reale presenti il principe George e il principe Williams, quelle sono un'altra cosa, c'è anche per Zverev il cancelliere tedesco Merz, presente lì al Royal Box insieme al principe William. Poi c'è Dustin Hoffman, c'è la principessa Kate, Ben Stiller, Rami Malek che conosciamo bene, c'è anche l'ex direttrice di Vogue insieme a Nicole Kidman.
0: Ma è lei o un cartonato? Perché là di solito ti sbagli, quindi è un po' complicata la questione.
1: È lei, è proprio lei.
0: No, più che altro mi preoccupa Dustin Hoffman, che avendo una certa, mi pare di capire che lì faccia parecchio caldo, spero che insomma la pressione gli regga.
1: Però sono nella parte di campo che è coperta, quindi sono
0: quella
1: all'ombra, stanno bene.
0: Quella ventilata a mano.
1: Esatto.
0: C'è il Levante.

0: Lunga vita agli anni 90 musicalmente parlando, Eagle Eye Cherry, Say Tonight, adesso in chiusura di prima ora di Pop Around the Clock, sempre in diretta su RTL 102.5, ci aspetta Nolly News e la speranza, Tommy, che succeda qualcosa di un po' interessante a Wimbledon, perché fino adesso non abbiamo manco visto starnutire Zverev, ho appena scoperto che è allergico all'erba, quindi voglio dire una cosa che potrebbe succedere, però manco quello ci hanno regalato.
1: Per il momento no, niente. Sempre 5-5 tra i due tennisti e insomma gara molto equilibrata comunque questa finale di Wimbledon.
0: Vabbè, perché lui è politicamente corretto, ve lo traduco, un po' noioso.
1: Oh no, anzi.
0: Dai, sì, vabbè.
1: Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, pochi secondi alle 18. Buonasera.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Allora, subito partiamo dal tennis. È in corso, come sapete, la finale del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Come sta andando? Lo chiediamo a Tommaso Angelini.
1: Sta per cominciare il 12° game nel primo set con Zverev alla battuta. In questo momento è 6-5 per Jannik Sinner. Aveva iniziato lui il suo turno di battuta. Gara molto equilibrata, con i due tennisti che rispondono a ogni pallone. C'era stata un'occasione nel corso dell'ottavo game per Jannik Sinner di breccare il tedesco, non è riuscito però Jannik con Zverev, molto bravo a rimettersi poi in partita. Ricordiamo, siamo nel primo set, 6-5 per Zverev, in corso il 12° game che sta cominciando in questo momento, si gioca da 50 minuti all'All England Club. A te.
3: Grazie, c'è un'ultima ora di cronaca perché ci sono tre fermi per l'omicidio del giovane egiziano di 19 anni ucciso a coltellate ieri sera a Crema. Si tratta di tre ragazzi tra i 23 e i 25 anni residenti nel Cremasco. L'ipotesi al momento è che si sia trattato di una resa di conti tra bande che si contenderebbero il controllo del territorio. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati tra Washington e Teheran. Lo stretto di Hormuz è oggetto di versioni contrastanti tra le parti. Teheran ha fatto sapere che è chiuso temporaneamente. Donald Trump ha detto che è aperto e transitabile, poi ha aggiunto: avevamo un accordo con Teheran, poi hanno colpito una nave. Torniamo allo sport, al motociclismo, alla MotoGP. Enzo Tamborra.
4: Il Sachsenring si è confermato il regno di Marc Marquez. Per lo spagnolo della Ducati, vincere sul circuito tedesco per la decima volta in carriera è stata quasi una formalità. Schiacciante la sua superiorità, complice anche le cadute del fratello Alex e di Gian Antonio, che partivano con lui dalla prima fila. Marquez, dopo il terzo trionfo stagionale, si avvicina sempre di più al leader della classifica piloti Jorge Martin, adesso a meno 18. Sul podio anche Ogura Fernandez, a confermare il buon momento delle track house. Nel frattempo Marco Bezzecchi è stato operato dopo la caduta nelle qualifiche che gli ha procurato la frattura scomposta della clavicola sinistra. La speranza in casa Aprilia è di riportarlo in gara agli inizi di agosto.
3: Era l'ultima notizia, ora la linea via radio.
2: Via radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze Pisa Nord, dove per un tamponamento tra due auto segnaliamo 3 km di coda tra il raccordo con la 12 Genova Rosignano Marittimo e Capannori in direzione di Firenze. Sulla 12 sulla 1 Milano Napoli per traffico intenso troviamo invece code a tratti tra Modena Nord e Parma e tra Terre di Canossa e Bassolo di Giano, in entrambi i casi in direzione di Milano. Medesima situazione sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Andiamo sulla 4 Milano Brescia, qui per un incidente da poco risolto ci sono 4 km di coda tra Bergamo e Trezzo in direzione di Milano. Si transita su tutte le corsie e infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 45 minuti. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Non c'è altro, torna Pop Around the Clock.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Ci scrive un amico al 378-378-1025. Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini, vedremmo la magia ovunque. Aggiungo, anzi, credo di interpretare anche il pensiero di Tommy: se il cellulare non glielo diamo anche magari per l'adolescenza, la magia continua.
1: Sono pienamente d'accordo con te, cara Mario, perché poi lo smartphone, ma non solo lo smartphone, anche il tablet poi uccide un po' la fantasia, la passione.
0: E la magia. C'è magia a Wimbledon, speriamo di sì, ve la racconteremo nei prossimi minuti.
1: Siamo al tie break, questo possiamo dire. Siamo al tie break.

0: Chi può dirlo dove sta la verità in amore? Ognuno racconta la propria. La tua canzone, quella di Coez adesso, su RTL 102.5, 18:11, continuano a lanciare palline di qua e di là. Bello sto commento molto tecnico. Sinner e Zverev.
1: Però un commento giustissimo. Siamo al tie break 5-5, anzi 6-5 in questo momento per Zverev contro Sinner, con l'azzurro che adesso ha la possibilità di controbattere. Tra l'altro c'era un po' di scoop, no? Prima della finale qualcuno diceva: ma la fidanzata di Sinner dove è finita? Dove? Che cosa sta facendo prima della finale?
0: Manicure, cosa sta facendo?
1: Detto fatto, no, è lì, è presente. È proprio lì presente a tifare per il suo.
0: Ha già fatto la manicure, è andata.
1: Ha già fatto. Laila Hasanovic, tra l'altro, con tutta la famiglia Sinner, quindi sta proprio lì con tutti quanti loro.
0: Niente, ormai sono fidanzati in casa, quindi.
1: Comunque, insomma, grande feeling.
0: Grande feeling. E invece stavo leggendo che Zverev aveva da ragazzino, ma forse ce l'ha ancora adesso, un servizio che è considerato micidiale per la potenza e la velocità. È ancora così?
1: È ancora così. Ti dico soltanto che prima ha servito a 128 miles per hour, 207 km orari.
0: E vedi,
1: per gli amici,
0: alla media di 209, quindi siamo lì. Di pausa Magnetic adesso su RTL 102.5.

0: Eh sì, che poi Gabri Ponte l'ha centrato, è il grosso problema dell'Italia. A noi ci basta ballare con un bicchiere in mano e poi qualcun altro dovrebbe risolverci le rogne. Fino a quando continueremo a pensarla così, mi sa che non andiamo tanto lontano. Vabbè, Gabri Ponte adesso su RTL 102.5, 18 e 18, pop around the clock, Tommy.
1: Yannick Sinner deve risolversi le rogne da solo perché ha perso il primo set al tie break per 9-7 contro Zverev, quindi 7-6. Per il tedesco che ha vinto dopo un'ora e 20 minuti di gioco.
0: Ribadiamo, un'ora e 20.
1: E' lunga, ce ne sono ancora due da giocare, quindi è lunga. Secondo set in corso con Zverev alla battuta che conduce per 15-0 nel primo game.
0: Nel frattempo abbiamo anche visto una velocissima inquadratura di Dustin Hoffman. Vi confermiamo in diretta da RTL 102.5 dagli studi di Roma che è vivo.
1: Sta all'ombra, quindi sta bene.
0: Si è un attimo allentato la cravatta, però.
1: Beh, 29 gradi, poi quello che noi sappiamo leggendo qua. Poi bisogna vedere la percepita. Secondo me, di percepita 32-33 ci arriviamo.
0: Arriveremo alla chiusura della partita con un Dustin Hoffman, probabilmente in canotta, con la magliettina della salute.
1: Con la capezza d'oro.
0: Sarà il momento più alto di tutto Wimbledon. Torniamo tra poco.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia. Ma qua c'è troppo sole. Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 378-378-1025 mi scrivi sale l'ormonella della Mario per Ed Sheeran. Vincent, non mi conosci abbastanza, stima e rispetto per Ed Sheeran, in questo caso con Overpass Graffiti su RTL 1025, ma l'ormonella la lascio per altri tipi di maschio, amore mio, non certo per patatone Ed Sheeran.
1: Mi verrebbe da dire, Vincenzo, non hai capito un Kansas della Mario in questo caso. Come non ci sta capendo tantissimo in questo momento, Jannik Sinner contro Sasha Zverev, siamo nel terzo game, 1-1 tra i due, ma comunque con Zverev che continua a martellare il nostro tennista altoatesino, e il buon Dustin Hoffman, inquadrato poco fa, oltre ad aprirsi un po' la cravatta,
0: anche
1: ha deciso
0: il primo bottone della camicia.

0: Ma si potrà ancora dire ragazze belle del mare, vi vengo lì ad abbracciare? No, perché di sti tempi devi stare attento. Ad ogni modo, Mare Mare rimane uno di quei super singoli di Luca Carboni che ci piacciono sempre tantissimo. Infatti l'abbiamo ritrovato nella selezione musicale di Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5. 18 quasi e 40 a Wimbledon. Abbiamo capito che fa caldo, abbiamo capito che servono le fragole con la panna liquida. Buone. Non abbiamo capito però se Sinner è in grado di mettere questa marcia in più, Tommy.
1: Per il momento direi di no. Si gioca da un'ora e mezza all'All England Club, siamo nel quinto set, nel quinto game con Zverev alla battuta, che conduce per 40-15. Ricordiamo, il primo set lo ha vinto per 7-6 al tie-break.
0: Ma secondo te è l'erba che non è giusta per Sinner? È il caldo, il sole negli occhi, la stanchezza? Cosa può esserci che non lo sta aiutando?
1: Penso un mix di fattori, perché comunque in realtà questo torneo, a parte all'esordio, non l'abbiamo mai visto veramente tanto in difficoltà, quindi può essere una serie di cose. Comunque faccio i complimenti all'All England Club, perché il campo sembra un campo di patate, cioè nel senso, verso la fine del campo, sia da una parte che dall'altro, cioè c'è proprio la terra.
0: Sì, è un classico campo che soffre di alopecia, ecco, più o meno. Ovvietto.
2: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessione.

0: Italia e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: posto sulla luna. 1969, Achille Lauro, 18:50 RTL 102.5. C'è un Sinner palesemente stanco, Tommy.
1: Sì, in difficoltà con Zverev, che comunque lo sta mettendo alle strette. Cioè, c'è poco da dire. Comunque ci sono alcuni colpi che a Jannik non stanno entrando, e questo può fare la differenza a livello mentale. Comunque si è concluso il settimo game 4-3 per Zverev, nessun break in questo secondo set. Ricordiamo che il primo lo ha vinto sempre Zverev per il primo set lo ha vinto sempre Zverev per 7-6.
0: Che poi tra l'altro Zverev è quello che notoriamente sotto stress non rende tantissimissimo, perché va un po' in crisi. Invece Sinner è il Robocop della situazione, quello che si trasforma in una macchina da guerra. Si sono un po' invertiti i ruoli in questa finale a Wimbledon.
1: E se poi consideri che loro si sono affrontati 14 volte, 4 volte ha vinto Zverev, 10 ha vinto Sinner.
0: E quindi, se la matematica non è un'opinione, è andata proprio così.
1: Tecnicamente Sinner dovrebbe essere un po' più tranquillo, mettiamola da questo punto di vista. Però Zverev, veramente, onore a lui, sta giocando una grandissima gara, il futuro numero 2 del mondo.
0: E c'è anche un grandissimo Fulminacci, maledetto.

0: me.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Che emozione il brano di oggi, per una serie di motivi tra cui, prima di tutto, è il racconto di un artista che è stato da sempre artista, scritto a 17 anni su un autobus mentre andava a lavorare come cameriere e DJ. Un brano che poi ha avuto una produzione pazzesca, una band dietro, che cosa ve lo dico a fare, ma in generale uno di quegli artisti, eccolo qua, cioè un brano che ti entra in questo modo, in punta di piedi, che ti fa vivere, Tommy. È la magia proprio questa.
4: La magia di questo sassofono iniziale.
3: È stupenda. Amore, sali che ti mostro la collezione di farfalle. No, io salgo e te la do se mi fai sentire questo pezzo di George Michael che è meraviglioso. Careless Whisper.

0: Capito? Cosa ha tirato fuori dalla chioma blondie a 17 anni George Michael, Careless Whisper. E mi piace sempre ricordare, quando ascoltiamo la sua musica e parliamo di lui, che è stato uno di quelli affetti da quella malattia brutta che si chiama beneficenza di nascosto, che trovo sia una cosa meravigliosa. Ha fatto tantissimo bene per decenni senza dire nulla a nessuno, sono cose che poi sono scoperte semplicemente dopo la sua morte, perché effettivamente è così che si fa. Mettere i manifesti è una roba che va di moda oggi sui social, ma il fare senza dire, secondo me, è la cosa migliore. Tommy, ci dobbiamo salutare, dammi le ultime, poi ti sentirò dall'auto, ovviamente.
1: Cosa vuoi sapere? Allora,
0: si è svegliato un po' Sinner.
1: Siamo al nono game e siamo 5-4 per Zverev. Adesso toccherà a Jannik Sinner battere in questo decimo game.
0: Ecco, la madre si starà toccando tutti i gioielli di famiglia sperando che la cosa funzioni. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, ci ritroviamo venerdì alle 17 con Pop Round the Clock. Sono la Mario, vi amo. Ciao.
1: Anche a Ponza, in provincia di Latina, sono le 19 in punto. Buonasera.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Partiamo subito dal tennis in questa edizione, perché stiamo seguendo appunto la finale del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Allora, come sta andando a Tommaso Angelini?
1: Siamo nel secondo set di questa finale di Wimbledon all'All England Club, decimo game, 15-0 per Jannik Sinner contro Zverev, che ha la battuta. Zverev che però ha vinto il primo set decisivo, il tie break vinto 9-7 dopo un equilibrio incredibile in un'ora 5 minuti di gioco. Si è giocato pochissimo, con tante prime e servizi vincenti a decidere il set. Una palla break mancata da Jannik e un dritto vincente del tedesco, che poi nel tie break aveva salvato a sua volta due set point. Siamo 30-0 nel decimo game del secondo set per Jannik Sinner contro Sasha Zverev. A te.
3: Grazie. La pagina degli esteri è tornata molto tesa, la situazione tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati, il nodo resta lo stretto di Hormuz. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi vicino allo stretto di Hormuz, prendendo di mira sistemi di difesa iraniani e imbarcazioni dei Pasdaran. Questa è la notizia dell'ultima ora, che arriva al termine di una giornata caratterizzata dal duello di dichiarazioni tra Washington e Teheran. Lo stretto di Hormuz è aperto, così Trump, dopo l'annuncio in tal senso del comando centrale americano, che in una nota precisa: le forze statunitensi sono pronte a garantire la libertà di navigazione a Hormuz nonostante aggressioni, minacce e dichiarazioni arbitrarie dello Stato Islamico diffusi dai militari. Usa anche dei dati: 800 navi transitate negli ultimi 2 mesi nello stretto grazie alla protezione delle forze americane, oltre 140.

0: solo nell'ultima settimana, ma le autorità iraniane ribadiscono il traffico a Hormuz è attualmente sospeso. Li abbiamo colpiti pesantemente, ha inoltre affermato Trump, riferendosi alla terza ondata di raid della scorsa notte scattata dopo l'attacco a un mercantile da parte delle guardie della rivoluzione, ondata di raid a cui ha fatto seguito una pioggia di droni e missili iraniani verso basi e infrastrutture logistiche USA nei paesi del Golfo e in Giordania.
1: Passiamo alla cronaca, perché due persone sono state fermate e una terza è ricercata per l'omicidio del giovane egiziano di 19 anni ucciso a coltellate ieri sera a Crema. I fermati, che in precedenza sembravano tre ma in realtà sono ancora due, sono di diverse nazionalità, tra i 23 e i 25 anni, residenti nel Cremasco. Il movente sarebbe una guerra tra bande per il controllo del territorio. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella sua isola, nella chiesa di Santo Stefano, tanta gente comune, turisti a rendergli omaggio, sui banchi in chiesa anche personaggi famosi, da Aurelio De Laurentiis a Eugenio Bennato, a Luca Cordero di Montezemolo. Don Pasquale Irolla nella sua omelia ha ricordato il senso della musica di Peppino Di Capri. Ascoltiamo.
2: Peppino è stato un sognatore, ci ha insegnato a guardare in alto, cantare, a trasformare in musica le lacrime, le difficoltà della vita, e con un battito d'ali ci ha tirato in alto. Le sue canzoni ci rendono leggere, forse anche questo addio, porpandoci la tristezza e lasciando nel cuore la nostalgia dei sognatori che non vogliono mai.
1: Prima di tornare a Wimbledon, parliamo di motociclismo. Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, il spagnolo ha preceduto Ai Ogura e Raul Fernandez. Ora appunto torniamo da Tommaso Angelini per sapere come sta andando tra Sinner e Zverev.
3: Sì, perché è terminato il decimo game del secondo set, 5-5, regna la parità fino a questo momento all'All England Club. Tra poco l'undicesimo game sarà Zverev alla battuta, ricordiamo primo set vinto da Zverev, 7-6, a te.
1: Grazie, ora però c'è lo speciale mondiali.
4: Speciale mondiale.
1: E buonasera a Paolo Pacchioni, che ci racconterà il programma di queste ultime decisive giornate.
5: Buonasera, oggi e domani non ci sono partite al mondiale, si riparte martedì con la prima semifinale, la sfida fra Francia e Spagna, poi mercoledì si affronteranno Inghilterra e Argentina. 40 anni dopo sarà il remake della partita con la mano de Dios di Diego Armando Maradona, che poco dopo segnò anche uno dei gol più belli e iconici della storia. Adesso c'è Messi a trascinare l'Argentina, nella vittoria sofferta della notte scorsa contro la Svizzera non ha segnato, ma ha comunque inciso. Vittoria con coda polemica in casa Inghilterra. Il commissario tecnico Tuchel si è detto non soddisfatto del gioco espresso dalla sua squadra. Bellingham gli ha risposto piccato che forse non sa cosa significhi giocare contro un avversario forte come la Norvegia di oggi, i cui tifosi non hanno perso il buon umore nonostante l'eliminazione. Hanno riproposto l'ormai iconica Viking Row anche in aeroporto poco prima di tornare a casa. Intanto Gianni Infantino, insensibile alle critiche e alle polemiche, non lascia, anzi raddoppia. Il presidente della FIFA ha già espresso l'intenzione di ricandidarsi per un nuovo mandato all'insegna del business e dell'allargamento, al netto di qualche amicizia imbarazzante. E per il prossimo mondiale si sta valutando l'ipotesi di ammettere 64 squadre. Già in questa edizione sono sembrate troppe 48. Ma ormai si sa, il calcio va in questa direzione. E per il mondiale per oggi è tutto. La linea torna allo studio.
4: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con anticiclone sull'Italia, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento e caldo intenso, massime sulla Sardegna fino a 40 gradi, 37-38 gradi anche sulle regioni tirreniche, sole, qualche locale temporale di calore verso la serata solamente su Alpi e Prealpi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano Rosignano e Altopascio verso Firenze con tempi di percorrenza di 40 minuti e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in

0: direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a sud, sempre sulla 14, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite a

0: Eccoci qui, 19:08 minuti di questa domenica sera, domenica 12 luglio 2026. Giorgia Surina insieme a voi anche in questa serata, ma non sono sola perché nella puntata di Shaker questa sera abbiamo il nostro Tommaso Angelini. Buonasera.
1: Buonasera Giorgia, un intruso no. Che prima si intromette con il calcio, poi adesso facciamo anche con il tennis, facciamo un po' di tutto.
0: Sì, classico tutto fare, ma ci sta. Tu stai bene con tutto, su tutto.
1: Sì, io sto bene con tutto, sono un po' come il blu. Esatto. Comunque siamo al 12esimo game di questo secondo set tra Sinner e Zverev, finale di Wimbledon, 6-5 per Zverev e 0-15 in questo momento sempre per il tedesco. Il primo set è stato vinto da Zverev per 7-6, quindi un Sinner che deve recuperare questo svantaggio.
0: Esatto, un Sinner che non ci piace tantissimo, ma cercheremo di portargli fortuna. Chiaramente ci sarà anche la musica qui su RTL 105, i vostri messaggi 378 378 105, e quindi naturalmente iniziamo. Benvenuti a Shaker.

0: Pink, Blow Me One Last Kiss, lanciami l'ultimo bacio, urla così la nostra Pink, che è sempre presente soprattutto nelle nostre puntate di Shaker. Funziona tantissimo, 19-16 minuti. Allora, intanto Tommy, stiamo seguendo la finale di Wimbledon, per chi si fosse appena messo all'ascolto. E che sta succedendo?
1: È perché siamo a un punto di svolta, siamo al tie break con il nostro Jannik Sinner alla battuta, che conduce per 4-1. L'ultimo punto è stato assegnato a Zverev perché il pallone, la pallina del nostro alto tesino era finita di poco fuori, pochissimo per quel che mi riguarda, perché rivedendolo a velocità normale

0: Male qui dalla telecamera, siamo un po' alzati, però sembrava veramente all'interno. Adesso buona la seconda di servizio da parte di Jannik Sinner con la risposta di Zverev, poi la controrisposta da parte di Sinner che si schianta sulla rete, e quindi siamo 4-2 sempre per Jannik Sinner. Ricordiamo che al tie break l'obiettivo è chi arriva primo a 7 vince, e soprattutto se invece dall'altra parte si dovesse arrivare a un 7-6, ok, mettiamola da questo punto di vista, bisogna vincere con 2 punti di vantaggio sull'avversario. Quindi...
1: Allora, io ho visto, ecco, vedendo Sinner, posso dire, magari una mia impressione, mi sembra che abbia il volto un po' paonazzo, ma forse è la carnagione da Alto Atesino che è per il caldo londinese inusuale, perché non fanno di solito quelle temperature, corretto?
0: Sì, fanno 29 gradi in questo momento lì all'All England Club. E, tra l'altro, ti devo dire, ha cambiato volto. Nel
1: è
0: senso
1: vero?
0: Che nel primo set e anche fino al decimo game del secondo set l'abbiamo visto con un volto un po', non voglio dire rassegnato, però stanco, provato. Adesso invece sembra che abbia sbloccato il killer instinct e ha cambiato completamente volto, sembra molto più all'interno della partita. E siamo 5-2 per Jannik Sinner al tiebreak del secondo set contro Sasha Zverev. Sasha per gli amici, Alexander Zverev invece per quelli che vogliono fare i bravi, e sarà proprio il tedesco adesso a battere in questo momento. Prende il suo tempo giustamente Zverev con la prima di servizio che arriva adesso, pallina dentro, e c'è la controrisposta di Jannik Sinner, poi il rovescio a due mani sulla destra di Zverev, poi ottimo Sinner che con il dritto si porta a casa il punto del 6-2. Attenzione, perché adesso siamo a set point per portarsi a casa questo secondo parziale. Jannik Sinner ha a sua disposizione 4 set point, perché è 6-2, ha 4 punti di vantaggio su Alexander Zverev. Ancora la battuta di Zverev, vediamo se entra la prima di servizio. Tanto le telecamere indugiano su Jannik Sinner, pronto a ricevere la battuta di Zverev che arriva in questo momento. Buona la prima di servizio, risposta da parte di Zverev che poi manda il pallone con un rovescio a due mani in out, e quindi 7-6 il tie break per Jannik Sinner, 1-1, un set a testa.
1: Bene, bene, bene, allora è divertente, posso prenderti un po' in giro, continui a dire il pallone invece che la pallina.
0: C'hai ragione.
1: C'è questa, insomma, deformazione professionale riguardo al fatto che segui anche i mondiali, con noi dire mondiali qui su RTL 105, per cui non, sei assolutamente giustificatissimo.
0: Grazie Gio.
1: Allora, una micro pausa naturalmente per quanto riguarda il tennis, noi invece continuiamo con la musica, arriva Dito nella piaga, Businessman.

0: John Legend, John Legend Tonight su Rete alle 105, 19:26 minuti. Allora attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: E partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artie5, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia.
0: Ed è un cast pazzesco, la lista infatti è ancora lunghissima, ci saranno infatti anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremon.
1: E ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: Bene, bene, bene, allora noi torniamo tra pochissimo naturalmente con la musica qui su Rete 105 e anche con il tennis. Sinner Zverev.
1: Sempre loro due, siamo nel primo game del terzo set, 40-15 per Sinner che ha la battuta.
0: Allora, tra pochissimo, io volevo fare questa cosa, non so se vi interessa, a voi che ci state ascoltando, mi piaceva andare a così a leggere un po' quelle che sono le regole del Galateo di Wimbledon, che è uno dei tornei più antichi, no? A quasi 150 anni della sua nascita. Quindi state lì perché tra poco vi raccontiamo qualcosina di interessante. Tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
7: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
6: Minecraft?
7: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Madness, loro sono i Muse, riascoltati qui su RTL 105 alle 19:37 minuti di questa domenica sera, 12 luglio. Allora, finale di Wimbledon che stiamo seguendo insieme a Tommy Angelini, Sinner Zverev, come sta?
1: Allora, siamo nel quarto game che sta per cominciare con Zverev alla battuta, 2-1 per Jannik Sinner in questo momento e ricordiamo 1-1 per quanto riguarda il conteggio dei set vinti, 7-6 per Zverev nel primo, 7-6 per Sinner nel secondo.
0: Allora, dicevamo prima, intanto snoccioliamo un po' di queste regole strane, no? È un complesso di rigide tradizioni ed etichette che regolano il torneo di Wimbledon, che è il torneo più antico di tennis al mondo. Allora, intanto sia per il pubblico, sia quindi per gli spettatori, sia per i tennisti, no? Una cosa che in realtà non si sa molto spesso. Vige innanzitutto l'obbligo assoluto del total white, ma si applica rigorosamente non solo agli indumenti di gara, agli allenamenti, ma anche alle scarpe, suole, lacci, biancheria intima e eventuali supporti medici. Questa è una cosa che non sapevo. Tra pochissimo ne parliamo ancora, state con noi.

0: Sì, la sto cantando, lo sentite chiaramente, non si può non cantare Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears su Rai Chiara 105, 19:45 minuti. Allora, intanto finale di Wimbledon, Tommy, come siamo messi?
1: Sta per cominciare il sesto game con Zverev alla battuta, siamo 3-2 per Jannik Sinner. La cosa incredibile è che almeno nel primo e nel secondo set regnava l'equilibrio e poi si sono risolti al tie break, ma credo che anche questo terzo set finirà così, perché tra i due è un continuo botte e risposta, un po' come i pugili, non sembrano riuscire a breccare l'uno l'altro, quindi credo che anche adesso andremo al tie.
0: Ok, allora, sempre riprendendo un po' il discorso della regola del bianco, dicevamo prima che appunto i giocatori devono essere vestiti rigorosamente di bianco, anche fino alla biancheria intima e eventuali supporti medici, quindi una fasciatura deve essere solo bianca. Sono ammesse solo rifiniture colorate di larghezza non superiore a un centimetro, per esempio Sinner in questo caso ha proprio una righina verde sottilissima sul colletto della maglia. Buono.

0: Aspetta, se non sai il testo, na na na na na na, Peggy Goo, it goes like this, così dice. 19:52 minuti di questa domenica sera, finale di Wimbledon a Londra, Tommy Angelini, naturalmente stiamo seguendo Sinner e Zverev.
1: Proprio lui, siamo nel settimo game, 3-3, 40-40, regna la parità veramente in questo Wimbledon con Sinner alla battuta.
0: Allora, ci state scrivendo al 378-378-1025 riguardo proprio a queste regole del Galateo di cui abbiamo parlato da poco, riguardo appunto la regola del bianco, no? Ritorno ancora l'ultima volta sull'argomento perché ci state chiedendo perché si devono vestire tutti di bianco. L'imposizione è nata nell'Inghilterra vittoriana per mascherare le macchie di sudore e oggi è considerata il simbolo di massima eleganza e sobrietà dal torneo. Tra l'altro tu mi insegni che il nostro Andrea Agassi in realtà aveva boicottato proprio il Wimbledon nel 1988 e 90 perché non voleva vestirsi tutto di bianco, infatti lui era tutto fluo, ti ricordi?
1: Certo, ci sono quelle passioni, no, per il fluo ogni tanto.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg qui su RTL 102.5. Noi torniamo tra pochissimo, adesso giornale orario. E anche a Busca, in provincia di Cuneo, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano lo sport col tennis, la finale di Wimbledon combattutissima tra Sinner e Zverev. Ci aggiorna in diretta il nostro Tommaso Angelini.
3: Sì, perché siamo vicini alle 3 ore di gioco, 2 ore e 50 minuti, terzo set con Zverev alla battuta e 4-3 per Jannik Sinner, 40-30 per Zverev. Il primo set che è stato vinto da Zverev per 7-6 al tie break, nel secondo ottima risposta da parte di Sinner che si è aggiudicato il set anche lui al tie break per 7-6 battendo 7-2 nel punteggio il tedesco. Per quanto riguarda Zverev, al settimo game c'è stato un momento di paura perché il giocatore è caduto a terra nel tentativo di recupero di un pallone, si è tenuto il ginocchio destro, poi è stato aiutato da Sinner a rialzarsi. Nessun problema comunque. 40-40 nell'ottavo game del terzo set. A te, Raffaella.
2: Grazie Tommaso. Ora alla pagina degli esteri, le ostilità tra Teheran e Washington si intensificano ed è ancora battaglia su Hormuz. L'Iran ne annuncia la chiusura, ma Trump sostiene che lo stretto è aperto. In queste ultime ore, nel corso di un nuovo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, una piattaforma petrolifera offshore in Kuwait è stata presa di mira da un drone. Torniamo in Italia con la cronaca. 3 i fermi per l'omicidio di un 19enne a Crema, Maria Paola Raiola.
4: L'hanno ammazzato a coltellate dopo averlo accerchiato nel parcheggio di un supermercato a 2 passi da casa, al culmine di una resa dei conti, forse legata allo spaccio di droga. È morto così alle 2:30 di sabato notte Youssef Rahma Abdelaziz, aggredito in uno dei quartieri popolari di Crema, ormai da settimane al centro di risse e aggressioni. Egiziano, da tempo residente nella cittadina in provincia di Cremona, aveva 19 anni. Dopo l'aggressione Youssef si è trascinato per una ventina di metri prima di accasciarsi a terra in fin di vita, per morire poco dopo in ospedale. Per l'omicidio i carabinieri hanno fermato 3 giovani, hanno tra i 23 e i 25 anni, stavano fuggendo, sono stati rintracciati tra il cremasco e il milanese.
2: Il calcio col mondiale americano ormai al rush finale, la Serie A è pronta a riprendersi il suo spazio, primi allenamenti e partenze per i ritiri domani per Milan, Roma e Lazio. L'Atalanta, guidata da Sarri, ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio. E prima di lasciarvi torniamo da Tommaso Angelini per la finale di Wimbledon, un aggiornamento.
3: Sì, perché non è cambiato nulla, regna sempre la parità 40-40 in questo ottavo game tra Sinner e Zverev. A te.
2: Grazie, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola, solo un po' più di instabilità su Alpi e Dorsale Appenninica nel pomeriggio, con la possibilità infatti di qualche temporale di calore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno in ulteriore aumento di qualche grado, valori che specie lungo il versante tirrenico saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Alto Pascio in direzione Firenze, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 40 minuti. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 2 km di coda per incidente ora risolto, tra il bivio per la 26 dei Trafori e Pegli verso Genova. Si transita su tutte le corsie disponibili. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua.
7: con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
9: Ma buonasera, Miss Surina.
0: Buonasera anche a voi, buonasera, 26 minuti, domenica 12 luglio, Giorgio Surina insieme a voi, insieme a Tommaso Angelini, perché stiamo seguendo naturalmente la finale di Wimbledon, Sinner Zverev.
3: Sì, siamo sul 30-0 per Jannik Sinner, 5-3 contro il tedesco Zverev, ma c'è stata dopo tre ore di gioco la prima palla break vinta da Jannik Sinner, che quindi si è preso di forza questo ottavo game. Chiederei se possiamo seguire quest'ultimo scambio tra Sinner e Zverev, perché è un momento importantissimo. Sinner è a un passo dal portarsi a casa questo terzo set, conduce per 30-0 e su il turno di battuta, arriva in questo momento la seconda di servizio ed è 40-0 per Sinner contro Zverev. Sembra che, insomma, dopo aver subito il break, il tedesco sia andato un po' in bambola. Intanto riceverà una multa perché ha buttato la racchetta sul terreno di gioco di Wimbledon e non si può fare.
0: Non si fa,
3: quindi riceverà una multa, tanto per loro non è un problema, e quello visto parecchio nervoso. Adesso arriva la prima di servizio di Sinner, ace, e si porta a casa il terzo set, Jannik Sinner con il punteggio di 6-3.
0: Bene, benissimo, allora continuiamo anche con il nostro Power Hit. Arriva Gaia, bossa nostra.

0: E Black Eyed Peas insieme a Daddy Yankee, Bailar Contigo. 20 e 14 minuti di questa domenica sera. Allora, finale di Wimbledon, se vi siete appena connessi, insomma, stiamo seguendo appunto Sinner Zverev. Come va, Tommy?
1: Allora, si è concluso poco fa il primo game di questo quarto set, vinto da Zverev, con qualche errore di troppo per Jannik Sinner, ma Zverev insomma è riuscito a tenere il servizio. Adesso toccherà a Sinner battere.
0: Allora, ho notato che il campo è in erba, è molto molto rovinato, chiaramente soprattutto nelle parti dove loro corrono avanti e indietro, ma mi domando, per Wimbledon lo standard è quello?
1: Allora, in realtà lo standard è molto più alto perché c'è una tensione maniacale anche sull'altezza dell'erba. Credo che un po' le alte temperature non abbiano sicuramente giovato al campo nell'ultimo periodo. Mi pare che anche l'anno scorso più o meno stavamo in questa stessa situazione.
0: È proprio strano vederlo così, perché di solito sono tutti pettinati, no? Poi il prato all'inglese è proprio, no? È mitico, è mitologico quasi. E invece lì molta terra, no?
1: Troppa terra.
0: Troppa terra.

0: intanto canta Laura Pausini su RTL 102.5, 20 e 22 minuti. Allora, Tommy.
1: Allora, Zverev ha vinto il terzo game e quindi al momento la situazione è di 2-1 per il tedesco. Adesso ci sarà il quarto con Sinner alla battuta. Meglio Zverev in questo terzo game. Sul suo turno di battuta è molto tranquillo. È quando batte Sinner che si innervosisce.
0: L'ho visto, esatto. Ci sono dei gesti un po' di stizza. Cioè, è molto ondivaga questa partita, no? Non sei mai sereno per dire ok, è più forte uno o è più forte l'altro.
1: Quindi, grande pareggio, grande equilibrio.
0: Esatto, state con noi per scoprire anche come andrà a finire.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Resorts. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Ti porto via con me, dice Jovanotti, alle 20:34 minuti siamo su RTL 102.5. Domenica 12 luglio e stiamo seguendo naturalmente la finale di Wimbledon insieme a Tommy Angelini, Sinner, Zverev.
1: E siamo nel sesto game in questo momento del terzo set, continuano gli scambi tra Sinner e Zverev, poi palla corta da parte di Sinner sulla quale non può arrivare Zverev per il 30-15 per l'azzurro. Ricordiamo, primo set l'ha vinto Zverev 7-6, il secondo Sinner 7-6 e poi il terzo 6-3, sempre Jannik Sinner.
0: Allora, abbiamo parlato di un po' di cosette, ma mi puoi ricordare, se sicuramente lo saprai, insomma, quante volte già si sono sfidati questi due campioni?
1: Questa è la quindicesima, 10-4 il risultato per quanto riguarda Sinner, nel senso che Sinner ne ha vinte 10 e ne ha perse soltanto 4.
0: Quindi lui, insomma, in qualche maniera, insomma, un po' sotto lo è, lui Zverev, intendo.
1: Sì, diciamo dai, che tutti davano Sinner per favorito, però attenzione perché Zverev, dopo aver vinto Roland Garros, insomma, sì, è bello carico.
0: Bene, bene, bene, new hit.

0: Una delle più belle canzoni di Robbie Williams, intitola proprio così, Angels, e c'è un angelo che gira per il campo nella finale di Wimbledon, si chiama Sinner, ha i capelli ricci, rossi. Si è alzato anche un filo di vento, no, a Wimbledon, vero Tommy?
1: Eh sì, e sarà che il vento altoatesino sta colpendo in questo momento Wimbledon, perché Jannik Sinner ha breccato nel settimo game Alexander Zverev 4-3 in questo momento il risultato, ma è stato un settimo game veramente ottimo da parte di Sinner, che si era portato sul 15-40, poi ci ha pensato Zverev ad annullare il vantaggio di Sinner, si è andati ai vantaggi per l'appunto, dove insomma Sinner è stato bravissimo con la terza palla break del game a chiudere Zverev e a portarsi a casa questo game. È avanti lui ora, ricordiamo, è importantissimo questo break da parte di Sinner, perché gli permetterebbe di vincere il set e di vincere soprattutto Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Zverev comunque tosto, vedremo come andrà a finire.
0: È tosto, però posso dire è un po' polemico, perché l'abbiamo visto insomma inacidirsi un pochino, no, borbottare un po' con anche l'arbitra.
1: Sì sì, è polemico dal terzo set, quando ha sbagliato durante l'ottavo game, dove c'era stato tra l'altro l'altro break di Jannik Sinner, e probabilmente questa cosa lo ha cambiato un po' a livello mentale, perché mentre Sinner ha switchato e adesso sembra veramente ingiocabile, Zverev invece ha fatto un passetto indietro.
0: Bene bene bene, noi naturalmente continuiamo a seguire questa finale, ogni volta che seguiamo le finali seguiamo Sinner, insomma io veramente ho le palpitazioni, quindi, ma non per altro, ma perché è bello parteggiare per lui e vincere con lui in qualche modo. Arriva Merck & Cremont.

0: sono gli attimi, insomma, quelli che ci fanno friccicare il cuore, quelli alla finale di Wimbledon. Andiamo a Londra, Tommy.
1: Allora, è il momento del nono game. Zverev alla battuta, è 5-3 per Jannik Sinner. Se dovesse vincere questo game, Sinner sarebbe nuovamente campione a Wimbledon. Intanto però c'è il primo 15 che è tutto di Zverev, ottimo punto sulla seconda di battuta. Quindi ricordiamo 15-0 adesso per Zverev contro Jannik Sinner. Adesso la prima del tedesco, fa palleggiare la pallina, si coordina, arriva in questo momento la battuta, pallina che però esce dal rettangolo di gioco e quindi ci sarà la seconda per Sasha Zverev. Ancora un'altra serie di palleggi con la pallina per Zverev. Si coordina in questo momento, si gioca ed è l'ace da parte di Zverev, che quindi adesso è avanti per 30-0 contro Jannik Sinner. Ricordiamo che Sinner in questo momento nel terzo set è avanti per 5-3, ha perso il primo set contro Zverev 7-6, ha vinto il secondo sempre 7-6 Sinner e poi 6-3 con un ottimo break all'ottavo game che gli ha concesso di portarsi a casa il set. Adesso buonissima la prima di servizio di Sasha Zverev che va sul 40-0 e quindi credo che, vediamo, magari recupera Jannik, ma credo che ci si giocherà poi il tutto per tutto nel decimo game. Ancora Zverev alla battuta con la vediamo se riesce ad infilare la prima di servizio il tedesco, che parte adesso buona la prima, ottima la risposta da parte di Jannik Sinner, che poi con il rovescio manda la pallina all'angolino alla destra di Zverev, sul quale non può arrivarci, ed è quindi 40-15 per Zverev.
0: E c'è sempre, no, questo bilanciamento tra forza e debolezza, no, continuano a oscillare. E come dicevamo prima, non c'è una vittoria schiacciante, no, di uno dei due.
1: No, perché comunque Zverev riesce sempre a rispondere a Sinner. C'è da dire che però tra il terzo set e il quarto set c'è stato quell'errorino, quel break, quel doppio break al terzo set, all'ottavo game e al quarto, al settimo, dove Sinner ha giocato benissimo e veramente il tedesco ha fatto grandissima, grandissima fatica. E attenzione, perché c'è la remontada di Jannik Sinner, che adesso sta perdendo per 40-30. Attenzione, ancora Zverev alla battuta. Ricordiamo, siamo nel nono game, si gioca da 3 ore e 40 minuti a Wimbledon. È lunga, è lunghissima. Vediamo se entra la prima di servizio del tedesco Sasha Zverev. Vediamo, si coordina, arriva il momento della battuta. In questo momento pallina che era in ottima posizione, respinta da Sinner, poi bravo Zverev che con un rovescio fa punto. Quindi ricordiamo, siamo adesso nel decimo game che comincerà tra poco con Sinner che è avanti 5-4.
0: E continuiamo con la musica, Taylor Swift.

0: bivio del rasoio, siamo proprio lì lì, insomma, Sinner Zverev. No.
1: No, no, siamo in una situazione dove adesso Zverev conduce avanti per 30-15 con Sinner che è al suo turno di battuta in questo decimo game, ma ultimo scambio molto bello con Sinner e Zverev che hanno iniziato a colpirsi, con Zverev che addirittura era andato sotto rete mettendo in serie difficoltà l'alto tesino, e poi un grandissimo dritto da parte del tedesco sul quale Sinner si è letteralmente tuffato, palla però alta che è terminata in out. Ancora Sinner alla battuta, ricordiamo che questo game è decisivo per Jannik Sinner per portarsi a casa per il secondo anno consecutivo Wimbledon, e adesso è 30 pari. Ottima risposta da parte di Jannik Sinner dopo il dritto di Alexander Zverev, adesso è 30 pari.
0: Io ancora, non so come fate ragazzi, a mantenere la calma voi radiocronisti quando dovete raccontare quello che succede in campo, no? In questi casi soprattutto quando parteggi per uno dei due, no? E infatti non so che cosa ho detto finora, perché francamente sono veramente presa dall'emozione e sono molto felice, insomma, che siamo sempre noi a raccontarla questa cosa, perché mi capita spesso in questo orario, no?
1: C'è la plomba inglese in questi casi che esce fuori quando si tratta del magico Wimbledon. Allora, adesso è il momento di Jannik Sinner alla battuta, vediamo se entra la prima di servizio. Ottima prima di servizio, ottima risposta anche da parte di Zverev, perché adesso con il rovescio manda all'angolino Jannik Sinner. Ottima anche la risposta di Sinner. Continuano gli scambi a fondo campo tra i due tennisti ad incrociare entrambi con il rovescio, serie di scambi molto bella tra i due tennisti. Ancora Sinner che prova ad angolare il suo rovescio ma non ci riesce, quindi si torna a fondo campo, poi il dritto di Zverev sempre all'angolino alla sinistra di Sinner, poi sotto rete, ottimo punto di Jannik Sinner con una palla corta sulla quale Zverev ci arriva malissimo, e quindi 40-30 per Sinner, primo match point della partita.
0: E il primo sorriso, lo possiamo dire, di Sinner, finalmente ha sorriso guardando in platea, sicuramente a qualcuno di caro.
1: Ci sono mamma, papà e fidanzata, cioè c'è proprio tutto il cucuzzaro, ci sono tutti.
0: Però ecco, dai, non lo so, io di solito in queste cose, no, per scaramanzia non si dice assolutamente nulla, infatti non diremo nulla, però come sempre è un gran spettacolo vedere giocare Sinner, il nostro campione, ci fa sempre molto molto onore. Siamo veramente alle ultime battute.
1: Eh sì, perché adesso c'è un altro turno di servizio per Jannik Sinner, decisivo. Jannik, faccia sto ace, così almeno festeggiamo tutti quanti insieme la tua vittoria. Sinner pronto ad infilare la prima di servizio, potentissima, buona la risposta da parte di Zverev. Ancora i due che fraseggiano, e poi il dritto di Jannik Sinner che gli consente di vincere Wimbledon per il secondo anno consecutivo in 4 set, battuto Sasha Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Magnifico Sinner.
0: E noi festeggiamo col Millennium. Via!
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Dobbiamo dire, si è tolto il cappellino il nostro Jannik, si sta spettinando i riccioli rossi e noi non possiamo che festeggiare. A questo proposito, all night long, quindi per tutta la notte, insieme al nostro Lionel Richie, Millennium Hit.

0: Lionel Rich, All Night Long, sono le 21, quindi abbiamo veramente sforato un pochino, ma è valsa la pena. Sinner ha vinto. Tommy, grazie per essere stato con noi, grazie anche per questa telecronaca, radiocronaca meravigliosa.
1: Grazie a te Giorgia, porti sempre bene quando c'è Sinner.
0: Speriamo di continuare così. Grazie, un abbraccio a tutti voi, buona serata, fate i bravi, ciao. E anche a Scampitella, in provincia di Avellino, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola, subito in apertura a Wimbledon, perché Sinner ha di nuovo vinto. Il punto lo facciamo con Tommaso Angelini.
1: Eh sì, ma Raffaella, lo dicevi, scusate, Jannik Sinner è ancora re a Wimbledon per il secondo anno di fila, il numero uno del mondo conferma il titolo battendo in finale Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in una finale tirata, equilibrata e combattuta di quasi 4 ore. Decisivo il salto di qualità di Sinner nel secondo set con un tie-break dominato e l'ottima resa al servizio, oltre a una lettura ritrovata nei turni di battuta del rivale. Sinner conquista il 30° titolo in carriera, il 6° in stagione e il 5° slam, il primo di questo 2026. Per lui anche la vittoria numero 100 a livello ATP. Zverev invece da lunedì sarà numero 2 del mondo, scavalcato Carlos Alcaraz. A te.
3: Grazie Tommaso Angelini. E andiamo alle altre notizie. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz è oggetto di versioni contrastanti tra le parti. Teheran ha fatto sapere che è chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha detto che è aperto e transitabile. Nel corso del nuovo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, 3 posti di frontiera e una piattaforma petrolifera offshore in Kuwait sono state prese di mira. Torniamo in Italia con l'ultimo abbraccio a Peppino Di Capri da parte della sua isola, dove si sono celebrati le esequie del cantante scomparso ieri a 86 anni. In chiesa l'ex moglie Roberta, Edoardo Bennato, Aurelio De Laurentiis, solo per citarne alcuni. I suoi successi sono risuonati nelle strade capresi da questa mattina. Il grande amore di Peppino Di Capri è stata la musica, ha detto Don Pasquale in Rolla, ma ascoltiamolo.
4: Ha cantato l'amore, dovessi anch'io prendere come dettagli che parlano di lui due canzoni, prenderei un grande amore e niente più. Peppino ha avuto un grande amore e questo grande amore l'ha cantato ed è stato la musica, amore che ci ha fatto innamorare, amore che lo ha spinto a vivere e andare avanti fino alla fine, a cantare, a suonare.
3: E in chiusura una notizia del mondo dell'editoria. Stefano Cappellini, già vice direttore di Repubblica, è il nuovo direttore ad interim del quotidiano romano dopo le dimissioni nei giorni scorsi di Mario Orfeo, ora neo direttore editoriale di Quotidiano Nazionale. È davvero tutto, ora il traffico.
5: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata.

0: Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto. Code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Basso Lodigiano verso Milano, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Evviva Sinner! Viva sì! RTL 102.5! Viva Sinner! Doppietta Wimbledon! Ve l'abbiamo raccontata punto a punto qui su RTL 102.5, finita appena in tempo per l'inizio di questa suite di domenica 12 luglio 21.05 fino a mezzanotte, con tutti voi Very Normal People in giro per l'Italia e anche fuori Italia, perché sai, cara Silvia Signore, buonasera, ben trovata!
4: Buonasera Andrea Salvati!
3: Pensavo, dimmi!
4: Dica! No, io volevo dirti una cosa. Dimmi. L'altra sera mi raccontavi che noi diciamo male Wimbledon, che non si dice Wimbledon.
3: Sì, ma ormai per abitudine si dice Wimbledon.
4: Beh,
3: l'originale era Wimbledon. Ma abbiamo tre ore per raccontarvi
4: anche
3: tante
4: questo.
3: Cose con bellissima musica. Però Silvia, avresti potuto farti rossa di capelli per questa sera proprio in onore della vittoria Wimbledon di Jannik Sinner.
4: Allora, Wimbledon o Wimbledon?
3: È uguale.
4: Quindi
3: poco
4: rossa.
3: Importa. Rossa, beh, avresti potuto, ormai è passata, sarà per l'anno prossimo.
4: Vabbè.
3: Partiamo col Power Hit, Dracula.

0: Miracolori, Alessandra Amoroso qui su RTL 102.5, qui alla suite di domenica. Tra l'altro, insomma, domenica tanti hanno fatto il weekend, stanno magari rientrando anche dalla classica gita fuori porta.
1: Quella di due giorni, quella toccata e fuga.
0: Sì, o magari anche quella, insomma, solo della domenica, non parte presto la mattina, poi torni il pomeriggio, insomma, fai una giornata.
1: Si trova nel traffico.
0: Sì, sì, esatto, si trova nel traffico. Tra l'altro hai visto, che abbiamo sentito, ve l'abbiamo raccontato anche noi qui con i nostri notiziari, queste novità degli autovelox, tanti li hanno tolti,
1: sì.
0: E secondo me questo crea più traffico, perché adesso la gente non sa quali hanno tolto e quale no, e quindi insomma sono un po' più preoccupati.
1: E quindi vanno piano a prescindere, ma fanno bene, perché non bisogna correre.
0: Dipende. Dipende.
1: No, non bisogna.
0: Cioè, no, siamo d'accordo, sempre dentro i limiti, correre ma dentro i limiti.
1: Intanto non serve, non vai più veloce, non arrivi prima.
0: Va bene, America Inc, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Me Closer, Elton John e Britney Spears qui alla suite di questa domenica sera. Vabbè, ho detto prima, tanti sono andati a fare la gita fuori porta.
1: Come
0: chi? Guarda che coincidenza, ci hanno subito scritto tre carissimi amici, Nicolò, Angela e Simone, che stanno tornando in macchina verso casa
1: dopo
0: lungo viaggio. Ancona a Milano, esatto.
1: Ancora è lunga,
0: molto lunga.
1: Ti hanno detto dove si trovano?
0: All'altezza di Bologna più o meno.
1: Però Andrea, sì, segnati anche voi ragazzi, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
0: Partiamo con la special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, In The Colors, Gaia.
1: Allora, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, Dito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e Merken Cremon.
0: E ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dall'Attacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e anche Jimmy Neiro.
1: Quindi i biglietti del Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi le prevende sono già aperte su ticketone.it.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Corri da Troni, dal 25 giugno.

0: in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Posti vuoti qui su RTL 102.5 nella suite. Allora, stiamo guardando le immagini di Sinner, che poco fa è andato a salutare il principe, la principessa, esatto, i piccoli bambini, i due, ecco, figli del principe, e poco fa si è affacciato al balcone con il trofeo della seconda vittoria consecutiva a Wimbledon, acclamato da tantissimi tifosi sotto, veramente bello, col tramonto inglese.
1: E io mi chiedevo giustamente, chissà cosa significa essere Sinner, fare un giorno la vita di Sinner.
0: Un giorno da Sinner.
1: Un giorno da Sinner.
0: Sarebbe meglio fare un giorno da Sinner nel suo giorno libero, secondo me, un
1: tu
0: po'
1: dici?
0: Più semplice. Se devi fare un giorno da Sinner oggi con la finale di Wimbledon, direi diventa impegnativo.
1: Però sarebbe e invece no, sarebbe bello farlo proprio in un evento così, perché comunque l'adrenalina, l'emozione, no, anche sentirsi vincente per un giorno nella vita, a quel livello
0: se vinci,
1: deve essere.
0: Se vinci, perché poi magari.
1: Ma tu sei sempre negativo.
0: No, però insomma, fare il giorno da Sinner devi essere Sinner. Comunque, new hit.

0: Hey personal Jesus in Depeche Mode qui su RTL 1025 21 e 39 nella suite.
1: Sai Andrea, noi prima parlavamo di velocità, però io devo dire anche che dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo.
0: In macchina,
1: in macchina
0: cioè,
1: ovviamente, perché ho letto questa notizia e mi ha fatto un po' sorridere, di questo uomo che è stato fermato dalla polizia, gli hanno fatto l'alcol test ed è stato trovato

0: tipo 3 volte superiore il limite dell'alcol. Però, e lui sai che giustificazione ha usato?
1: No.
0: Ha detto che aveva mangiato aveva messo troppo aceto nell'insalata.
1: Ah, gli hanno creduto?
0: Secondo te?
1: Secondo me no, forse perché non era l'aceto balsamico, avrebbe dovuto aggiungere, era aceto balsamico DOP.
0: È perché quello di mele no?
1: Non lo so, insomma, adesso non sono un grande
0: aceto. Ma non era anche il colluttorio?
1: Anche.

0: In Man I Need qui su RTL 102.5. Prima abbiamo ascoltato Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Insomma, noi siamo qui per intrattenervi, per farvi compagnia, amici VNP, Very Normal People, in questa domenica di metà luglio. Abbiamo
1: stanno,
0: anche chiesto tu cosa volevi fare a posto se fossi sinner per un giorno.
1: E stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-1025 e ci scrivono: farei una giornata da sinner solo per stare con Laila.
0: Che credo sia la fidanzata, come biasimarlo. Ed è lo stesso Ettore che poi scrive: troppa fatica essere sinner. Facciamo che vorrei essere Andrea Salvati, ma ti garantisco che anch'io, insomma, non è che fai poca fatica,
1: Beh,
0: in
1: dai,
0: questo momento.
1: Ma non è lo stesso.
0: Poi dice: ma non per Silvia, poco credibile. Ettore,
1: anche
0: hai il chiodo fisso.
1: Anche perché io sono insopportabile.
0: È vero,
1: sicuramente è meglio Laila. Che ne sai tu?
0: Chiedi che cosa? Che sia meglio Laila? No, che sei insopportabile.
1: No.
0: Caro Ettore, forza e coraggio, torniamo fra pochissimo con Cabana.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
10: tuo paese. Million Dollar Babe. Mua. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile

0: Achille Lauro, Comuni Mortali qui su RTL 102.5. Silvia, possiamo dire che forse questo, questa stagione è stato l'anno della consacrazione di Achille Lauro. Ha fatto anche San Siro, tu sei stata, eh?
1: Assolutamente, ma anche direttore artistico di Don Dapp, è stata un'ottima scelta. Io c'ero il 15 di giugno, sì. E devo dire mi ha portato fortuna perché lì ho incontrato il mio fidanzato.
0: Ah, il concerto di Achille Lauro, sì, eh?
1: Secondo me è stata l'aura di Achille.
0: Ok, ma su che canzone esattamente c'è stato il primo, insomma, incrocio di sguardo?
1: Ovviamente quando ha aperto il concerto con Amor.
0: Ah, subito. Lui, come è partito il concerto, tu e
1: io ero già innamorata.
0: Vedi,
1: ma te l'ho detto, è l'effetto Achille Lauro.
0: Altro che app di dating. Andata ai concerti.
1: Che troverete l'amore.

0: Il Google Dolls Iris qui su RTL 102.5. Insomma, hai detto prima che hai trovato tu scoccata la scintilla al concerto di Achille Lauro, ma chissà quanti si sono innamorati sulle note di questa canzone, chissà quanti l'hanno dedicata alla ragazza o ragazzo per far scoccare la scintilla, chissà quanti l'hanno dedicata ragazza ragazzo per farsi perdonare, perché magari insomma
1: magari l'hanno anche ascoltata quando sono stati lasciati, perché la
0: per aumentare proprio il momento di grande
1: di più.
0: Esatto, perché per espiare una grande sofferenza è necessario portarla proprio all'estremo, perché sennò rimane lì.
1: C'è chi affronta il dolore così, pensando sempre di più ai bei momenti. È un po' masochismo, diciamo,
0: ognuno ha i suoi modi per uscire dal dolore. Noi usciamo da questa prima ora, le notizie, poi ne abbiamo altre due fra poco.
1: Anche a Ponza, in provincia di Latina, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il tennis, lo scettro inglese resta saldamente nelle mani di Jannik Sinner, vincitore per il secondo anno consecutivo del torneo di Wimbledon. Sentiamo Tommaso Angelini.
4: Sinner si conferma per il secondo anno di fila re a Wimbledon. Il numero uno del mondo difende il titolo battendo in finale Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 al termine di quasi 4 ore di spettacolo sul centrale. Dopo un primo set sfuggito al tie-break con il tedesco capace di annullare due set point, l'azzurro reagisce da campione, domina lo spareggio del secondo parziale, ritrova incisività in risposta e alza progressivamente il livello. Nel terzo set salva una delicata palla break prima di strappare il servizio all'avversario, mentre nel quarto chiude i conti con autorità grazie a una battuta impeccabile e a una migliore lettura dei turni di servizio di Zverev. Per Sinner arrivano così il 30° titolo della carriera, il 6° della stagione e il 5° slam, il primo del 2026, oltre alla 100° vittoria nel circuito ATP.
3: La pagina degli esteri è tornata molto tesa, la situazione tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati, il nodo resta lo stretto di Hormuz. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: La battaglia fra Iran e Stati Uniti su Hormuz riesplode fra minacce e attacchi incrociati. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti duramente, così Donald Trump al termine della terza ondata di raid in una settimana innescata dal lancio di un drone contro un mercantile cipriota da parte dei Pasdaran. Teheran non controlla lo stretto nonostante la chiusura rivendicata dal regime, scrivono inoltre in una nota le forze americane pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran e prima di procedere a nuovi attacchi in diverse aree di Hormuz per neutralizzare sistemi missilistici e di difesa aerea e imbarcazioni del corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Ricordiamo che all'ondata di bombardamenti americani della notte scorsa il regime ha risposto con una pioggia di droni e missili verso basi e infrastrutture logistiche USA nei paesi del Golfo e in Giordania.
3: La cronaca: 3 persone sono state fermate per l'omicidio del giovane egiziano di 19 anni ucciso a coltellate ieri sera a Crema. I fermati sono ragazzi di diverse nazionalità tra i 23 e i 25 anni. Calcio: ai mondiali le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì e mercoledì prossimo, entrambe alle 21. È tutto. Traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola, solo un po' più di instabilità su Alpi e dorsale appenninica nel pomeriggio, con la possibilità infatti di qualche temporale di calore. Clima caldo ed estivo con temperature massime che saranno in ulteriore aumento di qualche grado, valori che specie lungo il versante tirrenico saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un veicolo in fiamme. Si segnalano 3 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Firenze, mentre il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto ed è tutto. Buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qui, grazie Raffaella Coppola per le nostre news, le ultime d'Italia dal mondo, qui in compagnia sempre mia, ma poco importa, soprattutto la compagnia sua di Silvia Signori, insieme a tutti i very normal people d'Italia e anche fuori Italia, cara Silvia, perché ormai con le nuove tecnologie, app, radiovisione, ci possono seguire dappertutto.
1: Da tutte, infatti ci seguono da New York, da Los Angeles, dall'Australia, dal Giappone.
0: Da pensare.
1: E ci mandano tantissimi messaggi al 378 378 1025.
0: Power it!

0: Cortocircuito e Biagio Antonacci qui su RTL 102.5, 12 luglio 22.12. Guarda tu il 2 come torna prepotente, 2, cara 2, 12,
1: 22.12, il 12 sì. luglio, e sarà un numero fortunato. Ma sì. lo sai che si dice che quando compaiono spesso sempre gli stessi numeri, è come se fossero dei segnali angelici, cioè sì. come se fosse l'universo che in qualche modo sta cercando di parlarti e mandarti dei segnali.
0: E cosa starà cercando di dirmi? Io in questo momento, anche se, scusa, basta un attimo la base, Stefano, non sento niente.
1: No, però grazie. Sai, il 2, la coppia, magari c'è qualcosa in amore. Adesso se interessa questa cosa, mi informo.
0: Sono curioso, cioè, di capire quali messaggi uno tipo, ma potrebbe darmi dei numeri fortunati? Ne bastano 3.
1: Ma te li sta dando, 22, 12.
0: E 45. Su che ruota? Non si sa.
1: Eh beh, a questo punto Milano.
0: È giusto, è giusto. Guarda che se domani escono,

0: Bruno Mars, Leave the Door Open, qui su RTL 102.5 nella suite, cara Silvia Signore.
1: Caro Andrea Salvati, sì, in questo 12 luglio, vicine alle vacanze, all'estate, al mare, ai lettini, ma devo raccontarti una cosa che ho visto sui social, una discussione.
0: Sì.
1: Praticamente c'è una persona che ha lasciato il telo da mare su un lettino per 4 ore.
0: Sì.
1: Allora, quest'altra persona se n'è resa conto e si è arrabbiata perché dice che ovviamente è un comportamento un po' maleducato, egoista. Non si fa.
0: Dipende.
1: E quindi ha preso i teli e li ha buttati in piscina.
0: Lasciami indovinare, erano due donne?
1: Eh sì, perché?
0: Perché? Perché fossero stati due uomini, sarebbe finita proprio a una bella scazzottata lì in piscina e poi dopo sarebbero andati a bere qualcosa insieme offerto dall'uno o dall'altro.
1: Certo, però tu dici, è giusto, si fa?
0: No, non
1: si occupano i lettini se poi non devi stare lì a prendere il sole?
0: Ho capito, ma se il lettino l'ha pagato saranno fatti
1: suoi.
0: Ma no,
1: suoi perché erano, in un hotel, quindi loro sono andati, li hanno occupati e poi se ne sono andati.
0: E c'erano solo quei lettini lì?
1: Evidentemente sì, perché sennò uno non si arrabbia.
0: Vabbè, no, in quel caso lì sì. Cioè,
1: quindi questa signora è rimasta in piedi tutto il tempo e voleva prendere il sole, i lettini erano vuoti perché
0: proprio quelli voleva lei. Erano gli unici.
1: Aveva visto che erano da 4 ore vuoti.
0: Io me la sarei presa col titolare dell'albergo, ma le pare che lei con tutti questi ospiti in piscina mi mette solo 4 lettini e gli altri?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Frequenza elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!

0: Via! Una canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi, che è già proiettato il 2027. Hai visto, a proposito di concerti, altre, insomma, grandi date, già credo quasi tutte sold out.
1: Beh, siamo andata
0: a vederlo,
1: non
0: Vasco
1: Rossi. Non sono mai andata.
0: Dovresti invece, un grave errore, cara Silvia. Signora, dovresti andare
1: tu?
0: A vedere. Non credo.
1: Compri tu i biglietti?
0: No, ma io ho già visto tante volte Vasco
1: fai
0: Rossi.
1: Perché fai un regalino alla tua collega?
0: No, ma che regali? Niente.
1: Non si fanno i regali.
0: Non si fanno i regali, i regali non si fanno. Guarda, anche Stefano, vedi, il nostro regista,
1: niente,
0: mi dice:
1: regali.
0: Guarda, io ti posso fare un regalo molto bello, questo nuovo New Hit.

0: Meet You Life qui su RTL 102.5, primo new hit bellissimo, devo dire. Giselle Dimanche Midi Pil, quella atmosfere parigine.
1: Che significa Dimanche Midi Pil?
0: Domenica, l'ora di pranzo più o meno, domenica a mezzogiorno, un classico pranzo della domenica. La
1: a
0: domenica,
1: mezzogiorno in punto, Midi Pil sarà punto.
0: Puntuale.
1: Dimanche Midi Pil.
0: Sì, Dimanche. Perché oggi domenica era domenica, quindi chissà, oggi il pranzo della domenica fuori porta. Adesso saranno arrivati quasi tutti a casa, mi auguro, i nostri amici Very Normal People. Sono le 10:35.
1: Ma hai parlato di pranzo e io ti voglio parlare di tutte quelle abitudini che hanno i turisti quando vengono in Italia proprio a tavola.
0: Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo prima Gabri Ponte e Jovanotti però,
1: con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, qui su RTL 102.5. L'ascolti, non puoi smettere di muoverti, per uno dei dischi più trascinanti del nostro, del vostro Justin Timberlake.
1: E quindi Can't Stop the Feeling.
0: Esatto, non puoi fermarla. Senti, ma mi dicevi prima delle abitudini dei turisti stranieri in Italia alimentari.
1: Ecco, tipo come per esempio il cappuccino dopo aver mangiato la lasagna.
0: Ah.
1: Quindi
0: dopo,
1: a fine pasto, diciamo un po' al posto dell'amaro.
0: Loro il cappuccino.
1: Eh sì, che per noi il cappuccino è accettabile soltanto a colazione con
0: credo
1: una brioche.
0: Credo che ci sia un limite d'orario. Cioè, il vero barista, secondo me, dopo una certa ora non te lo serve più.
1: Però capita di vederlo magari anche proprio al ristorante, non per forza in un bar.
0: Il cappuccino al ristorante.
1: Eh sì, esatto.
0: Sì. Può succedere, è vero, può succedere. Poi?
1: Oppure un'altra abitudine è quella di non avere un ordine. Noi, sai, facciamo primo, secondo, contorno, invece gli stranieri ordinano tutti insieme.
0: Sì, ma perché sai, all'estero tante volte i piatti sono piatto unico, no? Con riso, le verdure,
1: esatto,
0: la carne e tutto. Vabbè,
1: infatti,
0: quello è già...
1: caro Andrea, sì, ultimamente io ho assaggiato un'insalata fatta con la frutta ed era buonissima, mi ha stupito.
0: La Macedonia, diciamo.
1: No, non era
0: una Macedonia.
1: No, era un'insalata con la quinoa e quella, tipo la pesca.
0: Ah, però.
1: Buona.

0: promise you. Jess Glynn, che bella, senti che voce, alla fine anche con questa cosa molto profonda che ha detto,
1: All I am.
0: Sì, no, era questo tutta la
1: detto.
0: Frase prima, vabbè.
1: Comunque, ascolta,
0: ci ha scritto Antonello da Verona che dice: cari amici di RTL 102.5, non solo gli stranieri hanno abitudini strane qui in Italia, anche mio cugino tutte le mattine si mangia due booster. Sai che c'è chi la mattina
1: la colazione
0: fa,
1: salata.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ormai siamo diventati anche noi un po' più internazionali, magari con la colazione con le uova, il bacon, che dipende dal mio umore, le volte preferisco.
0: O salato o dolce, dipende. La
1: sì,
0: mattina,
1: dipende dall'umore.
0: No, io invece sono per la colazione dolce, a me proprio piace il cioccolato, la crema, la mattina, la classica colazione italiana. Sì,
1: cornetto e cappuccino e caffè.
0: No, cappuccino no, caffè.

0: Philip Bailey insieme a Phil Collins, Easy Lover, a chiudere questa seconda ora di questa suite domenicale 12 luglio.
1: Con Silvia e Andrea, ma abbiamo ancora un'altra ora insieme.
0: Ancora un'ora, la più intensa, la più bella, subito dopo le notizie.
1: Anche a Sernio, in provincia di Sondrio, sono le 23 in punto.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura allo sport col tennis, Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno di fila, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set. Dal centrale la dedica alla mamma, poi l'alto tesino ha scherzato, sottolineando di averla vista uscire un paio di volte per la tensione. Quindi la stretta di mano con i principi Kate e William e i principini George e Charlotte. Poi ai microfoni di Sky Sport il commento a caldo di Sinner. Sentiamo.
2: Ho lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sono super contento per questo.
1: E un fiume di complimenti a Sinner si è riversato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che afferma: Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano, grazie campione ai complimenti del presidente della Camera Fontana, dei vicepremier Tajani e Salvini e del leader dei 5 Stelle Conte. Ora le altre notizie principali di oggi. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati, lo stretto di Hormuz afferma Teheran è chiuso ma Donald Trump ha detto che è aperto e anche transitabile. Ci spostiamo in Thailandia. Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok. Diverse persone risultano al momento ancora disperse. Torniamo in Italia, dove non si allenta la morsa del caldo. Maria Paola Raiola.
3: L'anticiclone africano è tornato a dominare il Mediterraneo e l'Italia si prepara ad affrontare quella che gli esperti definiscono la terza grande ondata di calore del 2026, destinata a protrarsi almeno fino alla fine della settimana, secondo alcune proiezioni anche oltre il 20 luglio. La fiammata si farà sentire al nord, in particolar modo nella pianura padana, è allerta per temperature fino a 39 gradi. In Sardegna gli esperti prevedono picchi superiori ai 40 gradi. Il caldo minaccia, oltre che la salute delle persone, anche le coltivazioni a causa della diffusa siccità. Allerta per le colture di mais, pomodoro, ortaggi e frutta, mentre a rischio la produzione delle risaie prosciugate dall'AFA.
1: E abbiamo concluso, ora il traffico.
0: Via Radio.
4: Sì, grazie, una buona serata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia, il traffico ci porta sulla 11 Firenze Pisa Nord. Per un'auto in fiamme ora spenta si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e il raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze, 2 le corsie al transito, e circolazione intensa sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie Cristina, è tutto anche per noi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ed eccoci qua a 23:04 minuti insieme qui con la suite fino a mezzanotte per accompagnarvi fino al tramonto di questa domenica 12 luglio 2026 qui su RTL 102.5 con Silvia Signore
6: e Andrea Salvati e tutti voi al 378-378-1025.
5: Esatto, l'ultima ora della suite, poi dopo prosegue perché RTL non si ferma mai, è una diretta continua e ininterrotta. Ultima ora con dei dischi imperdibili, cara Silvia, e guarda, dato che si chiude la domenica, arriva questo che è Sight.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, qui su RTL 102.5 nella suite. Allora Silvia, a proposito di strane abitudini alimentari, in particolar modo degli stranieri in Italia, ci hanno mandato un vocale.
1: Sì, al 378-378-1025, sentiamo.
2: Se dobbiamo parlare di cappuccini, non avete visto qui in Svizzera cosa fanno i tedeschi. Io lavoro in cucina, quando mi arrivano certe comande mi verrebbe da piangere. Quando si vanno a prendere un cappuccino con un sauté di cozze e vongole, io vorrei morire.
1: Sì.
0: Il cappuccino con le cozze e vongole?
1: Ma secondo te, Andrea, si può mettere il formaggio sul pesce, sulla pasta?
0: A me non piace neanche sulla pasta il formaggio.
1: Io sono
0: strano. No, sulla pasta a me non piace il formaggio, quindi insomma.
1: Tipo spaghetti al sugo, non metti il parmigiano?
0: A me piace senza parmigiano.
1: Che tristezza.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Lazza con 100 messaggi qui su RTL 102.5, 23.19 in punto. Allora, cara Silvia, questa cosa del formaggio sulla pasta, insomma, cioè, io ho detto a me, io l'ho sempre mangiata, la mangio sempre senza nulla sopra. Che mi dà ragione, dice giusto, se di beh, invece dice no, non puoi non mettere il formaggio, ma scrivono anche...
1: Perché noi parlavamo del formaggio, sì, con il pesce, che è una cosa un po' insolita per noi italiani, invece, sì, gli stranieri, i turisti, sì, quando vengono in Italia sono stati beccati, possiamo dire così, no, che mettono il parmigiano proprio sull'orata.
0: Ma perché è una leccornia per gli stranieri, capisci? Quindi vengono qua, il parmigiano se lo metterebbero anche nel caffè probabilmente.
1: Ecco, al posto dello zucchero.
0: Caffè con parmigiano, metti dentro, giri
1: parmigiano.
0: Tutto. Benissimo, esatto. Che ad esempio, vedi, il salmone pepe rosa piuttosto che pepe verde lo devi fare con la panna. Allora io ammetto di essere completamente ignorante in materia.
1: Però sai perché? Perché qualche tempo fa io mi sono permessa di dire che da noi a Taranto, in Puglia, c'è l'usanza di mangiare i frutti di mare con il formaggio, tipo col caciocavallo. Tu mangi le cozze, però ma proprio il formaggio, cioè non grattugiato.
0: No, per un pezzo di formaggio lo mangi insieme col caciocavallo, che poi è anche un formaggio leggero, cioè il sapore proprio del

0: casa.
1: E tu prendi, pensa che lo mangi al mare.
0: Sì, proprio
1: in spiaggia, così,
0: esatto, così
1: al caldo.
0: Così. E poi dopo, beh, quello è il contrasto tra i due sapori, che forse sai, ti esalta qualche particolare.
1: Io sono cresciuta così.
0: E si vede, però, effettivamente no, si vede. Torniamo fra pochissimo con Madame.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
9: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH.

0: Anger Never Dies, gli Overphonic qui su RTL 102.5. Allora è arrivato un altro vocale, cara Silvia.
1: Sentiamolo.
0: Lo favoriamo?
2: Buonasera a tutti, sono Zari da Milano. Beh, Silvia, secondo me gli spaghetti col sugo non è necessario metterci il formaggio. Se hai un olio di quelli buoni, a crudo, magari un po' piccantino a chi piace, anche così, secondo me, è più che buono e non serve il formaggio.
0: Vedi?
1: Secondo me, se il pomodoro è buono, puoi non metterci niente. No?
0: Ecco, neanche l'olio, così.

0: quando vedo la gente che mette il formaggio sul pesce, perché il formaggio sul pesce non si mette assolutamente.
1: Vedi? Vedi?
2: Ma perché? Secondo
1: perché
2: te copre il sapore?
1: Che collidono le due cose, si vede che insomma non sarà qualche reazione chimica, fa schifo, diciamo serenamente il perché, la motivazione è questa.
2: Vabbè, ma perché il formaggio è terra e il pesce è mare?
1: Ah, non lo so, può essere.

0: Due destini, Tiro Mancino, qui su RTL 102.5. Allora, parliamo un po' di cose così, dei mangiari strani, ma c'è un'amica che ci ha mandato un vocale molto lungo, molto dettagliato, che dobbiamo riassumerlo. Dice che lei pensa che la cafonata più grande in assoluto è quando vede qualcuno che mangia gli spaghetti con la forchetta e il cucchiaio.
1: Esatto.
0: Allora, adesso, amica, non mi ricordo il nome, perché la cafonata più grande in assoluto mi sembra un po' eccessiva.
1: No, dice che se un uomo a cena fa così, lo...
0: Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, sentiamolo, dai.
2: Ciao RTL, buonasera. Io non sopporto vedere le persone che mangiano gli spaghetti usando la forchetta e il cucchiaio.
0: Sì.
2: È una cafonata che non ha eguali.
1: Ecco.
2: Se io dovessi uscire una sera con un uomo, ipotizzando che fossi libera, e quest'uomo mi si presenta e mangia gli spaghetti con cucchiaio e forchetta, mi alzo e me ne vado.
1: Io... E meno male che non sei single allora.
0: Io non ci credo, vorrei vedere se uscisse con Stefano De Martino a cena che mangia gli spaghetti col cucchiaio. Vorrei proprio vedere.

0: Iglesias Bailando qui su RTL 102.5, 10 a mezzanotte, poi sarà 13 luglio. Come passa?
1: Caro Andrea, abbiamo una risposta. È arrivato un messaggio vocale, sentiamo.
2: Ti ferire la signora di prima? Sì. Caponaggio. Io ho sempre mangiato spaghetti con cucchiaio e frucchette, li mangerò sempre. Il mio è un sintomo di eleganza. Se hai una camicia bianca, ti schizzo il tuo sugo, poi che fai? Al bagno di vai a lavare? Poi ognuno ha le sue abitudini.
1: Sì. Ah, quindi lui usa il cucchiaio per non sporcarsi.
0: La camicia bianca, dice, se io metto la camicia bianca e poi col cucchiaio mi schizza l'olio da tutte le parti, poi cosa fai? Vai a lavarti? Beh, insomma, vedi. Poi, aveva la freccia accesa comunque, ci ha mandato un vocale, si è tattata la freccia, si stava secondo me andando a lavare la camicia.
1: Comunque, secondo me è più fastidioso chi fa il rumore quando mangia.
0: Sono d'accordo, su questo proprio d'accordissimo.
3: Mi sento

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, insomma, come sempre quando si arriva alla conclusione di un programma su RTL 102.5 è prassi, è tradizione, è usanza. Hai un altro sinonimo?
3: No, è giusto.
2: È giusto, grazie, ringrazio. Chiudere con un grande disco del passato che può essere remoto, recente o anche prossimo. E dato che siamo nel bel mezzo dell'estate, perché fra poco è il 15 luglio, è già il 13 fra 5 minuti, quindi siamo vicini alla metà dell'estate.
3: E direi anche che chiude perfettamente anche un po' il discorso che facevamo, i viaggi.
2: Esatto, esatto. Non stavamo parlando di mangiare?
3: Sì, di turisti, però,
2: giusto,
3: che
2: i turisti,
3: viaggiano, vengono in Italia.
2: Brava, e mangiano con usanze strane. E quindi insomma chiudiamo con un disco che proprio riassume perfettamente sia il periodo sia questa puntata, uno dei masterclass, capolavori, sì. Di Lucio Battisti, Sì, viaggiare. E allora viaggiamo insieme a lui.

0: Silvio Giare, Lucio Battisti qui su RTL 102.5 a chiudere questa puntata della suite. Grazie quindi, cara Silvia, a tutti, tantissimi innumerevoli amici, very normal people, che insomma ci hanno fatto compagnia in queste tre ore di questo 12 luglio. Ora vi lasciamo con il maestro di RTL 102.5. Lui è il maestro.
1: Il maestro Andrea De Sabato e Vanessa Gray, esatto, in Nottamboli. Ma salutiamo anche Stefano Mungi e Beppe Di Dio in regia. Grazie. E grazie a te, Andrea.
0: Grazie
1: Salvati.
0: A Silvia Signore. Grazie a tutti gli amici di RTL 102.5. Buona estate. Si continua la musica su RTL 102.5. Non si ferma mai. Sempre mai. In diretta 24 ore su 24 con un solo grido.
1: Respira,
0: viva
1: però.
0: RTL 102.5.
1: Ciao! Anche a Ventimiglia, in provincia di Imperia, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura anche in questa edizione la vittoria bis storica di Jannik Sinner a Wimbledon. Sentiamo Tommaso Angelini.
4: Sinner si conferma per il secondo anno di fila re a Wimbledon. Il numero uno del mondo difende il titolo battendo in finale Zverev con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 al termine di quasi 4 ore di spettacolo sul centrale. Dopo un primo set sfuggito al tie-break con il tedesco capace di annullare due set point, l'azzurro reagisce da campione, domina lo spareggio del secondo parziale, ritrova incisività in risposta e alza progressivamente il livello. Nel terzo set salva una delicata palla break prima di strappare il servizio all'avversario, mentre nel quarto chiude i conti con autorità grazie a una battuta impeccabile e a una migliore lettura dei turni di servizio di Zverev. Per Sinner arrivano così il 30° titolo della carriera, il 6° della stagione e il 5° slam, il primo del 2026, oltre alla 100ª vittoria nel circuito ATP.
3: Siamo agli esteri, è tornata molto tesa la situazione tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati, l'ultimo da parte degli americani c'è stato alle 23 ora italiana. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
5: La battaglia fra Iran e Stati Uniti su Hormuz riesplode fra minacce e attacchi incrociati. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti duramente, così Donald Trump al termine della terza ondata di raid in una settimana innescata dal lancio di un drone contro un mercantile cipriota da parte dei Pasdaran. Teheran non controlla lo stretto nonostante la chiusura rivendicata dal regime, scrivono inoltre in una nota le forze americane pronte a garantire la libertà di navigazione nonostante le aggressioni, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell'Iran e prima di procedere a nuovi attacchi in diverse aree di Hormuz per neutralizzare sistemi missilistici e di difesa aerea e imbarcazioni del corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Ricordiamo che all'ondata di bombardamenti americani della notte scorsa il regime ha risposto con una pioggia di droni e missili verso basi e infrastrutture logistiche USA nei paesi del Golfo e in Giordania.
3: Chiudiamo col calcio, i mondiali, le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, si giocheranno martedì e mercoledì prossimo entrambe alle 21. E sempre per il calcio, col mondiale americano ormai al rush finale, la Serie A è pronta a riprendersi il suo spazio. Primi allenamenti e partenze per i ritiri oggi per Milan, Juventus, Torino, Roma e Lazio. L'Atalanta ha già anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio. Ora il traffico.
2: Via radio.
6: Grazie Raffaella, una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo per un incidente risolto. Segnaliamo 4 km di coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per il raccordo della A12 Genova-Rosignano e Capannori in direzione Firenze e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Mezzanotte e 3 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Salutiamo Silvia e Andrea che ci hanno preceduti, ma ci colleghiamo con Roma, dove c'è una bagnata Vanessa Gray, nel senso che è appena uscita dal mare, non lo so.
1: È vero, è proprio così, bagnata, fortunata e nottambula, amici. Abbiamo 3 ore, ma buonasera Andrea di sabato.
8: Buonasera Vanessa Gray, allora sei a Roma, ma veramente sei andata al mare?
1: Sì, sono andata al mare.
8: Dai, che bello, ma dove?
1: Ma scusami, perché noi che viviamo a Milano non abbiamo il mare vicinissimo,
8: però
1: no?
8: C'è l'idroscalo, ci sono i laghi.
1: Sì, sono due cose però totalmente diverse. Se vuoi il mare almeno ti devi fare 2 orette di macchina, quindi qui invece te ne fai di meno. Sì, comunque sono andata al mare, devo dire, si vede dai capelli.
8: Bello, fa estate.
1: Vado un attimo a tuffarmi e ritorno.
8: Bene, beata lei. Intanto voi continuate a chiamarci 02251515 oppure 378 378 1025. Tocco brasiliano, il nuovo di Gaia.

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: E se poi Malika Ayane, e se poi tu a un certo punto ti rendi conto che prendi e continui a prendere un sacco di multe, che cosa fai? Le paghi subito, fai passare del tempo, sì, ti dimentichi?
2: Siamo passati dal mare alle multe. Questa cosa.
1: È un attimo, perché subito dal mare alla città è un attimo.
2: Come ti è venuto di parlare di multe, scusa? Come mai?
1: No, perché me l'hai detto tu nel fuori onda.
2: No, tu hai iniziato a dire che c'era uno che ha fatto il record di multe. No,
1: no, sì, perché c'è un paese ligure, 1700 euro ad abitante, e quindi c'è un record di multe. Poi stavo leggendo proprio che oggi, il 12 luglio, c'è stato questo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e parlano di omologazione, verifica e taratura degli autovelox, e ci sono proprio, se si va sul sito velox.mit.gov.it, gli autovelox a norma, quindi per capire se magari
2: quelli
1: ci sono
2: a norma
1: arrivati.
2: E gli altri invece sono stati, cioè hanno l'obbligo di spegnersi, insomma, perché non sono a norma. Sarebbe interessante capire quelli che non sono a norma, se magari negli ultimi periodi, negli ultimi anni, non essendo a norma e ti hanno dato delle multe, se si possa fare ricorso. Però sarebbe più un argomento da chi c'è, chi non c'è non parla, e quindi bisogna aspettare il prossimo weekend.
1: Bisogna aspettare sabato prossimo, anche se le multe non aspettano mai, anzi.
2: No, quelle no.
1: Vengono a bussarti ovunque.
2: Va bene, torneremo a parlare anche d'estate, cari amici. 378-378-1025, una delle nostre preferite, Sienna Spyro, Material Lover.

0: I dubbi dell'amore, lei è Fiorella Mannoia su RTL 105 in Ottamboli con Andrea Di Sabato e Vanessa Gray. La notte, ragazzi, è completamente vostra.
1: Oh, c'è un sacco di gente in macchina, ho visto, devo dire. Allora, parlando d'estate, di spiagge, oggi mi sono imbattuto in un reel che, di un ragazzo calabrese, non lo so, sì? Che non seguo, ma me lo sono, sai, quando scrolli, no, su Instagram. Ho trovato questo ragazzo calabrese che si trovava in California e a un certo punto constatava, dice, da 2 settimane che vivo in lungo e largo la California, c'è una cosa che vi devo dire, la California è una Calabria che non ce l'ha fatta. Bellissimo, bellissimo. Poi cita tutte le cose positive che sono i macchinoni, no, eccetera eccetera, però dice l'atmosfera, il mare, il calore, il cibo, no, della Calabria, non
0: certo,
1: hanno
0: uguali. Ci sta. Ma sai che Cosenza, ad esempio, noi all'università chiamavamo Cosenza Cos'Angeles, quindi in qualche modo, no, riferimento sempre all'altra parte del mondo.
1: C'è un Ocean Drive da quelle parti?
0: Sì, c'è un oceano.
1: No, è che sai che è una cosa di cui un po' mi vergogno? Non sono mai stato in Calabria.
0: No.
1: Non c'è stata mai occasione di andare in Calabria. È una roba che poi tutte le volte il programma, ho un sacco di amici in Calabria e tutte le volte c'è qualcosa che non... Quest'anno volevo andare a Lipari attraverso, no, un viaggio aereo fino a Reggio Calabria e poi ho detto da lì prendo il traghetto. No, perché la linea, la compagnia e l'aeroporto non fa il servizio su Reggio Calabria. E quindi niente.
0: Vabbè.
1: Allora, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
0: Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: E c'è una lista ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck and Cremont.
0: Tantissimi, LDA, H7, 22 Simba, i biglietti, ragazzi, sono disponibili su ticketone.it, andate subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Skyfall. Ogni Skyfall è bella mamma sua.
1: No, era un'altra quella.
0: Salutiamo Andrea NCC di Milano, che stasera a casa finalmente si riposa, ed è con la sua Judy, che ci chiede di dirle che la quiero mucho.
1: Oh, te quiero mucho.
0: È domenicana.
1: Judy, sì, te quiero mucho.
0: Va
1: Judy.
0: Bene, andiamo in Calabria, l'abbiamo citata perché la California è una Calabria che non ce l'ha fatta. Abbiamo Nicoletta al telefono. Ciao Nicoletta.
2: Ciao. Buonasera ragazzi.
0: Ciao. Buonasera ragazzi. Ti vediamo anche, perché ci ha mandato anche la foto, adesso la vediamo.
1: Ah,
0: sì.
1: Dai!
2: Vi facciamo vedere che con 40 gradi siamo al lavoro al 100%.
0: 40 gradi, bravi. Ma mi auguro che lì dove stai lavorando ci sia un po' di aria condizionata, no?
2: No, in cucina non ci può essere. Non può esserci l'aria condizionata.
1: No, cioè nelle cucine in generale non c'è l'aria condizionata?
2: No, ragazzi, perché altrimenti le pietanze si raffreddano.
0: È vero, caspita. Cioè,
1: mamma
0: deve essere
1: terribile. Cioè, quanti gradi ci sono?
2: Le piatto che sono fredde.
1: Allora, quindi abbiamo Nicoletta e poi invece chi c'è con te? Raffaella, infatti, immaginavo.
0: Certo che veramente, come ieri, l'abbiamo detto l'altro ieri, non mi ricordo, dei panettieri, no? Che sono degli eroi, perché a certe temperature lavorare non è facile, anche quelli che lavorano nelle cucine, devo dire, sono eroi ed eroine.
1: Brave. Ma... come è andata la serata? Cosa avete cucinato di buono?
2: Del pesce.
0: Pesce.
2: Essendo che siamo sul mare, quasi sempre le abbasse di pesce.
0: Che
1: mamma mia.
0: Fa.
1: Ma lo cambiate il menù spesso? Avete i vostri piatti in genere che sono sempre quelli? Come funziona?
2: Ma ragazzi, guardate, di solito la gente che viene a mangiare da noi viene spesso, quindi non facciamo mai un menù uguale all'altro. Sì.
0: Beh, interessante questo. Però ci saranno dei piatti che i vostri clienti sono affezionati e vengono lì proprio perché voi fate, che ne so, un'orata oppure
2: le bracciole.
1: Quindi qui in questo caso non parliamo di pesce.
2: No, di carne.
0: Non è che fanno solo pesce. Però, vedi che ci sono pesce. Però effettivamente quei ristoranti, no, io ho dei ristoranti dove vado a mangiare la polenta toragna perché la fanno in modo spettacolare, altri dove si mangia bene il pesce. Bello così, no? Cioè, ognuno ha le sue specialità, lo chef li sa fare talmente bene che poi, no? Sì,
1: quello ci sta, diventa un punto di riferimento, esatto. Come voi sicuramente lo sarete per tante persone. Ma stasera avete avuto qualche banchetto, una festa, compleanni, 18 anni?
2: Abbiamo avuto due eventi, un 50° di matrimonio, un anniversario di 50 anni di matrimonio, che ho già fatto i complimenti alla signora perché arrivare a 50 anni di matrimonio è un record.
0: Caspita.
2: Rarissimo.
0: Certo, da un lato è positivo perché avere questi eventi, no, ti dà molto da lavorare, però d'altro canto 40 gradi, avere un sacco di gente a mangiare, insomma, diventa veramente impegnativo. Brave ragazze.
2: Grazie.
1: Un abbraccio.
2: Complimenti per il premio che avete ricevuto.
1: Grazie Nicoletta.
0: Ciao Nicoletta.
1: Un abbraccio. Ciao
2: ragazzi.
0: Ciao. 02 25 15 15, arriva anche il nuovo di Blanco.

0: Un capolavoro d'inizio anni 90 che veramente ci ricorda un periodo straordinario. Avevamo tanto entusiasmo, avevamo serenità, avevamo, come dire, la speranza. Avevamo la speranza.
1: Ma mamma mia!
0: Sai quelle cose?
1: Avevamo la speranza, ma ti volevo dire che chi di speranza vive?
0: Di speranza.
1: Disperato muore.
0: Disperato muore, addirittura, aspetta che mi tocco. Erano comunque i Ten Sharp con You.

0: Emmy, non c'è Emmy. No, Andrea Di Sabato e Vanessa Gray. E voi amici nottamboli, in diversi ci scrivete, state lavorando, anche se questa, diciamo, la domenica, anche se siamo tra cavallo, sì, tra domenica e lunedì, spesso meno, più una giornata di relax.
1: Sì, assolutamente.
0: Adesso inizio a scriverci: no, non è vero, noi stiamo lavorando,
1: vi ascoltiamo.
0: Lo facciamo
1: apposta noi per cercare di stuzzicarvi, per farvi partecipare. 02 25 15 15 oppure 378 378 125. Ci sono anche molti che ci seguono non solo in diretta in radio o in televisione, ma anche nei fuori onda attraverso la nostra social TV. Tra questi c'è Marcello.
0: Ciao,
1: c'è
0: Marcello.
1: Cristiano, e c'è Davide, che ringraziamo per essere con noi. Poi ce ne sono tanti altri che ci ascoltano anche nella social TV, ma non interagiscono con noi. Ci sta.
0: Ci sta assolutamente. Non tutti magari hanno voglia di scriverci, ma noi siamo qui. Con la nostra musica c'è Trigno, Irrecuperabile. Salve.

0: is alright, Gold on the Ceiling, The Black Keys su RTL 102.5 di mezzanotte 48 in Ottambuli con Vanessa Gray
1: e con Andrea De Sabato. Amici, beh, pensate che oggi è già il 13 di luglio, quindi visto che abbiamo passato la mezzanotte, sì, cioè della serie come stanno volando i giorni, ci ritroveremo, sì, qua, io già lo so, a settembre, dici, ma come è finita
0: volato,
1: l'estate,
0: sì,
1: e non ce ne siamo nemmeno resi conto, però lo capiremo solo un po' dalla tinterella al massimo.
0: Sai che ti dico che però anche l'anno secondo me è volato, cioè di solito non vedo l'ora che arrivi l'estate dopo, e quest'anno non mi sono neanche accorto, già veramente è passato un anno, mi sembra strano.
1: Ecco, ma tu dici che questa è una percezione che uno ha man mano che cresce, o ce l'hai anche a 20 anni?
0: No, io credo che quando diventi un po' più anziano, diciamo, il tempo scorre più velocemente, sai.
1: Ok,
0: perché secondo me poi ci sono delle cose paradossali, tipo prima dei 18 anni tu non vedi l'ora di arrivare ai 18 anni.
1: Verissimo.
0: Poi non
1: verissimo.
0: Vedi l'ora di arrivare ai 20 anni, non vedi l'ora che arrivi. Però è paradossale se poi pensi che in realtà tu non vuoi invecchiare.
1: Sì, perché poi quando magari arrivi, non so, ai 30 anni, tu dici, beh, ma scusa, quanti ne hai? 35? No, 30,
0: oppure,
1: 40.
0: Non so, stipuli un contratto, un mutuo, no? E tu dici, speriamo che questi 10 anni passino il più in fretta possibile, no?
1: Sì.
0: Così estingo il mutuo, sì, però nel frattempo hai 10 anni di più. Cioè, è una cosa, è un po' quel paradosso della vita, no?
1: È vero, è vero. Da una parte speri che passi il tempo in fretta, però dall'altra parte dici, sai, 10 anni farli volare così, anche no.
0: Esatto.
1: E tanti amici escono da diversi concerti, non lo so, concerti. Poi magari salutiamo qualcuno, intanto another.

0: Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. E se ci pensi, quante hit noi trasmettiamo qui su RTL 102.5, e loro hanno pensato ben bene di fare questa canzone che porta un titolo a noi caro. Siete su RTL 102.5 in ottavoli con Andrea De Sabato e Vanessa Gray. Caro Andrea De Sabato, che non sei altro.
1: Pensavo mi volessi dire qualcosa.
0: No, basta. Allora, era così, un intonare, un inno, okay, al tuo nome.
1: Nel frattempo, cioè, tra poco cercheremo di metterci in contatto con degli amici che lavorano nella MotoGP. E quindi.
0: Sì.
1: Proviamo a chiamarli, magari ci raccontano meglio, perché dico che hanno anche aggiunto che hanno in cucina l'aria condizionata.
0: Ah, vedi? Quindi, cioè, magari qualcuno ce l'ha l'aria condizionata in cucina, però magari proviamo a sentirli dopo,
1: esatto,
0: perché abbiamo un vocale.
1: Esatto.
2: Ciao RTL, sto tornando ora a casa dopo il concertone di Max Pezzali a San Siro, l'ultima data. Uno spettacolo, è sempre una garanzia. Ciao, buonanotte, Andrea.
1: Ciao, ciao Andrea.

0: Sono tanti che ci scrivono, c'era anche Manu Ciao e Federico,
1: sì, che tornano tornando,
0: in Valpolicella dopo il concerto di chiusura di Max Pezzali.
1: E ovviamente dicono anche in autostrada tutto libero. Grazie ragazzi. E noi invece vi diciamo Carly Simon, White.

0: un capolavoro firmato da Carly Simon, inizio anni 80, ha un ritmo molto funky, molto forte. Infatti è stato scritto e firmato da Nile Rodgers e Bernard Edwards, cioè gli Chic.
1: Mamma
0: infatti
1: mia, ragazzi,
0: aveva quel sound lì, no?
1: Un bel suono, io direi anche estivo, ci sta.
0: Sì, sì, molto
1: te?
0: Estivo. Poi era stato creato per la colonna sonora di un film, Soup for One, che però il film è andato malissimo. La canzone invece ha sbombardato.
1: Vedi, il film non è andato bene, sì. Però in questo caso la colonna sonora sì.
0: Esatto.
1: Noi vediamo la colonna sonora dell'informazione, c'è la nostra Raffaella Coppola. Rimanete con noi. Anche a Ceranesi, in provincia di Genova, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano il tennis. Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno di fila dopo il titolo vinto l'anno scorso. Il numero uno al mondo si è ripetuto, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz e tante star, da Rami Malek a Jennifer Lopez, da Dustin Hoffman a Nicole Kidman. Ora agli esteri, nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. L'ultimo degli americani è stato lanciato alle 23 ora italiana. Gli ultimi attacchi USA vanificano gli sforzi per la pace, ha detto poco fa Teheran. La tragedia avvenuta in Thailandia, almeno 27 persone hanno perso la vita in un incendio divampato in un bar di Bangkok, in un locale molto rinomato, come riportato dal quotidiano thailandese Daily News. Diverse le persone trasportate in ospedale, i feriti sarebbero una sessantina.

0: mentre le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagini. Torniamo in Italia con un lutto nel mondo dell'industria. È morto Paolo Fresco, dal 1998 al 2003 presidente della Fiat, ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli. Aveva 93 anni, nato a Milano, cresciuto a Genova. A Torino era soprannominato l'americano. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann. È davvero tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, le eccezioni le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Il traffico è intenso tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, occorrono 25 minuti per percorrere il tratto, e code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il Bivio con la 14 verso quest'ultima. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Inottaboli!
5: Inottaboli!
4: Salutiamo anche Luigi, torna dal mega concertone di Max Pezzali, insomma tantissima gente che torna da questo concerto, ho visto qualcuno che rientra da Umbria Jazz, dobbiamo sentire ancora i motociclisti.
5: Mamma mia, ragazzi, siete in tanti e soprattutto viva la musica e viva la musica live, bello che voi andiate ai concerti. Io direi una cosa, amici, perché non ci chiamate allo 02 25 15 15, ok? Ci raccontate un po' la vostra storia, la vostra notte, i vostri futuri viaggi, ecco, così ci fate sognare e sogniamo insieme.
4: Assolutamente, oppure 378 378 105. Intanto ripartiamo con J-Ax.

0: Ci sono i fiori, o meglio,
1: i fiori?
0: Flowers, Miley Cyrus qui su RTL 125. In ottambuli, amici, con Andrea De Sabato e Vanessa Gray.
1: Andiamo
0: fino
1: da
0: alle 3.
1: Sì, andiamo da Alex che ci ha scritto che lavorano in MotoGP, in viaggio al lavoro, eccetera, eccetera. Stiamo tornando a casa dalla gara. Flavio, giusto? No. Alex, scusami, sto rimbambito. Senti, ma no, ho visto che come si chiama il vostro team?
2: LCR Honda.
0: Ok, ma quanti siete?
2: Siamo in tre. Cucina.
1: Quindi sarebbe il Lucio Cecchinello Racing, giusto?
2: Esattamente.
0: Vedi che tu pensi, ma che non siamo sprovvisti, siamo andati a fare subito.

0: subito delle ricerche.
1: Com'è andato il MotoGP per voi?
2: Ah dai, molto bene. Abbiamo avuto anche la cena di Sky Sport.
1: Okay.
2: In Germania.
1: Ma voi eravate, cos'è, l'undici? È arrivato undicesimo, Moreira, giusto?
2: Sì, Diogo Moreira, sì, okay. Sì.
1: Ho visto che hanno fatto una. Cioè, proprio gli spagnoli ormai sono devastanti. A parte il giapponese, Ogura e gli altri, tutti spagnoli, primi cinque.
2: Sì.
1: Sono fortissimi.
0: Poi... allora, da quanto tempo è, ragazzi, che lavorate in MotoGP?
2: Ah, qua il collega sono ormai 24?
1: Cavoli.
2: 24 anni.
1: Cavoli. E senti,
2: io
1: ma.
2: 24 anni.
1: A parte Bagnaia, che mi sembra il più forte, il più attrezzato in questo momento, chi abbiamo? Cioè, come lo vedete il futuro della nostra MotoGP? Dei nostri piloti?
2: Come lo vedete? Ma chi? Uno dei nostri? Non ho sentito bene.
1: No, nel senso...
0: No, in generale.
1: Noi che siamo... Io sono un po' ignorante, però insomma... sono rimasto a Valentino Rossi, no? Cioè, adesso c'è Bagnaia.
0: No, siamo andati avanti.
1: Dico, per i colori italiani, cosa ci aspetta per il futuro? C'è possiamo ben sperare.
2: È dura, non si sa.
1: Non ci siamo.
2: È un po' incerto, almeno per quanto non so esattamente.
1: Va bene.
0: Alex, ma io
2: poi,
0: invece
2: poi
0: sono.
2: Poi Bezzecchi in teoria si è fatto anche male, purtroppo. Se non sbaglio, dovrebbe essere caduto, si è rotto la clavicola. Se non sbaglio, povero.
1: Fa male rompersi la
0: Alex, invece sono curiosa di capire un po' proprio il vostro lavoro. Di cosa vi occupate nello specifico, tu e gli altri due colleghi?
2: Ah, noi lavoriamo in hospitality.
1: Che sarebbe? Okay. Spieghiamolo per quelli che non masticano.
2: Sostanzialmente ci occupiamo, cioè noi abbiamo dei bilici.
1: Ok.
2: I ragazzi montano la struttura ad ogni gara.
1: Sì.
2: Facciamo solo quelle europee noi.
1: Ok.
2: E vicino ai box, vicino alla linea di box, da lì si apre appunto la struttura dove vengono invitati gli ospiti, i piloti vengono a mangiare, noi facciamo da mangiare agli ospiti e i piloti.
1: Abbiamo
2: tutta la parte, diciamo, di catering.
1: Ok.
0: Ah, che bello, quindi fate accoglienza, vi occupate del cibo, del catering, un po' di tutto.
1: Esatto, poi ho letto un altro messaggio dove avete scritto: noi abbiamo l'aria condizionata ma è inutile. In che senso inutile?
2: Sì. No, perché siccome prima avevo sentito che parlava di aria condizionata, no?
0: Sì.
2: No, perché effettivamente noi abbiamo un'aria condizionata in cucina vicino alla cella frigo, solo che, cioè, ultimamente ha fatto anche particolarmente caldo, no?
1: Sì.
0: Certo, quindi tu dici che quando cucini, insomma, l'aria condizionata non si sente poi tantissimo.
2: Sì, esatto, alla fine non è che fa tutto questo granché.
1: Va bene. Ragazzi, complimenti per quello che fate, grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5.
2: Grazie a voi, ciao. Sempre H24.
0: No? Grazie, ciao, belli, tornate presto a trovarci anche con un piatto e con un hospitality.
1: Fulminacci, maledetto.

0: impossibile. Grazie, Gian grazie. Nannini, no, non era riferito a te, era il titolo, è il titolo della canzone. Anche perché tu sei...
1: Sì.
0: Non so, cosa sei?
1: Cosa so? Che cosa
0: ma
1: sei?
0: Chi sei?
1: Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non cambi mai, non cambi mai.
1: Mamma, che disco che era quello, mai. Mamma parole, mia, parole, parole, parole,
0: parole. Ecco, parole, parole, parole. Noi di parole qui ne facciamo tante.
1: Ecco, devi sapere che Leo Di Mauro ed io abbiamo visto per caso un reel, parliamo di ancora di reel, dove c'era qualcuno che consigliava di mangiare l'anguria con del limone, del succo di limone.
0: Sì, ho già sentito questa cosa, ma non fatemi
1: l'abbiamo
0: dire.
1: Provata
0: no,
1: poco
0: no,
1: fa,
0: non
1: è
0: voglio
1: uno
0: sapere.
1: Spettacolo!
0: Vedi? Vedi che ho ragione, Leo Di Mauro e Andrea Di Sabato. Quando io non ci sono, cioè i topi ballano e loro mangiano!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Giorgia, G Last Call, dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: La cura per me, lei è Giorgia, una delle voci più belle italiane che abbiamo. Ce la invidiano in tantissime, ma è tutta nostra. E poi, se, visto che abbiamo parlato di concerti, se ancora non avete visto un concerto di Giorgia, ecco, sicuramente è un concerto da vedere. Bravo.
1: Ermanno? Perché sto pensando ancora a Magna. No, Ermanno Pagnoncelli dice, a proposito di cantanti dalla voce, però lui aggiunge esplosiva, indovina chi? Mina.
0: Chi? Mina,
1: Mina,
0: sì, sì.
1: La voce esplosiva,
0: mia,
1: ragazzi,
0: Mina. Sì, sì, sì. Super esplosiva.
1: Era un gioco di parole,
0: sì,
1: la Mina.
0: Ho capito. La Mina è esplosiva, Mina, ecco. Quindi è una cantante esplosiva. Sì.
1: Andiamo in corner, vai, che andiamo. C'è un messaggio vocale, va.
2: Ciao Vanessa, ma ci penso io a te. Organizzo una bella cenetta, lume di candela, che costa anche meno, sopra al faro di Genova.
1: Spettacolo.
2: Ciao Manuel da Genova.
0: Wow!
1: In che senso costa
0: fari?
1: Di meno a lume di candela?
0: No, nel senso che non si paga l'elettricità, no?
1: Ah, in questo senso.
0: Ma allora si paga
1: genovese.
0: Benin.
1: Sentiamone un altro, va.
3: Andrea, Vanessa, principessa, ma voglio sapere una cosa, voi che ascoltate tutti, sentite tutti, ma c'è gente con tanti problemi in testa? Ma lo sai cosa ho visto ieri sera alle 11 quando scendevo a lavorare?
1: No.
3: Dove abito io, un residence, le luci di Natale hanno acceso, in tre balconi, fanno la concorrenza a chi accende più le luci di Natale, dove abito io. Voglio, ma qui siamo proprio fuori di testa.
1: No.
3: Che dici tu, Andrea? Vanessa, tu che ne pensi? Leo, tu che stai zitto, cosa dici?
0: Leo, vuoi dire qualcosa?
1: Però un conto se avessero messo fuori Babbo Natale. Le luci, quelle a intermittenza, si usano anche d'estate. Alcuni
0: ma
1: le
0: sono
1: usano
0: belle.
4: Anche
0: magari
4: vicino a casa mia, ragazzi. Le accendo. Ma io che ti devo dire, Mario? Uno finché riesce a pagare la bolletta va bene così.
1: Esatto. Ma però ci sono anche quelle solari che vanno lampeggianti.
4: Ah, col pannellino.
1: Il pannellino solare non costa
0: però
1: neanche molto.
0: Però ci sono anche delle persone che tengono l'albero tutto l'anno.
1: Eh sì, tu per esempio.
0: Alzo la mano, sono io. Però non lo accendo,
1: no.
0: Quindi è spento.
1: Adesso,
0: è esteticamente bello,
1: sì,
0: ma non lo accendo.
1: Ma, cioè, a Natale però lo addobberai un po' di più, lo fai sembrare più natalizio.
0: No, assolutamente, lo
1: proprio
0: accendo e basta. No, perché è già di quelli moderni, di design, capito?
1: Fantastico.
0: Esteticamente bello, mi piaceva, lo lascio tutto l'anno, capito?
1: Bellissimo. A proposito di cose belle, una bella novità.

0: Kiss the Rain, Billy Myers, nella notte di RTL 102.5, 1.40, Vanessa Gray, Andrea De Sabato in Ottambuli. Salutiamo anche Giuseppe che ha problemi con il suo camion. Speriamo che si rimetta in funzione presto.
1: No, più che altro non il camion, è che non funziona la radio nel camion. Dice, però per fortuna ho l'app e vi posso ascoltare e vedere dall'app, e grazie per la compagnia, per la nottata.
0: Perché dice, questa sera ho un camion che non funziona. La radio per fortuna che c'è. Ok. Era scritto in modo strano, l'avevo letto male. Va bene, sentiamo un vocale.
2: Ciao Vanessa, ciao Andrea, buona ciao. Serata da Francesco Trieste. Allora si lavora fino a giovedì mattina, mercoledì l'ultima notte, con venerdì le ferie, e sabato si carica la moto e si parte per le ferie, una settimana in giro per la Croazia. Ciao Francesco Trieste.
0: Tantissimi italiani vanno in Croazia e
1: sì, molti.
0: Pare che sia veramente un paradiso, ne parlano tutti molto bene, quindi salutiamo.
1: Sì, poi Francesco.

0: Facci sapere, no? Chiamaci, così ci racconti attraverso i tuoi occhi, soprattutto attraverso la tua voce, la Croazia e il tuo viaggio.
1: State con noi, noi torniamo tra pochissimo con un disco grande così.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Earth Song, Michael Jackson. Sono passati tanti anni, ma quanto è attuale questa canzone, quanto era, no, lungimirante, quanto era importante.
1: Vero, vero.
0: Questa bella canzone dedicata a questo pianeta che spesso purtroppo maltrattiamo. Andiamo da Sofia, che si trova a Castiglione delle Stiviere, giusto?
1: Ciao Sofia!
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Sofia.
1: Ma sei da sola? Sei in compagnia?
2: Allora, adesso sono da sola, ma sono sicura che mio fidanzato in questo momento mi sta ascoltando.
0: Bene, perché
1: bene,
0: c'è un messaggio importante d'amore, sentiamo.
2: Esatto, volevo fare tanti auguri a mio fidanzato, che oggi siamo 10 anni di fidanzamento. Volevo dirgli che finalmente credo davvero nell'amore, dopo questi 10 anni. E posso dirvi con assoluta certezza che l'amore esiste. E dell'amore della mia vita. Sembra una cosa un po' sdolcinata, però davvero, ragazzi, esiste.
0: Guarda,
1: brava Sofia,
0: Sofia, quando, quando si
1: tesoro.
0: Parla quando si parla d'amore non si sbaglia mai, Sofia. Sei una persona fortunata,
2: davvero.
0: Tu e il tuo fidanzato.
1: Come si chiama?
2: Edoardo.
1: Ecco,
2: Edoardo.
1: Edoardo, anche tu sei una persona fortunata. Innanzitutto trovare la tua ragazza che ti fa una dedica sulla prima radio d'Italia, davvero ci vuole in primis coraggio e poi insomma aver voglia di fare una dichiarazione davanti a tutti. Quindi sono 10 anni che state insieme?
2: Esatto, oggi esattamente 10 anni.
0: Ma voi vivete anche insieme? Cioè,
2: Io insieme da 9 anni.
0: Ah, ok, quindi
1: allora
0: preciso.
2: Perché sì, vivere subito.
0: È un conto è essere fidanzati, un conto è proprio vivere insieme come se si fosse sposati, no?
2: Esatto.
0: Quindi un amore ancora con la A ancora più maiuscola, diciamo, ecco.
2: Sì. Posso dirvi che con grande pazienza.
0: Sì.
2: Ci vuole un po' di pazienza sicuramente, però davvero quando trovi la persona compatibile con te è tutto molto più facile e il tempo vola.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Sofia,
1: Sofia,
0: io direi di chiudere così perché
1: bellissimo.
0: Non c'è messaggio migliore. Bello, bello.
1: Un abbraccio a te e al tuo Edoardo.
2: Grazie, Edo, ti amo, sei la mia vita. Un bacione, so che mi stai ascoltando.
1: Ciao tesoro, wow, io ti giuro ho la pelle d'oca.
0: È vero, è vero.
1: Bello, bello, bello, bello. Evviva l'amore, evviva!
0: Assolutamente. Agitiamo Coca-Cola adesso con Tommaso Paradiso. Yeah.

0: da Miami, eccoli qua, Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight, un disco che veramente quando è uscito non smette di far ballare il pianeta.
1: No, ancora infatti, oggi, eh. Ma loro sono ancora pazzeschi, no? A sì, distanza sì. di tempo. Sì. Cioè, poi tu che fai il DJ, insomma, lo sai meglio di me, no? Ci sono dei pezzi che continuano a funzionare sempre.
0: Sì, sì, sì. No, questi sono capolavori senza tempo, assolutamente. Quelli che si diceva una volta gli evergreen, capito? I sempreverdi.
1: Sì, gli evergreen, i sempreverdi. Sempreverdi. Oh, adesso come possiamo definirli? Comunque, delle hit che continuano a risuonare nella nostra vita.
0: Ah,
1: eh?
0: Ok, queste sono parole proprio, capite? Filosofia spicciola, dice.
1: È importante. Non che spicciola, spicciola. Scherzo,
0: spicciola. Scherzo. Dai, continuate a chiamarci 02 25 15 15 oppure messaggi, spesso o meglio vocali 378 378 1025.
1: Anche a Mazzarino in provincia di Caltanissetta sono le 2, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha raccolto i complimenti di esponenti politici di maggioranza e opposizione. Sinner ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano, l'ha celebrato così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Complimenti dal Presidente della Camera Fontana, dai Vice Premier Tajani e Salvini, dal Ministro dello Sport Abodi e dal leader del Movimento 5 Stelle Conte. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Gli americani hanno lanciato ulteriori attacchi alle 23 ora italiana contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Lo stretto, secondo Teheran, è chiuso temporaneamente, ma Trump ha detto che è aperto. Profondamente preoccupato per l'escalation, si è detto il segretario generale dell'ONU, Guterres. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. La possibile svolta intorno a venerdì, un fronte instabile raggiungerà prima il nord, determinando un calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Infine il calcio. Ai mondiali le semifinali saranno Francia